0: Giudici hanno così respinto la richiesta del presidente americano di rimuoverla immediatamente dall'incarico in una causa che ha messo alla prova l'indipendenza della banca centrale dalla Casa Bianca. I saggi hanno stabilito che Cook può mantenere il proprio posto mentre si oppone al tentativo di Trump di destituirla a seguito di accuse di frode sui mutui.
1: Il tennis è un debutto vincente ma complicatissimo, quello di Jannik Sinner a Wimbledon, detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo, ha bisogno di tutti e 5 set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, 50 del ranking ATP, capace di costringere l'alto tesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale, 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il risultato finale a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borges. Fuori invece Andrei Rublev e Casper Ruud.
0: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
3: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord nubi sparse al mattino, pomeriggio con temporali su Alpi, Prealpi, Appennino, in locale estensione ai settori di pianura limitrofi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale montuosa, localmente intensi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici, localmente anche intensi. Temperature stabili, massime comprese tra 33 e 38 gradi.
4: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lunde Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere. Ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle

i fantastici Colossal di Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori. Singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and the Sunshine Band, She, Barry White, Let the Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Grazie ai suoi 192.565 ettari di estensione, il Parco Nazionale del Pollino è il parco nazionale più grande d'Italia. Si estende a cavallo tra due regioni, la Basilicata e la Calabria, abbracciando le province di Potenza, Matera e Cosenza e includendo ben 56 comuni all'interno del suo perimetro. Il territorio si organizza attorno a diversi sistemi montuosi, parte dell'Appennino meridionale. Il pino laricato è il simbolo del Parco Nazionale del Pollino. Si tratta di un albero unico, spettacolare, con un fusto magro, serio, da cui partono rami sghembi, fitti di aghi verde scuro. Il termine laricato deriva dall'aspetto della corteccia adulta, che forma placche grigie simili alla lorica, ossia la corazza dei legionari romani. È una pianta

0: torrente omonimo tra pareti calcaree che in alcuni punti superano i 400 metri di altezza è uno dei luoghi più spettacolari del parco ed è percorribile sia con escursioni a piedi che si svolgono lungo il bordo della gola sia con attività di canyoning direttamente nel letto del corso d'acqua, sempre accompagnati da guide esperte. Anche il fiume Lao è un protagonista dell'estate al Pollino, con i suoi tratti navigabili in kayak e la possibilità di rafting nelle rapide. Le acque di entrambi i fiumi sono cristalline e fresche, un sollievo insostituibile nelle giornate più calde. La più bella escursione a piedi da effettuare nel Parco del Pollino è considerata dai più l'ascesa a Serra di Crispo, 2054 metri di quota. Un crinale dove crescono alcuni degli esemplari di pino laricato più antichi, contorti e spettacolari dell'intero parco. Questo luogo è soprannominato il Giardino degli Dei. I tronchi giganteschi dalla corteccia bianca brillano infatti alla luce del sole tra le rocce nude, in un paesaggio che ha qualcosa di primordiale e commovente. Il dislivello è impegnativo, ma il percorso è ben segnalato. In piena estate è consigliata la partenza nelle prime ore del mattino, per non essere sorpresi dal solleone mentre si cammina. Oltre all'attività outdoor legate alla grande offerta naturale, il parco offre anche una grande ricchezza culturale e antropologica, troppo spesso sottovalutata. Al suo interno, ad esempio, vivono ancora alcune delle più importanti comunità di origine albanese che si insediarono in queste terre tra il 400 e il 700 per sfuggire all'avanzata ottomana. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. La gente si aggrappa all'abitudine come ad uno scoglio, quando invece dovrebbe staccarsi e tuffarsi in mare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: RCS Network diventa Disco Bar International Energy 80%.
1: 80%.
2: Un viaggio verso le stelle del passato.
0: Sheila and B Devotion, Andrea Tree Connection, More More More, Casey and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Imagination, Body Talk, Barry White, Tanaro. Un'esclusiva di RCS Network.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lundemiel, The Narrow, Via Verdi, Baciotti, UAMD e tante altre star internazionali.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi per il matrimonio prenota una villa, chi un castello e chi evidentemente decide di trasformare il Madison Square Garden nel salotto di casa. Taylor Swift e Travis Kelce sembrano intenzionati a dire il fatidico sì, senza accontentarsi di una cerimonia qualsiasi. L'impressione è che persino il bouquet avrà un ufficio stampa. Le indiscrezioni parlano infatti di un evento mastodontico e una macchina organizzativa che farebbe impallidire anche il concertone di Capodanno. Del resto, quando una pop star globale incontra una campione della NFL, il minimo sindacale è una festa che richieda più logistica di un vertice internazionale. Della serie altro che bomboniere, qui serve una produzione da tournée mondiale. Dopo mesi in cui ogni like veniva analizzato come un messaggio in codice, Alice Campello ed Alvaro Morata hanno deciso di semplificare la vita a tutti. Eccoli di nuovo insieme, sorridenti e affiatati, alla loro prima uscita pubblica dopo la riconciliazione. Il fotocall a Madrid si è trasformato in una specie di conferenza stampa sentimentale. Lei impeccabile, lui sorridente, entrambi con quell'aria di chi ha finalmente trovato il telecomando dopo settimane di ricerche. Nel mondo delle coppie VIP, dove una storia può cambiare stato civile nel tempo di una storia Instagram, la loro riapparizione sembra dire una cosa sola: il sequel è ufficialmente in produzione. Sorridere il pubblico, ma stavolta la sorpresa non arriva da uno sketch. Frank Matano e la compagna Ilenia Azzurretti aspettano un bambino. Il comico e la futura mamma sono da sempre protagonisti di una storia d'amore tenuta lontana dai riflettori. In un'epoca in cui anche il pranzo della domenica finisce sui social con 3 filtri e 4 hashtag, la coppia ha sempre scelto la via della discrezione, una strategia che ha lasciato gli appassionati di gossip a fare più ricerche di un investigatore privato. Ora che però la cicogna è pubblicamente in volo, non resta che fare gli auguri ai futuri genitori. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Gran Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.
1: Once upon a time, in a castle of Transylvania, a gambler who said, "Don't fear the Reaper," and then he came.
2: 19:36.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 3:04.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Se grava sei morti, il bilancio della sparatoria a Stade, cittadina della Bassa Sassonia, nel nord della Germania, che conta circa 50.000 abitanti. Secondo quanto riferito dalla polizia all'AFP, si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare. Sono due i sospettati fermati. Secondo la DPA, le vittime sono persone adulte. Il fatto è accaduto alle 13:15. La vicenda è ancora in evoluzione e al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle identità delle vittime né sulle circostanze della sparatoria.
2: Una nuova forte scossa di terremoto ha colpito il Venezuela, riportando paura tra una popolazione già provata dai due violenti sismi registrati nei giorni scorsi. Il servizio geologico colombiano ha rilevato una scossa di assestamento di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira. Dopo 20 ore di ricerche, i vigili del fuoco italiani hanno interrotto le operazioni di recupero della donna e dei due figli, una decisione presa dopo la violenta scossa di assestamento che ha colpito la città di Macuto e ha causato un ulteriore spostamento della struttura.
3: Ora in Italia due persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. L'uomo era stato ricoverato due giorni fa con la febbre altissima, fino a 42 gradi e un forte stato di disidratazione. La donna è stata ricoverata stamani già in arresto cardiaco, con 43 di febbre e gravemente ipertermica. È morta senza riprendersi. Domani sono 25 le città in Italia con bollino rosso.
2: Tragico incidente a San Lazzaro di Savena nel Bolognese, un 26enne morto nella giornata di ieri precipitando per sei piani a causa del cedimento di un lucernaio in plexiglass. L'allarme è scattato quando i residenti hanno sentito un tonfo e hanno visto il corpo del giovane. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 26enne sarebbe salito sul terrazzo condominiale per nascondersi ed evitare un probabile litigio fra due sue amiche. Poi la tragedia.
3: Torniamo all'estero. La Corte Suprema consente alla governatrice della Fed, Lisa Cook, di restare al suo posto, respingendo i tentativi di Donald Trump di licenziarla. I giudici hanno così respinto la richiesta del presidente americano di rimuoverla immediatamente dall'incarico in una causa che ha messo alla prova l'indipendenza della banca centrale dalla Casa Bianca. I saggi hanno stabilito che Cook può mantenere il proprio posto mentre si oppone al tentativo di Trump di destituirla a seguito di accuse di frode sui mutui.
2: Il tennis è un debutto vincente ma complicatissimo, quello di Jannik Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo, ha bisogno di tutti e 5 set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, 50 del ranking ATP, capace di costringere l'alto tesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il risultato finale a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borges. Fuori invece Andrei Rublev e Casper Ruud.
3: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
4: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord nubi sparse al mattino, pomeriggio con temporali su Alpi, Prealpi, Appennino, in locale estensione ai settori di pianura limitrofi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale montuosa, localmente intensi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici, localmente anche intensi. Temperature stabili, massime comprese tra 33 e 38 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa parola.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Genesis GV70 arriva nella versione electrified, ovvero 100% elettrica, in attesa di vederla nel 2027 con un powertrain full hybrid, ma la base di partenza è quella della vettura che in Asia e negli Stati Uniti è venduta come termica. Il ventaglio dell'offerta del costruttore coreano si completa con la GV60, SUV più compatto nativo elettrico e dalle proporzioni sportive, e con la ammiraglia Electrified G80, berlina di rappresentanza da oltre 5 metri di lunghezza. La GV70 elettrica è disponibile con una sola motorizzazione, bimotore a trazione integrale da 490 cavalli e con il solo taglio di batteria da 84 kWh. Nuova Cupra Raval. Le varianti più interessanti, prima di buttare sul mercato italiano, saranno quelle dotate della batteria più capiente da 52 kWh, abbinata a due livelli di potenza, 211 o 226 cavalli, per la versione più sportiva VZ. Successivamente debutteranno le varianti d'accesso con batteria LFP, litio ferro fosfato, da 37 kWh e potenze di 116 e 135 cavalli. È capace di scattare da 0 a 100 in 6,8 secondi e di raggiungere la velocità massima di 175 km/h. L'autonomia massima dichiarata per le versioni con batteria da 52 kWh è di 446 km. Passiamo alle due ruote. Silence S02. Lo scooter elettrico spagnolo a ruote alte è pensato per l'uso quotidiano. In città è facile, scorrevole e immediato nelle ripartenze. La vera carta vincente è la batteria estraibile a trolley, comune a tutti i prodotti della gamma Silence. Si porta a casa e si ricarica da una presa normale. La versione L3E, con prestazioni comparabili con quelle di un 125 con motore termico, è in listino con un prezzo interessante per un elettrico adulto. Bimota Terra non è soltanto una moto rara, esotica nelle scelte tecniche, costosa. È quella che trasforma finalmente il fascino della Tesi in qualcosa di naturale, godibile e convincente. Con una ciclistica unica che imbriglia senza alcuna fatica i 200 cavalli del motore sovralimentato Kawasaki H2 e un'estetica che pare arrivata da un'altra linea temporale, la Terra può sembrare soltanto l'ennesima crossover sportiva, ma è molto di più. Chiudiamo con una curiosità. Il sogno di possedere una Ferrari è comune a molte persone nel mondo. In Italia il sentimento che il marchio del cavallino rampante suscita può essere superiore che altrove, persino irresistibile, per un uomo di Catanzaro che ha deciso di contraffare la sua Toyota rendendola identica a una Ferrari F355 GTS. Non solo, il bizzarro autore ha messo in vendita la sua opera in un autosalone, senza specificarne il prezzo. L'annuncio ha attirato l'attenzione di Ferrari e soprattutto della Guardia di Finanza. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar. Ogni sabato e domenica Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Bananarama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo.

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato. E tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Key and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Ferrara per un evento di portata internazionale. Ricorrono i 50 anni dell'epocale 1975-76 che ha portato nella città estense una delle più carismatiche figure del Novecento, Andy Warhol. In esposizione alcune tra le creazioni più provocatorie del grande artista, oltre 150 ritratti tra acrilici, disegni e serigrafie polaroid provenienti da importanti musei e collezioni europei e americani. La duplice ambizione è quella di riscoprire la forza iconica di quelle immagini esplosive ed evidenziare la sorprendente attualità del padre della pop art, che ha anticipato l'era della comunicazione globale come la manipolazione estetica, l'identità di genere, il multiculturalismo, l'artificialità mediatica, la creazione e diffusione di un'identità sociale. Andy Warhol, ladies and gentlemen, a Ferrara presso Palazzo dei Diamanti. Ci spostiamo a Roma per un progetto dedicato a Mario Schifano, una delle figure più significative e popolari della recente arte italiana. Le sue opere si articolano in ordine cronologico a partire dai lavori degli esordi sino a quelli degli anni 90. La mostra inizia dalle principali invenzioni visive dell'artista, dalla sperimentazione con i materiali, dalle nuove iconografie mediate dal linguaggio fotografico e dai temi della storia dell'arte. Lungo il percorso espositivo si assiste ad una esuberante e continua rigenerazione della pittura attraverso l'impiego di tecniche, materiali e processi assai diversi tra loro, tra i quali una parte di rilievo ha il cinema. Mario Schifano a Roma presso Palazzo delle Esposizioni fino al 12 luglio. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramović è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61esima edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a sperimentare una serie di oggetti interattivi, sdraiandosi, sedendosi o rimanendo in piedi su se stessi, attivando quella che Abramović definisce trasmissione di energia. Opere iconiche si affiancano a proiezioni di performance storiche, mentre nuove creazioni realizzate per l'occasione mettono in risalto la sua lunga ricerca su resistenza, vulnerabilità e trasformazione. Transforming Energy alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 18 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati e chi siamo, e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un Signore capace di ascoltarli, di sentire nella loro voce il concerto del mondo. È Lui il protagonista di questo romanzo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lundemiel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 20.

Hey Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di...

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla,
1: balla, balla per me, balla, balla tutta la notte se bella.
0: Gli alunni del sole, concerto.
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina Moliendo Caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.
4: Di Gennaro.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati, ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasai Nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

0: RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Patti Pravo, Pensiero Stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna Mia e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Parte dagli smartphone della serie Pixel di Google, l'avventura di Android 17. Big G ha comunicato l'inizio della distribuzione dell'aggiornamento con un'estensione terminali di produttori terzi programmata per i prossimi mesi. La novità più attesa è Gemini Intelligence, l'infrastruttura software sviluppata da Google per integrare le funzionalità avanzate di IA all'interno del suo sistema operativo. È una risposta diretta ad Apple Intelligence e al futuro Siri AI. In generale, l'aggiornamento ad Android 17 si concentra sull'ottimizzazione della produttività, sull'espansione delle capacità multimediali e sul rafforzamento dei protocolli di sicurezza. A due mesi dall'annuncio globale che escludeva l'Europa, OpenAI ha reso disponibile anche in UE la modalità automatica che permette al suo agente IA di usare da solo il computer e i programmi installati. Lo strumento Codex, inizialmente pensato per automatizzare il lavoro degli sviluppatori che scrivono in codice, è diventato col tempo un modo per far interagire ChatGPT con le cartelle senza intervento umano. Prima del rilascio di queste novità in Europa e nel Regno Unito, OpenAI aveva annunciato il proprio supporto al codice di condotta dell'UE sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA, integrando le nuove capacità operative nel quadro normativo europeo. In attesa dell'arrivo di Meta Ray-Ban Display in Europa e della mossa di Apple, Snap, sviluppatore di Snapchat, anticipa la concorrenza e lancia i nuovi specs. Si tratta di occhiali intelligenti di realtà aumentata, in grado cioè di sovrapporre contenuti digitali sopra la visione del mondo circostante. Una tipologia d'uso su cui aveva scommesso Google con i suoi Glass alla fine del 2013, un precursore per i tempi. A maggio Samsung e Google hanno anticipato il progetto di occhiali connessi con i marchi Gentle Monster e Warby Parker, pur senza indicazioni sulle tempistiche di arrivo. Il dispositivo di Snap sarà disponibile in autunno nel Regno Unito, Stati Uniti e in Francia a un prezzo di 2.295 euro. L'interazione tra l'uomo e internet, ormai lo abbiamo capito, è sempre più basata sull'intelligenza artificiale. Dopo la ricerca web rivista da Google, Meta ha annunciato la modalità I su Facebook, un nuovo sistema che cambia la barra del social network con la sintesi delle risposte fornite dal chatbot Meta I per domande che si basano su informazioni prelevate dai post pubblici. Con la modalità I, gli utenti possono usare la barra di ricerca per fare domande in linguaggio naturale, ottenendo sintesi generate automaticamente sulla base delle discussioni in corso sulla piattaforma, superando così il tradizionale scorrimento dei link di ricerca attivo oggi. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore italiano.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano, per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida, l'ultimo valzer.

Franco Califano, tutto il resto è noia. Giuni Russo, un'estate al mare. Fiorella Mannoia, l'Aiuola e tante altre. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Io sono Massimo Mele. Apriamo con Antidroga, il nuovo singolo che vede insieme Emma e Fabri Fibra. I due, dopo aver collaborato a In Italia 2024, nuova versione dell'iconica traccia di Fabri Fibra del 2008, consolidano il loro legame artistico con questo inedito che unisce il mondo pop con l'urban. Dietro un titolo volutamente provocatorio e fuorviante si nasconde in realtà un intenso pezzo d'amore. E lasciamo Emma e Fabri Fibra per Gabri Ponte e Giovanotti, che hanno pubblicato DNA o DNA che dir si voglia, il loro nuovo singolo, una collaborazione che sembra scritta nel destino. La canzone infatti unisce i beat potenti e l'energia contagiosa di Gabri Ponte con la scrittura iconica e la capacità di parlare al cuore della gente di Giovanotti. Il risultato è un pezzo dance che trasmette la sensazione dei finestrini abbassati e di quella voglia irrefrenabile di partire per un viaggio. Si intitola invece l'ultima canzone, il nuovo singolo di Julie, che vede la partecipazione straordinaria di Biagio Antonacci, ed è estratto dall'album di Julie che si chiama Solito Cinema, un pezzo pop melodico e sincero che racconta quanto sia importante parlarsi un'ultima volta prima di lasciarsi andare. E passiamo al 28enne cantautore britannico Miles Smith, che ha pubblicato il suo nuovo album intitolato My Mess, My Heart, My Life, che include Stargazing, certificato platino in Italia con più di 2 miliardi di stream, il singolo Drive Safe, Nice to Meet You, Gold e Stay If You Wanna Dance, che hanno consolidato la posizione di Miles Smith nel panorama musicale, affermandosi come artista riconosciuto e apprezzato per la sua scrittura autentica e per il suo potente storytelling melodico. Si intitola invece Due settimane, la nuova canzone di Settembre. Il 24enne cantautore napoletano, vincitore del Festival di Sanremo 2025 nella sezione Nuove Proposte con la sua Vertebre. Nel nuovo singolo Due Settimane sia il mood che le sonorità sono decisamente estive e racconta quel tempo sospeso dopo la fine di una storia, quando provi a fare come se niente fosse, ma qualcosa resta. Hangover Girl è invece il nuovo singolo di Miss Keta, realizzato con Miss Bashful, figura di culto della nuova club culture europea. Canzone dissacrante che fotografa una generazione che rifiuta di scegliere tra nightlife e quotidianità, tra dance floor e metropolitana delle 8. Un inno dedicato a chi balla fino all'alba e che poche ore dopo è già davanti ad un computer, dietro a un bancone o in fila per timbrare il cartellino. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con il ritorno di Michele Zarrillo con Ti Amo, una canzone intensa e profonda che mette al centro il valore dell'amore come forza capace di resistere alle difficoltà, al tempo e alle ferite della vita. Con la sua inconfondibile sensibilità interpretativa, Michele Zarrillo firma una ballata che racconta il legame tra due persone che scelgono di restare unite nonostante le prove dell'esistenza. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Michele Zarrillo. E l'errore più grande a cui l'uomo può credere mai è cercare lontano le cose che ha dentro di lui.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Viaggio a senso solo,

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però. Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos a Che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi per il matrimonio prenota una villa, chi un castello e chi evidentemente decide di trasformare il Madison Square Garden nel salotto di casa. Taylor Swift e Travis Kelce sembrano intenzionati a dire il fatidico sì, senza accontentarsi di una cerimonia qualsiasi. L'impressione è che persino il bouquet avrà un ufficio stampa. Le indiscrezioni parlano infatti di un evento mastodontico e una macchina organizzativa che farebbe impallidire anche il concertone di Capodanno. Del resto, quando una pop star globale incontra una campione della NFL, il minimo sindacale è una festa che richieda più logistica di un vertice internazionale. Della serie altro che bomboniere, qui serve una produzione da tournée mondiale. Dopo mesi in cui ogni like veniva analizzato come un messaggio in codice, Alice Campello ed Alvaro Morata hanno deciso di semplificare la vita a tutti. Eccoli di nuovo insieme, sorridenti e affiatati, alla loro prima uscita pubblica dopo la riconciliazione. Il fotocall a Madrid si è trasformato in una specie di conferenza stampa sentimentale. Lei impeccabile, lui sorridente, entrambi con quell'aria di chi ha finalmente trovato il telecomando dopo settimane di ricerche. Nel mondo delle coppie VIP, dove una storia può cambiare stato civile nel tempo di una story Instagram, la loro riapparizione sembra dire una cosa sola: il sequel è ufficialmente in produzione. Infine, ha sempre fatto ridere il pubblico, ma stavolta la sorpresa non arriva da uno sketch. Frank Matano e la compagna Ilenia Azzurretti aspettano un bambino. Il comico e la futura mamma sono da sempre protagonisti di una storia d'amore tenuta lontana dai riflettori. In un'epoca in cui anche il pranzo della domenica finisce sui social con 3 filtri e 4 hashtag, la coppia ha sempre scelto la via della discrezione, una strategia che ha lasciato gli appassionati di gossip a fare più ricerche di un investigatore privato. Ora che però la cicogna è pubblicamente in volo, non resta che fare gli auguri ai futuri genitori. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre. Giuliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda. Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora Mina, Mi mandi rose, Lucio Battisti, Il mio canto libero, Bobby Solo, Una lacrima sul viso, Little Tony, Cuore matto, Adamo, La notte e tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.
1: Che tu pensi a me.
2: Ciurma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre, accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Si viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Martedì 30 giugno 2026 è il 181esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.38 e tramonta alle 20.49. Oggi si commemorano i santi primi martiri della Chiesa romana. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 giugno del 1932 viene posata la prima pietra della città di Littoria, diventata poi Latina. Nel 1934 in Germania inizia la notte dei lunghi coltelli e le SS prendono il potere militare. Nel 1936 viene pubblicata a New York la prima edizione del celebre romanzo Via col vento della scrittrice americana Margaret Mitchell. Nel 1953 inizia la produzione di Chevrolet Corvette, è considerata la supercar per eccellenza negli Stati Uniti ed è la macchina sportiva di punta della General Motors. E nel 2019 avviene l'incontro al confine tra le due Coree tra il presidente statunitense Donald Trump e il presidente nordcoreano Kim Jong-un. Per la prima volta un presidente americano visita la Corea del Nord. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 giugno del 2002, nello stadio di Yokohama in Giappone, con una doppietta di Ronaldo, il Brasile vince la finale contro la Germania e conquista il suo quinto titolo mondiale. Tra gli eventi musicali, ricordiamo che il 30 giugno del 1971, Gino Paoli rilascia il disco Le due facce dell'amore. Nel 1973, sempre, di Gabriella Ferri è in cima alla Hit Parade. E nel 1979 Alan Sorrenti è primo in classifica con Tu sei l'unica donna per me. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 69 anni Silvio Orlando. Nato a Napoli, è un attore di lungo corso. Ha alle spalle circa 30 anni di carriera artistica tra cinema e teatro. Ne compie invece 60 Mike Tyson, ex pugile showman statunitense. È considerato uno dei migliori pesi massimi nella storia del pugilato. Spegne 48 candeline Eleonora Abagnato, ballerina italiana. Dal 2015 dirige il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma. 41 candeline sulla torta di Michael Phelps. Nato a Baltimora, è un ex nuotatore e l'olimpionico più decorato della storia. E il proverbio del giorno è: moda priva di cervello, per il nuovo butta il bello.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

Ehi, ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, le stelle predicono per voi una giornata piuttosto altalenante, in cui vi sentirete nervosi e facilmente irritabili. Qualcosa vi disturba nel profondo, forse un problema legato al lavoro, alle finanze o a una situazione familiare complessa. Toro, attenzione all'alimentazione. Quando siete sotto pressione, tendete a cercare conforto nel cibo. Iniziate a prendervi cura di voi a 360 gradi, anche delle emozioni, trovando strategie di benessere. Gemelli, c'è sempre una discussione dietro l'angolo e questa negatività vi pesa troppo in questi giorni. Nel contesto lavorativo è meglio essere riservati e non lasciarsi coinvolgere in discussioni o malintesi. Cancro, non lasciatevi guidare dall'impulsività. Ogni decisione affrettata potrebbe complicare la giornata. Se avete commesso errori di recente, non siate troppo duri con voi. Anche da una svista si può imparare qualcosa di importante. Leone, chi studia sarà alle prese con preoccupazioni legate ad un esame importante. Dopo una giornata faticosa avrete questa sera voglia solo di rilassarvi, magari in compagnia di qualcuno di positivo. Vergine, la vostra pazienza è vicina al limite, cercate di non perdere le staffe. Sarete infatti oggi impegnati su più fronti e dovrete correre tra lavoro, casa e altre incombenze. Cercate di fare il minimo indispensabile e riposarvi il prima possibile. Bilancia, non tutte le sorprese di oggi saranno piacevoli, ma saprete reagire con diplomazia e pazienza. Una persona cara si trova lontana e la nostalgia si farà sentire. Cercate di porvi rimedio. Scorpione, le energie saranno instabili oggi e sarà importante non lasciarsi sopraffare dagli imprevisti. Qualche discussione in famiglia potrebbe compromettere i vostri programmi. Mantenete la calma e non scoraggiatevi. Sagittario, passerete gran parte della giornata fuori casa, forse per motivi personali o lavorativi. Alcuni di voi avranno l'occasione di trovare un'occupazione, anche se temporanea. Accettate le opportunità senza pregiudizi. Capricorno, un vostro familiare potrebbe attraversare un momento delicato oggi. Offrite comprensione e supporto. Pensate anche alle vacanze, ma iniziate a organizzarle per tempo, senza ridurvi all'ultimo minuto. Acquario, spesso vi trovate sommersi dagli impegni e la sera arrivate esausti. C'è chi preferirà godersi un po' di tranquillità, magari rilassandosi davanti a una buona serie TV o distraendo la mente con un bel romanzo. Pesci, la giornata si preannuncia serena, ma resta qualche nodo da sciogliere in ambiente familiare o sentimentale. Alcune tensioni recenti potrebbero ancora farsi sentire e il dialogo non sarà dei più semplici. Oggi vi saluto con le parole di Karl Popper. La tolleranza, al pari della libertà, non può essere illimitata, altrimenti si autodistrugge. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

RCS Network diventa Cuore Italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, Legend.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Grazie ai suoi 192.565 ettari di estensione, il Parco Nazionale del Pollino è il parco nazionale più grande d'Italia. Si estende a cavallo tra due regioni, la Basilicata e la Calabria, abbracciando le province di Potenza, Matera e Cosenza e includendo ben 56 comuni all'interno del suo perimetro. Il territorio si organizza attorno a diversi sistemi montuosi, parte dell'Appennino meridionale. Il pino laricato è il simbolo del Parco Nazionale del Pollino. Si tratta di un albero unico, spettacolare, con un fusto magro, serio, da cui partono rami sghembi, fitti di aghi verde scuro. Il termine laricato deriva dall'aspetto della corteccia adulta, che forma placche grigie simili alla lorica, ossia la corazza dei legionari romani. È una pianta estremamente resistente, una delle poche che riesce a vivere sui fianchi delle montagne di questo angolo dell'Italia meridionale, aspro e bellissimo. Raggiungere il Parco del Pollino richiede un po' di pianificazione, soprattutto perché il territorio è vasto e le zone di maggiore interesse non sono necessariamente adiacenti. L'auto è sicuramente la soluzione più comoda per arrivare. L'estate è la stagione in cui il Parco del Pollino offre il ventaglio più ampio di attività da intraprendere nel suo territorio. Il trekking è senza dubbio un modo privilegiato di scoprire questo territorio, grazie ad una rete sentieristica fitta che offre itinerari adatti a ogni livello e a ogni obiettivo. Per chi ama l'acqua dolce, inoltre, il Pollino non delude. Il canyon del Raganello, scavato dal torrente omonimo tra pareti calcaree che in alcuni punti superano i 400 metri di altezza, è uno dei luoghi più spettacolari del parco ed è percorribile sia con escursioni a piedi, che si svolgono lungo il bordo della gola, sia con attività di canyoning direttamente nel letto del corso d'acqua, sempre accompagnati da guide esperte. Anche il fiume Lao è un protagonista dell'estate al Pollino, con i suoi tratti navigabili in kayak e la possibilità di rafting nelle rapide. Le acque di entrambi i fiumi sono cristalline e fresche, un sollievo insostituibile nelle giornate più calde. La più bella escursione a piedi da effettuare nel Parco del Pollino è considerata dai più l'ascesa a Serra di Crispo, 2054 metri di quota, un crinale dove crescono alcuni degli esemplari di pino laricato più antichi, contorti e spettacolari dell'intero parco. Questo luogo è soprannominato il Giardino degli Dei. I tronchi giganteschi dalla corteccia bianca brillano infatti alla luce del sole tra le rocce nude, in un paesaggio che ha qualcosa di primordiale e commovente. Il dislivello è impegnativo, ma il percorso è ben segnalato. In piena estate è consigliata la partenza nelle prime ore del mattino, per non essere sorpresi dal solleone mentre si cammina. Oltre alle attività outdoor legate alla grande offerta naturale, il parco offre anche una grande ricchezza culturale e antropologica, troppo spesso sottovalutata. Al suo interno, ad esempio, vivono ancora alcune delle più importanti comunità di origine albanese che si insediarono in queste terre tra il 400 e il 700 per sfuggire all'avanzata ottomana. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. La gente si aggrappa all'abitudine come ad uno scoglio, quando invece dovrebbe staccarsi e tuffarsi in mare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo tu,
1: Solo tu.
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Lei più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano, Loretta Goggi, sabato sera, Ricchi e poveri, Come vorrei, Peppino Di Capri e Mo e Mo, I Pooh, Ci penserò domani, Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

0: specchio delle mie brame. Dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte. Mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 30 giugno 2026 è il 181esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:49. Oggi si commemorano i santi primi martiri della Chiesa romana. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 giugno del 1932 viene posata la prima pietra della città di Littoria, diventata poi Latina. Nel 1934 in Germania inizia la notte dei lunghi coltelli e le SS prendono il potere militare. Nel 1936 viene pubblicata a New York la prima edizione del celebre romanzo Via col vento della scrittrice americana Margaret Mitchell. Nel 1953 inizia la produzione di Chevrolet Corvette, è considerata la supercar per eccellenza negli Stati Uniti ed è la macchina sportiva di punta della General Motors. E nel 2019 avviene l'incontro al confine tra le due Coree tra il presidente statunitense Donald Trump e il presidente nordcoreano Kim Jong-un. Per la prima volta un presidente americano visita la Corea del Nord. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 giugno del 2002, nello stadio di Yokohama in Giappone, con una doppietta di Ronaldo, il Brasile vince la finale contro la Germania e conquista il suo quinto titolo mondiale. Tra gli eventi musicali, ricordiamo che il 30 giugno del 1971, Gino Paoli rilascia il disco Le due facce dell'amore. Nel 1973, sempre, di Gabriella Ferri è in cima alla Hit Parade. E nel 1979 Alan Sorrenti è primo in classifica con Tu sei l'unica donna per me. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 69 anni Silvio Orlando. Nato a Napoli, è un attore di lungo corso. Ha alle spalle circa 30 anni di carriera artistica tra cinema e teatro. Ne compie invece 60 Mike Tyson, ex pugile showman statunitense. È considerato uno dei migliori pesi massimi nella storia del pugilato. Spegne 48 candeline Eleonora Abagnato, ballerina italiana. Dal 2015 dirige il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma. 41 candeline sulla torta di Michael Phelps. Nato a Baltimora, è un ex nuotatore e l'olimpionico più decorato della storia. E il proverbio del giorno è: moda priva di cervello. Per il nuovo, butta il bello.

0: su RCS Network.
1: E la cintura?
2: Non ce l'ho.
1: È un grosso rischio. Anche voi non prendete fischi per fiaschi, solo questo è un gesto maschio senza rischio.
3: L'ho detta bene.
4: Stop! Buona!
1: E te credo, ricordati sempre di allacciare la cintura di sicurezza. E falla allacciare anche a chi sta dietro. Guidare non è uno scherzo. Va bene?
0: Spot Time.
5: MNS, Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, Internet Service Provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
6: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse le lancette del suo orologio.
0: RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee. Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it.
6: RCS Network, sempre in sintonia con te.

0: Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network.
1: Network.
0: The Legend.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, le stelle predicono per voi una giornata piuttosto altalenante, in cui vi sentirete nervosi e facilmente irritabili. Qualcosa vi disturba nel profondo? Forse un problema legato al lavoro, alle finanze o a una situazione familiare complessa. Toro, attenzione all'alimentazione. Quando siete sotto pressione, tendete a cercare conforto nel cibo. Iniziate a prendervi cura di voi a 360 gradi, anche delle emozioni, trovando strategie di benessere. Gemelli, c'è sempre una discussione dietro l'angolo e questa negatività vi pesa troppo in questi giorni. Nel contesto lavorativo è meglio essere riservati e non lasciarsi coinvolgere in discussioni o malintesi. Cancro, non lasciatevi guidare dall'impulsività. Ogni decisione affrettata potrebbe complicare la giornata. Se avete commesso errori di recente, non siate troppo duri con voi. Anche da una svista si può imparare qualcosa di importante. Leone, chi studia sarà alle prese con preoccupazioni legate ad un esame importante. Dopo una giornata faticosa avrete questa sera voglia solo di rilassarvi, magari in compagnia di qualcuno di positivo. Vergine, la vostra pazienza è vicina al limite, cercate di non perdere le staffe. Sarete infatti oggi impegnati su più fronti e dovrete correre tra lavoro, casa e altre incombenze. Cercate di fare il minimo indispensabile e riposarvi il prima possibile. Bilancia, non tutte le sorprese di oggi saranno piacevoli, ma saprete reagire con diplomazia e pazienza. Una persona cara si trova lontana e la nostalgia si farà sentire. Cercate di porvi rimedio. Scorpione, le energie saranno instabili oggi e sarà importante non lasciarsi sopraffare dagli imprevisti. Qualche discussione in famiglia potrebbe compromettere i vostri programmi. Mantenete la calma e non scoraggiatevi. Sagittario, passerete gran parte della giornata fuori casa, forse per motivi personali o lavorativi. Alcuni di voi avranno l'occasione di trovare un'occupazione, anche se temporanea. Accettate le opportunità senza pregiudizi. Capricorno, un vostro familiare potrebbe attraversare un momento delicato oggi. Offrite comprensione e supporto. Pensate anche alle vacanze, ma iniziate a organizzarle per tempo, senza ridurvi all'ultimo minuto. Acquario, spesso vi trovate sommersi dagli impegni e la sera arrivate esausti. C'è chi preferirà godersi un po' di tranquillità, magari rilassandosi davanti a una buona serie TV o distraendo la mente con un bel romanzo. Pesci, la giornata si preannuncia serena, ma resta qualche nodo da sciogliere in ambiente familiare o sentimentale. Alcune tensioni recenti potrebbero ancora farsi sentire e il dialogo non sarà dei più semplici. Oggi vi saluto con le parole di Karl Popper. La tolleranza, al pari della libertà, non può essere illimitata, altrimenti si autodistrugge. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

0: le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, Volissa Serallero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel.
1: E qualcosa rimane.
0: Da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla,
1: balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte a tempella.
0: Gli alunni del sole, concerto.
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina Moliendo Caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.
4: Di Gennaro.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: sono le 7:04.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione. Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, 2 delle quali in modo grave. La deflagrazione è stata provocata da un atto doloso ed è molto probabile che si tratti di un attentato, ha dichiarato l'AFP Christophe Mirman, ministro di Stato. I feriti sono tutti di una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev. Ermolaev è un rifugiato VIP a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Quando è venuta l'esplosione si trovava nel suo condominio con la compagna e il figlio. È salito a 6 il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta lunedì a Steid, cittadina della Bassa Sassonia nel nord della Germania. 5 persone sono morte sul posto, mentre una 6ª è deceduta in ospedale in serata per la gravità delle ferite. I colpi sono stati esplosi in una struttura di accoglienza per minori. Il presunto autore della sparatoria è stato arrestato e altre 2 persone sono state fermate per un possibile collegamento con gli eventi. Le 6 vittime, ha riferito un portavoce della polizia, sono tutte adulte. Sono 16 cittadini italiani che risultano deceduti nel devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. I feriti sono 4, 40 i dispersi e 29 connazionali rintracciati. Un'altra famiglia di 5 italiani originari del Salernitano è stata trovata senza vita. In precedenza erano stati individuati tra le macerie i corpi di Trini Adrian, di 53 anni, e della figlia Isabella Cuomo, di 22. Il corpo del marito e padre, Enzo Cuomo, 58 anni, era stato ritrovato ieri mattina. Intanto in Venezuela si continua a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di superstiti. Il numero delle vittime, secondo l'ultimo bilancio, è di oltre 1.700, mentre i dispersi superano quota 50.000. Reggio Emilia, il titolare di una pizzeria, è stato ucciso a coltellate da un cliente che chiedeva una pizza gratis. È successo alla pizzeria Yogi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, originario di Capodorlando, ma viveva a Reggio Emilia da tempo e gestiva da 20 anni la pizzeria. L'omicida sarebbe un cliente abituale che al momento risulta in fuga. Ancora città roventi ed emergenza caldo in tutta Italia, con i bollini rossi di allerta del Ministero della Salute che continuano ad aumentare. Oggi e mercoledì le città in rosso saranno infatti 25 dalle 18 del weekend e si registrano le prime vittime. 2 anziani sono morti a Genova proprio per gli effetti delle eccezionali ondate di calore di questi giorni. La fa però i giorni contati. Mercoledì arriverà una perturbazione dal nord Europa che porterà forti temporali e grandine. Le temperature torneranno ai valori più in linea col periodo. E la Germania la prima vittima illustre ai mondiali americani. I tedeschi, tra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai 16esimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Nei 120 minuti il match era terminato 1-1. Stesso risultato e stesso epilogo per l'Olanda, eliminata dal Marocco. Anche gli Orange cedono ai calci di rigore con l'errore decisivo di Somerville. Il Marocco agli 8esimi incontrerà il Canada. È tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
3: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord nubi sparse al mattino, pomeriggio con temporali su Alpi, Prealpi e Appennino, in locale estensione ai settori di pianura limitrofi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale montuosa, localmente intensi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali temporali di calore sui rilievi appenninici, localmente anche intensi. Temperature stabili, massime comprese tra 33 e 38 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: di questo. Ora che sono lontano lo sai che c'è, ti penso. Dirtelo adesso, dimmi a che servirebbe. Gridare un sentimento, neanche si sentirebbe qui.
1: Non c'è più niente, niente, niente.
2: RCS Network. Tutta la musica che vuoi, tutte le hit italiane che non troverai altrove.
3: RCS Network. Più stile, più ritmo, più musica on air.
4: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fatti prendere per mano dalla musica e vola dove ti porta la fantasia.
2: RCS Network è la più bella musica italiana di sempre.
1: Emozioni che fanno volare la fantasia.

0: RCS Network. Suona italiano.
1: Con le più grandi canzoni che hanno segnato la storia del bel paese. RCS Network. Da sempre. Italiana come

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, le stelle predicono per voi una giornata piuttosto altalenante, in cui vi sentirete nervosi e facilmente irritabili. Qualcosa vi disturba nel profondo? Forse un problema legato al lavoro, alle finanze o a una situazione familiare complessa. Toro, attenzione all'alimentazione. Quando siete sotto pressione, tendete a cercare conforto nel cibo. Iniziate a prendervi cura di voi a 360 gradi, anche delle emozioni, trovando strategie di benessere. Gemelli, c'è sempre una discussione dietro l'angolo e questa negatività vi pesa troppo in questi giorni. Nel contesto lavorativo è meglio essere riservati e non lasciarsi coinvolgere in discussioni o malintesi. Cancro, non lasciatevi guidare dall'impulsività. Ogni decisione affrettata potrebbe complicare la giornata. Se avete commesso errori di recente, non siate troppo duri con voi. Anche da una svista si può imparare qualcosa di importante. Leone, chi studia sarà alle prese con preoccupazioni legate ad un esame importante. Dopo una giornata faticosa avrete questa sera voglia solo di rilassarvi, magari in compagnia di qualcuno di positivo. Vergine, la vostra pazienza è vicina al limite, cercate di non perdere le staffe. Sarete infatti oggi impegnati su più fronti e dovrete correre tra lavoro, casa e altre incombenze. Cercate di fare il minimo indispensabile e riposarvi il prima possibile. Bilancia, non tutte le sorprese di oggi saranno piacevoli, ma saprete reagire con diplomazia e pazienza. Una persona cara si trova lontana e la nostalgia si farà sentire. Cercate di porvi rimedio. Scorpione, le energie saranno instabili oggi e sarà importante non lasciarsi sopraffare dagli imprevisti. Qualche discussione in famiglia potrebbe compromettere i vostri programmi. Mantenete la calma e non scoraggiatevi. Sagittario, passerete gran parte della giornata fuori casa, forse per motivi personali o lavorativi. Alcuni di voi avranno l'occasione di trovare un'occupazione, anche se temporanea. Accettate le opportunità senza pregiudizi. Capricorno, un vostro familiare potrebbe attraversare un momento delicato oggi. Offrite comprensione e supporto. Pensate anche alle vacanze, ma iniziate a organizzarle per tempo, senza ridurvi all'ultimo minuto. Acquario, spesso vi trovate sommersi dagli impegni e la sera arrivate esausti. C'è chi preferirà godersi un po' di tranquillità, magari rilassandosi davanti a una buona serie TV o distraendo la mente con un bel romanzo. Pesci, la giornata si preannuncia serena, ma resta qualche nodo da sciogliere in ambiente familiare o sentimentale. Alcune tensioni recenti potrebbero ancora farsi sentire e il dialogo non sarà dei più semplici. Oggi vi saluto con le parole di Karl Popper. La tolleranza, al pari della libertà, non può essere illimitata, altrimenti si autodistrugge. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Emozionarsi sognando e cantando.
3: RCS Network suona italiano, canta italiano, con le grandi melodie 100% made in Italy.
2: RCS Network fa grande la musica che ha fatto

0: Da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici, MNS Media e Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media e Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
1: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale. Quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario. Il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.
2: Emozionanti, sorprendenti, coinvolgenti.
3: Su RCS Network, solo grandi,
2: solo emozioni italiane.

ammettiamo diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

0: RCS Network.
1: Solo grandi successi.
0: Solo grandi hit da ascoltare ad alto volume. Volume.
1: Questa è la musica di Gennaro D'Auria.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Martedì 30 giugno 2026 è il 181esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.38 e tramonta alle 20.49. Oggi si commemorano i santi primi martiri della Chiesa romana. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 giugno del 1932 viene posata la prima pietra della città di Littoria, diventata poi Latina. Nel 1934 in Germania inizia la notte dei lunghi coltelli e le SS prendono il potere militare. Nel 1936 viene pubblicata a New York la prima edizione del celebre romanzo Via col vento della scrittrice americana Margaret Mitchell. Nel 1953 inizia la produzione di Chevrolet Corvette, è considerata la supercar per eccellenza negli Stati Uniti ed è la macchina sportiva di punta della General Motors. E nel 2019 avviene l'incontro al confine tra le due Coree tra il presidente statunitense Donald Trump e il presidente nordcoreano Kim Jong-un. Per la prima volta un presidente americano visita la Corea del Nord. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 giugno del 2002, nello stadio di Yokohama in Giappone, con una doppietta di Ronaldo, il Brasile vince la finale contro la Germania e conquista il suo quinto titolo mondiale. Tra gli eventi musicali, ricordiamo che il 30 giugno del 1971, Gino Paoli rilascia il disco Le due facce dell'amore. Nel 1973, sempre, di Gabriella Ferri è in cima alla hit parade. E nel 1979 Alan Sorrenti è primo in classifica con Tu sei l'unica donna per me. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 69 anni Silvio Orlando. Nato a Napoli, è un attore di lungo corso. Ha alle spalle circa 30 anni di carriera artistica tra cinema e teatro. Ne compie invece 60 Mike Tyson, ex pugile showman statunitense. È considerato uno dei migliori pesi massimi nella storia del pugilato. Spegne 48 candeline Eleonora Abagnato, ballerina italiana. Dal 2015 dirige il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma. 41 candeline sulla torta di Michael Phelps. Nato a Baltimora, è un ex nuotatore e l'olimpionico più decorato della storia. E il proverbio del giorno è: moda priva di cervello. Per il nuovo, butta il bello.
2: Chiudi gli occhi e immagina di volare. Con RCS, sognare è sempre possibile. RCS Network, solo grandi hit del momento. Solo successi italiani. Per sognare.

0: RCS Network.
1: Solo grandi successi.
0: Solo grandi hit. Da ascoltare ad alto volume. Volume.
1: Questa è la musica di Gennaro D'Auria.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 8.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, 2 delle quali in modo grave. La deflagrazione è stata provocata da un atto doloso ed è molto probabile che si tratti di un attentato, ha dichiarato all'AFP Christophe Mirman, ministro di Stato. I feriti sono tutti di una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev, rifugiato VIP a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Quando è venuta l'esplosione si trovava nel suo condominio con la compagna e il figlio.
2: Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, questa volta di magnitudo 5.1, con epicentro vicino a La Guaira, la zona più colpita dalla tragedia di 6 giorni fa, aggiornato intanto a 1719 il bilancio dei morti accertati, mentre ancora decine di migliaia sono i dispersi, 16 i morti italiani, tra cui padre, madre e figlia 22enne di Laviano in provincia di Salerno e 5 persone appartenenti alla stessa famiglia originaria di Licusati, frazione di Camerota, sempre nel Salernitano. Toni sempre più aspri nello scontro politico, la premio Nobel Machado sfida l'asse Delcy Rodriguez Trump. È tempo che torni, ha detto, poi fa sapere di trovarsi a Panama, ma che il governo avrebbe chiuso lo spazio aereo per tagliarla fuori.
3: Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. In Italia, Genova, morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni, una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino. Ma già nella notte in gran parte d'Italia sono arrivati i primi temporali. A Firenze, dopo i 12 giorni consecutivi da bollino rosso, un'acquazzone ha rotto la morsa del caldo, mentre nel Torinese violenti nubi fragi hanno provocato allagamenti e fatto cadere alberi.
2: Dipenderà dagli italiani, ma se la sua maggioranza dovesse fare il bis alle prossime elezioni si potrebbe superare questo altro grande tabù, cioè quello di un presidente della Repubblica non di centrosinistra. Giorgia Meloni torna in TV dopo gli impegni internazionali e scandisce esplicitamente ciò che aveva già rivendicato. Chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore, ha gli stessi diritti e quindi può legittimamente puntare anche al colle più alto. La premessa fatta a 10 minuti di Nicola Porro su Rete 4 è quella di rivincere le elezioni, ma lei ripete che non è per questo che si sta cercando di cambiare la legge elettorale.
3: A Reggio Emilia, il titolare di una pizzeria è stato ucciso a coltellate da un cliente che chiedeva una pizza gratis. È successo nella zona sud della città. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, originario di Capodorlando, ma viveva a Reggio Emilia da tempo e gestiva da 20 anni la pizzeria. L'omicida sarebbe un cliente abituale che al momento risulta in fuga.
2: È la Germania la prima vittima illustre ai mondiali americani. I tedeschi, tra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai 16esimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Al 120esimo il match era terminato 1-1. Stesso risultato e stesso epilogo per l'Olanda, eliminata dal Marocco. Anche gli Orange cedono ai calci di rigore con l'errore decisivo di Somerville. Il Marocco agli ottavi incontrerà il Canada.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
2: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord nubi sparse al mattino, pomeriggio con temporali su Alpi, Prealpi, Appennino, in locale estensione ai settori di pianura limitrofi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale montuosa, localmente intensi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici, localmente anche intensi. Temperature stabili, massime comprese tra 33 e 38 gradi.
4: Grande novità!
1: Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia. Dove non ti porta la vita di tutti i giorni, ti porta RCS.
4: RCS Network suona le hit italiane più di successo. Per sognare tutte le volte che vuoi. Questa è la musica di Gennaro D'Aquila.

0: indimenticabili paroliere, coinvolgenti melodie.
1: RCS Network ti regala le emozioni italiane che hanno fatto grande la musica.
0: Su RCS Network, solo musica italiana, solo emozioni senza tempo.

0: RCS Network. RCS Network. Carattere italiano.
1: RCS Network. RCS Network. Stile e classe tipici italiani.

RCS Network, la radio di classe. RCS Network anticipa i gusti del momento, le nuove tendenze, lo stile che seduce. RCS Network, the radio.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Martedì 30 giugno 2026 è il 181esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.38 e tramonta alle 20.49. Oggi si commemorano i santi primi martiri della Chiesa romana. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 giugno del 1932 viene posata la prima pietra della città di Littoria, diventata poi Latina. Nel 1934 in Germania inizia la notte dei lunghi coltelli e le SS prendono il potere militare. Nel 1936 viene pubblicata a New York la prima edizione del celebre romanzo Via col vento della scrittrice americana Margaret Mitchell. Nel 1953 inizia la produzione di Chevrolet Corvette, è considerata la supercar per eccellenza negli Stati Uniti ed è la macchina sportiva di punta della General Motors. E nel 2019 avviene l'incontro al confine tra le due Coree tra il presidente statunitense Donald Trump e il presidente nordcoreano Kim Jong-un. Per la prima volta un presidente americano visita la Corea del Nord. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 giugno del 2002, nello stadio di Yokohama in Giappone, con una doppietta di Ronaldo, il Brasile vince la finale contro la Germania e conquista il suo quinto titolo mondiale. Tra gli eventi musicali, ricordiamo che il 30 giugno del 1971, Gino Paoli rilascia il disco Le due facce dell'amore. Nel 1973, sempre, di Gabriella Ferri è in cima alla Hit Parade. E nel 1979, Alan Sorrenti è primo in classifica con Tu sei l'unica donna per me. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 69 anni Silvio Orlando, nato a Napoli, è un attore di lungo corso, ha alle spalle circa 30 anni di carriera artistica tra cinema e teatro. Ne compie invece 60 Mike Tyson, ex pugile showman statunitense, è considerato uno dei migliori pesi massimi nella storia del pugilato. Spegne 48 candeline Eleonora Abagnato, ballerina italiana, dal 2015 dirige il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma. 41 candeline sulla torta di Michael Phelps, nato a Baltimora, è un ex nuotatore e l'olimpionico più decorato della storia. E il proverbio del giorno è: moda priva di cervello, per il nuovo butta il bello.
2: Vivi con noi le emozioni più belle.
3: RCS Network suona solo le più grandi
2: hit italiane. Emozioni senza

Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldoli Stereo è inevitabile.

0: ora in onda Arte Divinatoria a cura di Gennaro Dauri e di Biase, con la collaborazione tecnica di Chris e Ciro Ascione. Partenopea, perché noi siamo un po' a portata di tutti gli ascoltatori di Radio Cam, di tutti e di tutto un po'. Oh, è quello di già amo tanto, e Gennaro. Perché già da Gennaro?
1: Innanzitutto sono emozionato, ho fatto tante cose belle in più, è perché Gennaro mi manda direttamente a te con la mente, diciamo che voleva essere un misterioso omaggio a te, che sei il Gennaro più famoso della Campania, ma credo d'Italia, dopo San Gennaro.
0: Allora, diciamo la verità, tu sei una persona eccezionale, anche perché la tua esperienza è iniziata sulle radio, no?
1: Come no.
0: Infatti oggi mi sono sentito con Antonio Niespolò di Radio Kiss Kiss.
1: Oh. Che ti...
0: Sì, proprio oggi mi sono sentito con lui e niente, ti mandava tanti saluti anche lui, e stasera abbiamo fatto questa cosa un po' particolare, chiamarti perché tu sei un personaggio che non va sottovalutato, anzi fai delle cose molto belle, anzi ultimamente hai salutato anche il sito Trascopoli.
1: Come? Sì, ma perché io ho passato delle cose di Trascopoli, è il mio costume, il mio modo di vivere.
0: Ma qual era il filmato che tu hai passato, che quel ragazzo che proprio stonava proprio in modo... Qual era il filmato? Te lo ricordi?
1: No, non so il nome del ragazzo, però era una cosa pazzesca, perché il tovaglione insomma non azzeccava una nota. Cantava il pezzo di Venditti, ma sembrava una canzone di, cioè, tutta un'altra canzone, sembrava che la musica andava.
0: Ma era Trottolino Amoroso, se non sbaglio.
1: No, ogni volta che parlo di te.
0: Ciro Ascione, te lo faccio salutare. Ciro, dai la camera, perché siamo anche in diretta visiva con il sito Trascopoli. Infatti, wow. Lui me l'ha detto. Ho detto, guardi che Gianni,
2: ciao Gianni.
0: Eccolo,
1: ciao,
0: qua.
1: Ciro
0: Asciu.
2: Come stai Gianni?
1: Io sto molto bene. Grazie per questo regalo. Io volevo ricordare un...

0: odio le persone che non sono generose, proprio le odio. Dico, appena vedo uno che te la manda.
1: Gianni, io ti aspetto qualche volta giù in radio, eh.
0: No, ma io vengo, anche perché io ne ho parlato anche con Alfredo Albaneo.
1: Sì. Che salutiamo Alfredo Albaneo. Salutiamolo perché è una cara persona mi fa piacere molto che ha preso l'hotel Faito. Questa è una cosa che veramente adoro, perché il primo ad andare da Alfredo è Gennaro Dauri, perché veramente insomma ma con Alfredo abbiamo un rapporto di amicizia enorme.
0: Fammi finire questa cosa perché è una zeppata che ti lascio. Allora, ho detto ad Alfredo, Alfredo, tu mi devi fare un regalo. Devi riuscire a portarmi, ora che comincio la puntata serale di Operazione San Gennaro, che sarà molto carino, spero. Io voglio come ospite, non voglio nessun divo famoso. Tu mi devi portare Gennaro Dauri.
1: Però tu mi dici una cosa, Gianni Simeo, perché noi ti amiamo, ti vogliamo bene. Facciamo un applauso a Gianni Simeoni, che è iniziato su Radio Kiss Kiss e veramente ha fatto tanto per Napoli, per le televisioni locali, veramente ha fatto tanto. Gianni, però diciamo una cosa.
0: Dimmi.
1: Allora, tu una cosa importante bisogna dirla, perché Operazione San Gennaro è un grande progetto che tu hai ideato anche per scherzo forse, però sta andando molto bene e la gente ti ama e ti adora.
0: Ma io ho copiato Gennaro Dauri per fare quel programma.
1: No, tu hai copiato Trasciopolis, te lo dico io.
0: No, ho copiato anche te, che parli sempre al telefono con la gente. Ho detto, secondo me la forza di Gennaro è che parla, fa parlare tutti, ascolta tutti e dice delle cose.
1: Così bisogna essere.
0: Come?
1: Così bisogna fare, perché
0: io
1: tu sai, con il digitale, quando noi siamo andati sul digitale, purtroppo c'è una tale confusione. Allora, purtroppo bisogna iniziare da telealtro, capiscimi?
0: Sì, bravo, ma sei proprio veramente altro che Aldo Grasso. Senti,
1: ma nemmeno Ciro lo sa telealtro chi è, telealtro, no?
2: La vecchia telealtro.
1: Infatti.
0: Io ti voglio dire una cosa, Gennaro, non mi far confondere, aspetta. Io ti voglio invitare veramente a una puntata, ma non perché io ti voglio in veste di esperto musicale degli anni 70, perché tu passi anche della musica che è proprio straordinaria e che non è stata ancora riscoperta. Cioè tutti quei gruppi anni 70 che passi,
1: bravo,
0: tu, tutte quelle canzoni che veramente dimenticate. Tu passi...
1: Gianni, ma tu ne conosci tanti, no? Sai, la gente oggi è molto confusa, perché in effetti ama molto la musica degli anni 60, 50 anche. Noi la mattina mandiamo in onda della musica degli anni 30 addirittura, Ciro, lo sai?
0: Io ascolto la tua radio dalla mattina fino a quando arrivo a Radio Marte, dove ora lavoro.
1: Certo.
0: Io non ascolto, mi dispiace, Gianluca Manzini, ma ascolto Gennaro. E quindi arrivo in radio bello casato, bello pronto per cominciare il programma. Allora, Ciro Ascione che stai lì, mi raccomando, convinci Gennaro ad essere l'ospite della prima puntata dello show serale su Telea.
2: Gianni, ci devi riuscire tu praticamente.
1: Se verrà Gianni Simeoni qui a Radio Camaldoli, allora por darsi qualcosa cambia. Ma io, per me le televisioni sono chiuse, onestamente, perché c'è la televisione ha perso molto. Però Gianni Simeoni sta facendo qualcosa di buono e lo ammiro, perché in effetti, cioè, sta cercando di riportare un pubblico di vecchia data, cioè alla normalità. E la cosa più bella, sai qual è, Gianni? Io sono un po' come Morgan, sai, sono un po' dualista, cioè sono un po' critico, però tu stai facendo qualcosa di molto bello. Anche ti ho notato, perché io ti seguo in televisione, attenzione, io ti amo. Allora, io ti ho seguito quando ti è chiamato quello della barzelletta.
0: Sì,
1: la
0: sì.
1: Torre di Pisa.
0: Ah, sì.
1: Ho visto la tua faccia proprio. Cioè, nel senso, ma è possibile mai che l'ultima parola
0: tu
1: non si viene a sapere? Cioè,
0: Luce,
1: mi sei piaciuto un sacco,
0: tu,
1: un casino.
0: Ci volevi tu, a dirgli, vado psicologa, sei uno psicologa.
1: Gianni, ti voglio bene.
2: Gianni,
1: bacio a te. A Telea e a Alfredo Albaneo, soprattutto, perché è un caro amico mio.
2: Gianni, allora, ti voglio dire, però, attenzione un attimo a una cosa molto importante. Gennaro Dauria non va assolutamente limitato a quelle uniche tre telefonate che tutti citano, che sono Cicci Butto, Tiziano Ramontuoro, neuropsicologo e compagnia. Gennaro Dauria è molto, molto di più.
0: Sì. Allora, Ciro,
1: sai perché
0: io verrò a trovare Gennaro lì.
1: In effetti, Gianni

0: capito. E ha capito anche una cosa importante, che portare Gennaro Dauri in televisione
1: è come portare
0: fare audience, e quello è quello che dobbiamo fare. Gianni, ti abbraccio tanto, ti ringrazio.
2: Io vengo a trovarti e poi tu ricambi la visita. Un abbraccio, grazie.
0: Un abbraccio di cuore, ciao.
2: Un regalo straordinario per me stasera.
0: Ti voglio bene, Gianni. Vai avanti così.
2: Ciao.
0: San Gennaro, faccia grazie.
2: Gennaro
0: Laura,
2: faccia grazie. Ciao, un bacio. Ciao,
0: ciao caro, ciao. Saluta.
3: Ciao, ciao Gianni.
0: Ok.
3: Saluta
0: Gianni.
4: Cazzo, sei Gianni, il cazzone.
3: Siamo a scuola, saluta Gianni.
0: Ok, salvatore sopra, per favore. Abbiamo salutato Operazione San Gennaro, a cura di
3: Gianni Simeoni, credo.
0: Certo.
3: Va bene.
0: Salutiamo Trasciopolis. Ciao!
3: Ciao!
0: Siamo qua, muori Andrea! Allora, siamo qua. No, pure il fotone, attenzione, perché pure lui c'ha una grande e bella colpa. Allora, vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Senza filtro, io dico buongiorno. Chi è?
5: Gennaro, buonasera.
0: Buongiorno, chi è?
5: Sono Paolo.
0: Paolo, San Paolo da dove?
5: Da Napoli.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nato?
5: Gennaro, sono nato il 5673.
0: Allora, vediamo un pochettino le tue carte. Allora, Paolo,
5: dimmi
0: una cosa, San Giuseppe cosa c'entra?
5: San Giuseppe.
0: Un attimo solo, un po' di silenzio perché non mi riesco a concentrare. Allora, Salvatore, sopra, importante perché nessuno sa, quindi vai un attimo sopra. Allora, io vi ricordo per chiamare il Gennaro D'Auria, l'899-48-46-10, 899-48-46-10. Allora Paolo, che cosa vuoi sapere da me?
5: Gennaro, mia moglie mi ha lasciato, vorrei sapere cosa devo fare.
0: Vediamo un attimo. Allora, adesso mi concentro un attimo, dammi la tua data.
5: 5 6 73.
0: Salutiamo il bar e Borascio con Santo e Margherita, vediamo un attimo, mi concentro. Antonella chi è?
5: Antonella? Non la conosco.
0: È stata una tua ragazza del passato, una persona, sì, che tu hai amato?
5: Sì.
0: Eh?
5: Sì, Gennaro, sì.
0: Un attimo solo, per favore, perché è una cosa che io devo capire e dobbiamo un po' valutare, perché in effetti, sì, in effetti... io vedo un'Antonella davanti agli occhi, quindi vuol dire che questa Antonella è una persona che in effetti nel passato ti ha amato, sì, ma in effetti vorrei capire che cosa è successo con questa Antonella.
5: Niente, Gennaro, ci siamo lasciati per il rapporto sentimentale.
0: Ho capito, che è successo? Io vedo...
5: Non andavamo bene d'accordo insieme.
0: Ah, ecco, questo è successo.
5: Sì.
0: Maria chi è in famiglia?
5: Maria è mia mamma.
0: La vedo. Chi ha avuto? Tu hai avuto, sei caduto dalla moto, non lo so, hai avuto un incidente,
5: sì,
0: qualcosa?
5: Sì.
0: Quando l'hai avuto questo incidente?
5: Un paio di anni fa.
0: Perché vedo una cicatrice lunghissima vicino alle tue gambe e poi hai urtato anche la testa. Poi vedo un'altra cosa, vedo anche che c'hai problema al sesso, cioè vuol dire che il tuo pisello si sta chiudendo un pochettino.
5: No, non è vero.
0: No.
5: Ti vengo di figlia, ragazzi.
0: No, no, vabbè, che non c'entra. Io ti ho detto che c'hai un problema al sesso, nel senso, che cosa è capitato? È capitato che praticamente tu, nel momento che volevi stare con tua moglie, giusto? Cioè, alle volte ti è capitato un bruciore al sesso. Questo o forse perché hai mangiato molto pepe, oppure perché hai mangiato ucirasiello, come diciamo noi a Napoli.
5: No, ma ci mangiato peperoncino e sale.
0: Ecco questo. Però tu andrai molto bene, perché vedo che in effetti adesso stai bene e questo mi fa piacere. Cosa c'entrano delle pratiche di un avvocato?
5: L'avvocato, no, sì, no, l'avvocato non lo conosco proprio.
0: No, io dico, un avvocato nel senso, vedo delle pratiche, forse il fatto della tua macchina, il fatto che hai avuto quell'incidente.
5: Sì, Gennaro, sto aspettando dei soldi.
0: E li avrà.
5: E pure questo, se arrivano presto, se è una cosa.
0: Vediamo un attimo, adesso mi concentro un attimo. Dammi di nuovo la tua data.
5: Allora, 6?
0: Sì.
5: 5,73.
0: Sì. D'accordo. Un attimo solo che mi concentro, vediamo un attimo. Sì, li avrai i soldi.
5: Sì, Gennaro.
0: Sì, tu dovrai avere oltre 15.000 euro, figlio mio.
5: Ah, a me non vale, a me non mi arrepigliano poco.
0: Li avrai, auguri, buona serata, buona giornata. Allora, abbiamo salutato questo signore che c'ha il pisello un pochettino inofilizzato perché ha mangiato peperoncino, però salutiamo anche Gianni Simeoli con Operazione San Gennaro, una bella trasmissione che invito a vedere a tutti voi ascoltatori di Radio Camargo, insieme a Ciraccione, Trasciopolis, appunto www.trasciopolis.com. andate a visitare questo sito che è il sito più bello del mondo e non c'è sta niente per nessuno, niente per nessuno. www.trasciopolis.com. Pronto? Io volevo anche pubblicizzare, se Salvatore magari sopra annuncia un pochettino, mi dà un po' di ossigeno, volevo... No, Salvatore, è troppo poco. Io voglio telefonate da tutta l'Italia stasera, perché la radio si ascolta dappertutto. Pronto?
6: Pronto, buonasera.
0: Sera. Buongiorno. Dica.
6: Buonasera, Gennaro.
0: Buongiorno, dica.
6: Buongiorno. Sono una tua amica.
0: Come si chiama?
6: Teresa.
0: Teresa, tutta notte te ne appesa. Allora, no,
6: ciao Gennaro, come stai?
0: Sto benissimo, ciao Teresa. Da dove allora, chiami Teresa?
6: Dici? Io chiamo dalla macelleria.
0: Ui. Saluti a Franco. No, no, è un'amica. Saluti a Franco il macellaio. Se volete della buona carne, andate in via nazionale
6: 717.
0: Teresa prepara delle cose eccezionali. Ciro, dobbiamo andare qualche volta. È caduta purtroppo la linea. Abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Saluti a Margherita, Teresa della macelleria e anche a Santo Barre Bonaccio. Pronto?
7: Buonasera, sono Giovanna.
0: Buongiorno Giovanna. Buongiorno. Da dove chiami?
7: Da Napoli.
0: Dimmi Giovanna, anzi non mi dire nulla, sarò io ad indovinare, perché tante stronze per televisioni parlano, non parlate, parlo io, tutta una forma di pubblicità che voi dovete fare la posta pel, non la fate mai la posta pel perché vi ammazzano. Allora, perché Gennaro D'Auria fa delle trasmissioni con l'899 48 46 10, però non chiede soldi a nessuno, e questa è la verità. Ciro, Ciraccione, è vero, no? Allora, vediamo un pochettino, concentriamoci su questa ragazza. Quando sei nata?
7: Il 3? Sì. 4? 76.
0: Stavo a sentire, io vedo tanti palazzi intorno a te. Da dove chiami tu?
7: Napoli, sì.
0: Ah, ecco, dimmi una cosa.
7: Infatti sto vicino al centro direzionale.
0: Certo, ti voglio dire una cosa. Tu ami una persona, e poi hai amato anche un'altra persona sposata. Però questa persona ti ha lasciato?
7: Allora, sono stata sposata...
0: Sì.
7: E adesso siamo separati.
0: E poi c'è un ragazzo che avrà i suoi 21-22 anni, che hai fatto l'amore con lui. Io lo vedo qua. Lo
7: no,
0: vedo.
7: Veramente è una persona, però è sposata.
0: E però a parte, allora, tu sei sposata e separata, poi hai conosciuto un altro uomo sposato, poi c'è anche un ragazzo all'età di 21-22 anni che tu hai fatto l'amore, hai goduto molto bene, questo mi fa piacere, però questo ragazzo a te ti ha amato molto, ti ha fatto superare un pochettino qual era il tuo problema, è giusto?
7: Sì.
0: No, dobbiamo ammettere, se sì, sto sì, dicendo sì, stronzate, dici Gennaro D'Auria, tu non vali nemmeno...
7: No, no, no, no, è sì, vero, era in passato.
0: Questo ragazzo ti ha fottuto, ha messo il tuo sesso nella tua vagina e tu hai goduto. Questo è successo una quindicina, una ventina di volte, giusto?
7: Sì.
0: Perfetto. Hai goduto?
7: Sì.
0: E perché ti sei innamorato di un altro uomo sposato?
7: Perché
0: sei una troia, scusami, te lo voglio proprio dire, abbi bontà. Allora, tu devi coltivare su terra fertile, non devi coltivare su terra battuta.
7: Ma io ho conosciuto questa persona che mi ha detto che non era sposata.
0: Ti ha ingannato?
7: Però poi è continuata e...
0: Non te ne sei accorto che il suo sesso era tutto tarlato, cioè consumato? Non te ne sei accorto di questa cosa?
7: No.
0: No. Allora si è coperto molto bene. Anastasia chi è?
7: Anastasia.
0: Penso un attimo.
7: Un'amica però.
0: Questa è una grande troietta, te lo voglio dire, perché questa qua ti ha lasciato a te e si è messa a fare l'amore con tutti quelli del club. Non so se tu lo sai. Io penso che tu lo dovresti. Sta cosa lo dovresti sapere comunque. Lo sai che è una troietta, no?
7: Sì,
0: sarà stato l'amore con tutti i ragazzi del club.
7: Non lo so.
0: Parecchie volte, penso. Allora, tu da me vuoi sapere se continuerai con quest'uomo sposato?
7: Sì.
0: Allora, io ti dico di no, perché lui non lascia la moglie, tesoro. Tu conoscerai un altro uomo e sarai molto felice. Tanti auguri, buona serata.
7: Grazie.
0: Buona giornata, ciao tesoro. Buona giornata a tutti. 899 48 46 10 899 48 46 10. Pausa musicale e dopo torniamo con voi ascoltatori di Radio Canale.

0: c'è preparazione di nulla, qui non si prepara nulla. Un saluto a tutti, ti amo, ti voglio bene, Trasciopolis. Salutiamo anche tua sorella Rossella, vediamo un po' chi è chi rompe i coglioni a questa mattinata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve!
1: Ciao Gennaro, sono Francesco.
0: Da dove chiami?
1: Senti, siamo da sola Via l'Europa.
0: Dove si trova Via l'Europa, scusate?
1: Senti, si trova a Torre del Greco.
0: So. Ah, benvenuto, ma sei l'amico per caso di Speedy Gonzales? Cioè, praticamente, come si chiama quello? Pippo Silla, mi pare?
1: No, Gennaro. No.
0: Ciao, caro. Maria chi è?
1: Maria è un'amica.
0: Ok. Noi non ci conosciamo, giusto?
1: No, Gennaro. Perfetto. La verità è la prima volta che ho sentito parlare di te e ho provato anche...
0: È la prima volta che hai sentito... È la prima volta che hai sentito parlare di Gennaro D'Auria?
1: Eh sì.
0: Oddio.
1: Perché io sapevo che si pagava all'899, sai?
0: No, stasera abbiamo disponibilità, stamattina diamo disponibilità anche a chi non tiene soldi di partecipare.
1: Purtroppo, Gennaro, ho aspettato l'occasione per incontrarti, sa?
0: Ah, guarda un po'. Piace molto bere a te quando vedo, eh?
1: A bere?
0: No.
1: Gennaro, io sono un ragazzo che bevo solo giusto un goccino di birra, like, di vino.
0: Un po' di birra. Ho detto,
1: a
0: ti piace bere un pochettino?
1: Scusami.
0: Va bene, allora.
1: Dimmi, comunque.
0: Ascoltiamo un attimo, vediamo un pochettino. Dammi la tua data.
1: 25 12 88.
0: Allora, 25 12 88. Tu c'hai un cane nero?
1: Un cane nero? Sì, Gennaro.
0: Sì, io vedo un cane nero che tu vuoi tanto bene.
1: Lo amo, Gennaro.
0: Lo baci anche?
1: Hai voglia, Gennaro, sì.
0: Tanti auguri a te e al tuo cane nero. Ciao! Ciao, ciao!
1: Gennaro!
0: Un applauso voglio però, eh!
1: Sei grande!
0: Eh?
1: Sei grande!
0: Ok, un bacio, ciao! Ah, ci facciamo il consulto. No, è caduto. Lui bacia il cane nero, cioè ama il cane nero. Ciro, ma che vuoi da me? Fanculo pure tu. Lo bacia, lo ama. E certo, come noi amiamo Vanni, lui ama il suo cane nero. No, come noi amiamo Vanni, ho detto. Ma Ciraccione stasera, secondo me, a busca. Allora, pronto?
2: Pronto, Gennaro?
0: Chi è?
2: Sono Gigi dai Colli Aminei.
0: Ciao, Gigino. Tutto che bene, lavoro fai, Gennaro? Trasportatore?
2: No, Gennaro, c'è un negozio.
0: Negozio di che cosa?
2: È abbigliamento intimo.
0: Ah, che bello. Allora,
2: sì.
0: Quando sei nato?
2: Il 15 luglio del 77.
0: Marono, prima un attimo. Ah, però ti devo dire una cosa. Tu hai fatto amore con frate, tua cugina, la frate, però.
2: No, Gennaro, no.
0: No, da piccola hai fatto l'amore con un uomo.
2: Che... No, Gennaro.
0: Ma sta vogliono tu vicino a te?
2: No, sono single, mi ha lasciato un mese fa.
0: Però essere onesta, perché io vedo un uomo che tu hai fatto l'amore.
2: No, Gennaro,
0: questa è una cosa successa quando avevi 13-14 anni. No, una cosa vecchia, però, Una cosa vecchia.
2: Gennaro, a me mi chiamano Mandingo, ti dico solo questo.
0: Che vuol dire Mandingo? Ciro, aiutami.
3: È Mandingo che... Gennaro.
0: Sì, però Manding si è fatto pure con Mazing. Sta passando a me. Allora, che vuoi sapere da me?
2: Voglio sapere se mi troverò una ragazza giusta. Sono stato sfortunato.
0: Povero ragazzo sfortunato.

0: Allora, mi ascolti?
1: Dimmi,
0: tu troverai e andrai bene. Auguri Mazing Z, ciao.
2: Allora, no, ho tagliato perché non è così. Allora, io mi trovo in un altro modo. Allora, 899 48 46 10 Pollastro, annuncia sopra. Allora, vai subito. Allora, 899 48, un saluto a Titti, 899

0: 16, vediamo chi è. Pronto? Pronto?
1: Pronta?
0: Salve, chi è? Un attimo solo, mi ricordo, per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10 899 48 46 10.

0: Allora, pronto?
1: Pronto?
0: Salve?
1: Salve.
0: Ciao, dimmi. Buongiorno, dimmi. No, purtroppo è caduta la linea. Salutiamo l'amica. Le linee sono libere. 899 48 46 10. Pronto?
2: Sono Fabrizio.
0: Ciao, da dove chiami?
2: Chiamo da Napoli.
0: Ciao Fabrizio. Allora, sto qua, dimmi.
2: Allora,
0: buongiorno, dimmi.
2: Buonasera. Devo sapere, poi io in amore, poi come se succede qualcosa, sono single.
0: Quanto sei nato?
2: Sono nato il 25 febbraio 77.

0: Allora, Salvatore chi è?
1: Salvatore?
0: Sì. Da dove chiami tu? Che paese?
1: Da Napoli, da Cardito.
0: Da Cardito. Salvatore e poi Antonio chi è? Questo Antonio e Salvatore che vedo. Sono amici?
1: No, non li conosco.
0: Io vedo un Salvatore che tu conosci comunque. Chi è che lavora alla carpenteria?
1: Carpenteria.
0: Veloce, perché tempo e diranno, cioè.
1: Sì, è un cugino mio, però terzo grado.
0: Sì. Luigi chi è?
1: Luigi.
0: Fai mente locale perché è importante.
1: Ma Luigi ho frequentato un Luigi tempo fa.
0: Ma questo era omosessuale, questo Luigi?
1: No, era normale.
0: Perché l'ha lasciato?
1: A chi?
0: Perché l'ha lasciato?
1: A chi?
0: Come?
1: Cioè, chi ha lasciato?
0: No, dico, perché cioè non vi siete più visti?
1: Ah, no, perché litigammo per cose.
0: Posso sapere perché hai litigato con questo Luigi? Non me lo puoi dire.
1: Vabbè, per amicizia.
0: No, io lo so io il motivo. Lo so io perfettamente, non ti preoccupare, perché Gennaro D'Auria sa tutto. Poi Gaetano chi è?
1: Chi?
0: Gaetano.
1: No, Gaetano no. Gaetano? Ma Salvatore. Ma sto Salvatore, secondo te no. Se lo stesso Salvatore.
0: No, ti ho detto Gaetano.
1: Non lo conosco nessun Gaetano.
0: Stai a sentire, tu mi hai chiamato per quale motivo?
1: No, volevo sapere.
0: Gaetano dovrebbe essere, scusami, io come vedo qua la cartomanzia, sto Gaetano è una persona molto particolare, una persona che ti farà lavorare, perché vedo che ultimamente sei rimasto un po' secco, giusto? Giusto?
1: Sì, giusto, sì.
0: Questo Gaetano ti aiuterà moltissimo. Luigi dovrebbe essere una persona che tu è un amico tuo.
1: L'ho detto tempo fa.
0: Ma perché perché avete rotto i rapporti? Vai!
1: Non andavamo d'accordo per problemi.
0: Sai la data di lui?
1: No, non lo conosco,
0: non lo so. Ho capito.
1: Niente, tu sapevi in amore.
0: No, tu conoscerai una ragazza che si chiamerà Giovanna e sarai molto ma molto felice. Devi attendere i tempi. D'accordo?
1: Quanto tempo?
0: Il tempo non si può calcolare, però ti posso dire che tu conoscerai questa ragazza, anche perché la prima guaglione ti ha schifata proprio, e ma chi mangia fa con un pizzo di bambino, con Matteo, cioè ti ha proprio, come si dice a Napoli, ti ha proprio fatto scarpa.
1: Gennaro, mi dici l'ultima cosa, Santone, chi è?
0: Santone è uno che tu conosci e vuoi fare il figlio di puttana, perché io lo vedo. Non fare il figlio di puttana con Gennaro D'Auria. Chi è Antonio? Dimmelo.
1: Antonio, te l'ho detto, è un cugino detto grado.
0: E allora stammi a sentire, diffida da questa persona perché è molto negativa. Per il resto andrà tutto bene. Ciao auguri. Allora, io tempo da perdere non ne ho. 899 48 46 10. Mandiamo Pappaia. Allora, signori. Salutiamo delle più belle radio che esistevano a Napoli, Radio Nuova Tirrenica del signor Imperatore Gaetano Imperatore. Allora vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto?
2: Io ho un grosso problema, Gennaro.
0: No, figlia mia, tu hai chiamato per quale motivo?
2: Perché mi sono litigato con il mio fidanzato.
0: Per quale motivo?
2: Ma non mi vuole.
0: Non ti vuole?
2: No.
0: Da dove chiami?
2: Io da Portici.
0: Sì. Quando sei nata?
2: Il 20.01.90.
0: Ma tu hai fatto amore pure con una donna però,
2: No.
0: Sicuro?
2: Sicuro.
0: Vabbè, comunque alla fine tornerà questa persona. tornerà, non ti preoccupare, ti vorrà
2: ma
0: molto.
2: Lui si vuole sposare un'altra, è vero?
0: È tutta una stronzata, pure la telefonata tu è una stronzata. Ciao. Allora 899 48 46 10, chiamate in questo istante che le linee sono libere.

0: Allora, pronto?
1: Gennaro!
0: Chi è?
1: Ciao, sono Maria.
0: Ciao tesoro, da dove chiami?
1: Di Che Quente.
0: Vedi se va un goppo.
1: Mi senti?
0: Dimmi, cara.
1: Sono Maria da Vico Equense.
0: Dimmi, Maria, che vuoi sapere?
1: Niente, io mi sposerò prossimamente.
0: Antonino vorrei... chi è? Scusami.
1: Cosa?
0: Antonino chi è?
1: Chi è?
0: E tu sto domandando a te. Chi è suo Antonino che vedo?
1: Non conosco nessun Antonino.
0: No, è un cugino tuo, figlia mia. È qualcuno che appartiene alla famiglia.
1: Sì, sì, forse sì.
0: No, forse. No, forse per me... Il tuo vocabolario non esiste forse.
1: Sì, è un cugino.
0: E allora perché non dice? Dice sì. Gennaro D'Auri, io sono una stronza.
1: Ehi!
0: No, lo devi dire! Sai per quale motivo? Perché gli ti dica, Antonino chi è? Un cugino tuo? No,
1: ma
0: nessuno,
1: non si chiama Antonino.
0: Nessuno.
1: Eh? Non si chiama Antonino.
0: Antonino vedo.
1: No, Antonino no.
0: Un attimo solo, voglio ricordare che per chiamare bisogna formulare l'899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auri, è chiaro? Saluti a tutti, saluti a Ciraccione, Trasciopolis, visitate anche il mio sito www.radiocamaldolisterio.it. Allora, suo Antonino chi cacchio è?
1: Allora, io ho un cugino, ma si chiama Antonio, no Antonino, per questo ti ho detto no.
0: Ma tu fammi capire una cosa, Antonino e Antonio stiamo là, però c'è anche un Antonino che io vedo.
1: No, no.
0: Che non sia tuo cugino, ma sarà un amico, qualcuno.
1: No, Gennaro, non conosco proprio nessuno.
0: Allora, Antonio, vabbè, comunque, mi posso pure sbagliare, oh, io non sono paterna. Allora, dimmi una cosa, che vuoi sapere da me?
1: Allora, vorrei sapere se è l'uomo della mia vita, questa persona che sto...
0: Quando
1: che sto
0: è nato?
1: Parlo. Quando è nato?
0: Certo.
1: Allora, il 4, 8, 82.
0: Te lo sposerai, auguri. Ciao,
1: grazie,
0: cara.
1: Ciao.
0: Ciao, bella, ciao. Linee libere 899 48 46 10. Pausa musicale, ritorniamo dopo. Non ce la fanno fare? Vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto?
2: Salve Gennaro D'Auria.
0: Salve a lei. Buonasera.
2: Salve,
0: buongiorno.
2: Io mi chiamo Cesare e chiamo da Caserta.
0: Cesare, buongiorno. Dimmi, salve. Qual è la tua domanda?
2: Allora, volevo sapere se la mia fidanzata mi tradisce.
0: Ok, quando è nata?
2: Allora,
0: 1 sì.
2: 91.
0: Mi concentro un attimo. No, assolutamente. Auguri Cesare.
2: Grazie.

0: 46:10, pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno, chi è?
1: Buongiorno, sono Antonio.
0: Da dove chiama?
1: Da Benevento.
0: Antonio da Benevento, allora Antonio, dite.
1: Volevo sapere, io sto con una persona, volevo sapere se mi tradisce.
0: Sì. Voi siete sposati e avete l'amante?
1: Sì.
0: Quando siete nato?
1: 2/10/56.
0: Ma perché mettete con una moglie la vostra? Non se lo merita, quella è un angelo la vostra moglie. Vi deve mettere sullo scuola una faccia vostra, che sta succando sulla mente un succhi di limone. A roba ve lascia. Pensate alla moglie la vostra. Pensate alla moglie la vostra, questa vi mette i corni pure con una donna sposata, questa fa questa guaglione, avete capito? Voi già lo sapevate?
1: No.
0: E mo sapete, e mo lo sapete, io sono un vero mago, sono un vero vincente anzi.
1: Ok.
0: Questa qua fa amore con una donna sposata, sta zucando a voi e sta zucando pure a chi l'altro.
1: Okay.
0: Povero strunz. Ciao. Ciao. Vai, ciao. Gaffone proprio. Pronto? Della rete, sono intasate. 899-48-46-10. Ma Salvatore Alpaia, nessuno va a nominarlo. Per favore. Pronto? Pronto? Allora abbiamo tutte le linee libere in questo istante. 899-48-46-10. 899-48-46-10. Io vado in privato.

0: Abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Con chi parlo?
1: Sono sempre Michele Gennaro.
0: Michele, quanto sei nato?
1: Il 2/10/78.
0: 2/10/78. Va bene, adesso mi concentrerò e vediamo un pochettino.

0: che altri cartomanti, eh?
1: Non ho capito.
0: Hai chiamato pure un altro cartomante, una cartomante.
1: Non mi risulta, Gennaro.
0: Come?
1: No, è la prima volta che...
0: Allora, sì, allora, se non mi dici la verità, vuol dire che sei un... allora, tu, chi è il farmacista?
1: Io.
0: E allora, tu ne hai chiamata nessuno mag?
1: Chiamato no.
0: Sicuro?
1: Sì, mi sono fatto fare le carte una volta.
0: Allora, Gesù Cristo Santo, ti hai fatto fare carte. E allora, scusami, che vuol dire questo? Io ti ho detto... hai mai chiamato un cartomante a parte Gennaro D'Auria? Sì che l'hai chiamato. Sì che l'hai chiamato.
1: L'ho chiamato.
0: E perché dici di no?
1: Perché...
0: Chi sono questi signori, scusate?
1: L'ho chiamato, ma sono in mezzo alla strada.
0: Ah, salutiamoli, come si chiamano? Alfredo, ciao Alfredo. Marco, salutiamo Marco ed Alfredo. Sei un farmacista, colui che lavora in una farmacia. E beh, perché mi dici stronzata a me? Ma che ti dica, che direi sto battilocchio? Sono un grande strunzo per me, perché tu devi dire la verità. Tu ti hai fatto a fare carte non sulla Anumag, ma a 3-4 mag. E poi mi chiama a me. Ma vedi la chi lo servizio, voglio. Vattennia.
1: No.
0: Allora, abbiamo le linee libere 081 081 899 48 46 10 899 48 46 10. Salutiamo Donatella Rettore che ci mancava. Dopo mettiamo Mister Rettore.
2: Gennaro, sono Sofia.
0: Ciao Sofia, da dove chiami?
2: Da Caserta.
0: Ciao Sofì, ma tu hai visto quanta gente stronza chiama e dici stronzate con la bocca?
2: Ho visto, ma che ci vuoi fare Gennaro,
0: Tu hai fatto pure un uomo sposato pure tu, comunque.
2: Io?
0: Non è che tu ti salvi, Allora, quando sei nata?
2: Il 3-1-91.
0: Amore, che vuoi sapere?
2: La salute, per piacere.
0: Allora hai sbagliato indirizzo, perché io non sono umile che non ha già mai fatto.
2: Ah, pensavo che potessi vedere anche questo,
0: no,
2: scusami.
0: No, tesoro, ciao.
2: Allora,
0: linee libere 899-48-4610. Farmacista mio, non devi dire le bugie. Linee libere. Pronto? No. Linee intasate, semmai. 899-48-4610. Vado in privato, vi lascio con...

0: Allora, Ciro Trasciopolis, che cosa è il battesimo del fuoco? Dopo sicuramente, dopo. Pronto?
1: Ciao Gennaro!
0: Oi, chi è?
1: Ciao!
0: Chi è?
1: Tutto bene!
0: A me sembra tutto bene, chi sei?
1: Sono un amico!
0: Un amico? Dimmi!
1: Come ti va? Tutto bene?
0: Stiamo benissimo qua a Radio Camaldoli, dimmi!
1: Cosa?
0: Stiamo benissimo qui a Radio Camaldoli, dimmi cosa vuoi sapere?
1: Cioè, vorrei sapere un po' come la vita mi girerà intorno.
0: D'accordo, vediamo un po'. Ma tu sei una vergine per caso come segno?
1: No, no.
0: Che segno gemelli. Sei?
1: Gemelli.
0: Gemelli. Wow, Maron, che druricapa.
1: Perché?
0: Ma mica qualcuno è gemelli qua, no, eh? Per fortuna, mamma. Nemmeno un sagittario? Sagittario?
1: No.
0: Donatello è sagittario, lo sappiamo, ormai è cosa nostra. Allora, vediamo un pochettino. Cosa vuoi sapere praticamente?
1: No, ma vorrei sapere un po' la vita in generale, come mi girerà
0: no,
1: in
0: questi giorni. No, è per dimattia. Allora, linee libere 899 48 46 10. Taglio se perché la vita in generale. Ci vuole tutta. No, ma ci vuole tutta la puntata. Ciro, non per la mia. Per l'amico di prima, ma ci vuole una puntata intera, cioè 12 ore.
2: Grande zio Peppe.
0: Salutiamo, grande, salutiamo.
2: Grande zio Peppe, mister generale, l'esistenza
0: di un solo
3: generale. Pronto? Pronto, parlo con il mitico Gennaro D'Auria.
0: Con chi parlo?
3: Sono Fausto alias Saggiatore.
0: E chi è?
3: Ho contattato, ci siamo sentiti sul blog del sito Radio Camaldoli Stereo. Io chiedevo il titolo di quella magnifica canzone del tu tu tu tu tu tu.
0: E te l'ho scritto, amore mio. Te l'ho scritto tu. Allora, non si chiama tu tu tu tu, si chiama tut.
3: Una magnifica
0: Aldo
3: canzone.
0: Donati, che è morto, che praticamente questo Aldo Donati scriveva canzoni per la Lazio, era un patuto. Quindi è morto Aldo Donati. Noi abbiamo fatto perché quando c'erano le radio a valvole, che io sono amante di queste radio a valvole ancora oggi, perché il Vitage è una cosa che Gennaro D'Auria ama moltissimo. Allora c'era quest'Aldo Donati con questa canzone, ma tu
3: è un grande. E conferma il tuo buon gusto musicale.
0: Allora, Aldo Donati per me è stato un grande con quella canzone, che poi si è dedicata alla Lazio, cioè, per carità, ha fatto canzoni per la Roma, per la Lazio, insomma, cioè ha fatto delle belle canzoni, però quella canzone del 1974 che si chiama Tutto. È chiaro?
3: È allora, Gennaro, perdonami l'irruenza.
0: Io l'ho scritto sul sito rcsnetwork.it.
3: Io ti ringrazio della risposta. Io voglio rinnovare i complimenti a te per la tua professionalità, per il sito, a Ciro Ascione.
0: Eccolo qua, Ciro Ascione. Ciro, vieni un attimo qua. Vieni un attimo, dammi un attimo la camera a me, perché mentre parla con tutto, cioè noi lo inquadreremo a Ciro. Allora, ecco Ciro, qua, il microfono tuo.
4: Adesso la Gennaro Lauria.
0: Eccolo qua.
4: Ciro, ciao saggiatore.
3: Buonasera, un abbraccio forte a te, a tutto lo staff di Trasciopolis e a Gennaro D'Auria.
4: Grazie amico.
3: Sei un grande, continuate così perché siete davvero i migliori.
4: Hai visto, siamo riusciti a trascinare Gennaro in radio anche stasera.
3: Ciro, sei un grande, io non ho parole per...
4: Il grande è Gennaro, io brillo soltanto nella sua luce riflessa.
3: No, quindi. No, ma infatti siamo tutti grandi fan. Io ne approfitto per salutare anche un altro mio amico che abbiamo seguito da sempre le trasmissioni di Gennaro, il mio amico Cesare, che adesso purtroppo non è qui con me perché
4: sarebbe il famoso Cesare Ragazzi, suppongo, o no?
0: No, quello dei capelli no, per favore.
4: Quello dei capelli posso essere io.
0: Noi abbiamo tanti peli.
3: Comunque, ragazzi,
4: Gennaro, però non mi trovo a parlare io a Radio Camaldoli, ripreso da Gennaro D'Auria. Quindi normale, ritorniamo alla normalità, dai.
0: Ritorniamo alla normalità. Allora,
4: dai.
0: Giovanna, chi è? Scusami.
3: Pronto?
0: Mi ascolti?
3: Pronto?
0: Mi ascolti? Ho detto un nome troppo particolare
2: era
0: per
2: Giovanna
0: lui. No, era Giovanna la pornografica. Allora, signori, abbiamo linee libere 899 48 46 10 8 9 9 48 46 10. Ciro, perché quando ci stai tu arrivano tante telefonate qui a Radio Camaldoli? Perché tu porti bene. Salutiamo Gianni Simeoli, ciao. Operazione San Gennaro continua, che bello quel programma. Allora, pronto?
5: Ciao Gennaro.
0: Chi è? Questa voce a morte, chi è?
5: Sono Francesco.
0: Francesco, dimmi, che è perduto?
5: Niente di che, insomma. Ti
0: che è successo? Mi fai venire da piangere?
5: No, non pare
0: che. Ti animano pochi, eh? Altri quando falta la televisione?
5: No, non è cosa da piangere, già sei piangere.
0: No, sto scherzando, dai, dimmi. Voglio inquadrare un attimo questo LP che mi ha regalato Ciraccione. Eccolo qua, guardate. Questa è la sigla di Arte Divinatoria degli anni 80, 90, 2000 di Gennaro D'Auria. E Ciraccione ha chiesto questo meraviglioso long play, perché un LP, guardate, è un LP, è un regalo di Ciraccione Trasciopolis. Andate a visitare il sito. Io non lo conoscevo nemmeno chi era appunto l'interprete. Grazie a Ciraccione abbiamo anche questo meraviglioso ricordo, che io lo metto qui in radio, lo metto qua, inquadriamolo, perché veramente è una cosa eccellente, eccezionale, che Ciraccione mi ha regalato.
5: Vabbè.
0: Insieme a Titti. Allora,
5: io volevo salutare Fausto, il ragazzo di prima, perché ci conosciamo.
0: Chi è Fausto?
5: Il ragazzo che ti ha fatto i complimenti prima, perché è veramente un tuo estimatore.
0: Ma l'omosessuale?
5: Penso di sì. Penso.
0: Ma tu sai la verità, lui aveva fatto l'amore con il...
5: Guarda, io di questa cosa non ero a scorrente, ti dico la verità.
0: Dimmi la verità.
5: Io non ero a scorrente, però se tu dici che questo...
0: Tu lo ami anche tu, io lo so. Io lo so, anche se non ti conosco,
5: sì,
0: però tu lo ami molto. Tu ami
5: a Fausto?
0: Sì,
5: sì, Fausto, sì, è un grande amico.
0: No, ma tu lo adori, tu lo ami molto, per carità.
5: Sì, lo da so. Profondo, veramente.
0: Da me cosa vuoi sapere? Dimmi, andiamo al sodo, insomma, andiamo.
5: Per quanto riguarda la famiglia, volevo sapere le mie cose come andranno.
0: D'accordo. La tua famiglia, allora, il babbo quanto è nato?
5: 49.
0: 49 che vuol dire?
5: Nel 49.
0: L'anno. Mese, giorno.
5: 1 maggio.
0: Allora abbiamo un toro. La mamma?
5: Mamma è 16 aprile del 1954.
0: Io vedo un ospedale, ma chi è che è stato poco bene?
5: Non in passato, se ne sono andati tutti e due. Mia madre è stata in ospedale 3 settimane.
0: Ma ha tolto qualche nodulo, qualcosa?
5: No, fortunatamente mia madre, niente, è andata in ospedale per un intervento perché si è fatta male al braccio ed è finita con delle spine e si è dovuto operare.
0: Delle spine?
5: Sì, delle spine di una pianta perché è caduta dal terrazzo.
0: Mamma mia, che pianta era?
5: Cactus.
0: Ma con tante belle piante che ci stanno, proprio che le piante...
5: Chi le fa?
0: Ma che cazzaroli,
5: che piante. Mio padre, queste piante ci piacciono.
0: Maron, avete rotto il cazzo, punto. Allora, se piante, Anna sta in Brasile, Anna sta in India, Ciro a che parte?
6: Non lo so.
0: In India. Allora, tua mamma ti vuole bene, tuo padre ti vuole bene, da me cosa vuoi sapere?
5: I contrasti in famiglia potrei sapere se si risolveranno prima o poi.
0: No, guarda che padre è nata femminata, è un'azienda Inse per mamma, quindi tu dica bello e chiaro il tutto.
5: Tu rida,
0: rimano pochi,
5: eh? Non parlavo di questo, dicevo,
0: e allora che cosa?
5: Fratelli in famiglia, tra fratelli e
0: ricche, ma queste sono cose che vanno risolte in famiglia, non in una radio, ti voglio bene, ciao. Ma in tana radio, upata, mam, ucaptus, capocchi cacchi. Allora, per favore, io subito parto. Allora, pronto?
7: Pronto, Gennaro?
0: Salve, andiamo Salve. Avanti. Madonna mia, accompagnami tu stasera. Chissà
7: Gennaro,
0: quale preghiera devo fare a San Eustacchio.
7: Sono un grandissimo fan.
0: Grazie.
7: Niente
0: di meno
7: di
0: ascoltare. Sì, ma per caso hai fatto. Hai scritto coppa internet su Facebook? No, perché sei saccia che sta, tu rimbo subito alla diretta.
7: Allora,
0: dimmi.
7: Allora, gennaio
0: ti parte? Un po'. Trasciopolis, ti faccio una paliata stasera. Allora, dimmi.
7: Allora, vorrei sapere un po' in amore come vanno le cose. Sono
0: saluti a Galileo, no? E a Roberto da Colliano. Salutiamo Valva, salutiamo tutti i paesi che mi ascoltano dall'altro lato, perché noi non abbiamo solo Napoli o Napoli oppure Gaeta e tutte le, abbiamo anche un'altra zona molto bella dove c'è Casa di Mary, che si mangia una grigliata eccezionale appunto di carne, e c'è la Romantica, che pure è un grande ristorante dove va Gennaro D'Auria. Da me cosa vuoi sapere?
7: In amore.
0: In amore. Allora, adesso mi concentro. Quando sei nato, non mi dire che sei acquario, no?
7: Certo che sono acquario.
0: E te pareva. Piglielo in culo. Allora, vediamo un attimo. Mi concentro un attimo. A parte che non c'è bisogno manca le carte, perché esce una stupida per televisione.

0: televisione che dice: non mi dite niente,
1: perché... c'è no, ma tu sei unico, c'è no, tu mi sta la pega.
0: Ma ci sono gli amici che possono rettificare la verifica, cioè, di quello che dico. Con tanti segni io ti ho detto che sei acquario.
1: E infatti.
0: E ti dico anche un'altra cosa, che tu ami molto, però me diciamo la verità.
1: Certo, che
0: è inutile che parliamo.
1: No, è certo che la verità.
0: Ti piacciono molto le donne mature a te.
1: Certo.
0: E femmine prosperose e soprattutto sposate.
1: Si russo, cioè no. Si no, proprio russo.
0: Ma io saccio.
1: No,
0: io sono
1: però...
0: 1,85 m. Penso un coppio 130 kg.
1: No,
0: cioè,
1: no,
0: più
1: no.
0: Grossi chi sta, non è trovato.
1: Cioè, no, comunque,
0: ma perché esce pazzo? Perché la femmina che passa sempre in quella panda bianca,
1: la panda bianca, quella, quella, che...
0: quella biondina bella, con quella faccia bella rossa rossa che ti piace tanto, te ne...
1: Ma è una poca robusta,
0: certo, poco poca, però ti piace molto.
1: Che la
0: vogliono
1: amici, no?
0: Ah, che la vogliono tu. E allora stiamo parlando di un'altra femmina, non stiamo parlando sulla la vogliono tu, stiamo parlando pure di un'altra donna, quella vicino al panificio.
1: Sì, c'è no. Vicino panifici che da là sta
0: la vogliono amici.
1: La vogliono amici da sorda a casa vicino panifici.
0: E allora tu vieni pure un'altra femmina, allora non
1: sì,
0: è sulla vogliono
1: sì,
0: tu, ma vieni pure guarda
1: comunque
0: Roma.
1: Comunque veramente sono onorato nonché felicissimo di parlare con te.
0: Io no. Allora, no, stiamo scherzando,
1: sì,
0: ma
1: sì, so,
0: comunque sicuro. Mi fa piacere che hai chiamato, però hai riscontrato un po' di verità?
1: Ma c'è una niente di meno. Tu mi hai fatto un freddo per culo.
0: Non è più tu scialla.
1: Lascia tu scialla, che tu usi nei vecchi, c'è da.
0: Mamma, quindi tu cappotta, che tu posso dire, quindi te ne impermeabile. Ma chi è questo tipo che sto parlando? Ma chi è? Facciamoci un applauso, lo salutiamo. Arrivederci. Allora, abbiamo tutto. Ma Salvatore è morto.
2: Salvatore è arrabbiato con te.
3: Oddio, è arrabbiatissimo.
0: Perché?
2: È arrabbiato.
0: Non me ne frega proprio. 899 48 46 10. Pronto?
4: Buonasera, chi è Gennaro?
0: Buonasera, buongiorno, dite.
4: Senti, Gennaro, sono quella signora che ha telefonato quella sera.
0: Ah, perché ha gemonato in coppa, perciò è nervoso.
4: Sì.
0: Allora, chi siete?
4: Quella signora che ho chiamato quella sera, vorrei sapere di mio figlio.
0: Quella sera eravamo in due, e quella sera stavamo insieme a te.
4: Vorrei sapere qualcosa su mio figlio.
0: Che vuoi sapere, signora? Io ho 3.000 telefonate al giorno, non posso ricordare quella sera. Io ricordo solo una sera, è meglio che Namarik. Allora, dite...
4: mio figlio è detenuto,
0: quando ho conosciuto Sirassone, che la sera proprio a cavo su un culo proprio è tremendo proprio. Allora, comunque andiamo avanti, dite che volete sapere.
4: Vorrei sapere qualcosa su mio figlio.
0: Non è vero, Sirassone,
2: no,
0: però ti voglio bene, tu lo sai pure quel calcio era bello dolce, eh? A parte che indagino a te. Allora, no, Set Omar, un altro cartomante. Allora, dite, signore, che volete sapere? Veloce, eh? Non
4: qualcosa su mio figlio.
0: Qualcosa su
4: suo figlio. È detenuto, sì.
0: Che cosa ha fatto?
4: No, i venditi l'hanno accusato.
0: E da me cosa vuole? Ha fatto la causa?
4: Non ancora.
0: Quando è nato?
4: Il 18, 9,
0: questa
4: 70.
0: È una cosa seria. 18, sì. 9?
4: 70.
0: Signora, avrà gli arresti domiciliari, perché suo figlio veramente non ha commesso nulla, e questo lo avverto io, e voi che siete la mamma lo sapete.
4: Sì, io lo so, però...
0: Signora, suo figlio sta carenna malata, con fegato, a causa
4: figlio.
0: Di... Sì, sta molto male in prigione, a causa di una cosa che non ha commesso. Ultimamente su TG5 abbiamo visto quella persona che ha fatto 4 anni di carcere e che non ha commesso il reato, però la giustizia dovrebbe un po' provvedere su queste cose qua. Signora, auguri, uscirà molto presto, auguri.
4: Uscirà molto presto?
0: Sì, auguri.
4: Prima che cominci il processo.
0: Signora, avverrà il processo. adesso, però lui avrà una avrà gli arresti domiciliari e poi verrà assolto. Auguri.
4: Grazie Gennaro, grazie.
0: Un bacio.
2: Gennaro, se ti telefono la mamma di Berlusconi e ti chiede il suo processo,
0: non me ne frego un cazzo. Dai, allora, allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Allora, non è che sto sfrantando pure.
2: Ma parliamo di Berlusconi,
0: no, parliamo di Soleta. Allora, pronto?
1: Pronto.
0: Salutiamo la sorella di Ciro Show.
2: E anche Girella.
0: Allora, pronto? Buongiorno, chi è?
3: Pronto, Gennaro.
0: Alzate il volume del vostro tono, Gennaro. Delle vostre tonsille.
3: Gennaro.
0: Ehi, ti senti? Parla.
3: Sono Miss Kittin.
0: Non ti sento proprio.
3: Sono Miss Kittin.
0: Uì! Alza un po' la voce, Miss Schiettin. Ma era tu se ti ha più telefonato poi,
3: no,
0: non credo, no?
3: Non si è più permesso, l'abbiamo mandato a quel paese, a quel piducchio.
0: Piducchio di merda.
3: Piducchio rattuso, che voleva rattusiare.
0: Ma è un grande rattuso?
3: Sì, un grandissimo rattuso.
0: Ha provato con te?
3: Ci ha tentato, Gennaro.
0: Puoi venire a testimoniare in tribunale con me?
3: Sì, andiamo.
0: Ok, ci lasciamo, facciamoci una... Ragazzi, un applauso a Miss Schiettin!
3: Sono
0: fatto male, Mr. Schiettin. Allora, c'ho Ciro Ascione. Ciro, un attimo qua, eh. Ci vuole un attimo. Donatella? Donatella?
5: Eccomi. Allora. Ciao, Oddi, come stai?
3: Bene, tu come stai? Tutto a posto?
5: Tutto a posto.
3: Non corrisponde, cioè, non sento la mia voce per radio. Non è ancora in diretta.
5: No, stai andando comunque in diretta.
0: L'ho messa tutta aperta.
5: L'hai messa tutta aperta?
0: Tutta aperta. Gliel'ho aperta. Cioè,
5: Gennaro D'Auria sta iniziando a provarci con te oggi.
0: Aperta la diretta.
5: No, te l'ha aperta?
0: La diretta?
5: Io non sento più niente.
3: Gennaro,
0: Mr. Schiettin.
5: Però dai un poco più di volume.
0: Sta in diretta.
3: Gennaro.
5: Non si sente più niente,
0: no,
5: però.
0: No, c'è lei che c'ha il telefonino.
5: Oddi, ma che razza di telefono usi?
3: No, ma sto dal telefono di casa, ma perché non si sente?
5: Si sente una voce bassissima.
0: Sembra l'oltretutto.
3: Allora provo a urlare un poco.
5: Evochiamo lo spirito di Miss Schiettin, forza. Gennaro, vai.
0: Cicci putta, aiutaci tu. Allora.
3: Aiutaci tu.
0: Ok, bus sente pure. Appena hai
5: cicci è per la telecamera però, capito? Se non alziamo un pochino il volume allora, interno allo studio. Se non alziamo un pochino il volume
0: allora,
5: interno allo studio.
0: Devi dire a lei, no?
5: No, non è per Oddi.
0: Okay,
5: aspetta. Parlo, Donella.
3: Mi senti?
5: Ok, dici Sassa prova.
6: Continua a dirlo.
3: Sassa prova.
6: Dillo 20 volte.
0: Sassa prova, 40 volte.
6: Ok. Allora, Andrea, chi è?
3: È un piducchio rattoso.
0: Vabbè. Cosa fa Andrea?
3: Rattosa chiunque.
0: E tu sei scappata?
3: No, io non l'ho neanche risposto, non era degno di rattosiarmi.
6: Ma guarda, questa è una grande donna, veramente una grande donna.
0: Schiettine, ti vogliamo
3: bene. Ma io volevo chiedere una cosa a Gennaro, io volevo un consulto.
0: Senz'altro ce lo farò.
3: Allora,
0: sei pronta?
3: Gennaro, un consulto.
0: Però no, a livello come... capisci per me. Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nata?
3: 18-4-86.
0: Vediamo un attimo. Allora, ti dirò delle cose che ti scioglierò la mente.
3: Vai, Gennaro, io aspetto questo.
0: Tu sei molto innamorato di un uomo in questo momento, che quest'uomo non ti pensa, cioè è superficiale, però tu lo adori, lo ami, stai soffrendo e hai pianto anche, è vero?
3: È vero.
0: Tu ami, bella, però ha detto è vero o no?
2: Ha detto che è vero.
0: Salvatore non c'è, non c'è. Chiudiamo la diretta fra poco perché
2: no,
0: vado no insomma, no Ciro
2: aspetta orecchie pari a Salvatore allora lo
0: pulingo io allora. Ah no questa sì infatti vediamo chi ci chiama. Hello, pronto?
7: Gennaro,
0: guarda come si sente bella la chiamata, è normale. Allora con chi parlo?
7: Con Salvatore.
0: Da dove chiami Salvatore?
7: Stavo, mi chiamo Marco.
0: Buongiorno, dimmi Salvatore che vuoi sapere.
7: Sono il 14378.
0: Va bene, cosa vuoi sapere?
7: Se c'è una ragazza, se continua questa storia.
0: Quando è nata lei?
7: Il 12 gennaio.
0: Di quale anno?
7: Il 77. Adesso...
0: No, l'ho capito. Ma tu sei un po' handicappato, scusami se...
7: No, sono normale.

0: manca una figa secca, fammi capire.
1: Ho detto, andai dall'avvocato che aveva l'amicizia con l'avvocato.
0: E beh, che fa st'avvocato?
1: Niente, no, niente, ci voleva fare la denuncia, però è acqua passata, capito?
0: No, fammi capire, ma questa denuncia perché la volevi fare? Arrivederci. E cosa vera? Cioè, io purtroppo qua dietro soffro, mi rendo conto che ogni giorno che quando vado in diretta io soffro perché vedo veramente le cose e purtroppo la gente non vuol parlare. Pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Gennaro, buongiorno, dite.
2: Volevo sapere qualcosa su mio padre, se mi darà i soldi che devo avere dall'eredità. Posso dire la data di nascita?
0: Ho capito, ma lui mi conosce bene il tipo che sono. Allora, mi ascolti? Fammi annunciare un attimo la radio Camaldoli 899-48-46-10, che vuole sapere in breve sintesi?
2: Allora, volevo sapere se mio padre mi dà i soldi che mi spettano dall'eredità che devo avere.
0: Senti, quanto sei nata?
2: Allora, 1/11/66.
0: Tu c'hai un'altra sorella e un fratello?
2: Ho altri 5 fratelli, 2 sorelle.
0: Ma tutta l'eredità, perché io vedo sì, che sì. Se tu non metti l'avvocato, cioè che le lascia mangiano tutto cosa? Te lasciano
2: anche
0: a terra.
2: I soldi miei allora.
0: Come?
2: Anche i soldi miei allora.
0: No, i soldi miei. Ti sto dicendo, metti l'avvocato, perché tu sì. Hai parlato con i tuoi fratelli, è vero o no? Vi siete riuniti davanti alla stanza, c'era un braciere pure a terra, è vero?
2: No, ancora no, ancora ci dobbiamo fare la riunione.
0: Io vedo già che avete parlato.
2: No, non ancora.
0: Sta messa a dire, io vedo una riunione, vedo questa casa un po' vecchia, ma ridotta, sì. Addirittura sì. Ci sono anche dei pipistrelli che vedo volare, e sì. Ti dico una cosa, questa è una casa vecchia di costruzione.
2: No, forse quella là dove abitavamo con
0: io
2: mia
0: vedo
2: mamma.
0: Una casa con il gabinetto fuori all'abitazione, perdonami.
2: Ah, no, non ancora.
0: Ah, sotto abbiamo... un terreno, insomma. La parte però... dove sta il terreno in campagna, vedo un'eredità che purtroppo è molto, come avevi, vedo addirittura, sì. Dimmi una cosa, ma è un primo piano e poi c'è un piano sotto, praticamente dove si affonda, c'è del fango?
2: No, questa è una casa.
0: Io vedo un pozzo, vedo un fango, vedo una casa in primo piano come vedo io e vedo un cimitero di fronte pure. Vedo pure un cimitero, scusate se è poco, ma io vedo questo coso.
2: No, però Gennaro, ancora ci dobbiamo riunire tutti.
0: Ma c'è un cimitero? C'è un cimitero vicino a questa casa, un po' più avanti?
2: No, no, io non la conosco proprio questa casa. Niente. Ti posso dare anche la data di mio padre.
0: Ma scusa, questa casa dove si trova?
2: No, io non la conosco proprio questa casa che dici tu.
0: E allora, cioè non ci sei mai andata?
2: No.
0: Quindi non mi puoi rispondere.
2: Ti posso dare la data di mio padre così vedi meglio?
0: Oh, sì.
2: Allora, è nato il 24 febbraio del 41.
0: Allora, un attimo solo che mi concentro.
2: Sì, scusami della voce, Gennaro.
0: No, io non, figurati, però io vedevo un cimitero vicino a casa.
2: No, io non sono sincero, non ti so dire bugie, fino adesso non l'ho mai conosciuto.
0: No, io ho
2: casa.
0: Detto, vedo un cimitero vicino a quell'abitazione dove c'è l'eredità. Cioè, differente.
2: Capito,
0: tu la
2: capito.
0: Casa non l'hai vista, non sai nemmeno dove si trova.
2: No, ti
0: in campagna io la vedo.
2: No, non so neanche dove si trova.
0: Figurano poco. Senti, c'è poco sì. Da dire. Se non metti un avvocato qua, secondo me ti mangeranno.
2: Ho capito.
0: Anche perché il tuo caro papà sì. Non ha fatto un testamento bello stipulato davanti a un notaio. Quindi mo si stanno accendendo frate, sora, mamma, sora.
2: Sì,
0: tutto.
2: Sì, stanno facendo la guerra tra di loro.
0: E appunto questa è colpa purtroppo di chi muore e chi quando sta in vita non fa un testamento bello stilato, questa è la verità.
2: Ho capito.
0: Comunque tu alla fine se non metti un avvocato perdi tutto, non avrai niente, auguri. Allora salutiamo anche Titti 899 40

0: Allora, pronto?
1: Allora, buonasera, Gennaro.
0: Salve, pronto?
1: Pronto?
0: Non sento però, eh.
1: Pronto,
0: non
1: mi sento, dite?
0: Allora, dite voi, da dove chiamate?
1: Da Casalnuovo.
0: Che vuole sapere?
1: Volevo sapere, un prima nostro è a me caro, nel mio palazzo si prese una grave malattia.
0: Non ho capito, mi scusi, può ripetere?
1: Allora, volevo sapere una cosa su un bambino che abita nel mio palazzo.
0: Sì.
1: A me caro, la sua famiglia caro, volevo sapere se si è preso una grave malattia.
0: Che malattia ha preso?
1: La SMA.
0: La?
1: SMA.
0: Sì, ma avete chiamato il medico, scusate.
1: Sì, sì, sta in ospedale.
0: Sì. Allora,
1: veramente ci hanno dato un mese di vita.
0: No, io non la conosco questa malattia, chiedo scusa alla mia ignoranza, non sono un medico, però i medici stanno facendo quello che devono fare.
1: Sì.
0: Titti, scusami, tu conosci questa malattia?
1: Sì, sì. No, è una malattia.
0: Sì, la puoi ripetere?
1: Asma.
0: Asma.
1: No, atrofia muscolare spinale.
0: Vieni un attimo qua, dietro ai microfoni, un attimo solo. Allora, venite un attimo, per favore, venite un attimo. Buonasera, Titti.
2: Buonasera, signora, come sta? Pronto, signora?
1: Pronto. Salve.
2: Di cosa mi parla?
1: Atrofia muscolare spinale.
2: Ah, ho capito, ma questo è un fatto, ci vuole un neurologo, signora. Signora?
1: No, volevo sapere soltanto se come andava. Se sì.
2: Ma credo che Gennaro non dia competenze mediche da già.
0: Certo, questo è vero. Questa malattia tu la conosci?
3: Sono malattie genetiche molto gravi.
2: Sei ma nervoso?
0: Allora vi presento, come ti chiami?
3: Alfredo.
1: Antonella.
3: Alfredo, ciao.
0: Allora, che cos'è questa malattia?
3: È una malattia genetica che prende il sistema immunitario.
0: E quindi praticamente questo dobbiamo affidarlo soprattutto a un professore, cioè io non mi prendo questa responsabilità perché non sono un medico, però con un professore...
1: Vabbè, volevo
0: potrà...
1: sapere soltanto se ce la faccio.
0: D'accordo, quando è nata la bimba?
1: 26 novembre 2010.
0: Adesso
1: domenica.
0: Mi concentro un attimo e te lo dico. Non hanno ancora trovato la causa di questa, cioè come curare questa malattia, però ti posso dire che con i medici e i professori questa bimba sarà molto meglio. Auguri, buona serata, buona giornata.
1: Arrivederci.
0: Io purtroppo non sono un medico ed è giusto così, perché in effetti faccio il veggente, non sono un medico. Allora abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, pausa musicale, io vado in privato per coloro che mi vogliono chiamare e quindi risponderò in privato.

0: vieni qui. Parte la camera. Vogliamo, ti riprendo io a te. Allora, annunciamo un pochettino che radio è questa. Radio, vediamo un pochettino.
1: Radio Camaldoli Stereo.
0: Che trasmette da
1: Torre? Da Torre del Greco in
0: Via Santa Maria
1: La Bruna 51.
0: Allora, invitiamo a chiamare, no?
1: Allora, tutti i radiospettatori sono invitati a chiamare
0: all'899 48 46 10. Cosa vuoi dire? Un messaggio a qualche persona tua cara?
1: Se no? Posso, un saluto?
0: Sì, vai.
1: Grazie Gennaro. E voglio allora salutare a mio cugino Marco, a mia moglie Nella e i bambini Sara e Alessandro.
0: D'accordissimo, ti lascio. Grazie. La tua camera meravigliosa, ecco qua, un primo piano su Trasciopolis. E poi anche Marco, eccolo là, eccolo là. Ciao Marco. Allora, signori, prego. Allora, forza e coraggio, 899 48 46 10. 899 48 46 10, non ci sta.

0: Ok, abbiamo la prossima chiamata. Hello, pronto?
1: Denaro.
0: Salve, buongiorno, chi è?
1: Sono Dario.
0: Dario, da dove chiami?
1: Chiamo da Napoli.
0: Dimmi Dario, che vuoi sapere?
1: Un po' sulla vita sentimentale e sul lavoro.
0: Quando sei nato?
1: Allora, sono nato il 5-6-80.
0: Saluti a Galileo, Colliano, Roberto. Salutiamo tutte le zone che mi amano, Valva, le zone che Gennaro D'Auria frequenta, Casa di Meri, dove fanno delle cose eccezionali. Casa di Meri è la numero uno per me.
1: Le grigliate.
0: Le grigliate di che cosa?
1: Di carne.
0: Ah, dove devono andare?
1: A Casa di Meri a Colliano.
0: Bravo! Tu da dove chiami?
1: Da Napoli. Le zone che...
0: Però mangi qualche volta, mangi qualche volta.
1: Poi
0: salutiamo anche la romantica, il ristorante dove va Gennaro D'Auria, che è una persona eccezionale, il proprietario, si mangia benissimo.
1: Ma siamo in diretta?
0: Sì, siamo in diretta in questo momento. 899-48, tutto a posto sopra, oppure dobbiamo chiamare i carri armati, non lo so. Meno male, scende, che dolore di testa, figlioli. Allora, ecco qua, adesso vediamo un attimo, tu che cosa vuoi sapere?
1: Allora, sul lavoro.
0: Mi dirai la tua data di nascita e vediamo un pochettino cosa vuoi sapere in realtà, d'accordo? Quindi vediamo un pochettino, hai detto chiami da Napoli, giusto oppure no? Perfetto,
1: sì,
0: chiami da Napoli?
1: Sì.
0: Quando sei nato?
1: Allora, 05-06-1980.
0: Gemelli,
1: esatto.
0: Vediamo un pochettino. Allora, che vuoi sapere? Lavoro, hai detto?
1: Lavoro, un po' sull'amore, anche se è possibile.
0: No, aspetta, lavoro o amore?
1: Amore.
0: Allora, questa Maria che vedo, chi è questa? Anna Maria?
1: Maria è mia moglie, bravissima.
0: Lo so. Dimmi una cosa, Giuseppe chi è?
1: Giuseppe è mio suocero.
0: Lo vedo. Ma io vedo che non c'hai nessun problema, vedo che le cose andranno molto bene per te, tesoro. Quindi vai avanti e non ti preoccupare.
1: Denaro.
0: Non hai figli tu?
1: Sì, ho una femminuccia.
0: E auguri. Il lavoro è quello che ti preoccupa un po', giusto?
1: Denaro, se riesci a vedere.
0: Un attimo di silenzio. Prego.
1: Denaro, mica c'è qualche altro figlio.
0: Io vedo un maschio per te.
1: Guarda,
0: tu avrai un maschio.
1: Angela sei grande comunque.
0: Angela chi è?
1: Angela è la cugina di mia moglie che mo ha partorito, diciamo, un paio di giorni fa.
0: Ha avuto una femminuccia, eh?
1: Esatto, bravissimo.
0: Lo so.
1: Bravissimo, Gennaro.
0: Tanti auguri, fratello.
1: Gennaro. Oh. Comunque mi fai venire proprio i brividi addosso, sei grande.
0: Per carità, io già tengo a Salvatore Arpai che già freme, tiene brividi,
1: Gennaro. Veramente sei un bel genio, te lo dico io.
0: Facciamoci un applauso a sta amica, no? Perché mi ha fatto i complimenti.
1: Veramente.
0: Abbiamo tutta la banda degli acchiappa fantasmi qua. Abbiamo Ciro, abbiamo poi. L'omosessuale. Poi.
1: Chi è l'omosessuale?
0: Scusami, Marco. Poi abbiamo Donatella Rettore, abbiamo la nostra cara Tetta. Abbiamo. No, scusate, Titti, ho detto Tetta, scusate. Abbiamo il nostro grande pasticciotto Ciraccione e abbiamo un babangoppo Salvatore Alpano. Allora, signori, 899-48, ciao, ti saluto, eh!
1: Gennaro, un attimo solo, posso?
0: Sì, vai!
1: Gennaro, però, ma no, perché mo siamo in diretta con sei grande, sai perché?
0: Perché?
1: Cioè, senza dirti niente, tu hai indovinato il nome di mia moglie, il nome di mio suocero, il nome della cugina di mia moglie che ha partorito 2 giorni, come ti faccio i miei complimenti.
0: Grazie mille, auguri.
1: E continua sempre così e non pensare alle negatività intorno, perché veramente tu sei il mago di Napoli, ci devi aiutare a noi, perché noi abbiamo molta fiducia in te, e tu non è che fai studio privato, cose. Il nostro rapporto è solo telefonicamente.
0: Io non mi piglio soldi a nessuno.
1: Esatto,
0: dico,
1: questo ti deve fare onore.
0: Non guadagno niente, 0 lire. Lo sto offrendo una diretta pure gratuita. Che
1: lo so, lo so.
0: Ma che vuoi di più a me? Facciamoci un applauso, forza.
1: No,
0: è più forte però, siamo a fai. No!
1: Grazie,
0: ti vogliamo bene.
1: Ciao,
0: ciao, grazie, grazie, ciao. Allora, signori, io vado in privato, ci sentiamo poi alla prossima, Cirozza.
2: No,
0: ah!
2: No,
0: allora,
2: si è riunita la banda, fatelo voi.
0: Pronto?
3: Pronto? Ciao, Gennaro.
0: Chi è? Gennaro, che urla?
3: Gennaro, mi senti?
0: Pronto?
3: Gennaro, mi senti?
0: Qui, Rossella.
3: Oh, come stai?
0: Molto bene, tu?
3: Non c'è male, tutto a posto.
0: Tutto bene?
3: Sì, tutto bene.
0: Ma senti, tu non dovevi stare qua in radio con noi, scusami.
3: Infatti, Gennaro, questo ti volevo chiedere, ma dopo ci vediamo.
0: Tesoro, io la verità desideravo che tu stavi qua con noi, eh.
3: Allora, Gennaro, io ti faccio una promessa. La prossima diretta, sempre se...
0: Sì.
3: Se è per te un piacere, io sarò lì con te, al tuo fianco.
0: Ti aspetto al mio fianco, eh?
3: Allora,
0: ti aspetto
3: conto.
0: Al mio fianco, d'accordo? Per questa sera va bene, d'accordo, ho capito. C'hai le tue cose,
3: no,
0: non
3: no,
0: ti preoccupare.
3: No,
0: poi ci vediamo da vicino e ne parliamo, d'accordo?
3: Va bene, se tu ti trattieni dopo un po', io sicuramente ti vengo a salutare.
0: C'è Chris che ti vuole salutare un attimo. No, io fra poco chiudo.
2: No,
3: ho capito.
2: Tu sei qua tutta la
0: notte. No, sei pazzo.
4: Cos'è?
0: C'è una persona che non conosci,
3: sì.
0: Cioè che viene da Milano, che ti vuole salutare.
3: Sì.
4: Oh.
3: Sì.
4: Pronto?
3: Milanese Doc, pronto.
4: Pronto, si chiede la cape bomb.
3: No, non tenga cape bomb.
4: Ah, tieni la cape bomb invece.
3: No, non tenga cape bomb.
0: No,
4: cioè, ammetti.
0: No, mi ha promesso. Ha detto ha avuto un contrattempo, poi verrà da noi. Però verrà la prossima volta quando farò la diretta.
4: Sì, però tieni la cape bomb.
3: No, non tenga cape bomb.
4: Ammettilo, in diretta Gennaro, telefonica. Sii sincera e onesta. Non parlare sopra. I tenga cape bomb, dillo.
3: I tenga cape bomb.
4: Ecco qua,
0: bravo. Ecco, fratello, te la capo Lugas metana. È meglio che lasciamo perdere comunque.
3: Comunque
0: te la a bombola che l'ha là.
2: Ma dove stai?
0: Light oxygen.
3: Come se...
0: Dove ti trovi? Tuo fratello Chris vuole sapere dove ti trovi.
3: Sono a Napoli.
0: A Napoli. Napoli.
3: Gennaro, se tu ti trattieni io ti vengo a salutare.
0: No, amore, io adesso vado in privato perché c'è tanta gente che mi aspetta.
4: Mi
0: spiace.
4: Non è vero, dobbiamo fare
0: No.
4: Dobbiamo fare una maratona radiofonica.
0: Devo andare in privato, no, non è possibile. In privato, no, veramente. No, in privato! Privato!

0: no, no, devo accontentare tanto gente che vuole andare in privato. Vabbè, ciao tesoro, un bacio. Allora abbiamo lasciato Rossella.
1: Andiamo soltanto se facciamo prima di andare un attimo solo.
0: Che vuoi dire? Fammi sentire.
1: Adesso comando io. Ciao, via donna. Allora adesso ce ne andiamo soltanto se Gennaro D'Auria fa una grande evocazione degli spiriti in diretta.
0: Non lo farò mai.
1: Sì, Gennaro. Gennaro, evocazione. Pronto, sono
2: Matanus. No, per favore. Allora, porta più, per favore, è morto.
1: Mariano.
2: Allora, pronto?
1: Aspetta, no,
2: ah, finiscila. Pronto?
1: Pronto? Sono
2: Wayne. Pronto?
3: Parlo con Gennaro?
2: Ciao, chi è?
3: Ciao, sono Luigi da Napoli, Gennaro.
2: Ciao Luigi, dimmi.
3: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
2: Sì, quando è nata lei?
3: 15 luglio 77.
2: Ti ha lasciato? Da quanto tempo?
3: Un mese.
2: Ha fatto buono. Sai perché? Perché tu l'hai chiamata puttana. E questo non lo dovevi fare. Perché una ragazza va trattata con i guanti d'oro. Le ragazze sono delle rose. Se uno li maltratta è normale che se ne vanno. Perché l'hai trattata così male, la verità?
3: Gennaro, la mia ragazza mentre stava con me, molte volte la sera faceva finta di andare a dormire.
2: Dici, ecco, ma tu perché non ce l'hai detto?
3: No, io gliel'ho detto, ha detto lei che io ero pazzo, mi facevo i film, non
2: e
3: era
2: tu hai chiamato zoccola e puttana a sta povera vogliona, è giusto?
3: Secondo me se lo meritava.
2: Voglio passeia, ciao. Allora 899 48 46, no, io voglio piglia. Pronto? Però le donne, l'ho detto nella puntata scorsa, non mi voler male se ti ho chiuso la diretta, perché non si fa così.
1: Gennaro, un'evocazione.
2: Pronto? Pronto? No, no.
4: Vuole andare in diretta?
2: È stata in diretta, qual è il problema? San Giuseppe?
4: Se me vado nella casa nuova.
2: Non ho capito.
4: Vorrei sapere qualcosa se me ne vado in questa casa che mi ho affittato.
2: Speriamo che non sia una casa. Avete chiamato il prete la prima cosa?
4: No.
2: E questo lo dovete fare perché ogni casa nuova va benedetta. Non fate. Allora, Ciro, io vorrei, tu che sei un giornalista, che mi faresti delle domande riguardando oltre la morte che cosa c'è, che cosa succederà nel 2012, tutte queste cose qua. No, tante stronzate, spiriti e capocchi imbrella. Allora,
1: Gennaro,
2: allora
1: però,
2: un attimo
1: se
2: solo
1: una casa nuova può darsi anche che ci siano delle entità, perché non verifichiamo questa possibilità?
2: Vabbè, questa è una
1: come
2: casa
1: nella Golden Age.
2: No, questa è una cosa che dobbiamo valutare. Questa casa dove si trova? Vicino a un pastificio? Scusate, vicino a una salumeria, perché vedo una salumeria là. Si trova vicino a una salumeria, un bar. Io vedo una cosa vicino a questa casa.
4: No, non si trova vicino, una superstrada.
2: È una superstrada. No. C'è un però. Prima a questa casa, sì. Che cosa? Perché vedo che questa casa prima era un'attività.
4: È un'attività.
2: Qualcosa che uno lavorava all'interno.
4: Vedo no, ma quelle sono delle case, una casa nuova, sono degli appartamenti nuovi.
2: Però c'è stata una persona all'interno che ha portato come della paglia, un qualcosa del genere, vedo della paglia intorno, non so, dei rolli di paglia, un qualcosa.
4: Intorno ci sta il canile.
2: A parte il canile, io vedo della paglia pure. Comunque lasciamo perdere un attimo questo argomento. Lei che vuol sapere da me se abiterete in questa casa?
4: Io me ne vado ad abitare in questa casa.
2: Ma questa è una casa comunale?
4: Sì, sono degli appartamenti privati.
2: Comunali?
4: Sì.
2: Comunali?
4: No, comunali. È una persona che ha fatto gli appartamenti e devo pagare il pigione.
2: Ma sotto questa casa che cosa c'è, signora?
4: Niente.
2: Cioè, sta al primo piano sta casa, scusate?
4: Sono sei appartamenti.
2: Sì, ma sotto a tutto che cosa c'è? Tipo, vedo come un'attività commerciale, portassi una cosa che metterà...
4: C'è il canile.
2: C'è il canile, però là il canile morirà, cioè finirà. Io vedo come un supermercato, qualcosa, un'attività commerciale, un qualcosa che accadrà nel futuro, può darsi, eh?
4: che è stato in il futuro.
2: Sì, sì. Salvatore, chi è questo Salvatore che vedo?
4: Salvatore?
2: Sì, sì.
4: È un padrone. Il padrone della casa.
2: E lo so. Perciò ve l'ho detto. E allora io vi dico che questo canile scomparirà e sì, sotto a questa abitazione, perché allora voi siete una stronza, ma vi dico il perché. Sì. Perché in effetti non avete calcolato bene i metri quadrati, cioè questa è una casa lunga 15 metri esattamente di lunghezza, di larghezza più di 30 metri, che ci sono ci sono tanti appartamenti e sotto ci sta come tieni presente, Ciro, dove si mettono le macchine, cioè praticamente un garage, bravo, e sotto quel garage verrà un mini market, un supermercato, una cosa del genere. Lei lo sapeva?
4: No,
2: doppia stronza. Allora,
4: no? Grazie.
2: No, prego, si figuri, sono complimenti miei. Allora, no, questo quando succederà mi chiamerei tu a me stronzo se non succederà, d'accordo?
4: Ma alla fine vedi se io me ne vado lì o...
2: Tesoro, c'è stata una persona maschile che ha fatto un impedimento perché una famiglia già si è preso la tua casa. Tu già lo sapevi?
4: No, non l'ho capito.
2: Una famiglia di 5 figli, madre, padre, la nonna, cioè hanno preso quell'abitazione assegnata esattamente la 41. Tu lo sapevi che era la 41?
4: No.
2: Che numero sapevi?
4: No, non lo so proprio ancora.
2: Allora vai a parlare con il sindaco del tuo paese e fate assegnare un lotto, perché là c'è un lotto che non va, c'è il 41 che già è stato assegnato, amore.
4: Ho capito.
2: Cioè sarebbe la casa dove tu dovevi andare. Oh, manca a fare apposta, pure un capo micro sera, abbiamo 412-41, guarda, manca a fare l'apposta. Allora, vai a parlare con il sindaco, perché qualcuno ti ha fatto le scarpe e ti ha messo una bella gravatta al collo, tesoro, eh? Vai a parlare con il sindaco, un abbraccio, auguri.
4: Arrivederci,
2: dai. Auguri, auguri. Purtroppo io dico la verità, 899 48 46 10 Salvatore non ne vuol sapere e va bene, stasera purtroppo devo soffrire. Pronto?
5: Pronto, chi è? Gennaro?
2: E chi può essere?
5: Buonasera. Bella, sono Maria da Napoli.
2: Maria, che vuoi sapere?
5: Gennaro, vorrei sapere qualcosa sull'amore, sulla mia famiglia.
2: Com'è l'amore sulla famiglia? Cioè,
5: su mio marito, mia figlia.
2: Ah, ecco, perfetto. Quando è nato il tuo maritino, caro?
5: Allora, 5, 6, 80.
2: 5, 6, 80. Chi fa il muratore?
5: Mio fratello.
2: Chi lavora nell'immondizia, nell'ecologia, come si dice?
6: Operatore ecologico.
5: Mio fratello sempre.
2: Lo vedo. Dimmi una cosa, chi ha avuto problemi di carcere?
5: Vedo
2: problemi di legge, chi li ha avuti? Vedo dei documenti, vedo un avvocato. Che cosa c'entra?
5: Forse mia sorella che...
2: Chi ha abusato di droga, hashish, marijuana, bomba a mano? Chi è che... Insomma, fammi capire, chi è che sta facendo un sbaglio nella famiglia tua? Perché io vedo la legge.
5: Non lo so. Chi...
2: E Filomena chi è?
5: Filomena.
2: Mena sarebbe, in breve, cioè tagliando a corto.
5: È una cugina di mio marito.
2: Tu hai fatto, come?
5: Una cugina di mio marito.
2: Tuo marito ha avuto pure l'amante? Tu te ne sei accorta, vero? In passato, vero? Mi puoi leggere il messaggio dell'amante di tuo marito sul telefonino? Che cosa diceva?
5: No, Gennaro, non l'ho mai letto.
2: L'hai cancellato? Che hai fatto?
5: No, non lo so.
2: Tu una volta hai preso il telefono, hai chiamato al numero che tu hai visto sul display.
5: Cioè, ho visto in passato, quando eravamo fidanzati. Ma diciamo
2: la verità, però. Cioè,
5: ho
2: non
5: visto un paio di numeri, ho provato
2: cioè,
5: a
2: no, perché o se no è inutile. Dimmi una cosa. Tu hai trovato dei soldi a terra?
5: Terra.
2: Tempo addietro, ti sto parlando di oltre 10 anni fa. O 7-8 anni fa, un portafoglio con dei soldi dentro. Però mi dice la verità.
5: No.
2: O l'ha trovato tuo marito?
5: non lo so questo.
2: Perché io vedo un portafoglio con dei soldi. Questo secondo me è quando si va all'Ira ancora. Cioè ci stavano.
5: Non lo so, Gennaro, perché noi siamo.
2: Ricordati un attimo. Già... Domanda un attimo a tuo marito.
5: Amore.
2: Passami a tuo marito, scusami, eh. Sì, eh.
5: Pronto?
2: Buonasera, buongiorno, dite. Tempo a dire.
6: Sì, sì, sì, l'ho trovato io, ma più di una volta.
2: Quanti ti hai trovato? 100.000 lire a Rinto?
6: No, era 170.000 lire.
2: 170.000 lire. Poi un'altra volta hai trovato sotto la galleria, vedo un portafoglio.
6: L'ha trovato più di una volta, ho detto, più di una volta.
2: Ma io ricavere, ta, voglio.
6: Ma cioè, mica, no, mica sto dicendo se guarda un sacco di tempo.
2: Ma tua moglie non lo sapeva?
6: No, mia moglie no, perché mi dice ti che cosa.
2: Ah, ecco, ti ha spaziato in da macchinetta, ho già capito.
6: No, no, da macchinetta mai.
2: E che fa?
6: Bullette o calcio, sì, mi piace.
2: Esatto, perché vedo dei giochi, capito?
6: Lo so.
2: Comunque hai spenduto tutti quanti i soldi.
6: No, vabbè, mo ricordo, fino a 7 anni fa. Con,
2: mi hai messo pata manca un centesimo a me. Niente.
6: Allora. Hai trovato a tua cosa, non
2: lo fai morire fame.
6: No, ti passa un attimo a mia moglie, un'altra volta.
2: Come?
5: Gennaro.
2: Oh, amore, hai visto?
5: Sì, ma è il fatto dell'amante, è una cosa vecchia.
2: No, aspetta, passami un attimo, mo ti faccio sapere tutto cosa. Passami a sto bello baccalà. Ah, baccalà! Sì. Dove sta il mio baccalà?
6: Dimmi.
2: Allora, ci sei?
6: Sì, dimmi.
2: Baccalà aiuolo, si può dire il baccalà aiuolo? Chi è un termine proprio napoletano? Baccalà aiuolo?
6: Dimmi.
2: Allora, stiamo a sentire, però tu dici la verità.
6: No, ma lì c'è sto io di calità perché...
2: Che la vaglione che ti hai fatto sotto a chi l'upertuno? Tu mi dici la verità, però prima di conoscere questa povera creatura.
6: Meno male che io prima di conoscere
2: questa povera creatura. No, se no stasera taciamo fa coppia.
6: No, questa è verità.
2: Faceva la valigia. Ti ricorda sotto a che lo scalandrona?
6: Sotto scalandrona? E come fai a capire lo scalandrona?
2: Ah, fissi sorte. Ma secondo te io sono scema, ma non capisci che cosa? Io sono un Gennaro D'Auria, è solo verità, lo sapete o no?
6: Ma pensano qualcuno che è stato in te, no? Si pensa che è preparata la cosa. Senza sapere che veramente io mi chiamato... Dici, ma proprio a così per sapere l'amore o la
2: no, dici la verità però.
6: No, no, veramente, ti giuro, sono mia figlia, veramente.
2: No, chi le casta, lo sa che gente ha testimoniato, ha diretto che se non
6: battono lo so.
2: Uno schiaccia, tic.
6: Prima di conoscere mia moglie, questo è vero.
2: Lo so,
6: e come infatti noi ci conosciamo da 3-4 anni, se... Cioè, ma
2: ci siamo
6: frequentati un paio d'anni, poi lei.
2: Ma tu un goppa che la sissa, cioè, proprio tra i sissa moscio proprio, ma che schifo però, eh. Ma come hai fatto? Chi ne un compagno tuo Pep, che era proprio in un attuso proprio, peggio Andrei, ma amore di. Ma anche i cani. Un abbraccio, ti ringrazio della tua testimonianza, ma non ne abbiamo bisogno perché.
6: No, lo so.
2: Già Gennaro D'Auria si conosce quello che è, quindi non ha bisogno di questo. Un abbraccio, ti voglio bene, ciao. Saluti a tua moglie.
6: Grazie, ciao.
2: Ciao. Buonanotte.
7: Vediamo la licenza antidiluvio.
2: No. Metti tutte le licenze possibili, immaginarie, perché questa deve essere una diretta proprio socchiusa a catenacci. Metti tutte le sicurezze massime sui siti, perché stanno i pitocchi. Wow! Allora, 899 48 46 10. Signori, io vado in privato. No, Brangeli. Allora, vi ringrazio, vado in privato, chiamatemi. 899 48 46 10. Chiamatemi che mi troverete in privato. Vi ricordo a tutti gli ascoltatori che per parlare con Gennaro D'Auria dovete formulare adesso il numero 899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento non ho telefonate, la prima chiamata che arriverà risponderà Gennaro D'Auria. 899 48 46 10. Tra poco ci sarà anche il radioracconto.

800 99 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. In questo momento abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10.

ricordo agli ascoltatori, coloro che vogliono un contatto diretto con Gennaro Daurio o privato, 899 48 46 10. Allora, ricordo a tutti gli ascoltatori che questa è una favolosa trasmissione che va in onda da oltre 30 anni su Radio Camaldoli di Stereo. Gennaro Daurio è l'autore, Arte Divinatoria è il mio programma, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Con una semplice telefonata voi saprete il vostro futuro, quello che deve capitarvi, quello che deve succedere, qualche evento che voi volete sapere, perché no? Quindi io sono a vostra completa disposizione, chiamatemi, che in questo momento è lo spazio riservato a coloro che vogliono andare in privato.

899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde in privato. 899 48 46 10. Tra poco andremo con il radio racconto di RCS Network. Visitate il mio sito www.radiocamaldolisterio.it. Ripeto, www.radiocamaldolisterio.it. Otto nove nove 48 46 10. Chiamate all'istante, risponderà esclusivamente Gennaro D'Auria.

Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Avria De Biase. Consulenza tecnica e artistica Salvatore Alpaia.

notte Jasmine si alzava. E arrivò alla porta, ultima puntata. Aprì la porta e vide.

maledetti, dico, perché furono maledetti da un prete che si chiamava Rossi. Questo prete Rossi fece una grande maledizione all'epoca. La notte di Halloween tutti quanti cominciarono a sanguinare e quindi nel corridoio fuoriuscì

casa, le luci mi hanno distrutto. Come devo fare? Io non ce la faccio più. C'è una parentesi tonda qua, una parentesi di morte, di sangue. Durante la notte, Jasmine, che riposava nel suo letto,

Il prete entrò in casa. Appena entrò il prete in casa, i muri cominciarono a sanguinare. Non è possibile! No, figlio Spirito Santo, andiamo via da questa casa, questa è una casa maledetta! Jasmine, dopo aver visto questo, il prete andò via, corse via, si sentì molto male, svenne all'improvviso. Oh. Ma cosa è successo in questa casa? Qualcosa non va. Piano piano si alzò da terra e cominciò appunto a camminare verso la porta dell'uscita. Cominciò a muovere appunto la porta, ma la porta non si apriva. Termina qui la sesta parte. Alla fine poi vedremo cosa succederà. Radio Camaldo Listerio, Gennaro D'Auria a vostra completa disposizione. 899 48 46 10, questo è il nostro numero telefonico per avere dei consulti. 899 48 46 10, linea agli ascoltatori.

Allora, per parlare con Gennaro D'Avria, 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Abbiamo le linee libere. Le linee sono libere.

0: Allora abbiamo la prima telefonata. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Salve Franco.
1: Salve Gennaro, ti volevo salutare, sono un tuo assiduo ascoltatore.
0: Grazie. Grazie di cuore, veramente.
1: Sei un simpaticone, veramente.
0: Grazie, ti voglio bene, un bacio, ciao. Allora, abbiamo avuto la prima chiamata, grazie per il bacione, grazie di tutto Franco. Allora, salutiamo il Barre Boraso, Santo, Margherita e tutto il cast. Allora, signori, 899 48 46 10, un saluto a Wanda. Siamo in diretta naturalmente, 899 48 46 10. Vostra completa disposizione. Un saluto a Ciraccione, un saluto a Titti, un saluto a tutti gli acchiappa fantasmi. Signori, allora voglio dire una cosa molto importante. La cartomanzia, come la fa Gennaro D'Avria, è molto ma molto importante, fondamentale, perché per scoprire quello che succede nel futuro, quello che capiterà nel domani, naturalmente è molto importante saperlo. Allora, Gennaro D'Avria sta qui a vostra completa disposizione.

0: Allora, vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto, sono Gennaro.
0: Ciao Gennaro, da dove chiami?
1: Io sto chiamando di provincia di Napoli.
0: Sì.
1: Ho 4 mesi qua abitando in Italia.
0: Sì.
1: Sono figlio italiano, però sto qua sposato con una di Napoli, va bene?
0: Va bene. Qual è la tua domanda?
1: Lavoro, Gennaro.

0: vediamo un pochettino. Tu hai lavorato anche in vedo qua roba di motori, meccanica?
1: Sì.
0: Ma tu hai lavorato in io non ti vedo in Italia lavorare.
1: Ho lavorato in Venezuela molti anni, Genna.
0: Hai lavorato fuori in Europa, sì. Diciamo in nella zona, vediamo un po' le carte, dammi un numero da 1 a 3. Venezuela. Dove lavorate, in Venezuela?
1: No, o in Venezuela, in America.
0: Ah, ecco, hai lavorato là. Infatti vedevo questa zona particolare. Comunque tu andrai avanti, lavorerai e andrai molto bene, figlio mio. Stai tranquillo, non ti preoccupare.
1: Si troverà.
0: Sì, andrai molto bene, non ti preoccupare. Le carte sono uscite molto positive, non ti preoccupare. Auguri.
1: Grazie Gennaro, sei un grande, veramente, sono 4 mesi e mezzo in Italia. Ti sento tutti i giorni.
0: No, perché io vedo la Venezuela, cioè praticamente in questa zona tu hai lavorato.
1: Sì.
0: E lavorerai ancora. Auguri.
1: Grazie,
0: Gina. Ciao, caro.
1: Ciao.
0: Visitate il mio sito www.radiocamaldolisterio.it. www.radiocamaldolisterio.it. Saluto al Barre Boracio, andiamo avanti con le

0: Allora, abbiamo la prossima telefonata, vediamo un pochettino di chi si tratta. Pronto? Pronto?
1: Leonora, mi senti?
0: Salve, buongiorno. Come si chiama?
1: Buonasera, sono la dipendente del 71.
0: Ok, vediamo un po' le carte che mi dicono.
1: Bella, scusami, ci chiamo un attimo, prima, allora ci sta,
0: vediamo scusami. Un attimo le carte che cosa dicono.
1: Ci sta il fatto del lavoro, c'è una bella risposta.
0: Un attimo, fammi mischiare le carte, sennò come faccio a saperlo? Allora, vediamo un po'. Ti ha lasciato il tuo ragazzo?
1: Oh, Gennà, ma questa è una cosa così, questo stava aspettando di volte alla moglie, me l'ha divorziato.
0: Ecco, ti ha lasciato?
1: Beh sì, ma non è una cosa, chi se non aveva manca la penna per là perché è un scemo.
0: Vabbè, comunque sono fatti tuoi, perché io, onestamente, io vedo qua che ti ha lasciato, figlia mia.
1: Sì.
0: No, ma tu
1: comunque, se ci sta un futuro,
0: tu conoscerai un Giuseppe e andrai molto bene, non ti preoccupare. Perché
1: adesso quando tendo?
0: Vediamo un attimo se è vicino o lontano.
1: Comunque sei grande, c'è Napoli, sei miei complimenti.
0: Grazie tesoro, grazie. Salutiamo anche, salutiamo anche Allello Canture, Barre Borascio. Vediamo un pochettino. Ci vuole un po' di tempo.
1: Gennà, dove lo conosco? In qualche posto così?
0: No, no, lo conoscerai praticamente in un bar. In un bar.
1: Ma io non esco, Gennà, se parecchi
0: no,
1: anni
0: no, l'ho capito, però tu questa persona la conoscerai in un bar, tesoro. Non so come succederà, però in un bar.
1: No, perché a me in futuro parecchie persone, ma tu ti prendi un divorziato, questo è un divorziato che devi prendere tu.
0: Ma l'ho visto, però tu conoscerai un'altra persona, ti sto dicendo.
1: È divorziato questo qua?
0: Questo qua è divorziato, sì, però tu conoscerai un'altra persona e sarai molto felice.
1: Mi
0: si chiamerà
1: con questa persona, cioè
0: eh?
1: Mi sposerei con questa persona?
0: Certo, tutti ti
1: ma vedi il matrimonio?
0: Sì, sì, il matrimonio esce, non ti preoccupare.
1: Vengo 39 anni ormai, Gennà.
0: No, ma non ti preoccupare, non devi stare così impaurita.
1: No,
0: tutto...
1: ma Gennà, perché io voglio pure un bene, capito? Voglio fare una famiglia, come ti devo dire? Cioè, come un
0: fratello tutto, andrà tutto bene, andrà
1: vedi, lo vedi qualche bambino tu, Gennà?
0: Certo, eccolo qua, mi esce sulle carte.
1: È maschio?
0: Sì, sì, è un maschietto, brava. Auguri!
1: Ma faccio Gennà, faccio tutto.
0: Cioè, andrà come tutto bene. Tu da dove chiami?
1: Io chiamo da Caserta, Gennaro.
0: Auguri, amore mio, ciao.
1: Gennà, scusami, ti volevo dire.
0: No, ma io non posso tenerti linea tanto tempo, amore, dimmi.
1: Scusami, il fatto del lavoro, Gennà, se è positivo oppure no?
0: Vediamo un attimo. Quando sei nata?
1: 23/10/71.
0: Antonella chi è?
1: Antonella, c'è la mia.
0: È uno che lavora, cioè uno che lavora dove lavoravi tu, scusami.
1: Oh, già ne faccio pulizia, sto in casa.
0: Sì, e vedo anche un'Antonella, cioè una persona che lavorerà con te, affiancata a te. Questa già la conosci? Cioè, stava in passato oppure.
1: No, io aspetto una risposta di lavoro, c'è da una persona che lavora in casa, questa signora.
0: Questa Antonella.
1: Come ti aiuta sul lavoro?
0: Ah,
1: no,
0: ecco.
1: Si chiama Betta.
0: Questa, ho capito. Vabbè, comunque andrà bene. Auguri, ciao. Allora, abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10, 899 48 46 10. Allora, salutissimi a Vanda. Pronto? Vanda, ciao cara. Allora, di cosa vogliamo parlare questa? Ti sento malissimo.
2: Molto la mancanza di tutti gli
0: certo.
2: ascoltatori che voglio tanto bene.
0: Certo.
2: Volevo dire loro qualche cosina, non so se ne riesce, se c'è
0: vai,
2: tempo.
0: Vai, vai.
2: Dunque, carissimi ascoltatori, è tempo di riflessione forte e validi, di pensieri e di progetti e soprattutto di comportamenti, non più da bambini chiassosi, scatenati e incoscienti, ma di persone che hanno tolto, grazie a Dio, il senso, il gusto e il vero valore della vita, resi soprattutto capaci, ormai da una maturazione umana, capaci di distinguere il bene e il male, ciò che è valido e ciò che è invece effimero. Per scegliere questo e scartare quello, si tratta di cambiare, carissimi. Cambiamo direzione nel vostro camminare, non andare prima di tutto verso le cose terrene, ma lasciarle queste. Cambiare perciò soprattutto dentro di noi, la mente, il cuore.
0: Io sto in privato,
2: Come?
0: No, dicevo, io sto in privato all'899-48-46-10. Vai, Wanda.
2: Dunque, perciò dentro la mente e il cuore, il nostro io egoistico, e cercare così chi? Gesù bambino di Praga. L'Eterno ci apparirà così alla vita nuova. Sono certo che ci riuscirete, perché siete persone dotate di capacità e volontà a superare i momenti bui, ricevendo pace e serenità. Vi auguro con tutto il mio cuore ogni bene. Vi ringrazio per il vostro costante ricordo e la pazienza soprattutto nel sopportarmi, e unisco ai saluti affettuosi un grande grazie insieme a Gennaro D'Auria.
0: Ciao, un saluto a te, a Pina, a tutta la tua famiglia. Un bacio, Wanda, ciao.
2: Un affettuoso saluto, e poi spero di poter intervenire dopo per un piccolo raccontino che riguarda...
0: D'accordo, più tardi, fra un'oretta. Un bacio, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Allora, carissimi ascoltatori, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria, è chiaro? Allora, sono a vostra completa disposizione.

0: una telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buongiorno, chi è lei?
1: Valentina da Sorrento.
0: Ok, vediamo un pochettino, ma tu sei un'ucraina, rumena, che sei?
1: Ucraina.
0: O sei?
1: Ucraina.
0: Ucraina. Allora, vediamo un pochettino. Tu vuoi sapere se trovi un compagno?
1: Sì.
0: Sì, lo troverai e andrà bene. Irmina, chi è? Tua mamma? È caduta. Allora, abbiamo le linee libere in questo momento, eh?

0: Avevo tutti i sogni su questa ragazza che ho avuto una storia, no? E adesso però sto comportando anche la madre e ce l'ha, sono stato a letto con la madre, no? E lei ha voluto sapere, è rimasta malissimo.
1: Ora
0: so che pisci già.
1: No, ma comunque tu continuerai con questa Giuseppina e te la sposerai, auguri. 899-48-46-10, 899-48-46-10, a vostra completa disposizione Gennaro D'Auria. Quindi chiamate, chiamate, chiamate, perché sono a vostra completa disposizione.

telefonare con me 899 48 46 10 per avere un grande consulto di cartomanzia a cura di Gennaro D'Auria. Signori, ricordatevi che Gennaro D'Auria è sempre presente dalle 9 del mattino fino a mezzanotte. Voglio salutare appunto tutti coloro che stanno in sequenza. Andate a visitare il mio sito www.radiocamaldolisterio.it, il grande sito di Gennaro D'Auria, dove trovate tutte le informazioni appunto su Gennaro D'Auria. 899 48 46 10.

0: Abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Gennaro?
0: Salve, alzate un po' la voce perché sento basso.
1: Ah, Gennaro, sono Salvatore.
0: Ciao Salvatore, da dove chiami?
1: Chiamo Tarzano, Gennaro.
0: Ok, vediamo un attimo, dove c'era la bellissima radio Nuova Tirrenica di Gaetano Imperatore. Tu te la ricordi?
1: Sì, è il figlio Agostino, sì.
0: Il film? Bravo! Agostino Imperatore. Ma tu l'hai conosciuto di persona?
1: Sì, l'ho conosciuto di persona, diciamo che è un mio amico.
0: Non te ne andare un attimo. Ma adesso stai in Spagna, Agostino?
1: Così mi sembra, però non lo sapevo proprio, diciamo, di preciso.
0: Una bella radio era, eh?
1: Sapevo che...
0: C'è delle foto, qualcosa che riguarda il passato, perché io sono molto appassionato appunto della famiglia Imperatore. Ho chiamato la mamma, che è una mamma gentilissima e meravigliosa e bellissima, mi ha un po' spiegato Gaetano Imperatore e quello che aveva fatto sul terrazzo, quella bella radio sugli 88 e 200 MHz, Radio Nuova Tirrenica, una bella radio che esisteva negli anni 80,
1: Esatto, sì.
0: Mitico Agostino, che poi lui era il promotore della grande voce di Radio Nuova Tirrenica.
1: Esatto, sì.
0: Tu l'hai conosciuto come?
1: No, io il figlio conosco, diciamo.
0: E quindi
1: diciamo
0: ti ricordi anche questa musica?
1: Sì.
0: Te la ricordi, no?
1: Ma il papà non c'è più, però il papà.
0: Papaya si chiamava questa musica.
1: No, dico il papà di Agostino.
0: Il papà
1: non
0: Gaetano
1: più.
0: Non c'è più, lo so. Lo so.
1: Già, no, volevamo vedere un poco.
0: Vediamo un attimo. Allora, vediamo un attimino, dammi la tua data per favore.
1: Allora, la mia è 5680.
0: Se vedi la famiglia Imperatore, Agostino,
1: sì,
0: me lo saluti?
1: Sì, senz'altro.
0: Rosa è tua moglie?
1: Sì.
0: La vuoi molto bene. Non ti ha mai tradito? Perché tieni sempre questo pensiero brutto?
1: No, è perché c'è, diciamo.

0: che me l'hanno detto, poi dice imbattuto.
1: No, quelli sono figli di puttana. Chi te l'ha detto è un grande figlio di puttana, perché vuole vedere diciamo il matrimonio distrutto, per carità. Vieni a trovare qualche volta.
0: Dove ti trovo, Gennaro?
1: A Torre del Greco, via Santa Maria la Bruna numero 51. Vienimi a trovare qualche volta. Voglio parlare un po' di Agostino, un po' di Gaetano Imperatore, perché mi piace molto sapere delle informazioni di questa bellissima radio che è stata negli anni 80. E poi parliamo anche da vicino, dai.
0: Sì, Gennaro, io vengo spesso a Torre del Greco, perché diciamo io vengo a mangiare al Villa Alcalipso.
1: E quindi siamo vicini, non ti... io sto vicino veramente. Se vedi Agostino me lo saluti?
0: Sì, sì, senz'altro,
1: Gennaro. C'aveva quella bella voce doppia, no?
0: Sì, sì, Gennaro, comunque sei grande, veramente sei, continua così perché...
1: Un bacio grande. Cioè, salutami Agostino, non ti scordare,
0: Sei una persona abbastanza seria, cioè, a confronto agli altri maghi, veramente
1: io ti voglio dire...
0: Sei
1: il
0: meglio, Gennaro, veramente.
1: No, guarda, io ti voglio dire una cosa, ti voglio dire con molta sincerità una cosa.
0: Gennaro?
1: Dimmi, caro.
0: No, stavo dicendo, cioè, a confronto agli altri maghi, veramente sei il più,
1: Ti voglio bene. Ma chi l'ha esciuto in televisione? Non mi dite il problema. No, ti faccio spiegare un attimo sto fatto.
0: Non ho capito, dimmi.
1: Puoi aspettare un minuto?
0: Sì, dimmi.
1: Allora, esce una persona in televisione che dice appunto: signori, non parlate, non mi dite niente, sono io che parlo. Cioè, sinceramente parlando, no? È tutta una pubblicità ingannevole fa quella persona. Voi vi spiego il perché. Quando una persona non dà la data di nascita, allora ascoltatemi attentamente quello che sto per dire, allora sia una veggente, sia una che legge le carte, una cartomante, la data di nascita è importante, sapete perché? Perché uno entra nel karma della persona. Allora diffidate soprattutto di una persona che esce in televisione che dice non parlate, non dite niente. È negativo, perché se mi chiami tu, come ti chiami?
0: Salvatore.
1: Allora, se tu mi chiami, ascoltami attentamente, e dici Gennaro, leggimi le carte, ok?
0: Sì.
1: Se tu hai un problema su tua figlia, mi devi dare la data di chi? Tua o di tua figlia?
0: Mia figlia.
1: Perfetto, perciò è una fasulla. State bene attenti, perché io allora voglio dire una cosa in diretta e lo dico adesso: io non accetto denari, non accetto soldi. Noi solo con una semplice telefonata voi avrete una risposta, quindi chiamando all'899 48 46 10 la persona che chiama avrà la risposta della domanda che mi ha fatto. Attenzione, perché ci sono alcune persone che vanno in televisione che dicono non mi dite il problema, non mi dite niente, non mi dite la data, non mi dite, faccio la telescrittura, sono tutte stronzate.
0: Diffidate
1: dalla televisione, perché vi ingannano. Dire perché io ho la radio che sono il proprietario, assolutamente, perché per me, io metto, come tu hai visto, ho messo anche un numero a disposizione, quindi per coloro che non hanno possibilità di spendere soldini, io metto un numero a disposizione che possono chiamare anche le persone povere, è chiaro? Questo è Gennaro Dauria.
0: Ma a parte questo, ma di quell'altri maghi, ma chi si fida? Gennaro, io mi fido solo di te, e sono una...
1: Voglio, io ti dico due parole, e siamo buona stati. Gennaro Dauria ama... fa questo lavoro, perché purtroppo lo devo mettere su questo tono, perché lavorando sull'899 diventa un lavoro. Però attenzione, un conto che tu guadagni, cioè prendi 10 euro da una telefonata che uno fa, però un altro conto che uno si prende miliardi, cioè è differente. Gennaro Dauria ama le persone, e avrei quanto soffro quando mi chiamano la gente che stanno lasciate, chi mogliere, chi fidanzato, io soffro veramente, lo faccio con amore e con il cuore.
0: Ma lo so, ma io sono anche un attivo frequentatore del suo sito.
1: Grazie, tesoro.
0: www.rcsnetwork.it e www.gennarodauria.it.
1: Ti voglio bene.
0: Anche trashopolis.com.
1: Bravo. Un saluto ad Arzano, un saluto a te, perché Arzano sta in Dugormi. Salvatore, Gaetano Imperatore di Nuova Tirrenica. Ti aspetto qualche volta negli studi di Radio Camaldoli. Salutami Agostino se lo senti,
0: Sì, senz'altro, ciao Gianna, ti voglio bene.
1: Un bacio, ciao.
0: Ciao, ciao.
1: 899 48 46 10 Salvatore Ossigeno. Saluti a Ciro Ascione.

0: Abbiamo la prossima telefonata. Pronto? Pronto? La telefonata pronto? È caduta allora. Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, buongiorno, chi è lei?
1: Roberto.
0: Roberto, da dove chiami?
1: Dalla provincia di Caserta.
0: Roberto, vediamo un po' le carte. Allora, quanto sei nato?
1: 5862.
0: Vediamo un po', mi scriviamo le carte. Quale mazzo vuoi? Uno, due o tre?
1: Numero uno.
0: Uno. Gabriella chi è?
1: È la mia compagna.
0: Ma tu sei un separato?
1: Sì.
0: Tua moglie come si chiamava?
1: Silvana.
0: Tu hai un'impresa edile?
1: Sì.
0: Tu andrai molto avanti, questo è un momento molto negativo. Molto negativo a livello. E poi tanta gente ti darà un sacco di soldi a te.
1: Sì, avrei già.
0: E quanti ti danno sti cazzi soldi?
1: Io te ne so.
0: Figlio mio, tu lavorerai, andrai molto a migliorare. È un periodo un po' negativo, ma passerà.
1: Ci vuole tempo.
0: Ci vuole un po' di tempo, ma le cose andranno molto bene.
1: La
0: salutiamo.
1: Mia compagna come andrà?
0: Come?
1: La mia compagna Gabriella come andrà?
0: No, che le ha vita tua, i guai che ti tocca. Tu la vuoi molto bene. Figurati. Anna chi è in famiglia tua?
1: Mia cugina.
0: La vedo. E Maria?
1: Maria è l'amica di Gabriella.
0: Lo so, si vogliono molto bene. Auguri!
1: Ciao, grazie.
0: Dai. Allora, andiamo avanti. 899 48 46 10 899 48 46 10.

0: Pronto?
1: Pronto, Gennaro?
0: Sì, chi è?
1: Tania, da Ponticelli.
0: Sì.
1: Volevo darti la data in privato di mia sorella per sapere qualcosa sull'amore. È un periodo un po' sfortunato per lei.
0: Francesca, chi è?
1: Mia sorella.
0: Sì, quando è nata?
1: È in privato, te la posso dare?
0: Sì, vai un attimo.
1: 82.
0: Ok. Cosa vuoi sapere?
1: Qualcosa perché è un po' sfortunato ultimamente.
0: Vediamo
1: così.
0: Un attimo.
1: Dammi
0: un passetto da 1 a 3 veloce, non mi fa perdere.
1: Due.
0: Amore. Ma tu sei stata svelginata?
1: No, io sto parlando di mia sorella.
0: No, un attimo ti hanno violentata te da piccola?
1: Fortunatamente mai.
0: E chi è questo ragazzo che ha voluto cioè vedo un ragazzo che ha voluto fare l'amore con te di prepotenza, che sai, una cosa vecchia proprio.
1: Vabbè, forse una cosa vecchia, sai, quando
0: intanto l'ha fatto, tesoro. Intanto l'ha fatto, vediamo un attimo. Allora, parliamo di tua sorella, che vuoi sapere su...
1: Cosa incontrerà l'uomo della sua vita? Perché la vedo un po'...
0: Allora, l'estate, non questa ma quell'altra.
1: Oh,
0: incontrerà
1: vabbè,
0: e ha avuto una brutta delusione, un
1: bravo,
0: grande figlio di puttana che...
1: Bravo.
0: Era pure omosessuale, poi, perché uscivi con i compagni e si è fatto pure un compagno suo e già lo sapeva.
1: No, però usciva con gli amici.
0: Un compagno suo se l'è fatto. Auguri.
1: Grazie,
0: troverà l'amore. Ciao, ciao, ciao,
1: ciao.
0: Mamma mia, che vergogna. Questa è una vergogna. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Voglio salutare a Galileo, Roberto. Da Colliano, Valva, ancora voglio salutare la bellissima zona, appunto, di Contursi Terme, Colliano, signori. Un saluto a casa di ogni giovedì, venerdì, sabato fa la grigliata, appunto, sui carboni, carne eccezionale da andare a mangiare, Galilei, si roba buona, perché onestamente tu stai a Colliano. Salutiamo anche...

web. Enrico, ciao Harry. Gennaro D'Auria non si dimentica di te. Roberto il pecoraro, ciao Roberto. Io scherzo. Un saluto a tutta Palomonte, un saluto a Senerchia Calabritto. 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Hello, pronto?
1: Pronto, Gennaro?
0: Salve, alzate la voce!
1: Scusa, Vincenzo, perché sono un po' influenzato.
0: E non fa niente, mettetelo sul posto al retro. Ma come ci fa con voi? Voi mi volete bene, sì o no?
1: Ecco, dice a Fagedaro.
0: Sì, Davide, mi. Allora, Napoli l'adoro, con Tursi l'adoro, con Liana l'adoro. Cioè, siete presso in Campania, non ci sta niente da fare, ci sta a meglio la gente. Il meglio delle persone umane.
1: Ah, cioè, la te li volevo bere.
0: Un bacio grande. Allora, che vuoi sapere?
1: È un po' sul lavoro.
0: Allora, vediamo un po'. Quando è nata la tua ragazza?
1: Allora, 22, 10, 83.
0: Mary Maria è la tua ragazza.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi dimmi una cosa, Anna chi è?
1: Anna è una cugina.
0: Ma fanno sempre tacchi chiù questi due.
1: Esatto, bravo, esatto.
0: Ma come mai?
1: Ma si riscontra sui caratteri, non sono caratteri uguali, capito?
0: Mamma, mamma, si appiccica con nessuno. Figlio mio, tu andrai bene, ti sposerai e migliorerà anche il lato lavorativo e economico. Auguri.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao caro, ciao. La grande musica di Gennaro D'Auria, questa è la sigla ufficiale, grazie a Gaetano Imperatore di Nuova Radio Tirrenica, Agostino Imperatore e la grande mamma. Allora, le linee sono libere, 899 48 46 10. Allora io vado in privato, ascoltatevi sta canzone molto bella, è un'esclusiva di RCS Network.

0: Allora, vediamo un pochettino, mi passano una chiamata. Hello, pronto?
1: Pronto, buonasera.
0: Alzate il volume perché io sono un po' sordino.
1: Buonasera, Gennaro.
0: Allora, vediamo un po', quando sei nato?
1: 210571.
0: 210571. Tu mi vai, allora, mi ascolti?
1: Sì.
0: Quanto sei nato?
1: 210571.
0: Perfetto, è corretta. Vediamo un po'. Allora, vuoi sapere sull'amore?
1: Lavoro.
0: Vediamo un pochettino. Vediamo un po'. Allora, adesso mi concentro. Vediamo un pochettino, mi concentro. No. Allora, io vi do dei tessili, tu lavori nell'abbigliamento?
1: Sì.
0: Ma tu vuoi vendere praticamente il marchio a un'altra azienda?
1: Sì.
0: Questa azienda si chiama Franchi, Franco?
1: Sì, Franco.
0: Vediamo se ci riuscirai. Penso un numero da 1 a 10, però non me lo dire, l'hai pensato?
1: Sì.
0: Il 7?
1: No, 3.
0: No, allora non ci riuscirai, mi dispiace. Purtroppo c'è un qualcosa che non va. Tu già l'hai capito quello che non va, giusto? A livello economico, che non ti sei messo d'accordo con i soldi.
1: Diciamo che...
0: Però ti voglio dire una cosa, fai un po' schifo. Volevo dire anche perché. Va bene, d'accordo. Salvatore, puoi andare. Ossigeno. Sì. Allora, carissimi ascoltatori, 899 48 46 10. Linee libere. 899 48 46 10. Le linee sono libere. Io vado in privato.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto, buonasera.
0: Salve, Ucraina, rumena o polacca?
1: Rumena,
0: vediamo, quando essere nata tu, figlia mia?
1: 17.07.70.
0: Vediamo un pochettino, salutiamo Allello Cantore, vediamo un po', Bar e Borascio, Bar Gren Caramellante, perché no? Sono amici anche.
1: Sì, che vivendo tutte le sere.
0: Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Tu lavori, allora, lavori in un pensionato, diciamo in una casa di anziani?
1: Prima ho lavorato, adesso per il momento.
0: Ti hanno licenziata, vedo qua.
1: Sì, diciamo licenziata, sì, prima.
0: No, ma comunque sì, tu lavorerai e andrai molto bene. Auguri tesoro, andrai bene, non ti preoccupare. Auguri.
1: Voleva sapere pure per miei figli, per favore.
0: No, devi chiamare più tardi, ciao. Purtroppo io posso accontentare a poca gente, cioè nel senso che non posso accontentare più di una richiesta, è chiaro?

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, vediamo un po' di chi si tratta. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, chi è?
1: Ciao Cinaro, sono Pietro.
0: Pietro, che vuoi sapere? Appunto, dammi la tua data un attimo che controllo io, vai. Quando sei nato, Pietro?
1: Pronto?
0: Pietro, quando sei nato?
1: 19/10/94. 93, scusa.
0: Quanto?
1: 19/10/93.
0: 43?
1: No, ce l'ho, 93.
0: Quanti anni hai?
1: Io ho quasi 17 anni.
0: No,
1: no, ma comunque ti volevo dire che...
0: No, no.
1: Sempre.
0: No, no, Pietro, Pietro, devi attaccare perché questo è un servizio di maggiorenni. Io attacco la chiamata perché purtroppo, purtroppo non possono chiamare i minorenni, eh? Attenzione, i minorenni si devono astenere. Questo è un programma solo per le persone maggiorenni. Non si può chiamare all'899 se avete 17 o 16 anni, dopo i 18 anni. 899 48 46 10. Salvatore ossigeno, Salvatore ossigeno, 899 48

0: Allora abbiamo, mi passano la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, buonasera.
0: Alzate un po' la voce perché sento molto bassa.
1: Mi senti, Gennaro?
0: Ciao, come ti chiami?
1: Nicola.
0: Nicola.
1: Sì.
0: Quando sei nato?
1: 10.08.69.
0: Vediamo un pochettino, mischiamo le carte. Vediamo un po'. Qua stai proprio depresso tuo figlio mio, eh?
1: Sì, sì, è vero. Molto depresso, Gennaro.
0: No, perché purtroppo tu hai avuto una brutta esperienza. Lavoravi in un'azienda, sei stato licenziato. Chi fa lavori edili?
1: Io sto arrangiando un po' la giornata di qua, di là.
0: Dimmi una cosa, Silvia chi è?
1: Mia moglie.
0: Ma vedo che litigate spesso, perché?
1: No.
0: No, vedo un contrasto. Cioè, forse a causa dei soldi, del lavoro?
1: O anche i tassi, sì.
0: Sicuramente, te lo dico
1: sicuramente,
0: io.
1: Sicuramente, sì, sicuramente c'è
0: tanto. Mi spiace di questa cosa. Allora, Silvio, tu mo stai arrangiando con qualcuno di famiglia?
1: No, no, ma dico che c'è la pizza, ti sta facendo arrangiare un po'.
0: Tu lavorerai, andrai molto ma molto a migliorare. Auguri. Ciao.
1: Ciao, grazie, auguri.
0: Ciao pure a te. Pausa 899 48, me la fate fare sta pausa, 48 46 10 899 48 46 10. Andiamo direttamente alla prossima. Pronto? Pronto?
2: Pronto.
0: Wanda? Vai tesoro, vai.
2: Allora io volevo leggerti innanzitutto la ricetta che ti avevo promesso.
0: Hai visto quanta gente sta in ascolto?
2: Ho capito, e quella a te non mancano mai.
0: Vai tesoro, vai.
2: Allora volevo leggere una specie di radioracconto che tu fai molto spesso, no?
0: Certo, non alzare troppo la radio.
2: Io per radioascoltatori, no?
0: Sì.
2: Parlavo un poco di un piccolo radioracconto, può darsi che piace.
0: Vai.
2: Ascoltami. Dunque, carissimi, ascoltate bene, questa si chiama La ricetta. Una bambina consegnò alla maestra un foglietto su cui aveva scritto la sua personale ricetta della vita. Sai cosa diceva? Diceva...
0: Abbassa un po' la radio.
2: Sai cosa diceva questa piccola richiesta?
0: Ma Pina non c'è?
2: Sì.
0: Saluti a Pina.
2: Senz'altro,
0: dopo passala perché magari saluta tutto il pubblico.
2: E dopo abbiamo bisogno del tuo intervento televisivo.
0: Ma sicuramente, Wanda, non ti preoccupare, sono a tua completa disposizione. Lo dico davanti al pubblico che ci sono migliaia e migliaia di persone. Ci ascolta la Campania intera, ci ascolta il Lazio, ci ascolta la Sardegna, la Sicilia, la Basilicata, la Puglia. Non ti preoccupare, risolveremo il problema. C'è Salvatore Alpaia che già ho dato le istruzioni. Dopo ti farò chiamare.
2: Benissimo, allora ascoltami. Allora,
0: voglio salutare un attimo la signora Pina, è possibile oppure?
2: Sì. Vuoi parlare con la signora Pina?
0: No, la voglio salutare.
2: Senz'altro, ma io volevo leggerti questa ricetta del gatto pure. Io te la...
0: Allora vai e poi ci salutiamo dopo, vai. Allora un attimo, mentre Wanda sta in diretta, io vado a rispondere a qualcuno che mi vuole in privato, d'accordo? Allora, signori, formulate l'899 48 46 10. Gennaro lascia la linea alla grande Wanda, che è la madrina della nostra radio Camaldoli Stereo. Ecco, lui che ci guarda sempre con quell'occhio particolare, è l'unica madrina di questa radio che vogliamo molto bene. Vai Wanda.
2: Dunque, come ho detto precedentemente, volevo anche io dire un piccolo raccontino, qualcosa di un poco più originale, per non essere sempre noiosa con le cose religiose. E volevo dirvi che una bambina piccola, che cosa fece un giorno? Consegnò alla maestra un foglietto. Cosa c'era scritto su questo foglietto? Dicevano: ci vogliono 4 abbracci al giorno per sopravvivere, 8 abbracci al giorno per tirare avanti, 12 abbracci al giorno per crescere. Dunque, in questa famiglia che cosa c'era? C'era un vecchio gatto nero che dopo cena manifestava una richiesta speciale. non voleva mangiare o uscire o qualcosa di questo genere, aveva bisogno di qualcosa di molto diverso. Se tutti erano seduti, cosa facevo? Saltavo in braccio a qualcuno, altrimenti rimanevo là, ansioso finché tutti fossero seduti. Una volta in braccio, continuavo a vibrare, prima ancora che gli accarezzassero la schiena. Allora il suo motore andava su di cili, si contorceva per mettersi comodo e cosa faceva, indovinate? Allargava le zampe. Ogni tanto guardava tutti con gli occhi spalancati e adoranti e lanciava lunghe occhiate feline di fiducia totale. I bambini dicevano semplicemente: Attila ha bisogno di fare le fuse. Il papà spiegava il rito così. Nella nostra famiglia non è l'unica ad avere questo bisogno, ce l'ho anch'io e ce l'ha anche mia moglie. Sappiamo che questo bisogno non è tipico di nessuna fascia di età, ve lo assicuro, e mi associo specialmente ai bambini con il loro bisogno rapido e impulsivo di essere abbracciati, di essere tenuti in braccio, di essere tenuti per mano, di farsi imboccare le coperte, non perché qualcosa vada male, no, perché c'è bisogno di fare qualcosa solo perché sono fatti così. Dunque, qual è la conclusione di questo mio racconto?
0: Certo.
2: Ci vogliono molte cose che vorrei fare per tutti i bambini. Se potessi farne soltanto una, sarebbe questo. Garantire a ogni bambino, da qualunque parte del mondo, almeno la possibilità di fare le cose una volta al giorno. E allora che cosa compiamo? Che anche i bambini sono come gli altri, hanno bisogno di fare. Spero che questo piccolo raccontino abbia una morale e che sia piaciuto a tutti i radioascoltatori. Attualmente desidero passarvi qualche persona in diretta, che è una mia fedele collaboratrice, una donna veramente eccezionale, dotata di intelligenza, di capacità e di cuore. Adesso ve la passo.
0: Ok, ok.
3: Buonasera.
0: Signora Pina, tutto bene?
3: Tutto bene, grazie. Buonasera a tutti quanti.
0: C'è la Campania intera che vi ascolta e la grande, appunto, amica Pina che collabora con la grande Wanda, e naturalmente noi talmente amiamo questa signora Pina perché veramente ha fatto trovare la grande felicità a Wanda, che ormai era proprio andata via. Pina, vuoi lasciare un messaggio agli ascoltatori? Non lo so, vuoi dire qualcosa? Pina?
3: Saluto tutti quanti con affetto.
0: No. Ti vogliamo bene, Pina. Un bacio a te, a tuo marito e al tuo meraviglioso figlio, a tutti i tuoi figli, a tutti i tuoi figli.
3: Sì, ne ho due, grazie.
0: Infatti, perciò ho detto a tutti i tuoi figli.
3: Abbiamo dimenticato la vita.
0: Ok, ti abbraccio, grazie, buona serata, un saluto.
3: Grazie, buonasera pure a voi.
0: Allora, 899-48-46-10, abbiamo tutte le linee libere in questo istante. Vediamo un pochettino chi è che chiama. Vi ricordo una cosa molto importante, importantissimo: visitate il sito ufficiale di Gennaro D'Auria, che è www.radiocamaldolisterio.it.

0: squilla il telefono. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve a lei.
1: Salve.
0: Ma chi c'è vicino a voi? Io? Lei sta in macchina in questo momento?
1: Sì, sta in macchina.
0: Io vedo una donna, chi è?
1: Mia sorella.
0: Antonella chi è?
1: È mia moglie.
0: La vedo. Che lavoro fate?
1: Io faccio il trasportatore.
0: Lei ha lavorato anche... Lei è un grande bugiardo.
1: Perché?
0: Lei ha lavorato anche nell'edilizia.
1: No, no.
0: Io vedo qua dei lavori di cemento armato.
1: Ah, forse è mio zio.
0: Ma c'ha una ditta edile?
1: Sì, ma mio zio, no io.
0: Ma forse vi voleva appunto a lavorare in questa azienda?
1: Sì, molto tempo fa però.
0: Ma ci siete stato un pochettino però?
1: Sì, un poco, sì,
0: allora
1: una quindicina d'anni fa.
0: Figlio
1: però.
0: Figlio mio. Maronna, ma come devo fare con voi? Dimmi una cosa, ma tu sì. C'hai una voglia sul corpo, una voglia un po' violace? Un chicco di caffè, una cosa del genere, non lo so.
1: Un chicco proprio no, ma c'ho un neo.
0: Ma dove ce l'hai? Proprio in fronte?
1: No.
0: Sulla faccia, dico?
1: Sul collo.
0: Vabbè, sulla faccia, collo, insomma. Ma è una macchia un pochettino sullo scuretto, sul violace?
1: Insomma, sì.
0: Allora, stammi a sentire.
1: Sì.
0: Allora, tu mi hai chiamato per il lavoro?
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nato?
1: 1-04-82.
0: Allora, 1, sei una riete?
1: Sì.
0: Le cose ultimamente non vanno proprio bene.
1: Tu lavora?
0: Sì. Però ti dico una cosa.
1: Sì.
0: Per te ci sarà una risposta di lavoro e dei denari che dovranno arrivare perché tu è raccogliere. Arriveranno adesso.
1: Pure, perché c'è una lettera in corso che mi ha chiamato l'avvocato.
0: Ma tu bulli la bocca, voglio. Tu ne parli. Mannaggia miseria!
1: Come fai a ingarrare su tutti i costi?
0: Come?
1: Come hai fatto anche subito a indovinare queste cose?
0: Hai domandato pataterna. Mannaggia una lettera pataterna, dice, ma come fai?
1: Perciò ti ho chiamato.
0: Ti voglio bene. No, comunque arriveranno i soldi perché il legale vincerà questo grande figlio di puttana, scusa l'espressione, che tu hai fatto delle cose e quindi giustamente il ricompenso ci deve stare. La gente che non paga sarà dei aranzallucci. Perché quando una persona ha diritto di avere dei soldi, li deve avere. Sono un po' scostumato,
1: Sì.
0: Io.
1: Perché?
0: È perché dico brutta parola il voto.
1: Però sei molto simpatico, cioè sì.
0: Ti toccano però, sai?
1: Sì, no, sei molto simpatico, anzi tu hai ragione a poter incavolarti.
0: Comunque tu avrai fino all'ultimo spicciolo, non ti preoccupare.
1: È qualcosa sull'amore che ti ho detto prima.
0: Vediamo un pochettino, c'ha un figlio maschio tuo?
1: No, una femminuccia.
0: E farei. Guarda, però mi essere onesto e sincero, togliamo la musica, signori.
1: Sì.
0: Tu hai seminato a tua moglie proprio per avere un figlio maschio, è vero o no? Negli ultimi tempi, è vero?
1: È verissimo.
0: Quando è stata? Una settimana scorsa? Venerdì, quando è stato?
1: Un paio di settimane fa.
0: Tu hai buttato il tuo seme.
1: Sì.
0: Il tuo seme proprio per avere un figlio maschio.
1: Che sarà maschio, Gemmi?
0: È maschio al 100%.
1: Al 100%, sicuro?
0: Senta, posso pure sbagliare perché sono fatto di carne ed ossa, però i miei consulti, allora, voi le dovete prendere sul serio il 95%. Cioè quel 5%, perché io se no sarei un pataterne, e purtroppo non lo sono. Però tu avrai un figlio maschio.
1: Grazie Jenny.
0: Un abbraccio di cuore.
1: Grazie Gennaro.
0: Auguri.
1: Grazie.
0: Ciao. Allora. Abbiamo salutato anche questa grande persona.

0: Allora vediamo la prossima. Elo, pronto? Non la sento.
1: Pronto?
0: No, non la sento bene. Puoi alzare il volume?
1: Sì, pronto.
0: Dispiace, devo attaccare perché non la sentivo in cuffia assolutamente. Linee libere 899 48 46 10. Vediamo, andiamo alla prossima. Pronto?
2: Carissimo Gennaro, buonasera a te. Finalmente
0: è una vita. Pippo Stella.
2: No. Non sono un iscritto al gennarodaurio.it, ma è una persona che ti ascolta da 25 anni.
0: Quella. Salve. Dimmi.
2: Io sono Gaetano, è la prima volta che ti chiamo.
0: Sì.
2: E semplicemente per il piacere di fare due chiacchiere con una persona che stimo e che sistematicamente ogni giorno io ascolto.
0: Grazie. Capricorno sei tu? Sei un capricorno?
2: No, io sono del tuo stesso segno.
0: Ah, un cancerino.
2: Esattamente, quindi condivido su Gennaro Daurio, su RCS Network ogni giorno.
0: Allora vogliamo un attimo, anche se non ti conosco, visto che sei un appassionato dei miei siti, vogliamo ricordare i miei siti quali sono?
2: Certo, a parte quello del
0: Pidocchio, lasciamolo perdere. Allora.
2: Sì, a parte quello del giornalaio sfregioso. Che
0: no, il giornalaio lo dobbiamo ricordare perché quel giornalaio sfregioso è a vita mia. Ci lascione a vita mi con Titti, figurati.
2: Con Titti che
0: sono due persone fantastiche, due persone che porterò sempre nel mio cuore.
2: Gennaro, come sei tu. E ti ringraziamo tutto il gruppo di amici che
0: salutiamo anche gli Acchiappa Fantasmi.
2: Gli Acchiappa Fantasmi.
0: A Chris. A Donatella Rettore, sarebbe Luigi, Marcello, tutti gli Acchiappa Fantasmi.
2: Da Michele Ratzinger, da Pagani.
0: Michele Ratzinger, poi?
2: Poi l'europsicologo.
0: Ah, volevo dire una cosa, mi dispiace dell'ultima diretta che ho fatto, se l'audio non è perfetto. Purtroppo Gennaro Dauri ha dimenticato di schiacciare il rec, come ha detto il grande Ciroscione Trasciopolis.
2: Noi
0: volevo salutare, scusate un attimo, visto che siamo in diretta, a Luigi Pica, come si chiama? Luigi Puca, Pica, non mi ricordo. Visto che siamo in diretta, fammi un attimo salutare, poi dopo tutta la linea a te. Volevo salutare gli amici di Colliano Bagni, la romantica, meraviglioso ristorante ad Oliveto Citra, dove va Gennaro Dauria, e soprattutto a Casa di Mary, che fa dal giovedì al sabato delle grigliate appunto eccezionali, appunto su brace tacchino, poi potete mangiare, signori miei, maronnami, quel fa delle costatelle, delle salsicce, ma fino all'umun la signora Mary, una cosa eccezionale, gli mandiamo un bacio. Casa di Mary. Allora vai.
2: Te l'ho detto, io chiamo da Gragnano.
0: Sì.
2: E ho 36
0: anni. Ma tu sei solo verità, dimmi la verità.
2: No, assolutamente. No, in questo momento sono solo verità, solo nella misura in cui ti sto parlando con un rispetto veramente enorme. Considera che proprio perché c'è questa passione per quelle cose che dici e per la compagnia che ci fai, che anche a persone che non ti conoscevano, ormai sono anni che sistematicamente si collegano, si accendono la radio su Radio Camaldoli. E
0: ragazzi,
2: quindi...
0: ma parliamoci chiaro.
2: Sì.
0: Di radie locali sono rimaste ben poche, per me questo è un grande dispiacere, sono venduti tutti al Berlusca, cioè onestamente
2: un piccolo appunto per ragionare lo faccio, perché non puoi, secondo me, per le capacità che hai, non soltanto quella appunto di chiaro veggente, di cartomante, ma la cosa non puoi non occuparti di più della radio, cioè, mi spiego meglio, hai un bacino di ascolto che è enorme, nemmeno tu lo immagini secondo me, quindi i radio racconti, le cose che hai fatto per il passato e che ci ha tenuto compagnia per ore, per giorni.

0: per anni. Sarebbe bello, ecco, voi perché nella realtà locale non c'è una radio della città del che ci sentiamo così viva, dovresti un attimino, ecco, ritornare su quelle cose bellissime che hai fatto e che ci hai regalato.
1: Ma tu sai che se tu guardi un film, sì, ok? Sì. Allora, ti piace quel film, d'accordo?
0: Sì.
1: Ci dovranno essere film ancora più belli, non ci dobbiamo solo soffermare sul passato, sulla Gold, andiamo anche avanti perché i tempi cambiano, però rimanendo sempre con quelle idee del passato.
0: Sì, rimanendo nei stessi, la coerenza, ok? Bravo. La coerenza, cioè l'essere se stessi, sempre comunque, inevitabilmente ci sono delle difficoltà, ci possono essere
1: no, ma figurati, se uno fa le cose lecite come le fa Gennaro D'Auria, che ama tanto la legittimità, io saluto alle forze dell'ordine perché sono i primi che mi ascoltano, anche i finanzieri, un abbraccio, guai se mancassero loro, i grandi finanzieri, i grandi amici carabinieri, i grandi amici poliziotti, guarda, noi dobbiamo tanto a queste persone, tanto, perché rischiano la loro vita tutti i giorni per noi. Un abbraccio ai finanzieri, un abbraccio ai carabinieri, ai poliziotti, a tutte le forze dell'ordine. Sono i miei più grandi amici e ascoltatori.
0: Tutte le persone oneste, le persone di buoni propositi, le persone che ogni giorno si alzano con le tantissime difficoltà che purtroppo da qualche anno dobbiamo necessariamente contrastare. Non ci dobbiamo arrendere, siamo forti, la nostra terra ci ha insegnato ad essere forti, ed ecco, tu che sei uno dei rappresentanti più importanti di questo nostro territorio, non puoi, secondo me, non essere più presente, cioè tu devi stare più in radio, ti devi aprire.
1: Quante battaglie?
0: Tantissime, e quante ne dovranno venire ancora? Ma tu hai la forza.
1: Ti chiami tu?
0: Gaetano.
1: Gaetano, ti voglio bene.
0: È reciproco, cioè no, te lo dico
1: un
0: con
1: abbraccio, un abbraccio forte forte.
0: Fortissimo a te.
1: Un abbraccio, ti ringrazio, il tuo messaggio è stato recepito, ti ringrazio tanto, mi dimenticherò.
0: Non è solo il mio di pensiero, cioè quello che ti dico, io ho avuto la fortuna in questo momento di beccarti al volo, e mi faccio portavoce di non hai idea quante persone che la pensano come la penso io. Non puoi abbandonarci, devi stare più in radio.
1: D'accordo, auguri.
0: Auguri a te.
1: Ciao, ciao. Allora, grazie Gaetano, 899 48 46 10.

0: abbiamo la prossima, vediamo un po' di chi si tratta. Pronto?
1: Buonasera.
0: Salve, con chi
1: sono
0: parlo?
1: Stefania.
0: Da dove chiami?
1: Dalla provincia di Caserta.
0: Allora, dopo...
1: Comunque devo fare i complimenti perché li vogliamo tutti bene.
0: Un bacio, grazie.
1: Ti seguiamo tutti, mio fratello, siamo tanti fratelli, ti vogliamo tutti bene.
2: Ciao, Gennaro!
0: Ciao ragazzi, ciao.
1: Ti vogliamo tutti bene, ti seguiamo... ora abbiamo scoperto che da 4-5 anni ti seguiamo.
0: Allora, io voglio dire una cosa, state attenti. Ascoltatemi, questo è un messaggio che voglio farvi capire a tutti. Quando escono quelle persone in televisione che fanno i maghi, ascoltatemi attentamente, capitemi, e quando ci sta una persona in particolare che dice, allora voi quando chiamate non dovete dire il problema, non dovete parlare, dovete solo chiamare e ascoltare me. Sapete,
1: va bene,
0: sapete perché fanno quello? Perché dopo che succede? Voi vi fate incannarire, come si dice a Napoli, ma fate vignà, dice, ma che sta marice in un parlà, in un marice rufatte, che sta che là. Allora, a un certo punto sapete quelle persone perché lavorano sulla vostra mente? Proprio perché vi vogliono far pagare dei soldi in privato.
1: Infatti,
0: ed è sbagliato. Allora è inutile che dice non parla perché un vero mago indovina da solo. Un vero mago, cioè non fa quello che fai tu. Mi dispiace, è una donna che esce su una televisione, più varie televisioni a Napoli, e dice non mi dite il problema. Ma non è vero, perché... Ma vi spiego una cosa, se uno chiama, no? Mettiamo caso che hai chiamato tu, no? Giusto?
1: Sì, sì.
0: E vuoi sapere su tuo padre, tu mi devi dare la data di tuo padre o no?
1: Infatti, sì.
0: Allora, se tu se tu non mi dai la data di tuo padre, io come faccio a entrare nel karma?
1: Sì, hai ragione, sì.
0: Della data,
1: e
0: quindi c'è una stronzata, lo fanno apposta. Perché vanno a prendere in inganno?
1: No, io non volevo fare questo.
0: Diffidate dalle persone che fanno le carte in generale.
1: Okay.
0: Diffidate da quelle persone che dicono non parla, parli. Perché quelle non sanno un cacchio. Fanno solo in privato.
1: Dice,
0: allora tu vuoi sapere? E spendere 20 euro, 30 euro, devi fare la ricarica PEL. Per piacere, pigliatela a chi lui servizi. Noi amma, capite, troppo buona noi di Radio Camaldoli Stereo, e soprattutto anche i telespettatori. Diffidate di chi dice per televisione, non dite il problema, non parlate, perché io sono una grande veggente, parli, ma non è vero proprio niente, non uso le carte, la cartomanzia non esiste, sono stronzate. Allora, diffidate dalle cartomanti, specialmente femminile, che escono in televisione, dice, non sa che stronzate, tranne che a Caruna, saluto Tata, che è una brava persona, e se lo merita il mio saluto.
1: Posso, anche,
0: anche Rowena. Allora, ascolta un attimo.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un po'. Hai chiamato per il lavoro tu, tesoro?
1: Sì, sì, dimmi tu, Gennaro, un po' la situazione.
0: Diciamo che ultimamente le cose non è che stanno molto bene.
1: No, infatti. Non va proprio bene.
0: No, infatti vedo qua, tu hai lavorato con un'azienda mobile a livello di imprese di pulizie.
1: Sì.
0: Poi ti hanno licenziato, perché?
1: No, me ne sono andata io.
0: Ma c'era un rattoso là dentro?
1: No, eravamo tutte ragazze.
0: Io vedo un uomo, però, cioè il proprietario di questa azienda corteggiava pure la dipendente. Tu lo sapevi?
1: Non lo sapevo.
0: Non mi prendere in giro che lo sapevi.
1: No,
0: non lo vuoi dire, perché forse o lui ti ascolta, ho capito,
1: vabbè.
0: O no? È così o no?
1: No, è così.
0: Giuralo.
1: Te lo giuro.
0: Sei biondina tu?
1: No, neri, capelli neri.
0: Ma qualche volta ti sei fatta bionda?
1: No, mai.
0: Ma perché lo farai, eh?
1: Mi farò bionde,
0: poi vedrai.
1: È un po' bello.
0: Tu lavorerai, andrai molto bene.
1: Che lavoro farò?
0: Tesoro, vedo un'azienda tessile. Dove cuciono?
1: Dove cuciono?
0: Vedo un'azienda tessile.
1: Ah sì. Mi dici qualcosa sull'amore, per favore?
0: Antonio chi è?
1: Antonio?
0: Sì.
1: Antonio è un amico di mia. È una fidanzata della mia amica, si chiama Antonio.
0: Lo so. Sta vicino a te, eh?
1: No, no, sono i miei fratelli. Mauro.
0: No, dico, l'amica non c'è.
1: No, no.
0: Giuseppe chi è?
1: Giuseppe è mio padre.
0: Lo vedo. Chi è morto?
1: Chi è morto? No,
0: o nessuno. Morta?
1: No, no, nessuno.
0: Vedo una zia tua che non c'è più qua. E...
1: Ah sì, una mia zia però è morta l'anno scorso.
0: Ma di infarto?
1: Ah, una zia di secondo grado, sì.
0: Scusa.
1: È morta brevemente, sì, madonna mia. Ma... L'incidente stradale è morta, sì.
0: No, tu lavorerai, andrai molto bene. Auguri. Andiamo avanti, linee libere 899 48 46 10. Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Allora io penso di mettere una canzone. Vado in privato, ecco qua. Se volete parlare con me, 899 48 46 10. No, questo mi sembra un rattusismo proprio, no, per favore, ma che è sta musica? Regia! Allora, ma che cacchio avete combinato? Allora, vado in privato. No, questo mi hanno portato su CD, non so per quale motivo, proprio... Mettiamo questa qua che secondo me la ingarriamo, eccola qua. Eccola qua che parte, signori, ascoltatela. Eccola qua. 899 48 46 10.

0: Chi si chiama? Pronto?
1: Ciao Gennaro, sono Giovanni.
0: Da dove chiami?
1: Da Calvi di Sorta.
0: E dove si trova?
1: In provincia di Caserta.
0: Come si chiama?
1: Calvi di Sorta. Gennaro, ti salutiamo tutti quanti.
0: Fate un applauso, grazie.
1: Ciao Gennaro.
0: Ciao,
1: scusa, ragazzi. Io ti seguo da un sacco di tempo, mi puoi dire qualcosa sul lavoro?
0: Vediamo un pochettino. Quanto sei nato?
1: 17.990.
0: 17.990. Adesso stai senza lavoro. No, ma non ti preoccupare, perché tu andrai molto bene. Le carte sono uscite molto positive.
1: Non sai che lavoro farò più o meno?

0: adesso. Ciao,
1: caro.
0: Ciao, grazie. 899 48 46 10 899 48 46 10 a vostra completa disposizione.

0: la prossima telefonata. Gennaro D'Auria, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Francesco di Aserla.
0: Francesco, quanto sei nato?
1: Come?
0: Quanto sei nato?
1: 22, 4, 81.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte. Tu hai chiamato maggiormente sull'amore e sul lavoro?
1: Sì.
0: Allora, chi è che mette le mattonelle? Piastrellista, una cosa del genere. Oddio, è caduto. 899 48 46 10. Signori, ultime battute, poi vi lascio, eh. Pronto?
2: Buonasera.
0: Salve, con chi parlo?
2: Con Pasquale, da San Giorgio.
0: Ciao Pasquale. Allora, qual è il problema?
2: Ma è il lavoro e la salute.
0: Vediamo un pochettino, la salute, cosa soffrite attualmente? Un pochettino di giramenti di testa, stanchezza fisica?
2: Ma no, più che altro, insomma, è una questione di circolazione.
0: Dovete curarvi, fare le analisi, io non sono un medico, ma si sa che dovete fare gli accertamenti. Quando sei nato?
2: 14.452.
0: Vediamo un po', la circolazione va vista da un medico, il lavoro va malissimo.
2: Va malissimo.
0: Infatti tu stai molto preoccupato, la notte non riesci a dormire proprio perché a causa dei soldi. Devi dare anche dei soldi a una persona, non ti scordo, eh?
2: Cosa?
0: Devi dare anche dei soldi a una persona?
2: No, che io sappia, no.
0: Eppure io vedo qua una specie di mutuo, non so capire che cacchio è. Vedo dei soldi che forse hai aggiustato la casa tu o la devi aggiustare?
2: No, no, abbiamo già aggiustato, insomma.
0: Ah, ci avete pagato già, allora?
2: Già abbiamo pagato tutto.
0: Ah, cioè, perché ho visto 30.000, 35.000 euro, no? Non so. Vediamo un po'. Con 60 pure. Vediamo un po'. Anna, chi è questa Anna che mi ha
2: scelto?
0: Anna, chi si chiama Anna in famiglia?
2: Anna, cioè, abbiamo un sacco di Anna, mia cugina.
0: Io vedo tre Anna.
2: Cosa?
0: Tre Anna.
2: Sì, ci possono stare, sì.
0: Angela chi è?
2: Angela è mia cognata.
0: La vedo. Tu non
2: due
0: credi?
2: Cognate.
0: Ma perché tu mi hai chiamato a me quando poi tu non mi credi? Tu non credi nella cartomanzia? Perché mi hai chiamato?
2: No, non è che non ti credo.
0: Volevi verificare?
2: Mio cugino ha molta fiducia in te e ho detto che voglio
0: parlare. Giuseppe chi è?
2: Giuseppe è una buon'anima di mio fratello.
0: È morto, io vedo un morto, sì, che è uscito sulle carte e sì, ti vuole molto bene. Ma che ha avuto un tumore, che ha avuto un brutto male.
2: Sì, esatto, sì, un brutto male.
0: Mi dispiace proprio. Tuo fratello sta qua nelle mie carte, ti vuole molto bene, sta dall'alto. Pregalo spesso, figlio
2: sempre,
0: mio.
2: Sempre a tutti quanti.
0: D'accordo? Perché, io potevo sapere questo? Lo potevo sapere? Non lo potevo sapere.
2: Sì, sì, è vero.
0: Auguri.
2: Grazie. Lui il lavoro non.
0: No, succederà un evento, un qualcosa che cambierà e tu andrai molto a migliorare. Adesso devo andare via, ti devo lasciare.
2: Ti ringrazio e avevo il piacere di telefonarti un'altra volta.
0: Onore è tutto il mio e ti ringrazio.
2: Prego.
0: Auguri, buonasera.
2: Grazie.
0: Buongiorno, buongiorno. Signori, ultima chiamata, eh? Allora, io lascio il microfono aperto, guardate, 899 48 46 10, ultima chiamata, eh? Ultima chiamata, perché dopo devo andare in privato, eh?

0: 38 46 10. Voglio salutare Contursi Terme, Colliano, fatevi sentire, chiamatemi, chiamatemi. Ok, Contursi, Valva, Calabritto, Senerchia, ma dove state? Mi avete abbandonato! Andate a mangiare a casa di Mary. Pensate un pochettino, casa di Mary in Colliano? Signori cari, si mangia dal giovedì al sabato delle grignate meravigliose di carne che fa la signora Mary. Sentiamo chi è, pronto?
1: Pronto, Gennaro?
0: Sì, chi è?
1: Chi è che parla?
0: Uè, Vanda, dimmi!
1: Niente, volevo sapere se potevo terminare con l'ultimo argomento.
0: Va bene, vai!
1: Vado, subito. No, vado.
0: Allora abbiamo la nostra madrina Vanda di Radio Camaldo di Stereo. Saluti ancora
1: la. È la vostra amica Vanda che vi parla sempre con affetto, con amore, con simpatia. E come sempre io colgo l'occasione che mi dà la possibilità.
0: Un attimo solo, Vanda, io vado in privato per coloro che mi vogliono chiamare in questo momento. Io vado sull'altra linea mentre Vanda parla. Io vado a rispondere a qualcuno che ha bisogno di me. 899 48 46 10. Vai, Vanda.
1: Dunque, carissimi, volevo parlarvi di un argomento che mi sta molto al cuore e che attualmente fa parte di necessità sapere queste cose che adesso vi dico. Cioè, volevo parlare della famiglia. Il primo bisogno dell'uomo, cioè di ogni uomo veramente, è quello di appartenere a qualcuno, è quello di essere fatti proprio da qualcuno. Nessuno ama essere figli di nessuno. Noi non siamo fatti né di pietra e non ci basta esistere, non siamo fatte bestie, non ci basta mangiare, siamo uomini. Abbiamo bisogno che qualcuno ci guardi, abbiamo bisogno di essere fatti proprio da qualcuno. L'amore che cos'è? È un'esigenza umana, primaria, assoluta. Che cosa succede? Il bambino non è mai un uomo puro, materiale, biologico. Fin dai primi mesi ha una tale sensibilità che se non trova amore, che cosa succede nel bambino? Forse non l'immaginate, si ammala, fino a quasi a lasciarci morire con la depressione. Lo affermano tutti gli psicologi e lo provano tristissimi casi di bambini. Che cosa fanno? Soffrono. Se manca l'affetto di una madre o di un padre, ebbene l'amore su cui il piccolo ha bisogno deve avere tre caratteri che solo la famiglia fondata sul matrimonio può garantire. Appieno e abolire la famiglia, che cosa significa? Certo. La famiglia offre stabilità, certo. Unità, come praticamente tagliare la radice di un albero, di una vita di cui il piccolo ha bisogno. Mi sono permessa di darvi questi piccoli consigli perché grazie. Che cosa vorrei? Il mio consiglio vorrei che si tornasse a trattare di nuovo l'argomento delle famiglie con i figli, parlare, dialogare. È importantissimo, carissimi radioascoltatori, provate a non chiudervi in se stessi.
0: Grazie, Vanda.
1: È importantissimo perché poi viene.
0: Devo chiudere?
1: È quella malinconia, ma quella depressione che non è giusta. Invece cercate di riunirvi in famiglia, parlate e dialogate, ascoltate il mio consiglio.
0: Ok.
1: Va bene.
0: Grazie, Vanda. Buona giornata. Buona saluti a Pina e a te. Un bacio.
1: Grazie, buone cose.
0: Ciao tesoro.
1: Ciao.
0: Allora abbiamo salutato Vanda, 899 48 46 10. Voglio dire l'ultima cosa, poi vado in privato, eh? Mi potete chiamare all'899 48 46 10. Allora, io amo tanto le belle zone di Contursi Terme, Colliano, dove c'è il grande Galileo e Roberto, che sono due tecnici eccezionali. Voglio salutare anche al mio grande tecnico Pasquale Marrazzo e anche all'amico Gianduia. Voglio dire una cosa molto importante. Signori, io devo chiudere comunque. Pronto?
2: Gennaro?
0: No, il programma è chiuso in questo istante, sto ai saluti. Lei chi è?
2: Vabbè, sono Ciro.
0: Ciro, ti voglio bene, un abbraccio di cuore. Da dove chiami? Allora, devo chiudere, appunto vado in privato. vi lascio con appunto la sigla ufficiale di Radio Camaldo Listerio. Volevo prima concludere, voglio salutare a Roberto, al nostro amico Galileo, a tutti gli amici di Contursi Colliano, al ristorante La Romantica, a Casa di Mary, che sono i miei preferiti onestamente. E Casa di Mary, ho detto, fa delle grigliate eccezionali, andateci dal giovedì sera dalle ore 19:30 fino a tarda sera e fino al sabato, e poi c'è la domenica dove fa il suo buffet meraviglioso con un meraviglioso pranzo eccellente domenicale. Io vi abbraccio, vado in privato, saluto a tutti quanti, chiamatemi, un saluto alla signora, la signora cara appunto di Valva, un bacio. Vado in privato, signori, vi lascio con la grande sigla ufficiale di Radio Camaldoli, la sigla ufficiale di Radio Camaldoli Stereo. Carissimi ascoltatori, vi ricordo sempre che se volete intervenire in questa trasmissione basta comporre l'899 48 46 10. In questo momento Gennaro D'Auria sta in privato, quindi potete benissimo chiamarmi 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti coloro che in questo momento chiameranno, sia in privato o in diretta. 899 48 46 10. Una cosa, abbiamo vinto il terno con la dottoressa Giovanna. Io non ci credo a queste cose, non ci credevo, che la dottoressa veramente è formidabile, bravissima. Se volete lo devo dire, perché veramente già è la quarta volta che abbiamo vinto. Abbiamo vinto tre ambi e adesso abbiamo azzeccato un terno sulla ruota nazionale. Signora Giovanna, ma lei è una cosa esagerata. 899 48 46 10 per parlare anche con la dottoressa, per avere i numeri personalizzati per andare a giocare. Ripeto, io non ci credevo, ma mi devo ricredere perché insomma pure io ho fatto il terno. Allora, per parlare con me invece, perché è importante sapere quello che accade nel futuro, allora, sia sull'amore, sia sul lavoro, sia qualcosa leggero sulla salute, 899 48 46 10. Radio Cartomanzia Gennaro D'Auria, RCS Network, la radio dai mille sapori, ovviamente, no? Sapori programmativi. Radio Nuova Tirrenica, questa era la sigla appunto di quella stupenda e meravigliosa trasmissione del compianto nostro amico Salvatore Imperatore, Gaetano Imperatore, chiedo scusa. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde alle vostre problematiche sull'amore, sulla salute o sugli affari. Tra poco passeremo una bella canzone, la voglio passare veramente intera, una canzone che ci tengo molto.

800 99 48 46 10. Signori, adesso passiamo a una canzone di Radio Camaldo Listerio. Io vado in privato. Chi, se qualcuno mi vuole, mi trova in privato. 899 48 46 10. Eccola qua la canzone. Vado in privato.

aspetto le vostre chiamate. Se volete parlare con me in privato, 899 48 46 10. Mi troverete in privato. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.

messaggio che le linee sono libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Chiama Gennaro D'Auria. In questo momento sono libero.

molto quell'acqua, c'è una cascata d'acqua a Caposele che è eccezionale, andatela a bere. Che vi fa bene a voi di Napoli, che avete tutti gli proprio diciamo tutti quei scarichi di macchine che si accumula nell'aria, mamma mia, si respira dell'aria cattivissima.

ora in onda Arte Divinatoria a cura di Gennaro Dauri e De Biase, con la collaborazione tecnica di Chris e Ciro Ascione.

0: Allora, carissimi ascoltatori, buonasera, anzi buongiorno anche. Inizia la trasmissione partenopea, perché noi siamo un po' abituati a fare delle trasmissioni a portata di tutti gli ascoltatori di Radio Camaldoli Stereo e parliamo di tutto e di tutto un po'. Un programma che sta andando molto forte, dobbiamo dirlo, è quello di Gianni Simeoli, che io amo tanto. E appunto Operazione San Gennaro. Perché Gianni Simeoli? Buonasera, buongiorno. Perché Operazione San Gennaro?
1: Innanzitutto sono emozionato, ho fatto tante cose belle in vita mia, ma questa diretta è quella che mi emoziona di più. E perché Gennaro? Perché Operazione San Gennaro mi rimanda direttamente a te con la mente. Diciamo che voleva essere un misterioso omaggio a te, che sei il Gennaro più famoso della Campania, ma credo d'Italia, dopo San Gennaro.
0: Allora, diciamo la verità, tu sei una persona eccezionale, anche perché la tua esperienza è iniziata sulle radio, no?
1: Come no.
0: Infatti oggi mi sono sentito con Antonio Niespolò di Radio Kiss Kiss.
1: Oh. Che ti...
0: Sì, proprio oggi mi sono sentito con lui e niente, ti mandava tanti saluti anche lui e stasera abbiamo fatto questa cosa un po' particolare, chiamarti perché tu sei un personaggio che non va sottovalutato, anzi fai delle cose molto belle, anzi ultimamente hai salutato anche il sito Trascopoli.
1: Come? Sì, ma perché io ho passato delle cose di Trascopoli, è mio costume, è mio modo di vivere.
0: Ma qual era il filmato che tu hai passato, che quel ragazzo che proprio stonava proprio in moto? Qual era il filmato? Te lo ricordi?
1: No, non so il nome del ragazzo, però era una cosa pazzesca, perché il suo maglione insomma non azzeccava una nota. Cantava il pezzo di Venditti, ma sembrava una canzone di, cioè, tutta un'altra canzone. Sembrava che la musica andava.
0: Ma era Trottolino Amoroso, se non sbaglio.
1: No, ogni volta che parlo di te.
0: Ciro Ascione, te lo faccio salutare. Ciro, dai la camera, perché siamo anche in diretta visiva con il sito Trascopoli. Infatti, wow. Lui me l'ha detto. Detto guardi che Gianni,
2: ciao Gianni.
0: Eccolo
1: ciao,
0: qua.
1: Ciro
0: Asciutto.
2: Come stai Gianni?
1: Io sto molto bene, grazie per questo regalo. Io volevo ricordare una cosa a Gennaro, che nel 2001 io gli ho telefonato, ma lui probabilmente non mi ha preso sul serio. Pronto?
0: Sì, siamo qua.
1: Gli ho telefonato perché volevo fargli fare una cosa con me su.
0: Gianni, ma che segno sei tu? Scusami.
1: Io sono pesci.
0: Sei un pesciolino.
1: Sì.
2: No, vabbè, non posso fare io il consulto a Simeoli, però se Gennaro Rauria vuole fare un consulto a Simeoli sarebbe un'ottima idea, voglio dire.
0: Simeoli ama molto i soldini e soprattutto una cosa molto particolare, ama molto fare televisione. È vero Simeoli, no?
1: È a vita mia fare la televisione. Per quanto riguarda i soldi sono d'accordo, mi piacciono i soldi, ma mi piace anche, mi piace per spenderli, non per conservarmeli, perché non sono proprio il tipo che attiva, che fa, perché odio le persone che non sono generose, proprio le odio. Dico, appena vedo uno che te la mano.
0: Gianni, io ti aspetto qualche volta giù in radio, eh?
1: No, ma io vengo, anche perché io ne ho parlato anche con Alfredo Albaneo.
0: Sì. Che salutiamo Alfredo Albaneo. Salutiamolo perché è una cara persona mi fa piacere molto che ha preso l'hotel Faito. Questa è una cosa che veramente adoro, perché il primo ad andare da Alfredo è Gennaro Dauri, perché veramente insomma ma con Alfredo abbiamo un rapporto di amicizia enorme.
1: Fammi finire questa cosa perché è una zeppata che ti lascio. Allora, ho detto ad Alfredo, Alfredo tu mi devi fare un regalo, devi riuscire a portarmi, ora che comincio la puntata laterale di Operazione San Gennaro, che sarà molto carino, spero. Io voglio come ospite, non voglio nessun divo famoso. Tu mi devi portare Gennaro Dauri.
0: Però tu mi dici una cosa, Gianni Simeo, perché noi ti amiamo, ti vogliamo bene. Facciamo un applauso a Gianni Simeoli, che è iniziato su Radio Kiss Kiss e veramente ha fatto tanto per Napoli, per le televisioni locali. Veramente ha fatto tanto. Gianni, però, diciamo una cosa.
1: Dimmi.
0: Allora, tu una cosa importante bisogna dirla, perché Operazione San Gennaro è un grande progetto che tu hai ideato anche per scherzo forse, però sta andando molto bene e la gente ti ama e ti adora.
1: Ma io ho copiato Gennaro D'Aure per fare quel programma.
0: No, tu hai copiato Trasciopolis, te lo dico io.
1: No, ho copiato anche te che parli sempre al telefono con la gente. Ho detto, secondo me la forza di Gennaro è che parla, fa parlare tutti, ascolta tutti e dice delle cose.
0: Così bisogna essere.
1: Come?
0: Così bisogna fare, perché tu sai, con il digitale, quando noi siamo andati sul digitale, purtroppo c'è una tale confusione. Allora, purtroppo bisogna iniziare da telealtro, capiscimi?
1: Sì, bravo, guarda, proprio veramente altro che Aldo Grasso. Senti,
0: ma nemmeno Ciro lo sa telealtro chi è, telealtro, no?
2: È la vecchia telealtro.
0: Infatti.
1: Io ti voglio dire una cosa, Gennaro, non mi far confondere, aspetta. Io ti voglio invitare veramente a una puntata, ma non perché io ti voglio in veste di esperto musicale degli anni 70, perché tu passi anche della musica che è proprio straordinaria e che non è stata ancora riscoperta. Cioè tutti quei gruppi anni 70 che passi, bravo, tu, bravo. Tutte quelle canzoni che veramente dimenticate. Tu passi...
0: Gianni, ma tu ne conosci tanti, no? Sai, la gente oggi è molto confusa, perché in effetti ama molto la musica degli anni 60, 50 anche. Noi la mattina mandiamo in onda della musica degli anni 30 addirittura, Ciro, lo sai?
1: Io ascolto la tua radio dalla mattina fino a quando arrivo a Radio Marte, dove ora lavoro.
0: Certo.
1: Io non ascolto, mi dispiace, Gianluca Manzini, ma ascolto Gennaro. E quindi arrivo in radio bello casato, bello pronto per cominciare il programma. Allora, Ciro Ascione che stai lì, mi raccomando, convinci Gennaro ad essere l'ospite della prossima puntata dello show serale su Tele A.
2: Gianni, ci devi riuscire tu praticamente.
0: Se verrà Gianni Spioli qui a Radio Camaldoli, allora può darsi qualcosa cambia. Ma io, per me, le televisioni sono chiuse, onestamente, perché c'è la televisione ha perso molto. Però Gianni Simeoli sta facendo qualcosa di buono e lo ammiro, perché in effetti, cioè, sta cercando di riportare un pubblico di vecchia data, cioè alla normalità. E la cosa più bella, sai qual è, Gianni? Io sono un po' come Morgan, sai, sono un po' dualista, cioè sono un po' critico, però tu stai facendo qualcosa di molto bello. Anche ti ho notato, perché io ti seguo in televisione, attenzione, io ti amo. Allora, io ti ho seguito quando ti è chiamato quello della barzelletta.
1: Sì,
0: la
1: sì.
0: Torre di Pisa.
1: Ah, sì.
0: Ho visto la tua faccia proprio. Cioè, nel senso, ma è possibile mai che l'ultima parola
1: tu
0: non si viene a sapere? Cioè,
1: Luci,
0: mi sei piaciuto un sacco,
1: tu,
0: un casino.
1: Ci volevi tu, a dirgli, vado psicologa, ti serve uno psicologa.
0: Gianni, ti voglio bene.
2: Gianni,
0: bacio a te. A Telea e a Alfredo Albaneo, soprattutto, perché è un caro amico mio.
2: Allora, ti voglio dire, però, attenzione un attimo, una cosa molto importante. Gennaro D'Aurea non va assolutamente limitato a quelle uniche tre telefonate che tutti citano, che sono Cicci Butto, Tiziana La Montuoro, neuropsicologo e compagnia. Gennaro D'Aurea è molto molto di più.
1: Sì.
2: Allora
1: Ciro,
0: sai perché
1: io verrò a trovare Gennaro
0: lì. In effetti Gianni ha capito. E ha capito anche una cosa importante, che portare Gennaro D'Aurea in televisione
2: è come portare
0: fare audience, e quello è quello che dobbiamo fare. Gianni, ti abbraccio tanto, ti ringrazio.
1: Io vengo a trovarti e poi tu ricambi la visita. Un abbraccio, grazie.
0: Un abbraccio di cuore, ciao.
1: Un regalo straordinario per me stasera.
0: Ti voglio bene, Gianni. Vai avanti così.
1: Ciao.
0: San Gennaro, faccia grazie.
1: Gennaro D'Aurea, faccia grazie. Ciao,
0: ciao. Ciao, caro, ciao. Saluta, ciao.
2: Ciao, Gianni.
0: Ok.
2: Saluta,
0: Gianni.
3: Cazzo, sei arrivato il cazzone.
2: Siamo a scuola, saluta Gianni.
0: Ok, Salvatore sopra, per favore. Abbiamo salutato Operazione San Gennaro, a cura di
2: Gianni Simeoli, credo.
0: Certo.
2: Va bene.
0: Salutiamo Trasciopolis. Ciao.
2: Ciao.
0: Siamo qua. Muori Andrea. Allora, siamo qua. No, pure il fratello, attenzione, perché pure lui c'ha una grande e bella colpa. Allora, vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Senza filtro, io dico buongiorno. Chi è?
4: Gennaro, buonasera.
0: Buongiorno, chi è?
4: Sono Paolo.
0: Paolo, San Paolo da dove?
4: Da Napoli.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nato?
4: Gennaro, sono nato nel 5673.
0: Allora, Allora, vediamo un pochettino le tue carte. Allora, Paolo,
4: dimmi
0: una cosa, San Giuseppe cosa c'entra?
4: San Giuseppe.
0: Un attimo solo, un po' di silenzio perché non mi riesco a concentrare. Allora, Salvatore, sopra, importante perché nessuno sa, quindi vai un attimo sopra. Allora, io vi ricordo per chiamare il Gennaro D'Auria, l'899-48-46-10, 899-48-46-10. Allora Paolo, che cosa vuoi sapere da me?
4: Gennaro, mia moglie mi ha lasciato, vorrei sapere cosa devo fare.
0: Vediamo un attimo. Allora, adesso mi concentro un attimo, dammi la tua data.
4: 5 5 6 73.
0: Salutiamo il bar e Borascio con Santo e Margherita, vediamo un attimo, mi concentro. Antonella chi è?
4: Antonella? Non la conosco.
0: È stata una tua ragazza del passato, una persona sì. Che tu hai amato?
4: Sì.
0: Eh?
4: Sì, c'è nata, sì.
0: Un attimo solo, per favore, perché è una cosa che io devo capire e dobbiamo un po' valutare, perché in effetti... In effetti io vedo un'Antonella davanti agli occhi, quindi vuol dire che questa Antonella è una persona che in effetti nel passato ti ha amato, ma in effetti vorrei capire che cosa è successo con questa Antonella.
4: Niente, Gennaro, ci siamo lasciati per il rapporto sentimentale.
0: Ho capito, che è successo? Io vedo...
4: Non andavamo bene d'accordo insieme.
0: Ah, ecco, questo è successo.
4: Sì.
0: Maria chi è in famiglia?
4: Maria è mia mamma.
0: La vedo. Chi ha avuto? Tu hai avuto, sei caduto dalla moto, non lo so, hai avuto un incidente,
4: sì,
0: qualcosa?
4: Sì.
0: Quando l'hai avuto questo incidente?
4: Un paio di anni fa.
0: Perché vedo una cicatrice lunghissima vicino alle tue gambe e poi hai urtato anche la testa. Poi vedo un'altra cosa, vedo anche che c'hai problema al sesso, cioè vuol dire che il tuo pisello si sta chiudendo un pochettino.
4: No, non è vero.
0: No, no, vabbè, che non c'entra. Io ti ho detto che c'è un problema al sesso, nel senso, che cosa è capitato? È capitato che praticamente tu nel momento che volevi stare con tua moglie, giusto? Cioè, alle volte ti è capitato un bruciore al sesso. Questo o forse perché hai mangiato molto pepe, oppure perché hai mangiato usciraciello, come diciamo noi a Napoli.
4: No, ma ci ho mangiato peperoncino e sale.
0: Ecco, questo. Però tu andrai molto bene, perché vedo che in effetti adesso stai bene e questo mi fa piacere. Cosa c'entrano delle pratiche di un avvocato?
4: L'avvocato, no, l'avvocato non lo conosco proprio.
0: No, io dico un avvocato, nel senso, vedo delle pratiche, forse il fatto della tua macchina, il fatto che hai avuto quell'incidente.
4: Sì, Gennaro, sto aspettando dei soldi. E
0: li avrà.
4: Pure questo, se arrivano presto, se è una cosa.
0: Vediamo un attimo, adesso mi concentro un attimo. Dammi di nuovo la tua data.
4: Allora, 6?
0: Sì.
4: 5 73.
0: Sì, d'accordo, un attimo solo che mi concentro, vediamo un attimo. Sì, li avrai i soldi, li avrai.
4: Sì, Gennaro,
0: sì, tu dovrai avere oltre 15.000 euro, figlio mio.
4: No, almeno mi arrivino poco.
0: Li avrai, auguri, buona serata, buona giornata. Allora, abbiamo salutato questo signore che c'ha il pisello un pochettino inofilizzato perché ha mangiato peperoncino, però salutiamo anche Gianni Simeoli con Operazione San Gennaro, una bella trasmissione che invito a vedere a tutti voi ascoltatori di Radio Camaldoli insieme a Ciraccione, Trasciopolis, appunto www.trasciopolis.com. andate a visitare questo sito, che è il sito più bello del mondo e non ci sta niente per nessuno, niente per nessuno. www.trasciopolis.com. Pronto? Io volevo anche pubblicizzare, se Salvatore magari sopra annuncia un pochettino, mi dà un po' di ossigeno. Volevo, no, Salvatore, è troppo poco. Io voglio telefonate da tutta l'Italia stasera, perché la radio si ascolta dappertutto. Pronto?
5: Pronto, buonasera.
0: Sera. Buongiorno. Dica.
5: Buonasera, Gennaro.
0: Buongiorno,
5: sono una
0: dica.
5: Tua amica.
0: Buongiorno.
5: Sono una tua amica.
0: Come si chiama?
5: Teresa.
0: Teresa, tutta notta te ne appesa. Allora, no,
5: ciao
0: scherzando.
5: Gennaro, come stai?
0: Sto benissimo. Ciao Teresa. Da dove
5: allora,
0: chiami Teresa?
5: Dici? Io chiamo dalla macelleria.
0: Saluti a Franco. No, no, è un'amica. Saluti a Franco il macellaio. Se volete della buona carne, andate in via nazionale
5: 717.
0: Teresa prepara delle cose eccezionali. Ciro, dobbiamo andare qualche volta. È caduta purtroppo la linea. Abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Saluti a Margherita, Teresa della macelleria e anche a Santo Barre Bonaccio. Pronto?
6: Buonasera, sono Giovanna.
0: Buongiorno Giovanna.
6: Buongiorno.
0: Da dove chiami?
6: Da Napoli.
0: Dimmi Giovanna, anzi non mi dire nulla, sarò io ad indovinare, perché tante stronze per televisioni parlano, non parlate, parlo io, tutta una forma di pubblicità che voi dovete fare la posta pel. Non la fate mai la posta pel perché vi ammazzano. Allora, perché Gennaro D'Auria fa delle trasmissioni con l'899 48 46 10, però non chiede soldi a nessuno. E questa è la verità, Ciro, Ciroscione. È vero, no? Allora, vediamo un pochettino. Concentriamoci su questa ragazza. Quanto sei nata?
6: Il 3? Sì. 4? 76.
0: Stavo a sentire, io vedo tanti palazzi intorno a te. Da dove chiami tu?
6: Napoli, sì.
0: Ah, ecco. Dimmi una cosa.
6: Infatti sto vicino al centro direzionale.
0: Certo, ti voglio dire una cosa. Tu ami una persona e poi hai amato anche un'altra persona sposata. Però questa persona ti ha lasciato.
6: Allora, sono stata sposata.
0: Sì.
6: E adesso siamo separati.
0: E poi c'è un ragazzo. Un ragazzo che avrà i suoi 21, 22 anni che hai fatto l'amore con lui. Io lo vedo qua.
6: No, veramente è una persona, però è sposata.
0: Però a parte, allora, tu sei sposata e separata, poi hai conosciuto un altro uomo sposato, poi c'è anche un ragazzo all'età di 21-22 anni che tu hai fatto l'amore, hai goduto molto bene, questo mi fa piacere, però questo ragazzo a te ti ha amato molto, ti ha fatto superare un pochettino qual era il tuo problema, è giusto?
6: Sì.
0: No, dobbiamo ammettere, se sì, sto sì, dicendo sì. Stronzate, dici Gennaro D'Auria, tu non vali nemmeno...
6: No, è vero, però in passato.
0: Questo ragazzo ti ha fottuto, ha messo il tuo sesso nella tua vagina e tu hai goduto. Questo è successo una quindicina, una ventina di volte, giusto?
6: Sì.
0: Perfetto, hai goduto?
6: Sì.
0: E perché ti sei innamorato di un altro uomo sposato?
6: Perché
0: sei una troia, scusami, te lo voglio proprio dire, abbi bontà. Allora, tu devi coltivare su terra fertile, non devi coltivare su terra battuta.
6: Ma io ho conosciuto questa persona che mi ha detto che non era sposata.
0: Ti ha ingannato?
6: Però poi è continuata e...
0: Non ti sei accorto che il suo sesso era tutto tarlato, cioè consumato? Non te ne sei accorto di questa cosa?
6: No.
0: No. Allora si è coperto molto bene. Anastasia chi è?
6: Anastasia.
0: Penso un attimo.
6: Un'amica però.
0: Questa è una grande troietta, te lo voglio dire, perché questa qua ti ha lasciato a te e si è messa a fare l'amore con tutti quelli del club. Non so se tu lo sai. Io penso che tu lo dovresti. Sta cosa lo dovresti sapere comunque. Lo sai che è una troietta, no?
6: Sì, è stata una.
0: Quante
6: amica.
0: Volte secondo te avrà fatto l'amore con tutti i ragazzi del club?
6: Non lo so.
0: Parecchie volte, penso. Allora, tu da me vuoi sapere se continuerai con questo uomo sposato?
6: Sì.
0: Allora, io ti dico di no, perché lui non lascia la moglie, tesoro.
6: Ma
0: Tu conoscerai un altro uomo e sarai molto felice. Tanti auguri, buona serata. Grazie. Buona giornata, ciao tesoro. Buona giornata a tutti. 899 48 46 10, 899 48 46 10. Pausa musicale e dopo torniamo con voi ascoltatori di Radio

0: 8:46, guardate qua, il telefono squilla, quindi qui non c'è preparazione di nulla, qui non si prepara nulla. Un saluto a tutti, ti amo, ti voglio bene, Trasciopolis. Salutiamo anche tua sorella Rossella, vediamo un po' chi è chi rompe i coglioni a questa mattinata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve!
1: Ciao Gennaro, sono Francesco.
0: Da dove chiami?
1: Senti, chiamo dal sud a Via l'Europa.
0: Dove si trova Via l'Europa, scusate?
1: Senti, si trova a Torre del Greco,
0: sai? Ah, benvenuto, ma se l'amico per caso di Speedy Gonzales, cioè praticamente come si chiama quello? Pippo Stilla, mi pare?
1: No, Gennaro, no.
0: Ciao caro. Maria chi è?
1: Maria è un'amica.
0: Ok. Noi non ci conosciamo, giusto?
1: No, Gennaro. Perfetto. La verità è la prima volta che ho sentito parlare di te e ho provato anche.
0: È la prima volta che hai sentito parlare di Gennaro D'Auria?
1: Eh sì.
0: Oddio.
1: Perché io sapevo che si pagava all'899, sai?
0: No, stasera abbiamo disponibilità. Stamattina diamo disponibilità anche a chi non tiene soldi di partecipare.
1: Purtroppo Gennaro, ho aspettato l'occasione per incontrarti, sa?
0: Ah, guarda un po'. Piace molto bere a te quando vedo,
1: A bere?
0: No.
1: Gennaro, io sono un ragazzo che beve solo giusto un goccino di birra, like, di vino.
0: Un po' di birra. Ho detto,
1: a
0: ti piace bere un pochettino.
1: Scusami.
0: Va bene, allora.
1: Dimmi comunque.
0: Ascoltiamo un attimo, vediamo un pochettino. Dammi la tua data.
1: 25 12 88.
0: Allora, 25 12 88. Tu c'hai un cane nero?
1: Un cane nero? Sì, Gennaro.
0: Sì, io vedo un cane nero che tu vuoi tanto bene.
1: Lo amo, Gennaro.
0: Lo baci anche?
1: Hai voglia, Gennaro, sì.
0: Tanti auguri a te e al tuo cane nero. Ciao! Un applauso voglio però,
1: Sei grande!
0: Ok, un bacio, ciao! Ah, ci facciamo il consulto. No, è caduto. Lui bacia il cane nero, cioè ama il cane nero. Ciro, ma che vuoi da me? Fanculo pure tu. Lo bacia, lo ama, e certo, come noi amiamo Vanni, lui ama il suo cane nero. No, come noi amiamo Vanni, ho detto. Ma Ciraccione stasera, secondo me, a Busca. Allora, pronto?
2: Pronto, Gennaro?
0: Chi è?
2: Sono Gigi dai Colli Aminei.
0: Ciao, Gigino. Tutto che lavoro
2: bene,
0: fai,
2: Gennaro?
0: Trasportatore?
2: No, Gennaro, c'ho un negozio.
0: Negozio di che cosa?
2: Abbigliamento intimo.
0: Ah, che bello. Allora,
2: sì.
0: Quando sei nato?
2: Il 15 luglio del 77.
0: Maronna, prima nato. Ah, però
2: cancro.
0: Ti devo dire una cosa. Tu hai fatto amore con frate, tua cugina, a verità però.
2: No, Gennaro, no.
0: No, da piccola hai fatto l'amore con un uomo.
2: No, Gennaro.
0: Ma stavo io una tua vicino a te?
2: No, sono single, mi ha lasciato un mese fa.
0: Però essere onesta, perché io vedo un uomo che tu hai fatto l'amore.
2: No, Gennaro,
0: questa è una cosa successa quando avevi 13-14 anni.
2: No,
0: una cosa vecchia però, Una cosa vecchia.
2: Gennaro, a me mi chiamano Mandingo, ti dico solo questo.
0: Che vuol dire Mandingo? Ciro, aiutami.
3: È Mandingo che... Gennaro.
0: Sì, però Manding si è fatto pure con Mazing. Sta passando a me. Allora, che vuoi sapere da me?
2: Voglio sapere se mi troverò una ragazza giusta. Sono stato sfortunato.
0: Povero ragazzo sfortunato.

0: Allora, mi ascolti?
1: Dimmi,
0: tu troverai e andrai bene. Auguri Manzing Z, ciao.
2: Allora, no, ho tagliato perché non è così. Allora, io mi trovo in un altro modo. Allora, 899 48 46 10 Pollastro, annuncia sopra. Allora, vai subito. Allora, 899 48 46 10

0: 16, vediamo chi è. Pronto? Pronto?
1: Pronta?
0: Salve, chi è? Un attimo solo, mi ricordo, per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10, 899 48 46 10.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Salve.
1: Salve.
0: Ciao, dimmi. Buongiorno, dimmi. No, purtroppo è caduta la linea. Salutiamo l'amica. Le linee sono libere. 899 48 46 10. Pronto?
2: Sono Fabrizio.
0: Ciao, da dove chiami?
2: Chiamo da Napoli.
0: Ciao Fabrizio. Allora, sto qua, dimmi.
2: Allora,
0: buongiorno, dimmi.
2: Buonasera. Niente, devo sapere, poi io in amore, poi come se mi se succede qualcosa, sono single.
0: Quando sei nato?
2: Sono nato il 25 febbraio 77.

0: Allora, Salvatore chi è?
1: Salvatore?
0: Sì. Da dove chiami tu? Che paese?
1: Da Napoli, da Cardito.
0: Da Cardito. Salvatore e poi Antonio, chi è questo Antonio e Salvatore che vedo? Sono amici?
1: No, non li conosco.
0: Io vedo un Salvatore che tu conosci comunque. Chi è che lavora alla carpenteria?
1: Carpenteria.
0: Veloce, perché tempo e diranno, cioè.
1: Sì, è un cugino mio, però detto grosso.
0: Sì. Luigi chi è?
1: Luigi.
0: Fai mente locale, perché è importante.
1: Ma Luigi ho frequentato un Luigi tempo fa.
0: Ma questo era omosessuale, questo Luigi?
1: No, era normale.
0: Ah. Perché l'ha lasciato?
1: A chi?
0: Perché l'ha lasciato?
1: A chi?
0: Come?
1: Cioè, chi ha lasciato?
0: No, dico, perché cioè non vi siete più visti?
1: Ah, no, perché litigammo per cose.
0: Posso sapere perché hai litigato con sto Luigi? Non me lo puoi dire.
1: Vabbè, per amicizia.
0: No, io lo so io il motivo. Lo so io perfettamente, non ti preoccupare, perché Gennaro D'Auria sa tutto. Ah. Poi Gaetano chi è?
1: Chi?
0: Gaetano.
1: No, Gaetano no. Ma Salvatore secondo te no. Sono scherzo Salvatore.
0: No, ti ho detto Gaetano.
1: Gaetano, no, non lo conosco nessun Gaetano.
0: Stai a sentire, tu mi hai chiamato per quale motivo?
1: No, volevo sapere.
0: Gaetano dovrebbe essere, scusami, io come vedo qua la cartomanzia, sto Gaetano è una persona molto particolare, una persona che ti farà lavorare, perché vedo che ultimamente sei rimasto un po' secco, giusto? Giusto?
1: Sì, giusto.
0: Questo Gaetano ti aiuterà moltissimo. Luigi dovrebbe essere una persona che tu è un amico tuo.
1: L'ho detto tempo fa.
0: Ma perché perché avete rotto i rapporti? Vai!
1: Non andavamo d'accordo per problemi.
0: Sai la data di lui?
1: No, non lo conosco, non lo so.
0: Ho capito. Niente,
1: tu li sapevi in amore?
0: No, tu conoscerai una ragazza che si chiamerà Giovanna e sarai molto ma molto felice. Devi attendere i tempi. D'accordo?
1: Per quanto tempo?
0: Il tempo non si può calcolare, però ti posso dire che tu conoscerai questa ragazza, anche perché la prima guaglione ti ha schifata proprio, e ma chi mangia fa con un inizio di bambino, come a te, cioè ta proprio, come si dice a Napoli, ti ha proprio fatto scarpa.
1: Gennaro, mi dici l'ultima cosa, Sant'Antonio, chi è?
0: Sant'Antonio è uno che tu conosci e vuoi fare il figlio di puttana, perché io lo vedo. Non fare il figlio di puttana con Gennaro D'Auria. Chi è Antonio? Dimmelo.
1: Antonio, te l'ho detto, è un cugino
0: detto grosso. E allora stammi a sentire, diffida da questa persona perché è molto negativa. Per il resto andrà tutto bene. Ciao, auguri. Allora, io tempo da perdere non ne ho. 899 48 46 10. Mandiamo Pappaia. Allora, signori. Salutiamo delle più belle radio che esistevano a Napoli, Radio Nuova Tirrenica del signor Imperatore Gaetano Imperatore. Allora vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto?
2: Io ho un grosso problema, Gennaro.
0: No, figlia mia, tu hai chiamato per quale motivo?
2: Perché mi sono litigato con il mio fidanzato.
0: Per quale motivo?
2: Isma non mi vuole.
0: Non ti vuole?
2: No.
0: Da dove chiami?
2: Io da Portici.
0: Sì. Quando sei nata?
2: Il 20/01/90.
0: Ma tu hai fatto amore pure con una tomba però,
2: No.
0: Sicuro?
2: Sicuro.
0: Vabbè, comunque alla fine tornerà questa persona. tornerà, non ti preoccupare, ti vorrà
2: ma
0: molto.
2: Ma lui si vuole sposare un'altra, è vero?
0: È tutta una stronzata, pure la telefonata tu è una stronzata, ciao. Allora, 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere.

0: Allora, pronto?
1: Gennaro!
0: Chi è?
1: Ciao, sono Maria.
0: Ciao tesoro, da dove chiami?
1: Di che quente?
0: Guido se va un coppa.
1: Mi senti?
0: Dimmi cara.
1: Sono Maria da Vico Equense.
0: Dimmi Maria, che vuoi sapere?
1: Niente, io mi sposerò prossimamente.
0: Antonino chi è? Scusami.
1: Cosa?
0: Antonino chi è?
1: Chi è?
0: E tu sto domandando a te. Chi è suo Antonino che vedo?
1: Non conosco nessun Antonino.
0: No, è un cugino tuo, figlia mia. È qualcuno che appartiene alla famiglia.
1: Sì, sì, forse sì.
0: No, forse. No, forse per me... Il
1: sì.
0: Vocabolario mi non esiste forse.
1: Sì, è un cugino.
0: E allora perché non dice? Dice
1: sì.
0: Gennaro Dauri, io sono una stronza.
1: Ehi.
0: No, lo devi dire. Sai per quale motivo? Perché gli dica Antonino chi è? Un cugino tuo? No,
1: ma
0: nessuno,
1: non si chiama Antonino.
0: Nessuno.
1: Eh? Non si chiama Antonino.
0: Antonino vedo.
1: No, Antonino no.
0: Un attimo solo, voglio ricordare che per chiamare bisogna formulare l'899 48 46 10 899 48 46 10 per parlare con Gennaro Dauri, è chiaro? Saluti a tutti, saluti a Ciraccione Trasciopolis, visitate anche il mio sito www.radiocamaldolisterio.it. Allora, suo Antonino chi cacchio è?
1: Allora, io ho un cugino, ma si chiama Antonio, no Antonino, per Babbo. Questo ti ho detto no.
0: Ma tu fammi capire una cosa, Antonino e Antonio stiamo là, però c'è anche un Antonino che io vedo.
1: No, no.
0: Che non sia tuo cugino, ma sarà un amico, qualcuno.
1: No, Gennaro, non conosco proprio nessuno.
0: Allora, Antonio, vabbù, comunque, mi posso pure sbagliare, oh, in un suo pataterna. Allora, dimmi una cosa, che vuoi sapere da me?
1: Allora, vorrei sapere se è l'uomo della mia vita, questa persona che sto...
0: Quando
1: che
0: è nato?
1: Quando è nato?
0: Certo.
1: Allora, il 4 8 82.
0: Te lo sposerai, auguri. Ciao,
1: grazie,
0: cara.
1: Ciao.
0: Ciao, bella, ciao. Linee libere 899 48 46 10. Pausa musicale, ritorniamo dopo. Non ce la fanno fare? Vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto?
2: Salve Gennaro Dauria.
0: Salve a lei, buonasera, buongiorno.
2: Salve, io mi chiamo Cesare e chiamo da Caserta.
0: Cesare, buongiorno, dimmi.
2: Salve.
0: Qual è la tua domanda?
2: Allora, volevo sapere se la mia fidanzata mi tradisce.
0: Ok, quando è nata?
2: Allora, però
0: sì. Sì?
2: 1?
0: Sì.
2: 91.
0: Mi concentro un attimo. No, assolutamente. Auguri Cesare.
2: Grazie, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10. Pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Salve, buongiorno, chi è?
3: Buongiorno, sono Antonio.
0: Da dove chiama?
3: Da Benevento.
0: Antonio da Benevento. Allora Antonio, dite.
3: Volevo sapere, io sto con una persona, volevo sapere se mi tradisce.
0: Sì. Voi siete sposati e avete l'amante?
3: Sì.
0: Quando siete nato?
3: 2/10/56.
0: Ma perché mettete con una moglie la vostra? Non se lo merita, quella è un angelo la vostra moglie. Vi deve mettere sullo scuorna faccia vostra, che se sta zucando sulla mente un succhi di limone, a roppa ve lascia. Pensate alla moglie la vostra. Pensate alla moglie vostra, questa vi mette i colli pure con una donna sposata. Questa fa questa guaglione? Avete capito? Voi già lo sapevate?
3: No.
0: E mo lo sapete. E mo lo sapete. Io sono un vero mago. Sono un vero vincente, anzi.
3: Ok.
0: Questa qua fa amore con una donna sposata, sta zucando a voi e sta zucando pure a chi lato.
3: Okay.
0: Povero strunzo, ciao. Ciao. Vai, ciao. Un caffone proprio. Pronto? Date la linea, le linee sono intasate. 899 48 46 10. Ma Salvatore Alpaia, nessuno va a nominarlo. Per favore. Pronto? Pronto? Allora abbiamo tutte le linee libere in questo istante. 899 48 46 10 899 48 46 10. Io vado in privato.

0: Abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Con chi parlo?
1: Sono sempre Michele Gennaro.
0: Michele, quanto sei nato?
1: Il 2/10/78.
0: 2/10/78. Va bene. Adesso mi concentrerò e vediamo un pochettino.

0: Europa che altri cartomanti, eh?
1: Non ho capito.
0: Hai chiamato pure un altro cartomante, una cartomante.
1: Non mi risulta, Gennaro.
0: Come?
1: No, è la prima volta che...
0: Allora, se non mi dici la verità, vuol dire che sei un... allora, tu, chi è il farmacista?
1: Io.
0: E allora, tu ne hai chiamata nessuno mag?
1: Chiamato no.
0: Sicuro?
1: Sì, mi sono fatto fare le carte una volta.
0: Allora, Gesù Cristo Santo, ti hai fatto fare carte. E allora, scusami, che vuol dire questo? Io ti ho detto... hai mai chiamato un cartomante a parte Gennaro D'Auria? Sì che l'hai chiamato. Sì che l'hai chiamato.
1: Sì, ma l'ho chiamato.
0: E perché dici di no?
1: Perché...
0: chi sono questi signori, scusate?
1: Sono chiamato, ma sono in mezzo alla strada.
0: Salutiamoli, come si chiamano? Alfredo, ciao Alfredo. Marco, salutiamo Marco ed Alfredo. Sei un farmacista, colui sì, che lavora in una farmacia. E beh, sì, perché mi dici strunzata a me? Ma che ti dica? Che direi sto battilocchio? Eh? Sono un grande strunzo per me. Perché tu devi dire la verità. Tu ti hai fatto a fare carte non sulla Anumag, ma a 3-4 mag. E poi mi chiama a me. Ma vedi la chi lo servizio, voglio. Vattennia.
1: No.
0: Ah, fanculo. Allora, abbiamo le linee libere 081 081 899 48 46 10 899 48 46 10. Salutiamo Donatella Rettore che ci mancava, dopo mettiamo Mister Rettore.
2: Gennaro, sono Sofia.
0: Ciao Sofia, da dove chiami?
2: Da Caserta.
0: Ciao Sofì, ma tu hai visto?

0: Allora, Ciro, Ciro Trasciopolis, che cosa è il battesimo del fuoco? Dopo sicuramente, dopo. Pronto?
1: Ciao Gennaro!
0: Oi, chi è?
1: Ciao!
0: Chi è?
1: Bene!
0: A me sembra tutto bene. A me sembra tutto bene. Chi sei?
1: Sono un amico.
0: Un amico? Dimmi.
1: Come ti va? Tutto bene?
0: Stiamo benissimo qua a Radio Camaldoli, dimmi.
1: Cosa?
0: Stiamo benissimo qui a Radio Camaldoli, dimmi cosa vuoi sapere?
1: Cioè, no, vorrei sapere un po' come la vita mi girerà intorno.
0: D'accordo, vediamo un po'. Ma tu sei una vergine per caso come segno?
1: No, no.
0: Che segno gemelli. Sei?
1: Gemelli.
0: Gemelli. Oh, Maron, che druricapa.
1: Perché?
0: Ma mica qualcuno è gemelli qua, no, eh? Per fortuna, mamma. Nemmeno un sagittario? Sagittario?
1: No.
0: Donatello è sagittario, lo sappiamo, ormai è cosa nostra. Allora, vediamo un pochettino. Cosa vuoi sapere praticamente?
1: No, vorrei sapere un po' la vita in generale, come mi girerà
0: no,
1: in
0: questi giorni. No, per di Matimbia. Allora, linee libere 899-48-46-10. Taglio se perché la vita in generale ci vuole tutta no ma ci vuole tutta la puntata Ciro non per l'amico per l'amico di prima ma ci vuole una puntata intera ci vanno 12 ore salutiamo salutiamo pronto
2: pronto parlo con il mitico Gennaro D'Auria
0: con chi parlo
2: sono Fausto alias Saggiatore.
0: E chi è?
2: Ho contattato, ci siamo sentiti sul blog del sito Radio Camaldoli Stereo. Io chiedevo il titolo di quella magnifica canzone del tu tu tu tu tu tu.
0: E te l'ho scritto, amore mio. Te l'ho scritto infatti... tu. Allora, non si chiama tu tu tu tu, si chiama tut tut tut.
2: Una magnifica
0: Aldo
2: canzone.
0: Aldo Donati che è morto che praticamente questo Aldo Donati scriveva canzoni per la Lazio, era un patuto. Quindi è morto Aldo Donati. Noi abbiamo fatto, perché quando c'erano le radio a valvole, che io sono amante di queste radio a valvole ancora oggi, perché il Vitage è una cosa che Gennaro D'Auria ama, ama moltissimo. Allora c'era quest'Aldo Donati con questa canzone, ma tu, tu, tu, tu, tu, tu,
2: è un grande, è un grande, e conferma il tuo buon gusto musicale.
0: Allora, Aldo Donati per me è stato un grande con quella canzone, che poi si è dedicata alla Lazio, cioè, per carità, ha fatto canzoni per la Roma, per la Lazio, insomma, cioè, ha fatto delle belle canzoni, però quella canzone del 1974, che si chiama Tutto. È chiaro?
2: È allora, io ti, Gennaro, perdonami l'irruenza.
0: Io l'ho scritto sul sito rcsnetwork.it.
2: Io ti ringrazio della risposta. Io voglio rinnovare i complimenti a te per la tua professionalità, per il sito, a Ciro Ascione.
0: Eccolo qua, Ciro Ascione. Ciro, vieni un attimo qua. Vieni un attimo, dammi un attimo la camera a me perché mentre parla con tutto, cioè noi lo inquadreremo a Ciro. Allora, ecco Ciro, qua, il microfono è tuo.
3: Sarà Gennaro Lauria.
0: Eccolo qua.
3: Ciro, ciao, Saggiatore.
2: Un abbraccio forte a te, a tutto lo staff di Trasciopolis e a Gennaro D'Auria.
3: Grazie amico.
2: Sei un grande, continuate così perché siete davvero i migliori.
3: Hai visto, siamo riusciti a trascinare Gennaro in radio anche stasera.
2: Ciro, sei un grande, io non ho parole per...
3: Il grande è Gennaro, io brillo soltanto nella sua luce riflessa.
2: No,
3: quindi.
2: No, ma infatti siamo tutti grandi fan. Io ne approfitto per salutare anche un altro mio amico che abbiamo seguito da sempre le trasmissioni di Gennaro, il mio amico Cesare. Che adesso purtroppo non è qui con me perché
3: sarebbe il famoso Cesare Ragazzi, suppongo, o no?
0: No, quello dei capelli, no, per favore.
3: No, quello dei capelli posso essere io.
0: Noi abbiamo tanti peli.
2: Comunque, ragazzi,
3: Gennaro, però non mi trovo a parlare. Io a Radio Camaldoli ripreso da Gennaro D'Auria. Quindi normale, ritorniamo alla normalità, dai.
0: Ritorniamo alla normalità. Allora, dai. Giovanna, chi è? Scusami.
2: Pronto?
0: Mi ascolti?

0: ascolti?
1: Pronto?
0: Mi ascolti? Ho detto un nome troppo particolare
2: era
0: per
2: Giovanna
0: lui.
2: La pornografica.
0: No, era Giovanna la pornografica. Allora, signori, abbiamo linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10. Ciro, perché quando ci stai tu arrivano tante telefonate qui a Radio Camargo? Perché tu porti bene. Salutiamo Gianni Simeoli. Ciao, Operazione San Gennaro. Continua, che bello quel programma. Allora, pronto?
3: Ciao Gennaro.
0: Chi è? Sta voce a morte, chi è?
3: Sono Francesco.
0: Francesco, dimmi, che perduto?
3: Niente di che, insomma.
0: Che è successo? Mi fai venire da piangere.
3: No, non
0: fare così. Tenimmelo pochi, eh? Altri quando fa la televisione?
3: No, non è cosa chiamare, già si chiamare.
0: No, sto scherzando, dai, dimmi. Voglio inquadrare un attimo questo LP che mi ha regalato Ciraschone. Eccolo qua, guardate. Questa è la sigla di Arte Divinatoria degli anni 80, 90, 2000 di Gennaro D'Auria. E Ciraschone ha chiesto questo meraviglioso long play, perché un LP, guardate, un LP è un regalo di Ciraschone Trasciopolis. Andate a visitare il sito. Io non lo conoscevo nemmeno chi era appunto l'interprete. Grazie a Ciraschone abbiamo anche questo meraviglioso ricordo, che io lo metto qui in radio, lo metto qua, inquadriamolo, perché veramente è una cosa eccellente, eccezionale, che Ciraschone mi ha regalato.
3: Vabbè,
0: insieme a Titti. Allora,
3: io volevo salutare Fausto, il ragazzo di prima, perché ci conosciamo.
0: Chi è Fausto?
3: Il ragazzo che ti ha fatto i complimenti prima, perché è veramente un tuo estimatore.
0: Ma l'omosessuale?
3: Penso di sì. Penso.
0: Ma tu sai la verità, lui aveva fatto l'amore con il cugino, lo sai, no?
3: Guarda, io di questa cosa non ero a scorrente, ti dico la verità.
0: Dimmi la verità.
3: Io non ero a scorrente, però se tu dici che questo
0: è... Tu lo ami anche tu, io lo so. Io lo so, anche se non ti conosco,
3: sì,
0: però d'accordo. Tu lo ami molto. Tu ami
3: a Fausto?
0: Sì,
3: Fausto. È un grande amico.
0: No, ma tu lo adori, tu lo ami molto, per carità.
3: Sì,
0: lo
3: dal so. Profondo, veramente.
0: Da me cosa vuoi sapere? Dimmi,
3: volevo
0: andiamo al sodo, insomma, andiamo.
3: Per quanto riguarda la famiglia, volevo sapere le mie cose come andranno.
0: D'accordo. La tua famiglia, allora, il babbo quanto è nato?
3: 49.
0: 49 che vuol dire?
3: Nel 49
0: l'anno, mese, giorno,
3: 1° maggio.
0: Allora abbiamo un toro. La mamma?
3: Mamma è 16 aprile del 1954.
0: Io vedo un ospedale, ma chi è che è stato poco bene?
3: Non in passato, se ne sono andati tutti e due. Mia madre è stata in ospedale 3 settimane.
0: Ma ha tolto qualche nodulo, qualcosa?
3: No, fortunatamente mia madre, niente, è andata in ospedale per un intervento perché si è fatta male al braccio ed è finita con delle spine e si è dovuto operare.
0: Delle spine?
3: Sì, delle spine di una pianta perché è caduta dal terrazzo.
0: Mamma mia, che pianta era?
3: Cactus.
0: Ma con tanta bella pianta che ci stanno, proprio che le piante.
3: Cioè,
0: ma che cazzarolia?
3: Che pianta? Mio padre questi piani ci piace.
0: Maron, avete rotto il cazzo, punto. Allora, se piante Anna sta in Brasile, Anna sta in India, Ciro a che parte?
2: Non lo so, non sono
0: in India. Allora, tua mamma ti vuole bene, tuo padre ti vuole bene, da me cosa vuoi sapere?
3: Sì, i contrasti in famiglia vorrei sapere se si risolveranno prima o poi.
0: No, guarda che padre è nata femminata, è un'azienda inizio per mamma, quindi tu dico bello e chiaro e tutto.
3: Non parlavo di questo. Dicevo,
0: allora che cosa?
3: Tra fratelli
0: ah,
3: e rispetto.
0: Ma queste sono cose che vanno risolte in famiglia, non in una radio, ti voglio bene, ciao. Ma in dalla radio, upata, mam, ucaptus, capocchi cacchi. Allora, per favore, io subito parto. Allora, pronto?
4: Pronto, Gennaro?
0: Salve, andiamo Salve. Avanti. Madonna mia, accompagnami tu stasera. Chissà
4: Gennaro,
0: quale venire devo fare a Sant'Eustacchio.
4: Sono un grandissimo fans.
0: Grazie.
4: Niente
0: grazie.
4: Di meno di ascoltare.
0: Sì, ma perché hai fatto? Hai scritto Coppa Internet su Facebook? No, no, no, no, perché se sai che è, ci rimbo subito alla diretta.
4: No,
0: allora dimmi.
4: Allora, gennaio è
0: un po'. Trasciopolis, ti faccio una pariata stasera. Allora, dimmi.
4: Allora, vorrei sapere un po' in amore come vanno le cose. Sono
0: saluti a Galileo e a Roberto da Colliano. Salutiamo Valva, salutiamo tutti i paesi che mi ascoltano dall'altro lato, perché noi non abbiamo solo Napoli o Napoli oppure Gaeta e tutte le, abbiamo anche un'altra zona molto bella dove c'è Casa di Mary che si mangia una grigliata eccezionale appunto di carne, e c'è la Romandica che pure è un grande ristorante dove va Gennaro D'Auria. Da me cosa vuoi sapere?
4: In amore.
0: In amore. Allora, adesso mi concentro. Quando sei nato, non mi dire che sei acquario, no?
4: Certo che sono acquario.
0: Detto pareva. Piglielo in culo. Allora, allora, vediamo un attimo. Mi concentro un attimo. A parte che non c'è bisogno manca le carte, perché esce una stupida per televisione che dice: non mi dite niente,
4: padre. C'è no, ma tu sei unico, c'è no, tu mi sta la pega.
0: Qua ci sono gli amici che possono rettificare la verifica, cioè, di quello che dico. Con tanti segni ti ho detto che sei acquario.
4: E infatti.
0: E ti dico anche un'altra cosa, che tu ami molto, però meri Chavreta.
4: Certo,
0: che è inutile che parliamo.
4: No, è certo che
0: ti piacciono molto le donne mature a te.
4: Certo.
0: E femmine prosperose e soprattutto sposate.
4: Oggi russo, cioè no. Si no, proprio russo.
0: Ma io saccio.
4: No,
0: io sono 1,85 m, peso un coppio 130 kg.
4: No,
0: più grossi chi sta, lo hai trovato.
4: Cioè, no, comunque,
0: ma perché esce pazzo? Perché la femmina che passa sempre da che la panda bianca?
4: La panda bianca? Quella, quella,
0: quella biondina, bella, con quella faccia bella rossa rossa, che ti piace tanto, te ne capisci, mia
4: amica? Ma una poca robusta, una poca robusta.
0: Certo, una poca poca, però ti piace molto.
4: Che la vogliono amici, no?
0: Ah, che la vogliono tuoi. E allora stiamo parlando di un'altra femmina, non stiamo parlando sulla la vogliono tuoi, stiamo parlando pure di un'altra donna, quella vicino al panificio.
4: Sì, c'è no. Vicino al panificio, che da là sta.
0: Ah, sta fa culo.
4: La vogliono amici, da una sorda, a casa vicino al panificio.
0: E allora tu vieni pure un'altra femmina, allora non è sulla vogliono tu, ma vieni pure.
4: Sì, sì, c'è da sì. Sì.
0: Guarda, comunque
4: ma allora, comunque no, per comunque veramente sono onorato, nonché felicissimo di parlare con te.
0: Io no.
4: Tu no?
0: Ah. No, io no.
4: Noi no.
0: Allora, no, stiamo scherzando, sì, so, comunque sicuro. Mi fa piacere che hai chiamato, però hai riscontrato un po' di verità?
4: Guarda che tu mi hai fatto un freddo per culo, non
0: ho capito. Pigli tu scialla.
4: Lascia sto scialla che devo usare i vecchi, cioè no.
0: Mamma, pigli tu cappotto, che dopo si dice, pigli te ne impermeabile, ma chi è sto tipo che sto parlando lì? Ma chi è? Facciamoci un applauso, lo salutiamo. Arrivederci. Allora, abbiamo tutto. Ma Salvatore è morto.
5: Salvatore è arrabbiato con
6: tutti. Oddio, è arrabbiatissimo.
0: Perché?
5: È arrabbiato.
0: Non me ne frega proprio. 899 48 46 10, pronto?
7: Buonasera, chi è Gennaro?
0: Buonasera, buongiorno, dite.
7: Senti, Gennaro, sono quella signora che ha telefonato quella sera.
0: Ah, perché ha telefonato in coppa, perciò è nervoso.
7: Chi?
0: Allora, chi siete?
7: La signora che ho chiamato quella sera, vorrei sapere chi mio figlio.
0: Quella sera eravamo in due e quella sera stavamo insieme a te.
7: Vorrei sapere qualcosa su mio figlio.
0: Che vuoi sapere, signora? Io ho 3.000 telefonate al giorno, non posso ricordare quella sera.
7: Mio figlio è detenuto.
0: Io ricordo solo una sera, è meglio che non va ric. Allora, dite.
7: mio figlio è detenuto,
0: quando
7: no?
0: Ho conosciuto Cirassone, che la sera proprio a cavo un culo proprio è tremendo proprio. Allora, comunque andiamo avanti, dite che volete sapere.
7: Vorrei sapere qualcosa su mio figlio.
0: Non è vero, Cirassone,
5: è vero,
0: però ti voglio bene, tu lo sai pure quel calcio era bello dolce, eh? No. A parte che indagino da te, allora
5: appaio.
0: No, Seth Omar. Un altro cartomante. Allora, dite signore che volete sapere, veloce,
7: non prendiamo tempo. Qualcosa su mio figlio.
0: Qualcosa
7: è venuto, sì.

0: Che cosa ha fatto?
1: No, i venditi l'hanno accusato.
0: E da me cosa vuole? Ha fatto la causa?
1: Non ancora.
0: Quando è nato?
1: Il 18-9.
0: Questa è una cosa seria. 18-9?
1: 70.
0: Signora, avrà gli arresti domiciliari perché suo figlio veramente non ha commesso nulla. E questo lo avverto io. E voi che siete la mamma lo sapete.
1: Sì, io lo so, però...
0: Signora, suo figlio sta carenna malata, cufigate. A causa di... Sì. Sta molto male in prigione. A causa di una cosa che non ha commesso. Ultimamente su TG5 abbiamo visto quella persona che ha fatto 4 anni di carcere e che non ha commesso il reato. Però la giustizia dovrebbe un po' provvedere su queste cose qua. Signora, auguri, uscirà molto presto, auguri.
1: Uscirà molto presto?
0: Sì, auguri.
1: Prima che cominci il processo.
0: Signora, avverrà il processo, però lui avrà gli arresti domiciliari e poi verrà assolto. Auguri.
1: Grazie, Gennaro. Grazie.
0: Un bacio.
2: Gennaro, se ti telefono la mamma di Berlusconi e ti chiede il suo processo...
0: Non me ne frego un cazzo. Dai, allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Allora... Non è che sto sfrantumo pure.
2: Ma parliamo di Berlusconi, dai.
0: No, parliamo di Soreta. Allora, pronto?
3: Pronto?
0: Salutiamo la sorella di Ciro Show.
2: E anche Girella.
0: Allora, pronto? Buongiorno, chi è?
3: Pronto, Gennaro.
0: Alzate il volume del vostro tono, Gennaro. Delle vostre tonsille.
3: Gennaro.
0: Ehi, ti sento, parla.
3: Sono Mischittin.
0: Non ti sento proprio.
3: Sono Mischittin.
0: Uì! Alza un po' la voce, Miss Schiettin. Ma il Rattuso ti ha più telefonato poi, no, non credo, no?
3: Non si è più permesso, l'abbiamo mandato a quel paese, a quel piducchio.
0: Piducchio di merda.
3: Piducchio Rattuso, che voleva rattusiare. Per
0: ma è un grande Rattuso?
3: Sì, è un grandissimo Rattuso.
0: Ha provato con te?
3: Ci ha tentato, Gennaro.
0: Puoi venire a testimoniare in tribunale con me?
3: Sì, andiamo.
0: Ok, ci lascione, facciamoci una... Ragazzi, un applauso a Miss Schiettin!
3: Io per venire da te
0: sono fatto male. Mr. Schiettin, allora c'ho Ciro Scione. Ciro, un attimo qua,
3: sì.
0: Ci vuole un attimo. Donatella? Eccomi. Donatella?
4: Eccomi. Allora. Ciao, Oddi, come stai?
3: Bene, tu come stai? Tutto a posto?
4: Tutto a posto.
3: Non corrisponde, non sento la mia voce per radio, non è ancora in diretta.
4: Stai andando comunque in diretta.
0: L'ho messa tutta aperta.
4: L'hai messa tutta aperta?
0: Tutta aperta, tutta cioè, aperta. Gliel'ho aperta. Cioè,
4: Gennaro Dauria sta iniziando a provarci con te oggi.
0: Gliel'ho aperta la diretta.
4: No, no. Ah, te l'ha aperta?
0: La diretta.
4: Io non sento più niente.
3: Gennaro,
0: Miss Schiettin.
4: Però dai un poco più di volume.
0: Sta in diretta.
3: Gennaro.
4: Non si sente più niente però.
0: No, c'è, è lei che c'ha il telefonino.
4: Oddi, ma che razza di telefono usi?
3: No, ma sono al telefono di casa, ma perché non si sente?
4: Si sente una voce bassissima.
0: Sembra l'oltretutto.
3: Allora provo a urlare un poco.
4: Evochiamo lo spirito di Miss Schiettin, forza. Gennaro, vai.
0: Cicci putta, aiutaci tu. Allora.
3: Aiutaci tu.
0: Ok, busta sente pure. Appena hai detto Cicci
4: putta. È per la telecamera però, capito? Se non alziamo un pochino il volume allora, interno allo studio.
0: No,
4: non è per Oddi.
0: Okay,
4: aspetta. Parlo, Donella.
3: Mi senti?
4: Ok, dici sassa prova.
5: Continua a dirlo.
3: Prova.
5: Dillo 20 volte.
0: Facciamo 40 volte.
5: Ok. Allora, Andrea, chi è?
3: È un piducchio Rattuso.
0: Vabbè. Cosa fa Andrea?
3: Rattusa chiunque.
0: E tu sei scappata?
3: No, io non l'ho neanche risposto, non era degno di rattusiarmi.
0: Ah.
5: Ma guarda, questa è una grande donna, veramente una grande donna.
0: Schiettine, ti vogliamo
3: bene. Ma io volevo chiedere una cosa a Gennaro, io volevo un consulto.
0: Senz'altro ce lo farò.
3: Gennaro.
0: Allora, sei pronta?
3: Gennaro, un consulto.
0: Però, no, a livello come... capisci me. Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nata?
3: 18-4-86.
0: Vediamo un attimo. Allora, ti dirò delle cose che ti scioglierò la mente.
3: Vai, Gennaro, io aspetto questo.
0: Tu sei molto innamorato di un uomo in questo momento e quest'uomo non ti pensa, cioè è superficiale, però tu lo adori, lo ami, stai soffrendo e hai pianto anche, è vero?
3: È vero.
0: Tu ami, però ha detto è vero o no?
2: Ha detto che è vero.
0: linea lì. Salvatore non c'è, eh? Non c'è. Chiudiamo la diretta fra poco perché
2: no,
0: vado. No, no, no, no, insomma, no, no, Ciro.
2: Aspetta, vorrei che pari a Salvatore, allora lo
0: pulingo io. Ah no, questo è. Sì, sì, sì, infatti. Vediamo chi ci chiama. Hello, pronto?
6: E là.
0: Guarda come si sente bella la chiamata. È normale. Allora, con chi parlo?
6: Con Salvatore.
0: Da dove chiami, Salvatore?
6: Stavo, mi chiamo Marco.
0: Buongiorno, dimmi Salvatore, che vuoi sapere?
6: Il 14378.
0: Va bene, cosa vuoi sapere?
6: Se se c'è una ragazza, se vado, se continua questa storia.
0: Quando è nata lei?
6: Il 12 gennaio.
0: Di quale anno?
6: Del 77. Adesso... È la
0: No, l'ho capito, l'ho capito. Ma tu sei un po' handicappato, scusami se.
6: No, no, sono normale.
0: Chi fa lavoreggiamento armato, tu?
6: Che hai detto?
0: Chi fa dei lavori in cemento armato, sei tu?
6: Sì.
0: Ah, ecco. Lei non ti vuole e tu stai soffrendo tanto.
6: Non mi vuole?
0: No, vedo che alle volte ti ha rifiutato comunque.
6: Eh?
0: Vedo anche delle pratiche illegali. Tu porti la macchina?
6: Ma per il momento non ancora.
0: E queste pratiche legali che io vedo davanti ai miei occhi, che l'avvocato, che cosa c'entra?
6: Volevo farsi un attimo, però parecchia.
0: Non ci capite proprio, manca una figa secca, fammi capire.
6: Ho detto, andai dall'avvocato che aveva l'amicizia con l'avvocato.
0: E beh, che fa sta avvocato?
6: Niente, no, niente, ci volevo fare una denuncia, però è acqua passata, capito?
0: No, fammi capire, ma questa denuncia perché la volevi fare? Arrivederci. Il cosa vera, cioè qua, io purtroppo qua dietro soffro, mi rendo conto che ogni giorno che quando vado in diretta io soffro perché vedo veramente le cose e purtroppo la gente non vuol parlare. Pronto?
7: Pronto, buonasera, Gennaro.
0: Buongiorno, dite.
7: Volevo sapere qualcosa su mio padre, se mi darà i soldi che devo avere dall'eredità. Posso dire la data? La data di nascita?
0: Ho capito, ma lui mi conosce bene il tipo che sono. Allora, mi ascolti? Fammi annunciare un attimo la radio, Radio Camaldoli 899 48 46 10, che vuole sapere in breve sintesi?
7: Allora, volevo sapere se mio padre mi dà i soldi che mi spettano dall'eredità che devo avere.
0: Senti, quanto sei nata?
7: Allora, 1/11/66.
0: Tu c'hai un'altra sorella e un fratello?
7: Ho altri 5 fratelli, 2 sorelle e 3 fratelli.
0: E chi ha mangiato tutta l'eredità? Perché io vedo che se tu non metti l'avvocato, cioè che le lascia mangiano tutto cosa, te lasciano
7: anche i soldi miei. Allora
0: come?
7: Anche i soldi miei. Allora
0: no, i soldi miei ti sto dicendo, metti l'avvocato, perché tu hai parlato con i tuoi fratelli, è vero o no? Vi siete riuniti davanti alla stanza, c'era un braciere pure a terra, è vero?
7: No, ancora no, ancora ci dobbiamo fare la riunione.
0: Io vedo già che avete parlato.
7: No, non ancora.
0: Sta messa a dire, io vedo una riunione, vedo questa casa un po' vecchia, mal ridotta, addirittura ci sono anche dei pipistrelli che vedo volare, e ti dico una cosa, questa è una casa vecchia di costruzione?
7: No, forse quella là dove abitavamo con
0: io
7: mia
0: vedo
7: mamma.
0: Una casa con il gabinetto fuori all'abitazione, perdonami.
7: Ah, no, non ancora.
0: Al sotterreno, insomma. La parte però... dove sta il terreno in campagna, vedo un'eredità che purtroppo è molto, come avevi, vedo addirittura, dimmi una cosa, ma è un primo piano e poi c'è un piano sotto praticamente dove si affonda, c'è del fango?
7: No, questa è
0: io
7: una casa
0: io vedo un pozzo, vedo un fango, vedo una casa in primo piano come vedo io e vedo un cimitero di fronte pure, vedo pure un cimitero, scusate se è poco, ma io vedo questo coso.
7: No, però Gennaro, ancora ci dobbiamo riunire tutti.
0: Ma c'è un cimitero, C'è un cimitero vicino a questa casa, un po' più avanti?
7: No, no, io non la conosco proprio questa casa. Niente. Ti posso dare anche la data di mio padre.
0: Ma scusa, questa casa dove si trova?
7: No, io non la conosco proprio questa casa che dici tu.
0: E allora, cioè, non ci sei mai andata?
7: No.
0: Quindi non mi puoi rispondere.
7: Ti posso dare la data di mio padre, così vedi meglio?
0: Oh, sì, sì, sì, sì.
7: Allora, è nato il 24 febbraio del 41.
0: Allora, un attimo solo che mi concentro.
7: Sì, scusami della voce, Gennaro.
0: No, no, no, io, figurati, però io vedevo un cimitero vicino a casa.
7: No, io non sono sincero, non ti so dire bugie, fino adesso non l'ho mai conosciuto.
0: No, io ho
7: casa.
0: Detto, vedo un cimitero vicino a quell'abitazione dove c'è l'eredità. Cioè, è differente.
7: Capito,
0: tu la casa non l'hai vista, non sai nemmeno dove si trova.
7: No, non
0: in campagna io la vedo.
7: No, non so neanche dove si trova.
0: Figuratelo poco. Senti, c'è poco da dire. Se non metti un avvocato qua, secondo me ti magneranno.
7: Ho capito.
0: Anche perché il tuo caro papà non ha fatto un testamento bello stipulato davanti a un notaio. Quindi mo si stanno accendendo frate, sora, mamma, sora.
7: Sì, tutto. Sì, stanno facendo la guerra tra di loro.
0: E appunto questa è colpa purtroppo di chi muore e chi quando sta in vita non fa un testamento bello stilato. Questa è la verità.
7: Ho capito.
0: Comunque tu alla fine, se non metti un avvocato, perdi tutto, non avrai niente. Auguri. Allora, salutiamo anche Titti. 899 48 46 10. Mettiamo un pezzo musicale dopo le chiamate. Io vado in privato. 899 48

ricordo che siete sempre in sintonia con Radio Canal Doristerio. Allora, per coloro che vogliono chiamarmi, basta comporre l'899 48 46 10, 899 48 46 10. In questo momento siamo in privato, oppure come voi preferite anche in diretta si può andare, non c'è problema. Io volevo parlare di un argomento molto importante. La cartomanzia a che cosa serve? La cartomanzia serve a questo: se la prima cosa, bisogna avere fiducia nel veggente, nel cartomante in cui uno pone rispetto, e soprattutto affidabilità. Ecco, Gennaro D'Auria non è che per stare qua da 30 anni, abbiamo dato tanti consulti, abbiamo parlato notte, giorno, domeniche, sabato, quando facevano le partite, siamo stati sempre in vostra compagnia, non vi abbiamo lasciato mai. Ma perché secondo voi? Ma non per un fatto, uno scopo commerciale, assolutamente no, per starvi vicino, perché la nostra è una missione. Io amo il mio pubblico, lo faccio con amore il mio lavoro, purtroppo oggi è anche lavoro, perché purtroppo non si vive d'aria, no? Ci sono tanti costi di trasmissione, di tante di quelle cose, però solo una telefonata non è che poi possa guastare la vita a qualcuno, insomma. Allora, anzi, una telefonata fatta in un momento quando una persona veramente desidera sapere che cosa è che non va, e allora là bisogna fare la chiamata proprio per capire che cos'è che non va, e il veggente vi dirà che cos'è che non va, oppure se è solo un momento che passerà. Avete dei dubbi su vostro marito, avete dei dubbi praticamente su una ragazza che voi amate, avete, voi donne avete bisogno di sapere se vostro marito diciamo così si comporta bene. La cartomanzia serve proprio a queste cose. Quindi, carissimi ascoltatori, anche per le zone limitrofe come Colliano, come Contursi, Terme, come tante belle Palomonte, come Valva, tutte queste località che io adoro, amo, appunto, fatevi sentire, perché è importante anche parlare con voi. Veramente vi devo ringraziare a tutti voi per l'ascolto prestato e che seguite sempre le mie trasmissioni. Ricordatevi una cosa: chi fa male riceve male, chi fa del bene riceverà sempre del bene nella vita. Io quello che dico, carissimi ascoltatori, e non mi stancherò mai di dirlo, che io sono a vostra completa disposizione, ma per problemi veramente seri. Se voi veramente tenete un problema, mi dovete chiamare. Non mi dovete chiamare per sfizio, perché a me non mi serve la telefonata per sfizio, oppure ciao Genna, come stai, come non stai. Io sto benissimo, grazie, però io voglio stare vicino a persone che veramente hanno dei problemi, è chiaro? Perché là è proprio il mio compito, aiutare le persone che hanno bisogno di Gennaro D'Auria. Allora, signori, per parlare con me, 899 48 46 10, io sono a vostra completa disposizione. Vostro marito vi tradisce? Vostra moglie o viceversa vi tradisce vostra moglie? Le carte parlano. 899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate all'istante che le linee sono libere. 899 48 46 10. Tutte le linee sono a vostra completa disposizione. La prima chiamata che adesso arriverà, io risponderò direttamente. Forza, facciamo sentire che le linee sono libere. Ecco qua. Quindi la prima chiamata che arriverà, appunto, Gennaro D'Auria risponderà al vostro quesito. 899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamatemi. 899 48 46 10. Poi voglio ringraziare la grande dottoressa Giovanna, che è un'ottologa, che ha fatto un terno meraviglioso, eccezionale, per chi ama giocare.
chiamate la dottoressa Giovanna. Io non ci credevo a queste cose del gioco, però lei fa dei calcoli particolari sulle date di nascita. È veramente azzeccato un terno che ho vinto anch'io, quindi grazie dottoressa. Volete la dottoressa? Allora dovete chiamare a questo numero 899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10.

0: Daria è a vostra completa disposizione. Alle volte si dice, ma perché il morto, quando uno muore, no, lo fanno stare per una nottata e un'altra, insomma per 48 ore, non lo seppelliscono? Questo è poco ma è sicuro, quando uno muore. Ma è logico, perché quando uno muore, poi qui ci vorrebbe una trasmissione, no? Tutti noi siamo legati a una corda d'oro all'interno, dal perianico spirituale che sale, e siamo tutti collegati a un solo Dio, l'universale ovviamente, che poi lo chiamano Buddha, che lo chiamano Pietra Nera, che lo chiamano tanti quei nomi, però il Dio è uno solo, per noi è il nostro grande Dio. Quindi quello che volevo dire è una cosa molto ma molto importante: noi siamo legati da questa corda d'oro, questa corda d'argento, scusate, a Dio. Allora il morto, prima di risalire, sta almeno per 48 ore nella stanza dove è morto e guarda chi piange, chi si dispera. E i morti non vogliono vederci piangere a noi, anche quando si fa un funerale. Sapete che in America fanno le famose tavolate con porchetta, mangiano di tutto e di tutto un po'. Io poi non so come fanno, perché ogni paese è un'abitudine, ogni paese è una tradizione. Io non so come cavolo fanno quella gente a mangiare con il morto in mezzo al tavolo. Cioè, onestamente io non avrei proprio appetito, lo stomaco chiuso al 100%, però loro fanno bene, sapete perché? Perché il morto che sta nella stanza e capisce che non c'è più, cioè in effetti è solo l'anima che è volata, è solo la sua energia che vola in alto, il morto si rende conto che non c'è più. Però se vede piangere, che posso dire, a una moglie, a una sorella, a un familiare, il morto si dispiace che non c'è più sulla terra, poi vede anche piangere, quindi sta ancora più male. Cioè, non so se mi spiego, queste sono cose veramente importanti che dovremmo fare una trasmissione. Allora vediamo un po', pronto? Vediamo un po', dovremmo fare proprio una trasmissione di questo genere qua. Pronto?
1: Pronto, Gennaro, sono Maria da Casamaggiore.
0: Ciao Maria, salve.
1: Buonasera, senta, io vorrei sapere qualcosa sull'amore, è possibile?
0: Sì, come no, dimmi allora, quando sei nata?
1: Gennaro, senti una cosa, io sono solo 10 euro sul cellulare.
0: Non ho capito.
1: Solo 10 euro sul cellulare.
0: Sì, ma noi facciamo su, sì sì, non ti preoccupare Maria.
1: Allora, io sono nata il 5/11/69 e lui è il 22/9/78.
0: Allora io adesso mi concentro, vediamo un po'. Ma, sì. Ma tu stai incinta, Maria?
1: No.
0: Hai abortito in passato?
1: No.
0: Perché io vedo un aborto qua sulle carte.
1: No, per niente.
0: Io vedo un aborto qui sulle carte, forse una cosa che hai perso qualche figlio o qualcosa?
1: Perché, no, io perché veramente
0: dimmi.
1: Non sono stata operata.
0: No, perché vedo una come un aborto. Ma tu quanti figli hai, scusami?
1: No, ma io non sono sposata, Gennaro.
0: E chi è quest'uomo che ti sta vicino allora, scusami?
1: Come?
0: Io vedo un uomo vicino a te.
1: Sì, è il mio fidanzato.
0: Ah, dico, ma avete provato e non sono venuti i figli?
1: Sì.
0: Ecco, io pensavo che avevate abortito, ma hai avuto un'operazione all'utero tu?
1: No, per niente.
0: E che operazione hai avuto?
1: All'intestino.
0: Sì. Sì, no, l'operazione è andata bene. Qual è il problema? Che devo controllare? Dimmi tu. Vedo anche...
1: perché riguarda lui, perché siamo un po' in discussione, lui se n'è andato fuori dal lavoro, sai come succede, sai, io voglio sapere la verità, se lui mi vuole bene.
0: Lui ti vuole bene, perché qua già mi esce sulle carte, vai avanti, perché lui veramente ti vuole bene. Ma però io vedo un aborto, non lo so, speriamo che non è una cosa che si verifichi nel futuro, per carità, io non te lo auguro. Perché quando uscivo un aborto vedevo, ecco, perciò io ti parlavo anche di marito, perché in effetti tu te lo sposerai a lui, capito?
1: Me lo sposerò?
0: Sì, sì, andrai benissimo, per carità. Dimmi una cosa, ma tu hai avuto una brutta esperienza in passato, prima di lui?
1: Sì, perciò ho paura che mi
0: può lasciare. Tu ti sei innamorata e hai pianto, ti sei strappata gli occhi perché sei stata lasciata.
1: Sì.
0: Perché tu hai fatto con quella persona, tu l'amavi moltissimo, ma moltissimo.
1: Sì.
0: Ma lui chi è del Toro?
1: Del Toro è il mio ex.
0: E infatti lo vedo. Dimmi una cosa, ma tu sei stata anche violentata, ma ti parlo di anni fa, perché esce una violenza su di te, tesoro, eh?
1: No,
0: dici la verità, perché o se
1: no... Guarda,
0: io vedo un ragazzo da piccola che ti ha voluto obbligatoriamente. Sì. Ma non so chi è questa persona.
1: Io vedo
0: un ragazzo da piccola, avevi 16-17 anni comunque, che ti ha voluto a tutti i costi. Tu forse
1: che
0: no.
1: Lui mi voleva. Però io non sono stata a gennaio.
0: Ma lui però ti ha imboscato, cioè, perché io vedo che in un certo tal modo poi alla fine hai ceduto, perché io vedo che
1: Gennaio, io voglio sapere di
0: No, tu mi devi dire prima la verità, o se no è tutto inutile. Vuol dire che non è stato lui, dico, quello che ti ha violentato, che ti ha tolto la virginità. Quest'uomo che... Ho capito, vabbè, il passato ho visto bene allora, tranquillamente. Volevo sapere, questo tuo marito che poi sarà, cerca di non abortire, perché io l'ho visto l'aborto, E quando io vedo una cosa, succede. Comunque tu andrai avanti, ti sposerai con lui e le cose andranno bene, tesoro. Tanti auguri. Ciao. Allora, signori, stavo parlando, 899, le bugie non le dovete dire, perché sennò è tutto inutile. Io dico, sei stata violentata? No, per carità, ma come? Io vedo a 17 anni e alla fine poi ha detto la verità. Allora, le cose sono chiare con Gennaro Dauri, io non dico stronzate, io vi dico le cose reali, 899 48 46 10. Chiamatemi in questo momento. Vado in privato a rispondere a qualcuno che ha bisogno di me.

0: stavo parlando il fatto prima della telefonata che arriva. Tutti quanti noi abbiamo questa corda d'argento che poi è legata a Dio, perché poi risaliamo, no? Lui ci tira, perché lui ci spegne le vite, lui ce le accende, lui ci fa nascere e lui ci fa morire, no? Allora il morto rimane almeno per 48 ore nella stanza dove è morto e poi risale. Piano piano, vediamo un attimo chi è che ci chiama. Pronto? Vediamo un attimo chi è che ci chiama.
1: Allora, mi chiamo Agnese.
0: Allora, Agnese, da dove chiami?
1: Da Marano.
0: Marano, dimmi Agnese.
1: Allora, niente, Gennaro, volevo sapere se avrò una gravidanza.
0: Vedi? Benissimo. Quando sei nata, Agnese?
1: Il 20/05/84.
0: Quando è nato il tuo ragazzo?
1: Mio marito.
0: Eh?
1: Il 16/1/81.
0: Un attimo che controllo.

0: Allora, mi ascolti?
1: Sì.
0: Roberto, chi è? Tuo marito?
1: Sì.
0: Allora, avete provato più di una volta e non sono venuti?
1: Sì, veramente, io ho già avuto un aborto.
0: Ah, avuto un aborto. Andrà bene comunque. Roberto questa volta ha azzeccato la cosa, non ti preoccupare, ha fatto colpo. Quindi tu avrai un maschietto.
1: Grazie Gennaro, perché stavo preoccupata, perché comunque il dottore mi aveva detto...
0: Però ti voglio dire una cosa, queste sono un po' gravidanze a rischio, devi stare a riposo. Io non sono un medico, però il medico l'hai consultato, te l'ha detto questo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, mi ha detto che comunque devo stare tranquilla.
0: Tu stai serena, non pensare a cose cattive, pensa che un bel giorno avrai un bel bambino, lo porterai nel passeggino, ci comprerai il lecca lecca e sarai contenta pure tu e te un gelatino, va bene?
1: Scusami, ma sarà, diciamo, una cosa da poco o da lontano?
0: No, tu dici se è vicino o lontano.
1: Sì.
0: Vediamo un attimo. Dammi un numerino da 1 a 4, tesoro.
1: 3.
0: 3, vediamo un po'.

0: molto lontano comunque. No, è medio, da 1 a 10 facciamo 5, ma è la metà, tesoro.
1: Va bene.
0: Non ti preoccupare. Da dove chiami, detto?
1: Marano.
0: Da Marano, un saluto a tutta Marano e anche a te. Mi raccomando, grazie. Forza e coraggio. Roberto, grazie, che tuo marito ti vuole molto bene. Non ti agitare, grazie. Stai calma, vedrai che andrà tutto bene. Auguri.
1: Grazie, Gennaro, sei bravissimo e gentilissimo.
0: Ma per l'amor del cielo, è dovere mio, perché io amo i radioascoltatori, amo le persone che mi chiamano e do tanto amore. Io non tratto mai nessuno male, perché, come si vuol dire...

0: che ne parlino in bene o in male, l'importanza è starvi vicino, e questa è la cosa più importante, è darvi la verità.
1: Infatti,
0: del consulto.
1: Grazie,
0: ciao cara, ciao, grazie, ciao, ciao. Ciao. Allora, abbiamo salutato anche Caivano. Allora, quello che volevo dirvi è una cosa importante. Alle volte escono delle cartomanti in televisione, non voglio fare una polemica perché non me ne frega proprio, vi fanno fare la posta PEL, poi vi fanno telefonare su un telefonino che può essere TIM, Vodafone, H3G, eccetera eccetera, e voi, a parte che pagate la posta PEL, poi pagate anche la telefonata, e poi, signori miei, vedete voi se vale la pena. E invece, facendo una semplice telefonata all'899, senza fare posta PEL, senza aspettare le persone in posta, senza chiamare poi sul telefonino, cioè perché voi pagate la posta PEL, poi pagate pure l'operatore Vodafone o TIM o quel che sia, e così pagate un sacco di soldi. Invece una telefonata, che fate? Mettete 15 euro nel vostro telefono, vi fate una telefonata intera e parlate con Gennaro Dauri, è chiaro? Però, signori miei, noi vi diciamo solo questo: Gennaro D'Auria sta da 30 anni, non è come queste qua che escono in televisione, si vedono poco, poi scompaiono e poi ricompaiono, poi scompaiono. Io sto sempre tutti i giorni qua, buntate qua, miesa sta via. Che vuol dire? Vuol dire che sto tutti i giorni con voi, non vi lascio nemmeno la domenica. Questo che vuol dire? Vuol dire che io sono presente. Gli altri invece fanno come se i pirati, oggi stanno qua, domani là, cioè non è buona così, no? È come un medico che c'ha uno studio, un medico, quando uno tiene un medico fiducia, sape che sta là in tale via eccetera eccetera, numero 58, e così è Gennaro D'Auria. Io sto qua e nessuno mi muove. Allora, perciò, questi medici che scappano, uno a destra, nato a sinistra, nato a qua, nato a là, nato in quattro, nato in lotto, cioè è tutta una tarantella. Allora, io vi dico la verità: voi andate a fare la posta PEL a sta gente, pagate la posta PEL, poi pigliate un telefono, ti chiamo, parlate per mezz'ora a telefono, mezz'ora, andate a spendere di 15 euro e vale la pena. Allora, non è meglio fare una chiamata a me senza la posta, senza spendere 15 euro come fate con quella gente? Fate in questo modo qua, statemi a sentire a me. Io sono una persona seria, appartengo a morte, è chiaro? A mamma tutto quanto, è vero. Però io non voglio fare tutto a me e niente a te, però facciamo gli onesti. Non è che ci cito a fare posta PEL, poi ci pagano pure mezz'ora, un'ora di trattenimento telefonico, cioè GOP Vodafone o TIM, quello che cacchio sia. Non è una cosa corretta. Una telefonata a Gennaro D'Auria si fa, si paga e finisce là, perché avrete una risposta, un consulto e tutto quello che volete. 899 48 46 10. Signori, io vado in privato, vi lascio appunto alla grande cartomanzia di Gennaro D'Auria De Biase, sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10, 899 48 46 10. Io vado in privato, signori, mi raccomando, chiamatemi, che sono a vostra completa disposizione, vostra completa disposizione. Io faccio una cosa adesso, passo una canzone e dopodiché vi vengo a salutare, il tempo di prendere qualche telefonata in privato, d'accordo? Vi lascio con questa bellissima canzone che me l'ha richiesto la signorina Flavia, eccola qua, che adesso parte.

io vi ricordo il numero telefonico, l'899 48 46 10, per ogni problema di amore, salute o affari. Gennaro D'Auria risponde a tutti coloro che lo chiameranno. In questo momento sono libero, ho salutato l'amica Antonella. La prima telefonata che arriva all'899 48 46 10 risponderò direttamente io al telefono, d'accordo signori? Quindi chiamate in questo preciso momento. Allora 899 48 46 10, vi aspetto tutti in privato, 899 48 46 10, signori cari, eh?

0: Com'è bella, è dolcissima sta canzone, eh? Ehi, musino, eh? Allora, signori, vi dico una cosa importante: andate a visitare il mio sito favoloso, quello di Gennaro D'Auria, che si chiama www.radiocamaldolisterio.it. È un sito vivente. C'è, se lo accendete di mattina c'è l'alba, se lo accendete di mezzogiorno c'è il sole. Quindi
1: va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
0: Allora, signori, forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. C'ho le linee libere, 899 48 46 10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamate in questo istante, 899 48 46 10. 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro D'Auria.

pomeriggio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo di Serio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
1: Sono Patrizia.
0: Da dove telefoni?
1: Io sono di Cava dei Tireni.
0: Benvenuta, vediamo un po'. Allora, dammi la tua data.
1: 27/12/71.
0: 27/12/61.
1: 71.
0: 71, scusami.
1: No, figurati.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu hai avuto una vita molto difficile. Una vita che hai avuto molti uomini nella tua vita, hai fatto un bagaglio di esperienze non indifferenti.
1: Sì.
0: Hai provato anche il manganiello napoletano, però ti voglio dire una cosa.
1: Sì.
0: Tonino chi era? Il tuo ex?
1: Sì.
0: Antonio si chiamava.
1: Sì.
0: Era dei Cava di Tirreni?
1: No.
0: Di dove era? Di Salerno?
1: Te lo posso dire il nome?
0: No, no, non voglio
1: dire. Dove la provincia?
0: Provincia di Salerno.
1: Sì.
0: Però ti posso dire una cosa.
1: Sì.
0: Tu hai fatto l'amore appunto su una scogliera una volta e loro ti hanno guardato. Io parlo. Mi ascolti?
1: Sì, sì.
0: Quanto tempo fa hai fatto l'amore sulla scogliera? Tempo addietro?
1: Sì.
0: È successo nel tuo passato?
1: Sì, sì.
0: Ma perché hai fatto l'amore con quell'uomo che ha fatto quella brutalità su di te? Tu sei stata una ragazza molto sfortunata, lo
1: sì.
0: sai?
1: Sì.
0: Tu sei stata anche violentata.
1: Sì.
0: Quanto tempo fa sei stata violentata?
1: Una decina d'anni fa.
0: Ma chi erano questi bastardi? Io vedo due uomini sposati che ti hanno appunto inoltrato il sesso.
1: Mm.
0: Quanto tempo fa è successo?
1: C'è una bambina di 12
0: anni. Non ti sento più!
1: C'è una figlia di 12 anni.
0: Lo so, ma da questo purtroppo è successo da questa storia molto negativa.
1: Oh.
0: Abbassate il telefono sopra, per favore. Mi ascolti?
1: Sì.
0: Tu sei stata violentata da questi uomini che ti hanno...
1: Possiamo parlare fuori dalla radio?
0: Prego?
1: Fuori dalla radio?
0: In privato? No, sì. Tu mi hai spiegato una cosa. Ma perché hai fatto, figlia mia? Tu hai passato peggio in zoccola. Ma perché hai fatto st'amore? Tu sei stata con uomini sposati. Tu hai avuto il manganiello dentro di te. Il manganiello umano, capisci quello che... Ma perché ti hai fatto fottere in questo modo? Ma perché? Tu sei una brava ragazza, ma per quale motivo hai fatto amore con quest'uomo sposato che ti hanno fatto servizio a te, figlia mia? Ma facciamo come un fatti che li montano superiore, un fatti li pelle. Ma perché? Non ti potevi ribellare, non li potevi denunciare a questi. Tu lo sai che li potevi denunciare a questi bastardi.

0: vecchia, ti vuoi correggere o non ti vuoi correggere? Tu ti devi correggere. Tu ti devi correggere. Tu sei una donna, va rispettata la tua essenza femminile. Ma ti rendi conto di quelle che hai fatto tu? Ecco qua, sono cattivo io, sono cattivo, sono cattivo. Ma attaccato il telefono in faccia, ma attaccato il telefono in faccia. Io non lo so, io non lo so. Che stanno pigliate? Hanno portato un coppa a scugliere due uomini sposati e hanno fatto quelle che hanno fatto. E io sto mettendo un coppa via giusto perché essa faceva amore con un certo Tonino. Sto Tonino è venuto a sapere che s'hanno fatto un servizio, ha pigliato e abbandonato. E tenne pure una figlia da questi due cornuti disgraziati che hanno fatto quella atrocità. Questa è una violentazione carnale. Perché non ha denunciato? Ma in forza dell'ordine, che ci stanno a fare? Tu dovevi denunciarla, allora ti ha fatto piacere pure a te, un manganiello napolitano o salernitano, un manganiello salernitano ti ha fatto piacere pure a te, ti mettere scuola nella faccia tua, tu li dovevi denunciare se eri una vera donna.
1: Dopo questa telefonata, ricordatevi amici, il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro Dauria, è l'899 48 46 10. Ripeto, per parlare con me, 899 48 46 10.
0: Prossima telefonata, pronto?
2: Sono sempre io, Marilena, sono io quella di prima.
0: Chi sei, scusa?
2: Marilena, quella che stava al telefono ora.
0: Sì, ma da dove chiami?
2: Da Secondigliano.
0: Allora, quanto sei nata?
2: 27 6 77.
0: Allora, sto aprendo le carte. Chi c'è vicino a te?
2: No, ci sta una mia cognata.
0: Salvatore, chi è? Il tuo ragazzo?
2: Sì, mio ex ragazzo.
0: Ma perché ti sei lasciata?
2: No, l'ho lasciato io perché dopo tanti anni non provavo più quello che provavo prima.
0: Hai fatto bene. Cioè, ti devo dire, se non provi, sei stata almeno una femmina. Una femmina. Ha deciso, senti, Salvatore, io non provo più niente con te, finiamola. Sei stata una femmina.
2: No, ma è stata una cosa proprio, cioè io ho sempre rispetto per lui, però...
0: No, figlia mia, tu non vuoi bene più a questo.
2: Tu cosa, più o meno, cosa vedi tu, più o meno?
0: No, io vedo che tu è come se ripudiassi su Salvatore. Non lo ami più a livello sessuale.
2: Ah, sì, sì, è così. No, perché prima ho pensato che comunque si è...
0: No, figlia mia, non dici mai stronzate.
2: No, io ti sto dicendo la verità, quale strunzato? Sto dicendo quello che pensi tu.
0: E ti sto dicendo, a livello sessuale.
2: Gennaro, vedi qualcosa nel mio futuro a livello...
0: Sì, un altro uomo.
2: Un altro uomo?
0: Sì.
2: Quando? Presto o lontano?
0: No, e questo non lo posso identificare subito. Comunque, io vedo che tu su Salvatore non lo ami più.
2: Sì, allora è proprio finita. Che poi sai che cosa è dopo tanti, ma tanti anni, capito?
0: Sì.
2: Non è che...
0: Ma perché non la... cioè perché?
2: Niente, perché un giorno, cioè no un giorno, già comunque stava sotto da parecchio, no?
0: Ah.
2: Mi sono accorta che non provavo più quello che provavo prima.
0: Ma lui
2: praticamente
0: fa abuso anche di spinelli?
2: No. Non è questo il fatto.
0: Ma io vedo un altro uomo per te. Tu ami, dimmi la verità, però essere femmina, non essere,
2: sì,
0: come,
2: sì,
0: che,
2: sì,
0: non essere come a che nella cava.
2: No, no, non ti preoccupare, l'ho sentito.
0: Toglici una cosa.
2: Dimmi.
0: Tu, ho visto qua sulle mie carte.
2: Dimmi.
0: Che tu ami molto, per esempio, le persone, a primo impatto che le vedi, le ami tanto.
2: No, sì, sì, sono una persona molto espansiva, subito...
0: Tu, nella tua mente c'è un altro uomo.
2: Un altro uomo?
0: Sì. Lascio perdere a Salvatore perché tu non lo...
2: Senti, guarda, ti posso dire una cosa.
0: Tu lo vuoi bene, però non lo ami.
2: Sì, bravo, però il fatto di stare un altro uomo, no, te lo posso assicurare io.
0: Allora, non
2: magari
0: capito.
2: In futuro, allora, ma
0: posso,
2: non che io
0: posso
2: amo.
0: Ripetere quello,
2: sì,
0: che
2: sì,
0: ho detto?
2: Sì.
0: Allora, i testimoni sono dati ascoltatori. Ho detto,
2: dimmi.
0: Nella tua mente,
2: dimmi.
0: Tu pensi un'altra persona. Cioè, a te per esempio, quando vai a fare spese, no?
2: Sì, sì.
0: Oppure scendi giù e vira un guaglione, dici, ma nonno, ma quanto è bello che lo guaglione, tu mangi con l'occhio.
2: Sì.
0: Però un Salvatore non arrazzava.
2: In che senso?
0: Che non, sessualmente.
2: Ah.
0: Mi sto sbagliando?
2: Sì, ma lo so, ma se non...

0: per te ci sarà un altro uomo.
1: Non si sa se è presto o lontano.
0: Tesoro, non è molto lontano.
1: Però quello che voglio dire io, no? Cioè, tu non è che lo vedi, che io già lo sto pensando. Tu dici in generale.
0: No, io non dico in generale. Io dico che tu...
1: In questo momento un'altra persona è in mente.
0: Non hai capito. Ho detto, dopo che la storia è terminata con il tuo ex, per te ci sarà un altro uomo.
1: Ah beh, questo penso che è normale, perché comunque...
0: Scusami, Antonio chi è?
1: Antonio?
0: Sì.
1: No, non conosco nessuno.
0: E allora
1: Antonio.
0: È probabile che si chiama Antonio.
1: No, perché, comunque non conosco nessuno Antonio.
0: Lo so, ho detto è probabile che si chiamerà Antonio. Raffaele chi è Lello?
1: No, Lello era, cioè, è il fratello del mio ragazzo.
0: Infatti.
1: Perché, come mai?
0: No, mi escono i nomi e io te li dico.
1: E le amiche, le vedi le amiche?
0: Certo, Maria chi è?
1: No, Maria no.
0: Marianna. Marianna, una cosa del genere.
1: No, cugino,
0: mi esce un doppio nome, tipo Mariarca, Marianna, Maria Rosaria, doppio nome. Però, tesoro, tu ce la farai. Tu andrai avanti e sarai felice.
1: Va bene.
0: Un bacio a Secondigliano, so che state attraversando un periodo poco felice.
1: Un brutto periodo.
0: Mannaggia la miseria. Speriamo.
1: Comunque è fatto di quella ragazza di prima, comunque se non.
0: No, a me dispiace. No, tu non hai capito niente. A me mi dispiace, perché io non vorrei, appunto, deprezzare, però almeno che lei, cioè sei una persona tipo come te, venne pigliata a due uomini e ci viene da fare un giro con lui e ti portiamo
1: non
0: coppa a scogliere,
1: ma io non ci andavo proprio.
0: No, ma scusa, ma lasciamo stare che tu non ci andavi, ma a Roppi gli va a denunciare.
1: Come? Sì, è normale.
0: Auguri, ciao.
1: Ciao Gennaro.
0: Gennaro D'Auria qui presente con Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
1: Sono sempre io.
0: Allora,
1: Gennaro.
0: Sì. Allora, come vi chiamate voi? Scusatemi un attimo.
1: Anna.
0: Allora,
1: Anna
0: io...
1: D'Auria, forse il tuo cognome.
0: Non dite cognomi, signora, non dite cognomi. Allora, ascoltatemi un attimo. Allora, signora, Domenico e suo marito abbiamo visto.
1: Sì.
0: Allora, io quello che vedo qua sulle carte è che ci sono persone che parlano sempre su di voi, parlano la famiglia di suo marito, purtroppo. La famiglia, e voi lo sapete, ma pure la vostra un pochettino, io devo essere onesto, signora, perché vedono le forze contrarie, allora parlo. Poi vedo che il guadagno è pochissimo, signora.
1: Sì, ma io sto lavorando anche io,
0: lo so.
1: E non andiamo avanti.
0: Lo so, a me
1: perché
0: mi esce.
1: Perché l'euro comunque ci ha portato dei problemi, e due stipendi sono minimi.
0: Non ce la fate.
1: Andiamo giusto, Gennà, non abbiamo schizzi in più.
0: Certo, perché mi esce proprio chiaro. Signora, ditemi una cosa, da quanto tempo siete sposati? Un 4-5 anni?
1: Sì, 5 anni a ottobre.
0: Signora, io vi do delle belle notizie perché voi migliorerete tantissimo, voi e vostro marito.
1: Grazie.
0: Signora, ditemi una cosa, attualmente, a parte i soldi che sono pochi, ma vedo anche una persona che non è stata tanto bene. Questa chi è? È una vostra figlia?
1: Sì, ho una bambina piccola.
0: Ha avuto una forte febbre, signora?
1: Sì.
0: E infatti vedo sensi di vomito, febbre, dolori allo stomaco.
1: Ma le ho avute anche io, ho avuto il virus per 10 giorni.
0: Mi dispiace, signora, perché vedevo persone che non stanno bene. Però ci sono delle belle notizie, le cose si riprenderanno, ringraziando a Dio, e le vostre situazioni andranno a migliorare, signora. Migliorare. Domenico... Signora, il matrimonio andrà avanti. Signora, ma però voi dovete prendere le redini della vostra vita in mano. Cioè, non potete sempre fare gna gna gna gna, piangere, signora, perché voi più parlate e più peggiorate le cose. Che voglio dire? Voglio dire che voi, vostro marito, si deve far rispettare, sta vicino a voi vostro marito?
1: Sì.
0: Passatemelo un attimo.
2: Pronto?
0: È pronto, buongiorno a voi.
2: Buongiorno.
0: Signor Domenico, voi vi dovete far rispettare un po' di più dalla vostra famiglia.
2: Lo so,
0: Ma no, voi siete un uomo, non siete... È chiaro, voi siete un uomo, vi dovete far rispettare un pochettino, signor Domenico.
2: Va bene.
0: L'essenza d'uomo è questo. Cioè, l'essenza dell'uomo, voi volete bene a vostra moglie.
2: Minimo.
0: E la vita è vostra.
2: E lo so.
0: Non la possono pilotare le altre persone.
2: No, ma le altre persone...
0: No, e qua la stanno pilotando, signora Domenico, perché tengono sempre da chiacchierare. Ma cosa c'hanno da dire contro sua moglie?
2: È l'invidia.
0: È l'invidia. Perciò lei, da uomo, li deve mettere apposta.
2: Ma io già ho fatto parecchio casino...
0: Allora, il casino lo lasciamo fare ai bambini. Voi siete un uomo, voi dovete parlare affermativamente, andare da vostra mamma e dire: mamma, sorella mia bella, è meglio che faccio di bravo, se non coppa a casa canna, ma venite più. Eh no, questo vuol dire rispettare vostra moglie.
2: Ma quello, c'è stato un periodo di tempo che non ci andavo e non ci sono andato.
0: Ma che tengono da dire, scusatemi tanto.
2: Ma che ne so, boh, sono invidiosi, dicono di tutto. Che mia moglie fa la vita, c'ha la mano.
0: Ma quanto mai, che lei è una povera Gesù Cristo, fa la vita, la vita.
2: Mettitela in capo a loro.
0: Ma quanto mai, che lei è una povera Gesù Cristo, veramente, vostra moglie, che Anna è brava gomma, veramente. Guardate, voi non trovate più una moglie così buona. Perché,
2: lo so, io perciò la voglio bene.
0: Perché tutti possiamo sbagliare. Vostra moglie ha avuto una brutta esperienza in passato con Homme, ma che purtroppo quando uno è troppo bravo possono anche succedere queste cose. Però vi devo dire la verità, vostra moglie da quando ha conosciuto voi non vi ha tradito mai con nessuno.
2: Io ne ero sicuro.
0: No, e questo ve lo voglio dire. Anzi, vi voglio dire io una cosa a voi, pure voi avete avuto una brutta esperienza in passato. Però voi hai tenuto i corna che la firmano prima, in passato. Io ci c'è la verità.
2: Sì, quella di prima, sì.
0: L'hai tenuto i corna notte, mattina e giorno. Perché praticamente è successo. Quella perciò vi ha lasciato ed è finita la storia. Però quello che vi voglio dire... allora, voi a un lato ed ho sbagliato. Hanno avuto brutte esperienze. Pure essa, allora, i simili si attraggono. Sapete che vuol dire? Che... in questa brutta esperienza che è voluta così, che mo vi unite sia voi che Anna, però i genitori sanno l'uananz, spazio, bruciano solo ossigeno contro di voi. Ma non è possibile. Lei si deve fare un po' più rispettare, signor Andò, o se no facciamo solo parole.
2: Va bene.
0: Auguri.
2: Grazie, Gennaro.
0: Io da quanto tempo mi ascoltate?
2: Da sempre, da quando sono piccolo.
0: Allora io vi dedico questa bella canzone, con la speranza che non fate più parole. Ci forza, vediamo chi è la prossima. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento. 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere, potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro D'Auria. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata.
3: Sì, pronto.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Da dove ci chiama, signora?
3: Agropoli.
0: Ah, che bel paese. Complimenti, molto bello Agropoli, eh?
3: Sì,
0: allora, la data di nascita già me l'avete data, vediamo un pochettino. Allora, Sagittario voi siete?
3: Sì.
0: Allora, Sagittario, vediamo un pochettino. Oh. Avete a che fare con, appunto, tanta buona roba da mangiare voi, eh? E anche da bere.
3: Abbastanza.
0: Avete un
3: anche
0: deposito?
3: Un vino.
0: Un deposito alimentare.
3: Sì. Deposito alimentare.
0: Sì. Luigi chi è, signora?
3: Il mio marito.
0: Ma lei non lo sopporta proprio per il carattere, eh?
3: Per il carattere è vero, non lo sopporta.
0: È una bravissima persona, suo marito.
3: È un grande uomo.
0: È un grande lavoratore e un grande uomo.
3: Sì.
0: Però, signora, la cosa più strana, c'è un carattere curioso.
3: Molto.
0: Per esempio sulle cose che vi posso dire, per esempio sulle sciocchezze se la prende.
3: Sì, tanto.
0: Invece sulle cose serie.
3: Bravo, bravissimo.
0: Signora, è la verità, mi creda.
3: È la verità, confermo.
0: Salvatore chi è, signora?
3: Salvatore.
0: Sì, qualcuno
3: è
0: che
3: il nostro collaboratore.
0: È qualcuno che lavora, io stavo dicendo. Signora, poi questo Giuseppe o Giovanni, chi è che mi esce qui nella cartomanzia?
3: Giuseppe o Giovanni.
0: Sì. E vedo anche una persona che non c'è più, mi dispiace, condoglianze.
3: Non c'è più. Mi farei il mio cuore.
0: Lo so, signora, lo porterete per

0: sempre.
1: Infatti.
0: Da quanto tempo è deceduto?
1: Un anno.
0: Ma come, un infarto ha avuto, signora?
1: Un infarto ha avuto.
0: Gennaro D'Auria vale o non vale?
1: No, Alessandro.
0: No, ho detto Gennaro D'Auria vale o non vale? Io mi chiamo Gennaro.
1: Sei un grande Gennaro.
0: Signora, ma non è che ve lo dico perché voglio essere fatti complimenti.
1: No, allora, io non ho la TV che prende lì da voi.
0: Sì.
1: Mi ha chiamato mia sorella che sta ad Ercolano.
0: Sì.
1: E mi ha detto, chiama questo signore.
0: Grazie, grazie. Vi abbracciate vostra sorella.
1: Grazie.
0: Me l'abbracciate di cuore perché grazie. Veramente... Hanno finalmente Napoli ha capito, ma c'è voluto, signor, per far capire a Napoli, ce n'è voluto.
1: Io sono un'emigrata che sta ad Agropoli, ho sposato un agropolese.
0: Signora, vi posso dire una cosa, state nel paradiso, perché
1: paradiso.
0: Io amo Pestum, Agropoli, sì. Contursi Terme, sono zone, mi dovete credere, signora.
1: E quando è che venite a casa mia?
0: Amore mio, io domenica vado a Contursi Terme, domenica.
1: E quando è che vieni a casa mia?
0: Sì, ma come no, ci mancherebbe altro. Fra un paio, due o tre settimane vedo se posto fare una scappata
1: allora,
0: ad Agropoli.
1: Io in privato ti
0: io sapete ad Agropoli sapete dove vado spesso.
1: Dove vai?
0: Non si può fare la pubblicità, quella però ce ne sta una sola.
1: Dici.
0: Siccome io sono un amante di Donna Summer,
1: sì.
0: E dei film anche dell'orrore, c'è ad Agropoli avete una bella cineteca.
1: È un grande amico mio e di mio marito, ce l'ha fatto da me.
0: Me lo salutate a lui e alla moglie che sta nel negozio.
1: Senz'altro.
0: Perché io so che lavorano tutte e due insieme.
1: Sì, lavorano tutte e due insieme.
0: La moglie e che abitano dietro al negozio, il lato di dietro.
1: Sì.
0: So anche dove abitano, vedete? Come, non vi dico bugie. Stanno venendo da Santa... come si chiama quella zona del mare là?
1: Che Santa Maria di Castellabate.
0: Sì, venendo da lassù per scendere Agropoli, stanno sulla destra.
1: Sì, e io sto un pochino a 50 metri su.
0: E allora se io parlo con questo della cineteca, sicuramente...
1: Mi accompagna a casa mia.
0: Sicuramente vi vengo a trovare e vi porto pure dei buoni confetti, perché tengo dei confetti belli pieni di cioccolate che sono la fine del mondo.
1: Sì.
0: Io esco pazzo per la cioccolata, poi la cosa che adoro di più... Ma no, le lasagne, voi parlate di alimenti, ma io sono stato su Colliano, provincia di Salerno.
1: Te la faccio io la lasagna.
0: Signora,
1: io.
0: C'è una pizzeria là sopra che tirò proprio un ruoto, come li chiamiamo noi, un ruoto, no? I
1: un
0: lasagne
1: ruoto, sì.
0: Con la legna di quercia.
1: E i carciofi arrostiti ti faccio
0: mangiare. Che cosa?
1: I carciofi arrostito.
0: Bello. Grazie signora, grazie. Non parliamo più di queste cose.
1: Vediamo. Io prezzemo.
0: Madonna mia, è una cosa saporita. Io quando. Allora, io voglio mangiare poco ma bene, io l'ho detto. Purtroppo signora qua. Poveri noi napoletani,
1: devo
0: perché purtroppo.
1: Il numero viene a mangiare a casa mia.
0: Un bacio, è gentilissima. Signora, ma vediamo un po'.
1: Voglio sapere un po'.
0: L'economia migliorerà.
1: Quando?
0: Migliorerà la vostra economia. Vedo dei buoni verso già signora all'inizio di giugno-luglio di quest'anno. Io non posso decifrare proprio il mese preciso, però posso dirvi una cosa, che vedo dei miglioramenti e dei cambiamenti anche.
1: Sì, radicali.
0: Sì, sì, sì, come allora mi esce la carta gialla,
1: sì.
0: Che vuol dire trionfo, vuol dire la carta più bella dello zodiaco.
1: Se no,
0: la...
1: mi devi dire una cosa.
0: Signora, cambierete attività.
1: Cambio attività.
0: Sì,
1: questo
0: perché
1: lo
0: siete
1: so.
0: Scocciate, scucciate e sfastriate.
1: Me ne so di fare.
0: Signora, voi andrete a migliorare. Parola d'onore di Gennaro D'Auria. Voi andrete
1: Gennaro
0: a migliorare.
1: Gennaro D'Auria, ti vengo a trovare dove si trovi.
0: Ogni tanto pregate l'angelo appunto
1: sempre,
0: l'angelo sempre. Della fortuna Ciciput che è un angelo particolare, pregatelo. Io questo figuratevi che il gruppo Elio e le storie tese che ormai da molti anni su Radio DJ hanno fatto di carne e macelli con Gennaro D'Auria, però posso dire una cosa, ecco, mi hanno dedicato questo meraviglioso disco e io sono molto, devo dire la verità, sono contento perché Ciciput gira in tutto il mondo, l'angelo dei soldi, l'angelo della fortuna.
1: Indipendentemente dai soldi. Mi è successa una cosa in particolare.
0: Che cosa vi è capitato?
1: No, per mia figlia. Tengo la prima figlia mia grande.
0: Anna chi è, signora?
1: Anna.
0: Sì.
1: Mia cognata.
0: Allora, vediamo un pochettino. vostra cognata Anna. Datemi un attimo la data di vostra figlia, un attimo in privato, solo la data.
1: Allora,
0: dite.
1: Allora, il 21/3/90.
0: Sì. Va bene. Signora?
1: Sì.
0: Ok, ho passato di nuovo in diretta.
1: Sì.
0: Allora, è un po' sfortunatella questa qua, eh?
1: Sì.
0: Ma ha avuto una delusione, è caduto un po' in depressione, signora?
1: No, è una ragazzina, Gennaro.
0: Ma la vedo troppo, vedo un problema in questa persona.
1: C'è
0: la vedo molto lenta, signora.
1: C'è un problema.
0: Sì, ma deve operarsi, deve fare qualche intervento?
1: Sì.
0: Signora, andrà benissimo.
1: Andrà benissimo.
0: Lo faccia fare, ho capito adesso.
1: Signora,
0: signora, statemi a sentire. Quando ha avuto questa sfortuna, diciamo?
1: 2-3 anni fa.
0: Allora, è caduta, signora?
1: Non è caduta.
0: Come è stata la cosa? Spiegate un attimo, perché io vedo qua un intervento molto delicato, deve
1: molto
0: avere.
1: Molto delicato, sì.
0: È una parte molto delicata.
1: A schiena.
0: Lo so, signor, però, vedete, tanti medici mi hanno detto non l'operiamo tenuto ancora perché può rimanere paralizzata.
1: Bravo.
0: Ma io pensavo che era pigliata una sciuliata, era caruta,
1: no,
0: insomma.
1: No, ha fatto lo sviluppo troppo in fretta.
0: Ah, perché ho visto che la vogliono operare.
1: La scoliosi aggravata tiene.
0: Signor, io ho visto questa operazione, di solito si fa quando uno cade, quando uno ha un incidente, e invece questa è una cosa proprio di natura.
1: È natura, sì.
0: Genna,
1: come va?
0: Signora, io vi dico, questa è un'operazione molto delicata,
1: sì,
0: i medici però
1: bene.
0: Vi hanno assicurato che le cose andavano bene.
1: Sì.
0: Ha detto, signor, non vi preoccupate,
1: e
0: signor, meglio dei medici nessuno lo può sapere.
1: È vero.
0: Io però le carte parlano di positività, sia nell'intervento, ne farò uno o due, signora, però vedo che la mano del Signore, di Gesù Cristo, perché io sono molto cattolico, viene prima Gesù Cristo e poi viene tutto il resto.
1: Sì.
0: La mano di Gesù Cristo scenderà sui medici e lavoreranno con la mano di Dio, non vi preoccupate. Signora, guai chi non ci fossero i medici.
1: È vero.
0: Guai
1: è
0: se non ci fossero i medici.
1: È vero.
0: Meglio che non faccio polemiche oggi, però pensi che ci siamo capiti.
1: Tanto.
0: Signora, sei
1: un grande, Gennaro.
0: Signora, io vi ringrazio.
1: In diretta te l'avrei detto anche fuori dalla diretta.
0: Signora, io vi ringrazio e vi voglio dedicare una grande canzone.
1: Grazie, Gennaro. Un bacio forte.
0: Buon ascolto, buona giornata e grazie mille.
1: Pure a voi.
0: Arrivederci. Allora, in questo momento sono ritornate le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10, andiamo avanti. Salve, buongiorno, buonasera, come voi volete.
1: Buongiorno.
0: Anzi, è meglio.
1: Ecco. Sono Anna Maria da
0: allora. Battipaglia, benvenuta. Allora, vediamo un pochettino. Datemi un attimo la vostra data in privato, veloce, veloce. Allora, prego. Sì. Sì, va bene. Allora, ci siete?
1: Sì, sì, ci sono.
0: Perfetto, eccoci qua. Vediamo un pochettino le cose come vanno. Mamma mia, mi esce la prima carta che mi esce, la morte.
1: La morte.
0: Voi avete perso vostro marito?
1: Sì.
0: Da quanto tempo, signora?
1: Sono 1 anno e 3 mesi.
0: 1 anno e 3 mesi.
1: Sì.
0: Alessandro. Come il nome è Alessandro?
1: Sì.
0: Si chiama Lello Alessandro.
1: Alessandro.
0: Alessandro. Come è morto, signora?
1: Ha avuto un infarto.
0: Un infarto.
1: Sì.
0: Mi stia a sentire. È la cosa più dura di questo mondo quando si lascia il corpo. Noi abbiamo l'altra dimensione che è in parallela alla nostra.
1: Sì, è
0: in parallela. Allora, io quando mi concentro vedo tante di quelle cose sulle carte.
1: Sì.
0: E vi posso garantire una cosa molto particolare. Noi non dobbiamo mai piangere quando muore una persona. Lo so che è difficile.
1: È
0: molto, ma molto difficile. Non dobbiamo però mai piangere, sapete perché? Perché i morti stanno nel buio e ci vedono a noi quando per esempio accendiamo una candela per loro. La candela è luce eterna, quindi quello che voglio dirvi è una cosa molto molto importante: quando noi accendiamo la candela e piangiamo, i morti, essendo che stanno nel buio, vedono chi accende la candela, vedono le nostre lacrime, e loro stanno malissimo se a noi ci vedono piangere. Quindi sapete che, non mi ricordo, mi pare in America, sapete che fanno quando una persona muore? Fanno la festa invece di fare il funerale. Cioè il funerale lo fanno, però mangiano, bevono, si ubriacano, fanno tipo una festa. È assurdo. Perché si dice quando muore qualcuno chiamiamo la banda musicale? Perché proprio per rompere questo vincolo fra la morte e la vita, loro vogliono vederci, non ci vogliono vedere piangere, perché soffrono ancora di più, perché loro si allontanano da noi. Signora, guardi, io le dico, questo è molto duro, durissimo quello che lei ha subito, perché da poco sposati, signora?
1: No, non mi sono arrivata a sposare.
0: Non vi siete nemmeno riusciti a sposare?
1: No, mi dovevo sposare aprile dell'anno...
0: Parlate più vicino al telefono.
1: Mi dovevo sposare ad aprile dell'anno scorso, aprile, maggio, ma...
0: Infatti, ed è successo questa cosa bruttissima. Allora, ogni sera pregate un pochettino anche gli angeli, che ci aiutano tanto. L'angelo Cucubel, ecco, lo prega dalle 21 fino alle 22 di sera, un'oretta di preghiera ogni sera fa bene. E pregate con l'immaginetta di questo ragazzo che vi guarda dall'alto e vi vuole tanto bene. Però le voglio dire una cosa: questo ragazzo, che non c'è più Alessandro, desidera che lei si sistemi, si sposi, si realizzi con un'altra persona. Sì, perché lui adesso è un'essenza spirituale e vuole che lei si deve realizzare. Non vuole che lei rimanga così.
1: Io ho anche mio figlio, che piccolo.
0: Eh?
1: Io ho mio figlio, ho il bambino, cioè sì, il figlio di Alessandro è mio.
0: Certo, signorina, lei si deve realizzare,
1: sì.
0: Lei deve trovare un compagno che la vuole veramente bene,
1: sì.
0: Come vi ha voluto bene Alessandro, perché lui adesso è un'essenza spirituale, non c'è più e non tornerà più, un giorno vi rincontrerete, ma io sento proprio la presenza di questo Alessandro che dice falla realizzare, falla sistemare a questa ragazza, signora fatelo. Vi voglio dedicare un bel pezzo.
1: Devo dire la verità, io non me la sento. Ma
0: è chiaro, è fresco ancora, figlia mia, è fresco ancora, io capisco, è fresco ancora il dolore, però vedrai che le cose si aggiusteranno. Anche per te deve uscire il sole, non ti preoccupare. Ti dedico questa canzone, I ragazzi che si amano, con un buon augurio da Gennaro D'Auria, d'accordo?
1: Sì. Senti, vorrei sapere pure un po' sul mio futuro.
0: Sì.
1: Sì. A livello economico per mio figlio, se mi fai una...
0: ma ho visto già qua sulle carte, purtroppo sì. Dobbiamo accontentare un po' tutti, le tue cose andranno molto a migliorare, poi magari mi richiamerai perché devo dare spazio un po' a tutti, capisci? Visto che è una diretta, quindi voglio dare spazio un po' a tutti quanti. Va, ti faccio tanti auguri, poi mi richiamerai, dai.
2: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10. 899 48 46 10, abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dici io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate, chiamate, chiamate.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come vi chiamate?
3: Giustina.
0: Giustina, vediamo un pochettino. Giustina, cosa volete sapere, Giustina?
3: È un po' di tutto.
0: Un po' mischiato. Pasquale è suo marito, signora?
3: Sì, sì.
0: Vediamo un pochettino, vediamo un po'. Ma io vedo proprio problemi economici a non finire qua.
3: Sì.
0: vedo proprio i soldini sono proprio pochi pochi, però signora lei mi ha detto una bugia perché sta arrangiando in questo momento suo marito.
3: Ah sì.
0: Non mi deve dire che
3: disoccupato per sincerare così per dello Stato.
0: Sì. Carla chi è signora?
3: Mia figlia.
0: Valeria chi è?
3: Mia figlia.
0: Signora, statemi a sentire, stanno studiando questi bimbi, avranno un ottimo futuro.
3: Sì.
0: Avranno un ottimo futuro. Voglio dirvi una cosa, vostro marito lavorerà, farà dei lavori socialmente utili.
3: Sì.
0: E andrà a migliorare tantissimo, signora.
3: Speriamo.
0: Non vi preoccupate. Signora, beh, ditemi una cosa.
3: Sì.
0: Lo voglio sapere proprio a titolo di cortesia, ma Anna chi è che mi esce qua insistentemente su queste carte?
3: È mia cognata.
0: Ma vi ha dato un po' delle torture, vero?
3: Un poco.
0: Io dico parecchio, signora.
3: Ma
0: perché vogliamo mentire? L'eredità cosa c'entra?
3: No, lo so, un poco, io ho detto per non dire tanto, comunque così è.
0: Signora, ci troviamo?
3: Sì.
0: Gennaro D'Auria vale o no?
3: Sì, sì, molto.
0: Signora, le cose si aggiusteranno, tantissimi auguri.
3: Va bene.
0: Buona giornata.
3: Grazie anche a lei.
0: Arrivederci.
3: Arrivederci.
0: Salve, buongiorno.
3: Ciao Gennaro.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte, vediamo un po' che cosa esce. Voi da dove chiamate?
4: Da Ercolano.
0: Va bene, vediamo, balzate un po' la voce perché non vi sento bene, vediamo
4: sì.
0: Un po', vediamo un po' che cosa mi esce per voi, concentrazione, fate un bel sospiro. E mi esce un altro morto qua, Giovanni, chi è questo Giovanni? Era l'ex vostro marito?
4: Sì.
0: Ma com'è morto questo signore?
4: È un brutto male.
0: Che ha avuto una leucemia, signora, o un tumore, che cosa ha avuto?
4: È la stessa, cioè un tumore leucemico.
0: Madonna santa. Oggi tutti morti. Comunque voi avrete, da quando tempo è deceduto signora questo signore di nome Giovanni, vostro marito?
4: È il giugno l'anno scorso.
0: Vi ha lasciato però?
4: Io sono la zia pure di...
0: Però Anna. Voglio domandarvi una cosa,
4: sì.
0: Scusatemi un attimo, vi ha lasciato anche dei figli, vedo.
4: Sì, sì.
0: Voi avete conosciuto un altro uomo però, avete simpatizzato, purtroppo, ma io lo dico sempre che i morti,
4: sì.
0: Quando una persona muore,
4: sì.
0: Vuole poi la realizzazione del compagno o della compagna. Non è vero che i morti sono egoistici, dicono no, io me ne sono andato, tu devi rimanere là senza un compagno. No, i morti vogliono che lei conosca un'altra, cioè questo Giovanni che non c'è più, che era suo marito, desidera che lei abbia un altro compagno, perché parliamoci chiari, da soli non si può stare.
4: No, perché io penso sempre, chissà lui cosa...
0: No, la voce... Signora, guardate, però vi voglio dire una cosa.
4: Questo fatto,
0: mi scusi un attimo, voglio dire una cosa, signora Bella.
4: Sì?
0: Quest'uomo che voi state attualmente sposato.
4: Sì. Non proprio, insomma, c'è una situazione un poco...
0: Io vedo il matrimonio qua.
4: Sì, sì, sì, è sposato, però ha una situazione un poco particolare.
0: Convive?
4: Sì, bravo.
0: Però signora, perché non costruite su terreno fertile? Ve lo dico proprio con amore. Perché non costruite sul terreno fertile? Non togliete la felicità agli altri.
4: No, per l'amore.
0: Perché un domani vi verrà tolta anche a voi.
4: È vero, questo è vero. No, io volevo sapere da lei che cosa ne pensava.
0: Io credo che questo signore qua,
4: amicizia.
0: Io credo che già ci abbia dei problemi. Problemi con il lavoro, problemi con quella che vive,
4: sì.
0: E con quella che convive, mi scusi,
4: sì.
0: E infatti si sta allontanando anche da voi,
4: sì.
0: Cioè non so se voi l'avete notato sta cosa,
4: sì.
0: Ma fino a quando, amore mio, fino a quando potete andare avanti? Tu incontrerai un altro uomo e sarai molto felice, credi a Gennaro D'Auria che non dice bugie. Credimi, non tengo proprio niente, io sono più di 25 anni, tu da quanti anni mi ascolti?
4: Sono 20 anni.
0: Da 20 anni,
4: sì.
0: Pensa che io ho iniziato nel lontano 1980, 90, 2000, sono 26 anni, quindi pensa un pochettino, ti voglio dire solo questo, tu andrai avanti nei periodi estivi, di una festa, non so che può essere Natale, che può essere Pasqua, che può essere qualsiasi festa, è Ferragosto, non lo so, io vedo un incontro galante e tu ti innamorerai follemente di una persona, ma questo succederà nel tempo, amore mio, non è questo il periodo, questo okay. Signore ti dà, già ti sta dando delle delusioni, lui non si sa a cosa da spartere, a destra o a sinistra, non sa dove spartersi.
4: E infatti è incerto.
0: È incerto, e stammi a sentire, questo non lascerà la convivente. Amore, e poi, sai che dice prima appiccica che tu ti fai con chi su ca, no? Il primo litigio che tu avrai, sai che cosa succede? Dice, era meglio che l'altra, per causa tua mi hai fatto appiccicare con questo. Lasciamo perdere, tu devi coltivare su terra fertile, me lo prometti?
4: Sì, te lo prometto.
0: Un bacio. Ti voglio bene e buona giornata.
4: Sì, Genati, volevo chiedere solo una cosa.
0: Dobbiamo dare spazio pure agli altri, però.
4: Senti, ascolta, ma ci sarà un incontro con lui?
0: Sì, tu ti rincontrerai con questa persona. Però ti prego, fammi tesoro con le mie parole che ti ho detto. L'incontro io l'ho visto.
4: Va bene.
0: Auguri.
4: Ascoltami, tengo mia figlia.
0: Tesoro, dopo.
4: Sì, in privato, gentilmente.
0: No, dico dopo, mi deve chiamare se vuole sapere, perché dobbiamo dare spazio a tutti.
4: Va bene, ti
0: ringrazio. Un bacio,
2: per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Abbiamo la prossima diretta. Pronto?
5: Pronto.
0: Salve, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Da dove chiamate?
5: Da Soria.
0: Allora, alzate la voce perché non vi sento bene. Alzate un po' il volume?
5: Sì, sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Cosa vuol sapere, amore? Salute o affari?
5: Riguardi di questa...
0: Cosa vuol sapere? Mi rispondi un attimo.
5: Verso
0: signore?
5: Sì, dite.
0: Mi scusi, io non la sento bene. Può alzare un po' il volume?
5: Sì.
0: Allora, amore, salute
5: sì.
0: O affari?
5: No, amore.
0: Allora, sull'amore, vediamo un pochettino che mi esce. Vediamo un pochettino. Rosaria chi è? È questa ragazza?
5: Sì.
0: Che voi ci tenete moltissimo?
5: Sì.
0: Ma voi siete sposato però qua?
5: Sì, lo so.
0: Ma voi siete sposato, signore?
5: No.
0: Questa è una ragazza libera, voi siete sposato.
5: Lo so.
0: E no, cosa volete costruire?
5: No, non voglio costruire, verso te che diciamo lei.
0: Ma io, guardate, voi mi dovete credere. Sì. Voi non lo so se mi volete, cioè, mettere alla prova, oppure io so leggere veramente le carte.
5: Sì, lo so.
0: Io vi sto dicendo una cosa importante. Voi avete una moglie e dei figli che vi aspettano a casa tutte le sere. Perché ti guai a sta paura guaglione?
5: No, per amor di Dio, non devi pensare a quello che sto dicendo, no. È solo per sapere che cosa, diciamo, si parlano bene di me, queste.
0: Sentite, io vi sono sincero, capisco che voi siete innamorati, che voi siete innamorato di questa ragazza, è inutile che ci prendiamo per i fondelli. Allora, se parla bene o parla male, questa a voi sicuramente non vi interessa. Io vedo che voi parlandoci a omma d'onora, almeno io spero che anche voi siete un omma d'onora, voi per questa ragazza ci tenete. Vi gioco tutto, voi per questa ragazza ci tenete e non bisogna negarlo, perché quando una cosa è vera e un sentimento non si può reprimere. Però figlio mio, pensa a famiglia tua, pensa a moglie che non da mai amici corn e ti va bene e ti fa tuo piatto pronto in coppa a tavola tutti urna a sera quando ti ritira a mangiò. Perciò voglia bene la tua famiglia, io il consulto non te lo faccio, mi dispiace, da uomo d'onore ne guai a nessuno, sta peccerella tenere una vita a Nanz e tenere una vita con una tomba. Auguri.
2: Sì, miei ascoltatori, allora ritornano le linee libere. 899 9 48 46 10. Potete benissimo formulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quanto concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Pronto?
6: Sì.
2: Vi sento molto basso, potete gentilmente alzare un po' la vostra voce?
6: Sto in linea.
2: Sì, sì, no, dico parlare un po' più vicino al telefono.
6: Ce l'ho proprio vicino.
2: Vi ringrazio di cuore.
6: Prego.
2: Allora, statemi a sentire. Sì. Voi che segno siete?
6: Leone, 2848, Leone.
2: 2848. Per lei ci sarà un nuovo lavoro.
6: Sì.
2: Lei prima faceva il barbiere?
6: Sì.
2: Da quanto tempo non fa più il barbiere?
6: Sono 6 anni.
2: Allora, non vi sento più.
6: Sono 6 anni.
2: Sono 6 anni. Perché è finito questo lavoro, signore?
6: Per aiutare un pochettino tutti e per essere un pochettino brava.
2: Ma c'è
6: stato... Ho trovato in situazione poco piacevole.
2: Una situazione poco piacevole. Immacolata chi è?
6: Sarebbe mia moglie.
2: Sua moglie, vediamo un po'. Vedo molto nervosismo fra voi e vostra moglie, ma come mai?
6: C'è stata qualche separazione con me.
2: Come?
6: C'è un po' di separazione per via legale.
2: Sì, ma vi state separando?
6: Siamo già separati e adesso stiamo un'altra volta...
2: Insieme. Allora, voi ritornerete in grande stile con vostra moglie. Non finirà qui la storia. Deve continuare. In fondo, vostra moglie vi ha voluto tanto bene. Voi l'avete tradita. Perché l'avete tradita?
6: Perché già tradita. Perché la rifemmina lo piace.
2: Ma voi lo sapete che queste... Perciò vostra moglie allora ha ragione. Ma voi mi dovete dire una cosa. A chi è che non piacciono le donne? Però se voi avevate questa testa, non vi sposavate proprio. Stavate dalla mattina alla sera, no? Con Cleopatra, con Giovanna, con Maria. E con voi vi siete legato a un vincolo matrimoniale. E non è certamente una cosa bella quello che fate.
6: Purtroppo dopo...
2: Voi siete un assetato di femmine, ma non è che ve ne accontentate. Voi in una giornata avete avuto 3 rapporti.
6: In una giornata, tre.
2: Ma sto sbagliando? No, guardate, se sto dicendo stronzate, mi dovete svergognare.
6: Io non è che.
2: Mi dovete dire, Gennaro, non è vero.
6: No, è vero quel che dite, non è che non è vero.
2: Ma voi avete avuto anche dei problemi alla gola? Dico alla gola, io parlo proprio alla respirazione, no, gola, no, naso, orecchio, queste cose qua.
6: Voce perché proprio così la mia.
2: Come?
6: Se parla a bassa voce, proprio così la mia voce.
2: Ma potete alzarlo, parlare più vicino al telefono? Perché
6: ce l'ho proprio vicino.
2: Così, così, grazie, così. Pensate che è una bella donna che state baciando. Il telefono, pensate che è una bella donna. Però vi voglio dire una cosa, mo a parte gli scherzi. Sua moglie non merita questo, perché vi ha voluto bene. La discussione, vostra moglie, se vi ha alle volte diciamo un pochettino non trascurato, ha fatto delle discussioni con voi, è proprio perché è venuta a conoscenza di una donna. Voi siete stati pure con una donna ucraina.
6: Ma no, con una
2: sola. L'Ucraina vanno fatte proprio campà, eh?
6: Vanno fatte proprio campà, ma pure l'italiano. Pure italiano mi hanno fatto campare.
2: Hanno fatto respirare un po' l'anguilla,
6: No, ma pure italiano mi hanno fatto...
2: Vabbè. Però, quello che dico io, pensate a vostra moglie. Perché l'amore passa, quello che resta, guardate, nella vita una compagnia ci vuole. E alla fine, queste donne che voi avete avuto, rimarrà solo fumo. Fumo e nient'altro che fumo. Voi avete bisogno invece di una persona che veramente vi capisca, una persona che veramente vi accompagna nella vita. È meglio così che la scemi mogliere te. Guarda, non la trovo meglio che il. Auguri. Pronto?
7: Pronto.
2: Allora, vediamo un pochettino. Vediamo un po'. Amore, è giusto sull'amore, vero?
7: Sì.
2: Allora, dimmi una cosa. Ma tu hai tradito in passato tua moglie?
7: Come?
0: Perché l'hai tradita?
7: Non lo so, sì.
0: Tua moglie Gina si chiama?
7: Gina.
0: Luigia.
7: Luigia.
0: Luigia. Mm-hmm. Perché l'hai tradita? Scusa, Carmen.

0: Lo so, ho sbagliato.
1: Ma non lo fare mai più, perché non se lo merita.
0: Lo so.
1: Non se lo merita. Ma questi momenti vengono forse perché... Cioè, non sei contento con tua moglie? Non sei felice di tua moglie, scusami?
0: No.
1: Non sei felice?
0: No.
1: Guarda, io ti voglio dire una cosa. Tu stai in diretta, in diretta radiofonica.
0: No, io non voglio stare in diretta.
1: No. Figlio mio, io te l'avevo detto che stavi in diretta.
0: No.
1: Però ti voglio dire una cosa. Tu devi voler bene a tua moglie.
0: Lo so.
1: Non devi più commettere queste cose qua. Sono cose sbagliate. Il bene di una moglie nessuno te lo può dare meglio di tua moglie, guarda, perché questo è tutto fumma. Cioè, queste persone spremono il limone e se ne vanno, riesci a capirlo?
0: Capito.
1: Tu stai in diretta radiofonica, lo stanno ascoltando tutti quanti. Io ti voglio dire questo, tu non devi sbagliare più, d'accordo?
0: D'accordo.
1: Me lo prometti?
0: Te lo prometto.
1: Fai il bravo, auguri.
0: Ciao.
1: Usare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quando concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Due chiamate?
2: Da Fragola.
1: Ditemi, cosa volete sapere in particolare?
2: No, un pochettino in generale.
1: Sì, vediamo un pochettino. Allora, qui sulle mie carte fuoriesce che voi siete una persona molto amabile della famiglia, della serenità, delle cose belle della vita, ma all'improvviso è venuto un fulmine che vi ha colpito e purtroppo il lavoro è cessato.
2: Esatto.
1: Io vi do proprio dal giorno alla mattina.
2: Esatto.
1: Ma com'è successo?
2: Non lo so, Gennaro, la verità...
1: Voi portavate dei furgoni appunto particolari.
2: Sì.
1: Con del materiale raro.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Cose, vi vuole spiegare per favore? Lei è una persona molto seria e distinta.
2: E niente, a me ogni volta che si, diciamo, si sistemano le cose non capisco niente più.
1: Lei guadagnava bene, stava nella pace.
2: Sì, sì. Ma ogni volta che si sistemano le cose, non è che ogni volta che si sistemano non capisco niente più.
1: Io vi posso dire una cosa.
2: Sì.
1: Dio così ha voluto.
2: Ah, lo so. No,
1: Dio così ha voluto. Anna chi è, vostra moglie?
2: Sì.
1: Antonio chi è?
2: Antonio è lo zio di mia moglie.
1: Lo vedo. Ma è fallita questa azienda? Io vedo che ha ridotto il personale.
2: Sì, sì, ha ridotto il personale, ma non è fallita.
1: Ma comunque andrà verso il fallimento, purtroppo.
2: Ah.
1: Non è che noi godiamo di questa cosa.
2: No.
1: Sia ben chiaro. Luigi chi è? Uno dei titolari?
2: Luigi.
1: Sì, no, e anche Salvatore. Luigi e Salvatore, chi sono?
2: Sono due amici miei.
1: Ah, ecco, perciò mi escono molto presenti. Lei dica una cosa, avete avuto dei problemi a un molare voi negli ultimi tempi? A un dente, a un molare?
2: Sì, molare.
1: Ma si era bucato, usciva tutto quel fradicio da bocca, esatto. Ma come mai?
2: Non lo so.
1: Tutta quella puzza, puzzolente proprio dalla sua mola, che schifo! L'avete tolto?
2: Sì.
1: Meno male. L'avete messo in un piccolo, diciamo, sapete i muri che c'hanno quei, come si chiama? I purtusil, noi chiamiamo. I molari di solito li mettevamo nei muri quando noi ce li toglievamo da bocca. Dicono che porta molto fortuna mettere un molare nel buco. Un amico mio lo mise nel buco della serratura ed è rimasto ingagliato per tutta la sua vita.
2: Cioè, è un piacere.
1: Facciamo una battuta ironica. Voi sapete che a me mi piace armonizzare anche un po' la trasmissione, no?
2: Sergio, posso chiedere una cosa
1: a disposizione
2: in privato e poi torniamo subito in diretta?
1: Un attimo in privato.
2: Solo una cosa.
1: Allora, io passo solo la vostra voce in privato. Un attimo solo, allora. Allora, un attimo solo, in questo momento state in privato, ditemi, però la mia voce si sente per radio, ma la ditemi. Sì. No, no, posso dire, passiamo in diretta, ne voglio parlare, questo è un argomento che dobbiamo parlare in diretta, poi vi spiego anche il perché. Allora, vediamo un pochettino. Allora, quello che lei mi ha detto, io le do la risposta subito. È una cosa che fa male alla salute, a livello di effetto 0/0.
2: Non so. Purtroppo ci ha provato di tutte le maniere, perciò mi ha...
1: Perché avrebbe, vi voleva catturare vostra suocera?
2: Sì.
1: Voleva fare l'amore con voi?
2: Esatto.
1: Ma che schifo. Scusate l'espressione.
2: No, no, si figuri.
1: E vi hanno detto che vi hanno messo le mesturazioni nel bicchiere del caffè.
2: Esatto.
1: Ma quelle danneggiano solo l'essere, lo sapete?
2: No, cioè, io non ne capisco.
1: Quelle è una sostanza che entrando nel corpo... provoca germi, batteri, tutte queste schifezze, è chiaro? Vostra suocera si dovrebbe solo vergognare, mettersi proprio con la testa nel cesso, scusate l'espressione.
2: Perché
1: uno che sta a pigliare un caffè a casa della suocera e che le ci mette a mesturazione a rind è la cosa più schifosa del mondo. A parte che io non ci credo alle mesturazioni nel caffè, che è una grande strunzata, quindi non lo fate mai perché è una grande strunzata. Avvelena solo il vostro corpo, è chiaro? Io ve lo dico di cuore, vi faccio tanti auguri e inciate proprio più a casa vostra suocera, che gli dà nessuna intenzione, perché in mesturazione nel caffè sono dei batteri, dei germi che entrano nel vostro corpo, che ne sappiamo che succede. Sono cose sbagliate che non si fanno e non servono proprio a niente. Credetemi.
2: Ma si aggiusteranno le cose, no?
1: Si aggiusteranno, auguri, non vi preoccupate. Da dove chiamate voi?
2: Da Napoli.
1: Da Napoli, tantissimi auguri.
2: Arrivederci.
1: Allora, veniamo a noi. Per parlare con me e per sapere il vostro futuro con la grande cartomanzia di Gennaro D'Auria, bisogna comporre l'899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento abbiamo le linee libere. Il primo che chiama entra in contatto diretto con me. 899 48 46 10. Forza e coraggio, forza e coraggio. 899 48 46 10. Ora sì. Abbiamo la diretta, non voglio fare attendere nemmeno un secondo. Pronto?
3: Gennaro?
1: Sì, salve, con chi parlo?
3: Ciao, sono la prima volta che ti telefono, ascolto la radio ogni mattina tua.
1: Grazie.
3: E volevo chiederti una cosa, diciamo, mia.
1: Sì.
3: Io mi sono divorziato con mia moglie.
1: Sì.
3: E volevo sapere se c'è speranza di che ti torni qualche giorno insieme.
1: Sì, da quanto tempo vi siete separati?
3: Sono 2 anni già.
1: 2 anni? E qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso?
3: Io ho fatto uso di stupefacenti in passato.
1: Adesso controllo un attimo le carte.
3: Sì.
1: Vediamo un pochettino che cosa succede.

0: Anarchia. Ma voi l'avete pure tradito un sacco di volte a sta moglie era vostra, però, eh?
1: No,
0: e in passato mai. Quando vi facevate quelle schifezze.
1: In passato quando non stavamo.
0: E siete stato anche con un uomo in passato. Questo è stato tanto quando vi bucavate, vi facevate queste sciocchezze.
1: Sì, sì, sì.
0: Siete state anche con gli uomini.
1: Sì.
0: Io vedo degli uomini, sì, che sì, vi hanno dato anche.
1: Molto, molto prima di sposarmi.
0: Vi hanno dato anche dei soldi, vedo qua.
1: No, soldi no.
0: In passato sì, quando facevate abuso.
1: No.
0: Diciamoci la verità.
1: No, no, che mi risulti generale. Io,
0: vabbè, guarda, dei soldi che magari qualche amico vi ha aiutato anche, insomma.
1: Ma forse prestati, ma non per quel senso là.
0: Ho capito. Sentite, io vedo vostra moglie molto, ma molto scoraggiata.
1: Molto scoraggiata.
0: Molto, molto. Dovete lavorarci molto sopra se volete tornare con lei. Perché sì, poi voi ogni tanto cadete ancora in questo tunnel della morte. Io lo chiamo tunnel della morte perché non, sì, vi dà nemmeno il tempo di guardarvi dietro.
1: Sì, sì.
0: Voi non dovete cadere più in questo tunnel della morte. Che segno siete voi?
1: Pesci.
0: Sentite, voi dovete guardare avanti, vi dovete mettere i paraocchi come fanno i cavalli. Voi non dovete guardare gli altri, che no, guardate, la cosa più cara è la salute. Una volta che sei caduto malato, buonanotte su natura.
1: Ah, che...
0: E voi già avete degli... Voi avete un'epatite?
1: Sì.
0: E a ruoli terracchio?
1: La sto curando, per mia fortuna si sta calmando, perché faccio analisi spesso. Per
0: guardate, io vi sto vicino, però il drogato è un viziato. Non sto contro di voi e contro nessuno, però il drogato è un viziato, sapete che vuol dire? Che invece di pensare alla famiglia... Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto? Alzate. È caduta la linea purtroppo. Io faccio una pausa musicale e vado in privato per qualcuno che non vuole andare in diretta, io vado subito in privato.

Allora, i bambini mi hanno sommesso le mamme di telefonate, le mamme che volevano ascoltare questa canzone per il bambino, appunto, Rosario, che voleva ascoltare una canzone di Gigi Robo. Noi lo accontentiamo, vado in privato.

0: Allora, eccoci qua. Abbiamo una diretta, vediamo un pochettino da dove ci chiama. Pronto?
1: Pronto?
0: Non vi sento, parlate vicino al telefono.
1: Pronto?
0: Alzate un po' la voce, vi dispiace?
1: Pronto, si sente?
0: Grazie. Okay. Ditemi, signora, da dove chiamate?
1: Da Nola,
0: vediamo un pochettino. Cosa volete sapere?
1: Qualcosa sull'amore, sul matrimonio, quest'anno, che sono stati periodi di crisi momentanei,
0: vedo. Allora, vediamo un pochettino le carte, mischiamole, vediamo un po' che cosa ci dicono. Che segno è suo marito?
1: Acquario.
0: Allora, vediamo un po'. Io vedo un periodo proprio che non andate più d'accordo proprio.
1: Esatto.
0: Vedo che voi vi sentite molto scoraggiata.
1: Sì.
0: Signora, mi esce anche il nome. Aniello si chiama suo marito?
1: Sì.
0: Aniello?
1: Sì.
0: Perfetto. Signora, Anna chi è? Mi scusi.
1: È la sorella, mia cognata.
0: Ma andate d'accordo con la sorella?
1: No.
0: Infatti, c'è tutta una situazione molto ma molto particolare, signora. Io vedo qua che le cose non è che vanno molto bene, a dirvi la verità.
1: No.
0: Infatti, mi esce fuori proprio questa situazione un pochettino particolare. Signora, però il rapporto si aggiusterà. Forza e coraggio. Forza e coraggio che il rapporto si aggiusterà. Aniello vi vuole bene, signora, però è un acquario e come tutti i buoni acquari sono un pochettino, diciamo, lenti nel fare le cose, un po' scocciati, vogliono...
1: Volevo chiederti come mai mi è uscita questa sorella qua, perché sono 5 e tu mi hai detto giusto Anna.
0: Signora, forse io sono un veggente, signora.

0: preoccupate, signora?
1: Allora va tutto bene.
0: Sì, le cose si aggiusteranno. Buona giornata.
1: Ciao.
0: Auguri. La telefonata, mamma mia, andiamo avanti. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere. E buongiorno signora, da dove chiama?
1: Da Caserta.
0: Come vi chiamate signora?
1: Bianca.
0: Signora Bianca. Allora, vediamo un pochettino, appunto, se mi dà il suo segno zodiacale.
1: Scorpione.
0: Scorpione, mi schiamo un attimo le carte. Oh, mamma mia. Signora, ma lei non andava proprio d'accordo con suo marito, vedo qua.
1: Sì,
0: lei si è separata, signora?
1: Sì.
0: Signora, mi scusi, voi avete tradito vostro marito?
1: No.
0: Signora?
1: Sì.
0: Mi scusi, ripeto la domanda. Avete mai tradito vostro marito?
1: No, sono stata tradita.
0: Perché vedo un tradimento qua. A parte suo marito, lei l'ha contraccambiato questo tradimento. Questa è una cosa che è successa, signora. È successa, amore mio. Allora, in queste circostanze, quando c'è tradimento, allora, uno non si deve mettere a livello della persona che sbaglia, ma deve dare una botta morale alla persona che sbaglia. Invece lei ha sbagliato anche lei, signora. Però io non sono un giudice, non sto qui niente a giudicare nessuno. Però bisogna dire la verità, o se no ci prendiamo in giro io e lei, inutilmente, giusto?
1: Però ti dico di no.
0: Lei dice di no. Io purtroppo, signora, lei non ha preso simpatia con nessuno, signora? Non ha avuto nessuna simpatia da quando si è lasciato con suo marito? Signora, guardate, Dio sta in cielo, chiaramente, ci guarda. Io sono un umile cartomante, però Dio sta in cielo e guarda le persone, come si comportano. Lei deve dire la verità, signora.
1: Sì, vabbè, ho conosciuto altre persone.
0: Ha conosciuto un uomo in particolare che lei, cioè, gli piaceva. Però quest'uomo già è sposato, signora. Signora? Ma vogliamo dire la verità o ci dobbiamo prendere in giro, amore mio? Io non sto qui niente a giudicare nessuno. Sono problemi della vita, del quotidiano, cose che succedono.
1: Sì, l'ho conosciuto questa persona, è sposata, ma è un collega.
0: Tesoro mio, io ti dico una cosa. Non voglio sapere quello che voi fate, che lavoro fate, non voglio saperlo. Però vi voglio dire una cosa. Non si costruisce niente sul già costruito. Per lei, signora, ci sarà un'altra persona e sarà felice. Antonio chi è, signora?
1: Al momento non...
0: È una persona... No, no, io parlo nella famiglia, signora, attenzione.
1: No, no.
0: Parlo nella famiglia. È un cugino vostro, signora?
1: Antonio al momento no, non mi ricordo.
0: Oppure qualcuno che lei ha conosciuto, perché mi esce qua proprio forte, proprio chiarissimo, signora. Guardate, signora, io non voglio giudicare niente e nessuno. Sono problemi del quotidiano, suo marito l'ha tradita, come è uscito qui sulle carte. Però, signora... Allora, io sono di questa opinione. Se noi coltiviamo su terra fertile, raccoglieremo. Se noi non coltiviamo su terra battuta, il Signore appassisce tutto. Perché su terra battuta appassisce tutto, amore mio. Credimi, te lo dico di vero cuore.
1: Okay.
0: Per lei ci sarà un buon futuro. Però, signora, non deve dire tante bugie, specialmente un cartomante di prestigio che riesce a vedere oltre la norma. Perché io ho visto che lei c'ha una simpatia per quest'uomo sposato. Però signora, la prego di non accedere più di tanto, perché questo non lascia la moglie, non lascia né i figli, e quindi io la invito a trovare una persona libera a cui lei può costruire sicuramente una famiglia. Auguri signora.
1: Grazie.
0: Buongiorno. Buongiorno.
2: Ciao Genaro.
0: Buongiorno. Salve, mi dica allora, cosa vuole controllare?
2: Il lavoro.
0: Benissimo, che segno è?
2: Pesce.
0: Mischiamo le carte, 1, 2 o 3?
2: 3.
0: Da dove chiamate?
2: Da Napoli, però diciamo provincia di Napoli.
0: Ho capito, va bene. Chi indossa una divisa?
2: Uno in famiglia.
0: O proprio voi?
2: No, io no.
0: Sicuro?
2: Sicuro.
0: Lei che fa il ciabattino, ha detto?
2: Sì.
0: Ciabattino fate. Qua io vedo una divisa,

0: forse magari mio nipote.
1: Ah, ecco, perciò. È un periodo che le cose non stanno andando tanto bene a voi.
0: Sì.
1: Migliorerete, signor Ciabattino, migliorerete. Perché vedo qua... Anna chi è, mi scusi?
0: Mia moglie.
1: La vedo. Dica la verità. Valgo qualcosa oppure niente?
0: No, zero no, vale qualcosa, vale qualcosa.
1: Meno male.
0: Io l'ascolto molto, sempre in macchina e l'ascolto.
1: Posso dire una cosa?
0: Sì.
1: Voi avete avuto una passionalità con un'altra donna in passato?
0: No, no, mai.
1: Sto parlando di anni fa, non una cosa...
0: Anni fa, sì, veramente.
1: Vedo anche un treno. Nella mia visione qui c'è un treno.
0: Ma magari sto... perché lei abita vicino al treno.
1: Ah, ecco, state vicino alla stazione.
0: Sì, sì.
1: Ah, ecco, io non lo sapevo, perché mi esce qua sulle carte. Mi esce una ferrovia. Giurate su Dio universale che noi non ci conosciamo.
0: No, perché... no, te lo... e io ti ascolto molto, e ero pure un po' scettico, perché devo dire la verità, diceva che pensa io, voglio dire che dici.
1: Penso che un po' di scetticità.
0: No, no, no, scettico non torno più, ti dico la verità.
1: Va bene, voi migliorerete.
0: Perché ah. Io ti ascolto più di 2 anni, qualche anno e mezzo, ci va pure una chissà che andato chiesto.
1: Guardate, se...
0: modo dicendo il numero di casa, il numero di, diciamo.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Io a chi ti chiamo a quello
1: momento. No, è perché vedete il mio cuore com'è nobile. Perché io mi sento quando è una cosa, dico diamo la possibilità a tutti quanti di intervenire in questa trasmissione. Perché questa non è una radio scimità, si fanno sulle scimità.
0: No.
1: Qua questa radio ha un suo scopo di stare vicino ai cittadini. Io già pure in diretta ho detto, chi ha problemi, vuole fare un po' di pubblicità, c'è la radio a disposizione. Per esempio voi che fate il ciabattino, producete questo, quella. A qualcuno che voi in questo momento sta ascoltando e può interessare qualcosa che voi producete, cioè è una cosa buona che io faccio l'annuncio per radio e voi chiamate e così mostrate i vostri prodotti, è chiaro? Cioè vogliamo ci siamo rotti a Napoli, sapete perché? Perché se non si crea una cosa per stare vicino all'utenza, specialmente ai cittadini come siete voi, come sono Ghipo, perché pure io sono un cittadino, è chiaro? Allora dobbiamo far sì che questa radio deve stare a disposizione di tutto e di tutti, è chiaro? E allora,
0: ti devo lasciare perché sono arrivato al lavoro.
1: Io vi abbraccio, vi auguro un...
0: Grazie e ti saluto, ciao Gennaro.
1: Grazie assai, arrivederci.
0: Lo dico io.
1: Grazie, arrivederci,
0: ciao, ciao.
1: Vi ringrazio, arrivederci. Ciao. Dopo questa telefonata, mamma mia, andiamo avanti. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere.
2: Sì, pronto.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Con chi parlo?
2: Lorenzo.
1: Lorenzo, da dove chiamate?
2: Da Roma.
1: Da Roma. Dica Lorenzo, cosa desidera sapere?
2: In generale sull'amore.
1: No, no, in generale diciamo non è che si può trattare bene l'argomento. Lei mi deve dire una cosa molto importante. Allora, la prima cosa è il suo segno.
2: Toro.
1: Lei convive?
2: No.
1: No, dico, nella sua vita c'ha una donna attualmente, perché vedo qua un'interruzione. Mi esce un'interruzione.
2: Sì.
1: Lei è un separato, mi scusi. Perciò
2: no.
1: Ho detto lei convive, perché vedo un'interruzione qua.
2: No.
1: Lei è un separato, mi scusi.
2: No, assolutamente.
1: E
2: no.
1: Che cos'è questa interruzione che mi esce?
2: Non lo so.
1: Guardate, a me mi esce un'interruzione sulle carte con il rapporto d'amore. È andato via qualche donna da parte sua, una ragazza che lei ci teneva?
2: Sì.
1: Forse questa è, perciò ho detto l'interruzione. Perché a me mi esce questa interruzione, è chiaro, no?
2: Sì.
1: No, ma lei andrà benissimo, signore, non si preoccupi. Lei arriverà a un punto, andrà benissimo. Cosa fa di bello a Roma?
2: Lavoro.
1: Che lavoro fate?
2: Di privacy, diciamo.
1: Ah, va bene, non c'è problema. Allora, per l'amore lei andrà bene. Auguri, buona giornata.
2: Ma ancora molto.
1: Come?
2: Tanto tempo passerà?
1: Il tempo non si può calcolare. Nell'aldilà non ci sono spazi né dimensioni.

0: ma sempre con una nuova donna oppure con...
1: Sentite, allora io vi voglio dire una cosa. Se voi volete parlare, parliamo. Se cominciamo a chiuderci, lei chiama per sapere, io sto qua per leggere le carte, però io quando vi dico vicino a voi, guardate, io qua vedo un'interruzione e voi dite ma non lo so, e allora se noi facciamo che le carte parlino e noi le blocchiamo le carte, e allora le carte si firmano, si bloccano. Allora quello che voglio dire io, lei con questa donna si è separato, cioè si è allontanata questa donna da lei, questo volevo dire. Ecco, e questo, per l'amor del cielo, io questo stavo dicendo. Lei spera ancora in un ritorno di questa persona?
0: Sì.
1: Mi dia il segno di questa persona?
0: Gemelli.
1: Vediamo un pochettino. Vediamo un po'. Ma lei si è sentito anche telefonicamente con questa persona ultimamente?
0: No, no, no.
1: Perché non la chiamate? Questa è una donna molto orgogliosa. Però vi vuole bene ancora, guardate. Voi l'avete tradita?
0: No.
1: Penso di sì proprio. Voi l'avete tradita?
0: No, no.
1: Io penso di sì. Perché no. Purtroppo mi esce qua che in effetti c'erano problemi legati anche a un altro uomo qua, attenzione. Questa donna appartiene a un'altra persona.
0: Non lo so, questo non lo so.
1: Guardate, mi dovete perdonare, ma mi pare che scendete dalle nuvole.
0: No.
1: Cioè, io vi sto dicendo, questa donna è libera o è già impegnata con un'altra persona? Perché vedo un uomo vicino a questa donna.
0: Non ho notizie adesso. Capito?
1: No, io parlo di quando lei, insomma, l'ha frequentata.
0: No, penso di no. Poi se lo faceva di nascosto, non lo so.
1: Ho capito, no, perché vedo che qua, signore, lei avrà un'altra donna, questa è una storia che è finita purtroppo, però per lei ci sarà un'altra persona e sarà molto felice. Non vedo che lei andrà avanti con questa persona, c'è un'incompatibilità caratteriale.
0: Ho capito.
1: Mi dispiace.
0: Va bene.
1: Tanti auguri.
0: Arrivederci.
1: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Sta pronto?
2: Pronto?
1: E salve, buongiorno.
2: Ciao Gennaro. Innanzitutto complimenti, perché ti seguo da anni e sei veramente un bel gente, potevo dire.
1: Io vi ringrazio. Che lavoro fate voi?
2: Magazziniere,
1: vediamo, sì. vediamo un pochettino. Allora, parliamo un po'. Il segno suo, per favore?
2: Ariete.
1: Bellissimo segno, creativo. Allora, vediamo un po'. E sua moglie che segno è?
2: Gemelli.
1: Allora, vediamo un po'. Perché nascono queste... guardate, voi avete una santa donna. Sembra strano, ci sta un po' di incompatibilità caratteriale, però avete una santa femmina davanti. Concetta si chiama sua moglie.
2: Sì.
1: Allora, statemi a sentire, questa Concetta vi vuole un bene dell'anima, non vi ha mai tradito. Posso farvi una domanda a voi, Giuseppe, però mi dovete rispondere da uomo a uomo.
2: Sì.
1: Avete mai tradito a vostra moglie?
2: No, sinceramente no.
1: All'inizio che vi siete messo con vostra moglie, sì però.
2: No.
1: Io sto parlando di quando eravate fidanzati, attenzione, non sto parlando di adesso.
2: Più che altro col pensiero.
1: Col pensiero? Giuseppe, mannaggia, come devo fare con voi? Ma perché fate queste cose? Perché fate queste cose? Mi fate solo arrabbiare a me, perché io vedo veramente, capito, qua dentro. Pure ti piace fare l'amore sui trenini, nelle scuole. In passato tu hai fatto l'amore su un treno, ma tanti anni fa, eri ragazzo forse, chi cavolo lo sa?
2: È vero.
1: L'hai fatto proprio nello scompartimento del bagno, ti possi non ammazzare. sto scherzando. È vero o dico bugie?
2: Non è vero, è vero.
1: Ma che sfizio ci trovi a fare l'amore in un bagno di un treno? Ma non hai paura? Ta ta ta ta ta, mamma mia! Andavi in sud, fibrillazione là dentro. Non devi fare più l'amore nel treno. Giuseppe, non è che ti sei fatto rosso rosso?
2: No, rosso rosso.
1: Sto scherzando. Comunque hai avuto anche questa emozione di fare l'amore nel treno. Guarda un po' le carte che mi vanno a svelare, cose incredibili, guarda. Alle volte sai che mi stupisco pure io di quello che vedo. Ma quanti anni aveva Giuseppe quando è successa sta cosa? 20 anni?
2: 22, 23, sì.
1: Ma facevi il militare?
2: Militare, sì, militare. Stavo al nord.
1: Stavi al nord. E dico proprio in un bagno di un treno.
2: Capirato.
1: Proprio in un bagno. No, perché andavi al ritmo dei binari, no?
2: Sì.
1: Mannaggia la tua testa. Vabbè, comunque sei una persona simpatica, vai avanti. Hai detto che lavoro fai, Giuseppe?
2: Magazziniere.
1: Tu andrai avanti e migliorerai tanto. Parola di Gennaro D'Auria.
2: Io ti ringrazio.
1: Ti voglio bene, un abbraccio.
2: Grazie, ciao.
1: Ciao. Dal 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Allora, ascoltami un attimo. Io vedo qua, sulle carte, che mi esce che tu sei una persona che già c'hai degli obiettivi tuoi personale e stai coltivando un qualcosa di molto particolare che ti andrà anche bene. Tu stai al liceo scientifico?
3: No, io sto al liceo linguistico.
1: Linguistico, scusami, ho fatto io una gaffa. Tu lavorerai e andrai molto bene. C'è un uomo che ti aiuterà.
3: E chi è quest'uomo?
1: Non lo so, è una cosa che verrà nel tempo, non è una cosa di adesso.
3: Ho capito.
1: Tu farai delle domande, a cui da queste domande ci sarà un uomo che ti aiuterà.
3: Sì.
1: Carmine chi è, scusami?
3: Non lo
1: conosco. È una persona, un amico tuo?
3: No.
1: O è qualcheduno di famiglia, non lo so, perché mi esce un Carmine. Può darsi anche che sia quest'uomo che ti aiuterà, attenzione,
3: Ah, perciò dicevo.
1: Perciò, sì, come no. Maria, chi è questa Maria che mi esce?
3: Non lo so.
1: No, ma io parlo in generale, perché...
3: Ah, sì, non può essere mia zia, non lo so.
1: Sì. Hai perduto una persona molto cara, tu?
3: In presente o in passato?
1: No, mi esce in passato.
3: Sì, ho perduto una persona cara.
1: Ma era una donna?
3: No, era una donna e un uomo, sì.
1: Ma è stato un incidente bruttissimo?
3: No.
1: Cioè, capisci, un incidente, io parlo di brutte malattie qua.
3: Ah, sì, questo sì.
1: Un incidente bruttissimo?
3: Sì.
1: Di percorso di vita?
3: Penso di sì, che sia questo.
1: E che cosa hanno avuto, la leucemia?
3: No, mio nonno è morto di cirrosi epatica.
1: Mi dispiace. Ma come mai? Ne abusava di qualcosa?
3: No, lui non beveva alcol.
1: Quello quando deve succedere una cosa, quello è tutto, lo sai?
3: Una domanda.
1: Sì.
3: Vorrei sapere un po' sulla salute dei miei familiari.
1: Senti, io la salute non è che non la tratto. Allora ti spiego, io non sono un medico e non mi sottraio, cioè non posso mai fare un consulto sulla medicina perché non sono un medico, non sono diplomato né laureato in medicina. E come il medico non fa il cartomante, bisogna rispettare queste situazioni. Io purtroppo sulla medicina lasciamola ai medici, no? Non ti pare?
3: Ti ringrazio.
1: Ma no, è la verità, perché è giusto che sia così.
3: Gennadi, esce un'altra cosa di me.
1: Esce che tu andrai avanti e avrai un'ottima vita. Ci devi solo andare costantemente. Per te ci sarà un ottimo sviluppo. una buona carriera lavorativa, non ti preoccupare.
3: Non sai che lavoro,
1: no, e non mi esce perché è abbastanza lontano, non mi è molto vicino.
3: Ho capito.
1: Però tu lavorerai e andrai bene, ma credo fuori da Torre Annunziata. Credo, vedo uno spostamento fuori da Torre Annunziata, non credo che sarà Torre Annunziata, assolutamente.
3: Genaro, meglio così, comunque sei bravo, perché devo dire la verità, io ti sto ascoltando da circa un mese che in macchina mi...
1: Sai che cos'è? Mi sono usciti questi signori dei fondi che tu volevi molto bene.
3: È vero, erano i genitori di mia mamma.
1: Mi dispiace tanto.
3: Anche a me, Genaro.
1: Lo immagino. Stavi dicendo, scusami?
3: Ti ascolto, diciamo, da circa un mesetto, da quando ho comprato lo stereo per la macchina.
1: Genaro, grazie.
3: Io devo dire la verità, mi piace ascoltarti.
1: Grazie.
3: Perciò, dici...
1: Ma però, guardi, io non sono quella persona che mi do delle ari, io sono umile.
3: No, non è vero, infatti hai ragione. È così, io ti ascolto, ti...
1: L'apparenza può ingannare, però...
3: Non è vero, perché tu non dai questa apparenza qua.
1: Io dico solo una cosa... Non sopporto quando una persona mi dice le bugie, che io me ne accorgo di una cosa, no? Cioè, sì. Tu mi chiami giustamente per sapere la cartomanzia.
3: Sì.
1: Allora nel momento che io dico vicino, ti faccio un esempio, dico guarda, io qua vedo un'interruzione, si intende che... No. Cioè, capisci quello che voglio dire?
3: Sì.
1: Cioè, è vero, bisogna rispettare, come dice il Signore, però, insomma, che hai chiamato a fare se metti tante di quelle situazioni bloccate?
3: Non,
1: cioè, le carte si bloccano, perché le carte hanno dei simboli che parlano. Io sono l'interprete che legge le carte e vi divulgo quello che mi esce qua. Perché ricordiamoci, quest'arte delle carte è vecchissima, da quando è vecchio il mondo. Addirittura ci stavano gli stregoni tanti anni fa, che in delle zone dell'Egitto buttavano delle pietre a terra e vedevano, dice guarda, la previsione è fatta che dopodomani verrà a piovere, e pioveva. Anche i grandi politici usano, appunto, hanno i loro cartomanti personali, e questo è una realtà. Ma la cartomanzia fatta come la fa Gennaro D'Auria non nuoce a nessuno. Quindi diamo un servizio sociale, parliamo, diamo qualche consiglio,
3: sì.
1: È quello che possiamo fare.
3: Ma consigli sull'amore, tu non me ne dai.
1: Consigli sull'amore? Tu non ne hai proprio bisogno di consigli sull'amore.
3: Perché?
1: Perché stai bene come stai.
3: Veramente? Ma questo te lo dicono le carte?
1: No, questo lo dico io.
3: Ah, lo dici tu. Ma come fai a saperlo?
1: Guarda, proprio sull'amore tu problemi non ne tieni, te lo dico io a te. Se
3: ma
1: mi sto sbagliando.
3: Di amore in generale.
1: Ma l'amore. A parte che tu sei un tipo molto geloso e possessivo.
3: È vero.
1: Guai a chi ti tocca la tua persona che ami.
3: È bravo.
1: Tu non sei mai sicuro della persona che ami. La vuoi bene, però stai sempre sugli attenti. Sto sbagliando?
3: No, è vero.
1: Ti faccio tanti auguri,
3: grazie
1: della chiamata.
3: Bravo, ciao.
1: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Ascoltatori di Radio Camaldo di Stereo, quindi chiamate senza indugio. 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo di Stereo a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.

0: abbiamo la prossima telefonata, vediamo un po' chi ci chiama. Pronto?
1: Antonio.
0: Antonio, buongiorno.
1: Ciao, come andiamo?
0: Abbastanza.
1: Niente, ti volevo dire solo che sto lavorando, non ti posso dire altro. È grandissimo.
0: Grazie, Antonio.
1: Ci seguiamo già da 3-4 mesi, perché noi siamo sempre su Cava di Tirrenia, abitiamo, però stiamo lavorando sul Casertano.
0: Sì.
1: E ti seguiamo spesso. Niente, poi abbiamo fatto una pausa di 2 minuti e ti volevamo salutare.
0: Antonio, io ti ringrazio, questa chiamata è molto preziosa, grazie Antonio.
1: Sei di una grandissima compagnia, specialmente la mattina quando facciamo il tratto Cava-Casetta.
0: Che lavoro fate Antonio?
1: Noi siamo con un'azienda che facciamo impianti di depurazione.
0: Ah, ho capito.
1: E quindi ti ascoltiamo tutte le mattine.
0: Grazie,
1: nel bene
0: Antonio.
1: E nel male.
0: Grazie, Antonio.
1: Nel senso che quando ti incazzi e quando sei allegro.
0: Antonio, ma quella, le bugie Gennaro non sopporta. Tu lo sai. Addò, ti voglio dedicare questo pezzo, io vado nel privato, lo mando per te e per tutta la tua compagnia che veramente siete, diciamo così, un'equipe molto affiatata.
1: Okay.
0: Io te la mando e ti ringrazio, questa telefonata è oro. Grazie, okay. Ciao. Allora esiste un signore di nome Joslin, francese, e fece questa canzone nel 1974-75, virgola. Un saluto a tutti i bimbi.
2: Questa è la storia di un cane barbone abbandonato dal suo padrone. Il suo padrone si chiama Roberto e a raccontarvela io mi diverto.
0: Mamma mia, 1974, signori, virgola, Joslin.
2: Questa è la storia di un cane barbone abbandonato dal suo padrone, che l'ha lasciato a dormire all'aperto, anche se è inverno e fa freddo di

0: Salve.
1: Ciao, sono Mario, chiamo da Napoli.
0: Ciao Mario, che segno sei?
1: Vergine.
0: Cosa vogliamo controllare, il lavoro?
1: Sì, Gennaro, grazie.
0: Prego, allora vediamo un pochettino. Vediamo un pochettino. Quante ne siete di voi? Quattro?
1: No, siamo due.
0: Due?
1: Sì.
0: Ma siete partiti in tre però?
1: Sì, eravamo in tre, poi uno ha lasciato per strada, diciamo, non si è fidato.
0: Ascolta, il tuo lavoro andrà a migliorare. È un periodo questo qua un po' triste, ma però le cose miglioreranno.
1: Ah, ecco.
0: Voi avete a che fare non solo con la pittura, ma anche con altre cose, muratura, queste cose qua?
1: Sì, sì.
0: Voi
1: diciamo
0: migliorate.
1: Ci occupiamo un po' di tutto, idraulica, elettricità, insomma.
0: Sì, sì, ho notato. C'è un grande miglioramento. Giuseppe chi è, scusami?
1: Giuseppe è un amico.
0: Infatti lo vedo. Antonio chi è?
1: Antonio pure è un amico mio, è il mio meccanico di fiducia.
0: Preferito, lo salutiamo allora.
1: Okay.
0: Ascolta, Giovanni chi è?
1: Giovanni è un'altra persona che conosco, pure è una persona di famiglia.
0: Anna chi è?
1: Anna è mia moglie.
0: Auguri, penso che con questo abbiamo detto tutto.
1: Sì.
0: Il lavoro migliorerà.
1: Bene, grazie.
0: Vedo impresa di pittura, muratura, tutto, idraulica come detto, andrà benissimo, devi attendere i tempi.
1: Ti saluto e ti salutano anche i miei collaboratori.
0: Un abbraccio ai tuoi collaboratori.
1: Grazie.
0: Tanti auguri.
1: Ciao.
0: Mantieni duro, tira la tua forza di volontà che vedrai le cose andranno a migliorare. È un periodo questo che bisogna avere un po' di pazienza.
1: Molta.
0: Auguri.
1: Grazie.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, ciao.
0: Abbiamo la prossima telefonata. Allora, pronto?
2: È pronto.
0: Alzate un po' la voce, signora.
2: Gennaro.
0: Buongiorno, signora.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: E innanzitutto volevo complimentarmi con te, insomma, se ti posso dare...
0: Signora, grazie.
2: Perché ti conosco, diciamo, televisivamente da parecchio tempo, però non ho mai chiamato.
0: Grazie, signora.
2: C'è un po' di paura a vedere le carte io.
0: E allora non le fate,
2: no,
0: amore,
2: no,
0: mio.
2: Dico per carattere, però penso che non ci sia niente
0: di brutto.
2: Di brutto, no?
0: Certo, certo.
2: Vogliamo vederlo un po' in generale.
0: Sì, che segno siete, signora?
2: Scorpione.
0: Signora, chi avete perso della famiglia? Qua subito mi è uscita la croce di morto.
2: Sì.
0: Chi avete perso, signora?
2: Sono stata male per la morte di mio padre.
0: Signora, è morto con al fegato, ha avuto qualcosa al fegato?
2: No, è stata una malattia lunga e diciamo così, ma a parte la malattia, è proprio la perdita della figura.
0: Madonna mia.
2: Che a me manca tanto.
0: Ma non solo vostro padre vedo qua.
2: Anche mia madre.
0: Io vedo altre due persone.
2: A me care solo due, i miei genitori.
0: Sì, sì, sì, mi dispiace tanto, signora.
2: Sì, sì.
0: Signora, sono... brutte situazioni, la vita continua, bisogna...
2: Ormai, diciamo, ho superato il lato proprio negativo della mia esistenza, però sto meglio adesso.
0: Signora, i morti dall'altro lato ci guardano,
2: certo.
0: E non ci vogliono vedere piangere. Noi non dobbiamo piangere, signora, per i morti, perché loro già stanno in un'altra dimensione. E sono già tristi dove stanno e ci vedono a noi qua di piangere, si riattristano ancora di più. Ecco, so che sono situazioni particolari. Signora,
2: possiamo a qualche altra fase un poco più
0: signora, io figurante. Signora, voi avete un figlio maschio?
2: Due, se no.
0: Ma uno in particolare vi darà tanta gioia.
2: Sì.
0: Uno in particolare è uno studioso, questo signore?
2: Uno va a scuola, un altro è militare, diciamo, che fa carriera, e poi c'è una femmina.
0: Signora, vi daranno tanta soddisfazione.
2: No, ma già adesso, diciamo, sono fiere dei
0: sono miei bravi figlioli, questi qua.
2: Sì, bene,
0: questi,
2: certo.
0: Dio li deve sempre accompagnare.
2: Ti ringrazio, signora.
0: Sono bravi figlioli, veramente, ve lo dico di cuore.
2: Sì, è vero.
0: Signora, ormai il brutto è passato,
2: sì.
0: Godetevi la vostra vita, andate avanti, vedrete che le cose si andranno ad aggiustare, gioia mia.
2: Sì, però voglio sapere qualche altra cosa, Gennaro.
0: E fatemi la domanda, sto qua a vostra completa disposizione.
2: Ma in generale non si può vedere.
0: No, signor, sulla salute vi prego. Allora, io chiariamo questo fatto per una volta per tutte.
2: Sì.
0: Gennaro D'Auria, allora... non c'ha purtroppo le macchinette qua per misurare la pressione e tutto, per farvi un test anche perché non sono un medico, signora. Io posso vedere se migliorate, se peggiorate, questo si può vedere dalle carte, però io non posso fare una diagnosi, signora. Non è, non è giusto nei riguardi dei medici, e poi non sono in grado di fare una diagnosi perché non sono né diplomate né laureato in medicina. Signora, sì, ma posso indovinare le carte, ma non posso fare diagnosi, amore.
2: Certo, no, diagnosi no.
0: Ecco, ma non le so fare nemmeno. Allora, ditemi che cosa...
2: L'amore come va?
0: Signora, voi già avete avuto una sofferenza enorme con vostro marito.
2: Sei brava, sì, no.
0: Purtroppo, brava. Purtroppo, signora, dovete vivere per i vostri figli.
2: È vero.
0: Lasciatelo perdere.
2: Ma infatti io ero superstito questa domanda, perché poi...
0: Io già l'ho visto qua, signora. Già è tutto scritto qua sulle carte.
2: Hai ragione, sei bravissimo.
0: Vi ha fatto soffrire perché la donna proprio in un modo tremendo.
2: Sì.
0: Ma questo e poi non è che lui è andato a migliorare, si è messo uno peggiorissimo.
2: Sì, sì.
0: Da fenomeni proprio da baraccone.
2: Ah, no, no, ma su questo lato no, diciamo così, io ho avuto dei come si dice, dei No.
0: Che cosa, signora?
2: Diciamo così, no, a livello così, no.
0: No, signora, non mi avete capito. Questi sono fenomeni da baraccone, perché un marito che c'ha una moglie e c'ha dei bravi figlioli, uno sta in carriera, un altro che sta studiando, cioè si mette a fare sti strunzate, no? E rovina una famiglia, e sono fenomeni da baraccone.
2: No, ma solo il fatto caratteriale.
0: Signora...
2: Per come, diciamo così, il comportamento, non perché...
0: Signora,
2: non
0: si può...
2: Perché se no avesse fatto volare...
0: Signora, però vi dico una cosa.
2: Sì.
0: È una sopportazione enorme.
2: Sì.
0: È una sopportazione enorme qua.
2: Sì.
0: Luigi chi è, signora?
2: Luigi è mio figlio.
0: Sì.
2: Sì.
0: Infatti è uscito qui nelle carte.
2: No.
0: Signora, statemi a sentire. Sì. Il carattere, se uno nasce turn, non, cioè mortun... Il carattere purtroppo non cambia.
2: È vero, è vero.
0: Se vogliamo che le cose cambiano, dobbiamo cercare di cambiare prima noi, per far cambiare gli altri.
2: Ma infatti io mi sono fatto una ragione di vita, e quindi guardo avanti nel futuro e per i miei figli, soprattutto per i miei figli e per sempre per i miei figli.
0: Certo, certo. E ci mancherebbe, i vostri figli vi daranno gioia. Quello che non vi ha dato vostro marito ve lo daranno questi bravi figliuoli. Non vi preoccupate, signora.
2: Sì, veramente.
0: Signora, vi faccio tanti auguri.
2: Grazie, Gennaro, grazie.
0: Vi abbraccio tanto, salutatemi tutti i figliuoli vostri.
2: Grazie.
0: Auguri.
2: Grazie.
0: Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Dopo questa telefonata, ricordatevi amici, il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro D'Auria, è l'899-48-46-10. Ripeto, per parlare con me, 899-48-46-10. Buongiorno.
3: Salve, sono Maria, pronto?
0: Sì, Maria?
3: Sì,
0: buongiorno, pronto. Maria.
3: Buongiorno, salve. No, volevo sapere, in amore è un po' come...
0: Certo, certo, vediamo un pochettino. Dammi il tuo segno zodiacale.
3: Sono del leone.
0: Allora, vediamo, mischiamo le carte. Quale mazzetto vuoi, uno, due o tre?
3: Tre.
0: Flavio chi è?
3: È il mio ragazzo.
0: Dimmi una cosa, ma non stai andando d'accordo con lui?
3: No, diciamo ci siamo lasciati da qualche giorno perché non mi tratta molto bene, diciamo.
0: Figlia mia, io lo so, però la colpa è maggiormente tua, perché le donne quando sono troppo... Tu sei una brava ragazza, però io ti devo dire una cosa, Maria. Chi è questa Tomma che vedo qua nelle mie carte? Diciamoci la verità per una volta per tutte.
3: È
0: chi
3: è? Un ragazzo che diciamo sto frequentando da qualche giorno di nuovo dopo tempo. Stavo prima che mi mettessi diciamo con Flavio.
0: Ma tu hai capito che Flavio, chi se ne accorge e tu lo perdi per sempre, Marie? Marie, tu sei stata pure con l'uomo sposato in passato.
3: Io.
0: Ho visto un uomo che ti ha ingannato, che era sposato, che forse tu non lo sapevi nemmeno, poi l'hai saputo dopo.
3: Io.
0: Marie, io sto qua per dire la verità.
3: No, è pure io, no?
0: Allora,
3: non lo so, se non l'ho mai saputo me lo state dicendo voi.
0: Allora, Flavio è il tuo ragazzo.
3: Sì.
0: Ti ho detto, c'è un altro uomo che a me mi è uscito qua, un'altra persona maschile.
3: Sì.
0: Tu invece
3: era
0: fa...
3: fidanzato.
0: Come?
3: Era fidanzato.
0: Con chi?
3: Con un'altra ragazza, a me non l'ho mai conosciuto.
0: Che macello.
3: Era fidanzato.
0: È un macello totale, Maria.
3: Sì.
0: Tu invece pensai, fa pace con Flavio, ti metterci con chi sta?
3: Ma mi tratta male, che...
0: Allora lascialo. Scusami, se tu...
3: Però sono comunque legata ancora a lui, ora sto vedendo questa persona...
0: Maria, però tu mi devi dire una cosa, amore mio. Io vedo te in una macchina verso una zona alta, può essere i Camaldoli, può essere il Vesuvio, non lo so. Io vedo qua un altro uomo vicino a te, ma questa cosa che vedo qua nelle mie carte, quanto tempo fa è successa, Maria?
3: Io mo qualche...
0: Maria, rispondi alla mia domanda.
3: Che cosa?
0: Allora, io voglio essere calmo e sincero. Kaivik, che tu stai in una macchina con una persona in una zona alta, che può essere i Camaldoli o il Vesuvio, un'altra zona. Dove è successa sta cosa?
3: No, veramente in zone comunque di provincia.
0: Sì, stavi in macchina facendo l'amore con una persona. A me mi esce proprio chiaro, Maria. Dobbiamo dire la verità oppure no?
3: Come no? Però se...
0: Quanto tempo fa è successo, Maria?
3: Veramente ultimamente è successo a casa sua, anni fa è successo, sempre con questa persona, sì, in macchina potrebbe essere.
0: Sì, ma più di una volta è successo. Io vedo delle zone alte e chiuse le macchine, vedo nella macchina chiusa e tu che facevi l'amore con questa persona, che non era Flavia. Sia ben chiaro.
3: Vabbè, prima, che però io non ho mai...
0: Non era Flavio. Tesoro, tu sei una... Ti posso dire una cosa, eh?
3: Non ho mai tradito però Flavio, questo lo posso garantire.
0: No, hai goduto su Licorn, figlio.
3: No, veramente.
0: E mo' è sciuto con chi state?
3: Ma veramente, io sto da anni,
0: ma scusami,
3: con Flavio. Prima sì,
0: scusami, tu stai da anni con Flavio.
3: Sto
0: ma perché lo poco per appaccicare con Flavio, già è sciuto con Nat.
3: Sì.
0: E allora questo perché dice...
3: questo lo so, sono sbagliato.
0: Ma signorina bella, poi dicite che io mi annervosisco, divento irascibile, però, sì cosa, a calà la capa, non si fanno, per due o tre giorni...
3: E dovrei continuare a stare con Flavio.
0: Ma tesoro, io non posso...
3: Ma lui ti tratta male.
0: Ma lui ti tratta male, ma io non posso comandare la vita tu che te ne vai in coppa nuove sui e a calà la capa un coppi coscichil, figlia mia, ave pazienza. A me mia... No, perché è la verità.
3: Vabbè, se la dici tu.
0: La decisione di Flavio. No, perché non è vero, è su fatta.
3: No, devo dire.
0: Ah, figlia mia. Allora, sai se tu forse Gennaro D'Auria non lo conosci bene. Io sto con te, ti sto dicendo la verità. Tu mi hai guti buci, perché? Modric, perché? Quando tu mi hai chiamato, io abbiamo visto Flavio che ti è percecato per sciocchezze.
3: Sì.
0: Tu già hai rimpiazzata Nat.
3: Sì.
0: No! Allora si doppia. No, tu a posti fa pace con Flavio, 35 kg coppi Camaldoli, a cala capa. Figlia mia, fa quello che vuoi tu, che ti aggerisci? Il mio consiglio è uno solo.
3: Sì.
0: Allora, di essere donna.
3: Sì.
0: Ma sai donna che vuol dire con la D maiuscola? Quando una femmina è femmina veramente, ma non sulla chiacchiera, femmina di carta che sa brucia.
3: Sì.
0: Donna vuol dire capire e amare sinceramente una persona. Allora, se tu già hai scicuna, è cunata, già tiene la confusione nella tua testa.
3: Infatti, questo è...
0: E allora io ti voglio dire una cosa, abbia il coraggio, tu a Flavio vuoi bene, non vuoi perdere, vuoi tenere là, a chissà tu pure vuoi tenere là, allora figlia mia, paro perisce a puttanella, che sta che là. Ma è normale che la gente parla così a roppa, perché tu... Sto sbagliando?
3: No,
0: tu devi essere più donna, ma donna nel vero senso della parola. Tu hai capito che per due o tre giorni, ma quando sei percecato sto Flavio?
3: No, abbiamo momenti che ci litighiamo sempre.
0: Ma da quanto tempo stai litigato con Flavio?
3: Allora, devo dire la verità, abbiamo molti alti e bassi. Lui spesso reagisce molto nervosamente, reagisce con mani addosso, cose del genere. Quindi sarà in periodo...
0: Ma perché non hai lasciato? Se chi se ne... A Maria li ammazzate, perché non hai lasciato? Però una parte ha fatto buona che ti ha fatto una mazziata. Perché tu, quando è una cosa...
3: Senza motivo, però. Senza motivo, giuro.
0: No, senza motivo, non può essere. E allora, figlia mia, chi se...
3: No, no, aspetta. Tu stava con me.
0: Aspetta, senza motivo io non ci credo. Perché è una persona malata se fa questo senza motivo. E
3: a questo punto penso che lo sia.
0: E allora, però... Ti voglio dire, invece di aiutarlo, tu ti metti a sciculato.
3: Yeah. La so.
0: Ma
3: sto
0: tu.
3: Sto sbagliando questo, lo so.
0: e poi mi hai tirato a bucì. Io ti ho detto un uomo maturo, un uomo sposato, e tu mi hai tirato a bucì.
3: No, ma veramente, io forse me lo sta dicendo lei, quindi ora mi informerò. Però è che
0: figurati, talmente che ne tiene, ti scorda.
3: No, no, questa persona, spero che questa persona con cui mi sto frequentando non lo sia.
0: Speriamo, speriamo. Comunque, io voglio dire solo questo. Mm. Tu mi hai chiamato, io ho visto le carte e ti ho detto di questa cosa. Mm. Perché, amico sì mio, sulla montagna, quanto tempo fa si è andato sui Pregamaldoli, nelle periferie, Goppanube? Non lo so, è una zona alta e vedo a te chiusi in macchina che fai l'amore con questo ragazzo. Chi è? Quando è successo? Due giorni fa?
3: Sono andata a casa tua, non sono
0: ma due giorni fa?
3: In macchina, sì, ma così, a fare un giro vicino al lago.
0: Sì.
3: Però senza...
0: E poi dal lago dove siete andati?
3: No, mi ha accompagnato a casa.
0: Però, scusami, mo ti stai contraddicendo, perché prima...
3: No,
0: mi...
3: per intendo rispetto in macchina.
0: Ah, ecco, in macchina. Però vedo anche una zona alta dove hai fatto l'amore con questo signore. Io vedo anche una zona alta che tu hai fatto l'amore. Questo forse nel passato.
3: In passato, sì, con questa persona.
0: L'hai fatto su una zona alta.
3: Questo ragazzo, questa persona con cui mi sto rifrequentando.
0: Ho capito. È successo anni fa.
3: Anni fa, sì.
0: Ok, però questo fatto è successo ultimamente, perché a me mi esce, tesoro mio. Io dico solo una cosa: la tua vita sta nelle tue mani. Se questo c'ha la mania delle mani e tu veramente lo vuoi bene, lo devi portare da un medico, perché questo ragazzo avrà dei problemi sicuramente. Poi non mi puoi affidare la tua vita nelle mie mani,
3: no,
0: e dire cosa devo fare. Allora, io no, allora tu sei una donna e devi scegliere tu quello che devi fare. Mi raccomando, metti la testa, cioè ritorna in te stessa, perché guarda, se continui per questa strada, perché non credo

0: che c'è solo questo ragazzo, ce ne sta ancora un altro pure, perché tu sei, stai, secondo me, quanti anni hai, scusami?
1: Sono 23 anni.
0: 23 anni, allora stai alle prime, non diciamo alle prime esperienze, insomma, già hai cominciato, a che età hai cominciato tu ad avere le tue prime esperienze, a 14?
1: No, avevo 20 anni.
0: Quanto?
1: 20 anni.
0: Figlia mia, io penso un po' prima.
1: No, io direi di no, non
0: A 19-20 anni hai cominciato, sui 20 anni va bene. Quindi, secondo me, tu sei ancora ingenua, una parte di ingenuità c'è ancora in te. Cerca di stare un po' attenta, cerca di non accedere troppo. Conosci una persona, innamorati, ma e poi viene il sesso, capisci? Ma come fai tu, alla fine, sai che cosa succederà? Succederà, fai amore con chi sta, fai amore con chi l'altro, fai amore con chi l'altro, a roba tu passa per malamente. Cosa che non lo sei.
1: Ho capito.
0: Auguri, signorina.
1: Grazie.
0: Mi raccomando, chiamatemi, però dobbiamo dire la verità, perché io vorrei la macchina, vorrei a voi, chi, cioè avete fatto l'amore. E, allora, ad un certo punto io, perciò ve l'ho dovuto dire, ma come, che sei innamorato di Flavio e invece ha la capita la macchina cunata? Cioè, quello è il discorso, è chiaro?
1: Infatti.
0: Non lo fate, cioè, cercate di chiarirvi. Auguri, signorina.
1: Grazie, auguri.
0: Allora, signori, forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. Ho le linee libere, 899-48-46-10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamate in questo istante, 899-48-46-10. 899-48-46-10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899-48-46-10. Forza e coraggio, chiamate 899-48-46-10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. La grande arte divinazione, Gennaro D'Auria.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, allora, datemi solo il vostro segno, la data non la voglio in diretta, datemi solo il vostro segno.
1: Ariete.
0: Allora, la domanda qual è?
1: Sull'amore.
0: Il segno del vostro ragazzo?
1: Scorpione.
0: Scorpione. Vediamo un pochettino. Sono 3 anni che state insieme?
1: Sì.
0: Signorina, quest'uomo non vi ha mai tradito?
1: No.
0: No. Voi, questo è il vostro dubbio che pensate, è vero?
1: Sì.
0: Signorina, dovete andare avanti e serena. Non c'è nessun tradimento. D'accordo?
1: Okay.
0: Scusatemi un attimo. No, non c'è nessun tradimento. Che mazzetto vuole? 1, 2 o 3?
1: 3.
0: Vediamo la conferma. No, questo è il vostro dubbio che avete. Non c'è nessun tradimento. State serena, signora.
1: Grazie.
0: Auguri.
1: Grazie.
0: Prossima telefonata. Vediamo un pochettino chi ci chiama. Pronto? Pronto?
2: Sì, sì, sto qua.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Salve, come vi chiamate?
2: Scusa, non la sento bene.
0: Mi sentite?
2: Sì.
0: Ho detto, come vi chiamate?
2: Felicia.
0: Perfetto. Allora, mischiamo le carte. Vediamo un pochettino. Allora. Avete avuto un problema con l'amore voi, signora?
2: No.
0: Con il vostro ragazzo?
2: No.
0: No, perché qua mi esce un pochettino un'insoddisfazione vostra personale. Pensate sempre che vi tradisce quest'uomo, invece non vi tradisce proprio.
2: No, ho capito, però il pensiero ci sta.
0: Ma quale pensiero? Di tradirvi?
2: Sì.
0: Signora, ma quando mai? No. Ma chi ve l'ha detto sta stronzata?
2: No, lo penso io. Non...
0: No, no, non c'è nessun tradimento. Voi state... siete peggio di un carabiniere.
2: Come?
0: Siete peggio di un carabiniere, state sempre con gli occhi addosso a sto ragazzo. È vero o mi sto sbagliando?
2: No, sì, sì, è vero.
0: Non vi tradisce, non vi preoccupate.
2: Mi vuole bene. Lui.
0: Sì. Da che parte chiamate, preciso?
2: Di
0: va bene signora, non vi preoccupate. Scusatemi un attimo.
2: Sì.
0: Anna chi è questa persona di nome
2: mia
0: Anna?
2: Mamma.
0: Eh?
2: Mia mamma.
0: Capito, dategli un bacio. Ma ha problemi un po' di ritmia, un po' con il cuore, mamma? Anche un fatto
2: sì,
0: di pressione?
2: Sì.
0: Perché non la fate curare?
2: E si sta curando.
0: Ho capito. Dite a mamma vostra che deve stare sotto cura medica e le cose si aggiusteranno. Auguri.
2: E un'altra cosa, per riguardo il lavoro tra me e lui, come...
0: Adesso controlliamo, mi faccio contento. Passate il guaio con voi.
2: L'anno prossimo sì,
0: dovremmo... C'è il matrimonio l'anno prossimo, il mese di agosto.
2: No, no, marzo.
0: Tesoro, io vedo un mese caldo.
2: Sì, abbiamo spostato.
0: Ma prima era agosto.
2: Sì, avevamo deciso per agosto, poi abbiamo spostato.
0: Maronna mia, io posso stare sempre nella vostra mente?
2: Sì.
0: Speriamo che non lo le carte però mi dicono agosto, sai te so?
2: No, però l'abbiamo, era la prima data decisa, poi abbiamo spostato per il ristorante.
0: Antonio chi è?
2: Mio fratello.
0: Lo vedo. Ma non è fidanzato il suo fratello?
2: No, è piccolino, quindi ah, ecco.
0: Ma è nato a dicembre?
2: A novembre.
0: Ah, perché vedevo dei mesi freddi.
2: Sì.
0: Potevo sapere una cosa di questo genere? No.
2: Sì.
0: No. Come sì?
2: No, no, non ho capito.
0: Potevo sapere una cosa del genere? No.
2: No, vabbè.
0: No, ci sono tanti segni. E alla fine di novembre è nato?
2: 16.
0: Ecco, quasi. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro barcolla un po', eh? Ma come mai? Ultimamente vedo proprio che lento, proprio lentissimo. Dovete anche a voi avere un po' di pazienza. Le cose si aggiusteranno, signorina. Enzo chi è?
2: Enzo.
0: Sì.
2: Non lo so.
0: È in famiglia però, attenzione. È un cugino. È un cugino?
2: Può chi essere, è? Sì, ho un cugino che si chiama Vincenzo.
0: Giuseppe chi è invece?
2: Un altro cugino.
0: Chi è purtroppo questo questa persona di famiglia che ha avuto problemi di tossicodipendenza?
2: No, tossicodipendenza no.
0: No, nella famiglia del tuo ragazzo parlo.
2: Non lo
0: qualche
2: so.
0: Cugino del tuo ragazzo?
2: Può essere, ma non
0: lo so. No, vedo dei problemi. Fallo pensare un attimo.
2: Non è qui con me.
0: No, perché mi esce qua con un problema del genere. Dimmi una cosa, Mario chi è?
2: È un suo amico.
0: E infatti, Ma fa abuso di queste sostanze?
2: Che lo sappia, no.
0: Attenzione, non lo so, mi è uscito questo nome, Mario. Portarsi pure che sia un'altra persona, attenzione. Che lavoro fa Mario?
2: Non lo so, è una fabbrica, mi sembra.
0: Una fabbrica di tessuti?
2: Sì.
0: Infatti, va bene. Io ti ringrazio.
2: Il lavoro allora che mi dice?
0: Il lavoro si riprenderà, ma però non è che avrai un grande miglioramento. Ora in onda... Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro Dauri e De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro Dauri bisogna formulare l'899 48 46 10. per parlare con Gennaro Dauria.

pomeriggio. 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldoli Misterio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. De, come si chiama lei?
1: Michele.
0: Parlate più vicino al telefono, non sento niente.
1: Michele, mi chiamo Michele.
0: Ciao Michele, dimmi cosa vuoi sapere?
1: In amore.
0: In amore? Allora, quanto sei. Allora, dammi il tuo segno.
1: Acquario.
0: Acquario?
1: Sì.
0: La tua ragazza che segno è?
1: Se mi ricordo bene, il mese di novembre. Mese, non mi ricordo se è
0: scorso. Novembre, mischiamo le carte. Che mazzetto vuoi? Uno, due o tre?
1: Il tre.
0: Angela chi è?
1: È la mia ragazza, la mia ex ragazza.
0: Ma ti ha lasciato, vedo qua.
1: Sì.
0: Ma tu l'hai tradita però?
1: No.
0: No, allora sono un bugiardo, non vado avanti. Qua mi esce il tradimento.
1: No, da parte mia no, perché io lavoro.
0: Tu da quando hai conosciuto Angela? Tu lavori fuori?
1: Ora sto qua, sto lavorando qua.
0: No, ma hai lavorato fuori, scusami?
1: Sì, sì.
0: E tu non hai conosciuto nessuno fuori?
1: No, no.
0: Nessuna donna?
1: No, nessuna.
0: Mi esce un tradimento qua.
1: No.
0: E allora può darsi che Angela non è il tipo di fare tradimenti. Però ti voglio far sapere che l'amore è finito fra te e questa persona. Però guarda, io sono Gennaro D'Auria e dico la verità. Non sto niente contro e nessuno. Però se tu mi dici che non hai tradito la tua ragazza quando sei stato fuori, perché qua mi esce un rapporto, io non lo so con chi l'hai fatto.
1: No, cioè in questo periodo, è successo un mese fa che ci siamo lasciati.
0: Lo so, ma in questo periodo c'è stato, quando tu sei andato sopra, oppure cioè, in questo frattempo c'è stato questo tradimento che vedo qua, oppure no?
1: No, cioè tradimento no, cioè
0: e allora,
1: da parte mia no.
0: Allora io vedo qua un'altra persona in questo rapporto. Quando tu sei andato sopra, allora io ti faccio ricordare una cosa, attenzione, tu sei dell'acquario, tu non devi mentire sulle cose che sono vere, che sono veramente accadute. Allora, tu non hai tradito la tua Angela fuori quando stavi
1: no,
0: fuori?
1: No.
0: Ci devo credere?
1: Sì.
0: Ma purtroppo io vedo il tradimento, non posso farmi fare di nuovo le carte, ma non ci credo.
1: Però c'è quello che ho saputo da parte sua, che non è che ho visto con i miei occhi, ma attraverso delle persone lei mi ha tradito con un'altra persona.
0: Ma pure tu l'hai fatto, figlio mio, mi esce qua sulle carte. Cioè io parlo di una sveltina, un rapporto che è andato così e poi basta. Questo l'hai fatto tu, ma perché vogliamo mentirci a noi stessi? Le carte dicono le verità, almeno il 90% di verità.

0: perché avevi vergogna di dirlo?
1: No, un pochettino sì.
0: Allora, stavi a sentire, tu devi lavorare molto su Angela se vuoi ritornare con lei. Devi lavorarci molto. La devi chiamare perché l'uomo intelligente sa anche chiedere scusa.
1: Beh, infatti io l'ho anche perdonato per quello che mi ha fatto. Però lei, sì, il mio perdono non lo so se non...
0: Però ti posso dire... No, aspetta, io ti voglio dire una cosa. Tu non devi perdonare a nessuno, figlio mio, perché pure tu hai sbagliato.
1: Lo so.
0: Quindi tu non devi proprio perdonare a nessuno. Allora, questo è un rapporto che si può riprendere, figlio mio. Però, secondo me, passerà un po' di tempo. E l'uomo intelligente, ripeto, sa anche... Non facciamo sempre i quacquora qua. Cerchiamo di essere uomini. Dicevi, dottò, siamo uomini o caporali? Quindi, facciamo l'uomo, no? E ammettiamo anche le nostre colpe. Tu non ne hai perduto proprio a nessuno, figlio mio.
1: Quello che ha fatto sì, l'ho perdonata, cioè,
0: perché l'hai sbagliato pure tu hai fatto amore con un'altra persona. Però l'unica cosa che ti voglio dire, se tu mi ascolti, a Gennaro D'Auria, che non vuole male a nessuno, anzi voglio un bene pazzo, se no non starei qua a quest'ora.
1: No, ma infatti ti ascolto sempre quando guido, perché
0: ti voglio bene, non sopporto le bugie io, cioè mettetevelo in testa, cioè se allora voi quando mi dite una bugia a me mentite alle carte. Allora, siccome io vivo da una vita con le carte, e allora loro, le mie carte, che sono molto chiacchierine, parlano dei problemi, che cosa è possibile mai che questo tradimento che mi esce, mi state dando una delusione, non ci sta? L'amico Acquario mi ha detto che non c'è il tradimento, loro le ho rimischiate ed è uscito di nuovo. Ma dove è successo questo tradimento che tu hai fatto ad Angela?
1: Non lo so, è stato un momento, cioè un momento così.
0: Ma io ti ho detto solo, tu hai detto no, non è possibile che io ho tradito. Ma a me mi usciva sulle carte. Allora, se la verità volete sapere, da Gennaro D'Auria dovete passare, però dovete essere prima voi sinceri. Comunque il rapporto si può riprendere, sta tutto nelle tue mani. Sono convinto che un giorno si riprenderà.
1: Perché diciamo siamo stati insieme quasi 5 anni.
0: Hai ragione, figlio mio. Comunque fatti vedere, chiamala, perché secondo me la cosa si può aggiustare. Io vado in privato, ti saluto, buona giornata.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, prego, ciao. Numero telefonico per intervenire, per parlare con me, il Gennaro D'Auria, è l'899-48-46-10. Ripeto, per parlare con me, 899-48-46-10. Buongiorno, signorina. Come già fa una tandussegata, che storia? Voi siete pure voi un po' bugiarda o siete sincera? Cominciamo a partire a questa, perché purtroppo io vedo la verità.
2: Allora, un po' bugiardi penso che siano tutti, però non ho telefonato per dire bugie.
0: Meno male. Arcangelo Gabriele, aiutaci tu. Allora, cosa volete sapere?
2: Buonasera, Gennaro. Innanzitutto volevo sapere qualcosa sul lavoro.
0: Cioè, io voglio dirvi una cosa. Voi un altro Gennaro D'Auria non lo troverete più. Andiamo avanti.
2: Allora, vi volevo chiedere volevo sapere qualcosa sia sul mio lavoro che su quello del mio fidanzato.
0: Certo, da dove chiamate?
2: Da Ascano.
0: Vediamo un po'. Che segno è lui e che segno siete voi?
2: Allora, lui è Vergine e io sono Toro.
0: Allora, vediamo un po'. Dimmi una cosa, da quanto tempo stai insieme a questo Vergine?
2: Sono 5 anni e mezzo, quasi.
0: Tu non lo ami più, lo vuoi bene, ma non lo ami più.
2: Sembra strano.
0: Allora, tesoro, tu lo vuoi bene, ma non senti più quella vibrazione come sentivi una volta. Lui è un bravo ragazzo, comunque tu andrai avanti e ti sposerai con lui. Come mai è andato un pochettino a scemare questo amore nei riguardi di questo Vergine?
2: No. Allora, non è andato a perdersi, però ho imparato.
0: Che cosa è successo?
2: Come a volte lui dice, io ho imparato a non essere...
0: È un po' bugiardo, lo sai, questo segno?
2: Il mio?
0: No. Il Toro è bravo, cioè è sincero, abbastanza sincero.
2: Il Vergine?
0: Sì, è un po' bugiardello. Poi c'ha alti e bassi continui. Ma io non sto parlando male, attenzione, sto parlando proprio del segno della Vergine. Non è che sto parlando esclusivo del tuo ragazzo.

0: No, ma lui così è fatto, tagliati bassi, è un po' bugiardo.
1: Per esempio, la sera pensa, rimane, andiamo a Sorrento a mangiarci un bel salto in bocca, poi rimane,
0: sì,
1: se ne viene.
0: È passato tutto, sì.
1: Poi
0: tutto.
1: Il giorno dopo dice, no, io già fa stufatti lavoro, non ci potevo più qui. È vero oppure?
0: Sì. No, è proprio così, è vero, è verissimo.
1: Allora, questa è la realtà.
0: Io volevo dire che non è che è svanito, io voglio sempre bene a vita mia. Perché sono da tanti anni insieme, c'è il desiderio di sposarci, soltanto che a volte ho la lontananza, ho il suo carattere.
1: Comunque ti vuole bene, a parte gli scherzi. È un pochettino, è andato un po' a sciamare questo amore, forse perché sai, in un rapporto di 5, 10, 15 anni, pure 20 anni, è normale, non è un'anomalia, sai?
0: Sì.
1: Allora, se tu tutti i giorni mangi pasta asciutta, ti scucci, no?
0: Sì. Però io che lo vedo una volta a settimana, quando vedo cosa, cioè mi vibra il...
1: Sì, no, senti la vibrazione.
0: Sì, la cosa che voi leggete nelle carte, non è che, come dite voi, non è che non lo amo più. È soltanto...
1: No, io non ho detto, attenzione, io ho detto, voi lo volete bene, però non vedo un grande amore, cioè non sento quella scintilla divina all'interno nei riguardi di questo ragazzo.
0: Perché ha avuto in passato dei comportamenti in cui io oggi, come oggi, crescendo, ripensando, mi sono raffreddata verso di lui.
1: Perché ha promesso delle cose, poi ne ha fatto altre.
0: A parte, poi ha sbagliato anche un po' con me, comunque.
1: Ha tradito?
0: Non tradito con una donna, ma sempre una forma di tradimento è.
1: Ecco, ho capito.
0: Non mi ha tradito con una donna, ha fatto una cosa che mi dava fastidio e quindi per me è come se fosse stato un tradimento.
1: Un tradimento, ho capito, forse con la famiglia, cose varie.
0: Ha un po' di tutto.
1: Certo, ama molto gli amici questo segno, eh?
0: Sì, moltissimo.
1: Cioè non so se è chiaro.
0: Sì, lo so.
1: Allora, cosa vogliamo vedere? Il matrimonio mi esce qua. Voi andrete avanti e nella vostra vita avrete nel futuro anche dei bei figli, non vi preoccupate.
0: Grazie.
1: Auguri, signorina.
0: No, mi scusi, Gennaro.
1: Ah?
0: Io l'ho chiamata per sapere qualcosa del mio lavoro e del suo lavoro.
1: Sì, adesso controlliamo.
0: Se ci realizzeremo, se a livello lavorativo.
1: Vediamo un attimo che cosa esce. Sì. Sì, è un po' dura, ma ce la farete alla fine.
0: Sia lui e sia io?
1: Maggiormente lui ce la farà.
0: Sì.
1: Un po' voi, vedo, più il problema su di voi, signori.
0: Tipo di problema?
1: Il problema è che lui si realizzerà a livello lavorativo, voi vedo un po' di problematica.
0: A realizzarmi?
1: Sì, tesoro mio, purtroppo lo vedo qua sulle carte. Però non ho detto che non ti realizzerai, ho visto perché mi escono molte spade su di te per il lavoro, però alla fine esce anche la carta quella là solare, quindi è una carta molto positiva.
0: Un
1: vai avanti, le cose si aggiusteranno. Anna chi è, scusami?
0: Anna?
1: Sì, sì.
0: È mia cognata.
1: Giovanni chi è, scusami?
0: Giovanni.
1: Giovanni.
0: Vanni è il mio fratellastro.
1: Infatti lo vedevo, Vanni. Io potevo mai sapere questi nomi?
0: No, impossibile.
1: Dimmi una cosa, non ti voglio dire Gennaro D'Auria male, no, perché mi è antipatico questo fatto, però non mi perdete, ricordatevi queste parole, non mi perdete, perché quando io sento le bugie mi allontano dalla radio addirittura per anni.
0: No.
1: Ci sono fatta così.
0: Cioè, ma non lo dovete fare, perché se ce ne sono pochi come voi.
1: Sentite.
0: Anzi, non ce n'è proprio nessuno.
1: Io tengo questa cosa dentro di me. E tutto quanto dicono, io sono una sensitiva. Ma dimostri essere sensitiva. Dici qualcosa di così concreta.
0: Ho capito. Sì, cioè, ragione. Io sinceramente non ho mai chiamato nessuno.
1: Che la vecchia anziana per televisione, che mamma mia, che dolori capo ci ha fatto venire. Per fortuna hanno luata, hanno avuto in pensione, meno male. E la gente la chiamava pure, cioè che non indovinava proprio niente.
0: Infatti, ma io sinceramente ve l'ho detto, la prima volta una mia amica mi ha consigliato, ha detto che gli avete indovinato tutto e ha detto guarda che bravo, chiama.
1: Ma guardate, io sono convinto di una cosa, quando... uno va in una pizzeria, perché io stasera già in pizzeria immagino mangiare una bella pizza margherita,
0: assaggia, tanto può avere piace, tanto può essere buono.
1: Tesoro, ma io se non mangio bene non vado più in quella pizzeria.
0: Infatti.
1: Allora la mia la gente l'ha capito dopo 25 anni, è stata dura. Gennaro D'Auria ha sofferto, io sono una persona sofferta, cioè ha sofferto tanto, perché non venivo capito all'inizio che io ho iniziato e tenevo questi fenomeni. La gente dice, ma chi è tutto scemo, non pensate proprio, è tutto scemo, non pensate proprio. Intanto ci sono voluti 25 anni che la gente mi riusciva a capire chi era Gennaro D'Auria, cioè è che ne hanno fatto carne di macello, però oggi ho sofferto, ho vinto una battaglia e stunga ancora.
0: Grazie di Dio.
1: Io voglio aiutare il prossimo a dare dei buoni consigli.
0: Grazie.
1: Ho detto tante, vi ho aiutato sempre moralmente. E quando mi ha già ingazzato con cacca zucculella che mi ha chiamata, sapete perché mi ha già ingazzato? Però non la faccio sbagliare più, perché a me non mi piace. Io mi metto anche a dreta e a dire tanti che lì cose. Lo so, ma se l'ho fatto è perché tante domani avremo dei figli. E hanno fatto la stessa fine che il non esiste proprio. Io non c'ho niente contro la signorina di Montoro, perché ci siamo chiariti. Però voglio dire pure che
0: la. Scusi, carosella, lì ne vediamo fra 5 minuti.
1: Un bacio. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro

ascoltatori di Radio Camargo Misterio, quindi chiamate senza indugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camargo Misterio a vostra disposizione per parlare di tutto, quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia, prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
1: Mario.
0: Flavio?
1: Rosario.
0: Ah, scusami. Allora, vediamo un po'. Quando sei nato?
1: Il 7-9-74.
0: Scegliamo un attimo le carte. Rosario.
1: Dimmi.
0: Tu stai studiando giurisprudenza?
1: Sì.
0: Tu diventerai un grande avvocato.
1: Ti ringrazio, guarda, detto da te mi fa onore, veramente.
0: Tu diventerai... No.
1: Io questo volevo sapere.
0: Però ti agisce una cosa.
1: Dimmi, dimmi.
0: La verità.
1: Sì, io voglio la verità.
0: Allora, chi ti sta aiutando?
1: Cioè, in che senso, Gennaro?
0: Io vedo un uomo che ti sta aiutando. Chi è st'uomo che ti sta aiutando? Rosà.
1: Ah, sì, un assistente all'università, sì.
0: Sentire
1: un collaboratore del professore.
0: Però ti voglio dire una cosa,
1: sì, sì.
0: Perché io sono sincero, tu ce la farai, arriverai appunto a diventare

0: dare un avvocato, perché in effetti il tuo studio è molto importante, però tu t'hai fatto con un omosessuale. Io questo te lo devo dire, lo sa. Chi è questa persona?
1: Gennaro, c'è...
0: No, senti, io sono sincero. Però se tu non mi dai la garanzia di quello che sto dicendo, io vuol dire che io sono un ciarlatano.
1: No, per carità, Gennaro.
0: Questo è omosessuale?
1: C'è una persona...
0: Stamma a sentire, lo sa, sì. Tu dica 2 volte, 3 volte, 4 volte, chi sei, ricchione?
1: Ma tu dici questo assistente, questo professore?
0: Io vedo un ricchione, vedo una persona maschile che ti ha dato una mano in tutto e per tutto. Questo in cambio ha voluto il tuo sesso maschile. Ma ricevi stronzato, ufrata, e sbagliate proprio frequenze radio. Allora, fammi capire, ma chi sei, ricchione?
1: Allora, Gennaro, c'è una persona che è così, hai ragione.
0: E Corino, cioè, tu ce l'hai dato, sì o no?
1: Vabbè, è un incontro, sì.
0: Ce l'hai dato? Rosa!
1: Sì.
0: Ma io sono cacca dreta, giudico niente a nessuno. No, però sono i carte che parlano.
1: Sì, vabbè, Gennaro.
0: Allora, io non parlo più. Dimmi la storia.
1: Ma quello c'è che voglio sapere io sul lavoro.
0: No, Rosa. Tu mi dici la prima cosa, se a chi se c'era tu servizio oppure no. Oh? Ti ha promesso delle cose e tu ci hai dato la tua sessualità. Ma perché vuoi? Ma che vuoi credere? Che sono a cadreta a fare stronzata? Perdere tempo? Io vi cavere, Rosa, io ti posso dire 3.000 cose. Io perciò non voglio fare in diretta. Io mangio i. Rosa, tu ce l'hai dato, sì o no?
1: Una cosa completa, no. Però, diciamo...
0: Rosa, in poche parole, chi sta... Per via orale ha fatto il servizio, sì o no?
1: No, Gennaro, assolutamente.
0: E che ha fatto allora?
1: No, assolutamente. Niente.
0: Ti ha toccato solo?
1: Sì, ma non...
0: T'ha toccato sulla mente, lo sa?
1: Sì.
0: Goppu cazzone t'ha toccato?
1: Questo sì, però...
0: Ha trovato un mallop tuo, sta toccato?
1: Questo sì, però...
0: No, Rosa, tu rira. Che hai messo posto tuo io. E uno parlava a un certo punto da fare sti cose.
1: Ah, vabbè, questo è vero, infatti.
0: Te mette le scorne, lo sa? Arriverai al tuo punto, però non è questa la soluzione giusta. Arriverai a diventare un buon avvocato, però questa non è la soluzione giusta.
1: Gennaro, senti, c'è un blocco momentaneo degli esami, volevo sapere a che cosa è dovuto.
0: Vediamo un attimo, mischiamo un attimo. Però quando ti dico una cosa a te, tu chiami al veggente.
1: Sì.
0: Io sono Gennaro D'Auri. E mi conosco quanto vale. Rosa, io non giudico niente a nessuno, però ti voglio dire una cosa. Se questa persona ha delle particolarità omosessuali, e tu l'hai fatta, non mai negò a me, frate.
1: Ah, vabbè, questo...
0: Perché io voglio un coppia di carta. Allora, io ti potessi ricevere pure una sfunzata. Tu ci riuscirai e poi alla fine non ci riesci. Però se tu a me... Ma stai dicendo una grande sfronzata, cioè, perché io so che tu hai avuto un rapporto completo con questo signore, e tu stai sbagliando, frate. Lo sa, tu o parli sinceramente, oppure dicimi quelle che vuoi tu, frate, facimi quelle che vuoi tu. Cioè, io lo vedo, cioè, non lo vedrei, allora fossero 10 un sacco a dritto, ma purtroppo lo vedo.
1: Quindi ti è uscito subito nelle carte, diciamo.
0: Come?
1: Ti è uscito subito nelle carte questo fatto.
0: La prima cosa, mi è uscito questo omosessuale che ha avuto un rapporto con te, ripeto, e praticamente tu hai fatto amore con Kiss, anche se il tuo istinto è diverso. Però c'hai rato o non c'hai rato?
1: Come hai detto tu prima, a mano in coppo cazzone, questo, tutto quello, sì.
0: Cioè, chissà, un coppo cazzone, ti ha messo a mano, e poi siete andati a finire non so a che cosa. Però, Rosa, stiamo a sentire, non sto a giudicare a cadrete, però i carti in leg. Allora, se voi avete queste cose, non mi chiamate proprio. Voglio dirci, no, in poche parole, se chi stu... quest'uomo, perché io rispetto gli omosessuali, rispetto tutte le categorie. L'ha fatta o non l'ha fatta?
1: Sì, sì.
0: L'ha fatta?
1: Sì.
0: Abbi il coraggio da uomo.
1: Sì.
0: Dice sì, l'ha fatta. Ha fatto quello che volevisse perché io dovevo raggiungere uno scopo.
1: Sì.
0: O mi sto sbagliando?
1: No, no, no, no, per carità, no.
0: L'ha fatta, sì,
1: sì
0: o no?
1: Sì, sì, sì.
0: Oh, maronna mia, indaccia non indi sordo a te, Franco. Quella è la verità.
1: Sì, sì, sì, sì. No, infatti.
0: Che ha fatto? Sentiamo.
1: La mano sul pantalone, insomma, la cosa poi è andata come hai detto tu.
0: Cioè, no, no, tu mi spiega.
1: Cioè, ha messo la mano là, insomma, e poi una cosa tira l'altra, no, sai come...
0: Però, o sto dicendo nessun
1: fatto. No, è vero, è vero, è vero.
0: E che le ha verità. Perché facevi queste cose? Ma perché? Ma perché? Tu non potevi riuscire appunto nel tuo intento senza arrivare a questo punto?
1: Lo so, Gennà, però guarda...
0: Te mettere scuorno, voglio.
1: È una strada molto difficile comunque.
0: Te mettere scuorno, faccia tu. Ci riuscirai comunque.
1: Gennà, come lo spieghi questo blocco? Stavi vedendo prima, come lo spieghi questo blocco momentaneo? Diciamo che non riesco
0: ma
1: a...
0: Ma chi se è un sblocco che tu tieni in da capa tu, voglio...
1: Ah.
0: Qua si sbloccherà e tu arriverai a un punto che riusci in giurisprudenza. Tu arriverai a un punto che riuscirai a fare quello che tu desideri fare. Io vedo che tu diventerai un grande avvocato. Auguri.
1: Grazie Gennaro, buonasera.
0: Buonasera.
1: Ciao, ciao.
0: Ma non fai più amore cucchista.
1: No, no, no, no, non ti ripeterò.
0: Te mettere scorni, dice, e dice una coppa mano. Io mi metto scorni che le ha già fatto.
1: Certo, certo.
0: Dillo!
1: Mi metto vergogna.
0: E non lo fa mai più.
1: No, no, Gennà, anche perché ho idee diverse.
0: Ma io non sto contro l'omosessualità.
1: Io sto
0: contro a sfaccimmi l'uomo che si vuoi. Cioè, perché dobbiamo ricorrere a certe situazioni? Auguri, buonasera.
1: Ciao, Gennaro, ciao.
0: Forza e coraggio, forza che in questo momento ho le linee libere. Ho le linee libere 899 48 46 10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere, io sono a vostra completa disposizione. Chiamate in questo istante 899 48 46 10. 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Sì, buonasera, con chi
2: ciao,
0: parlo?
2: Buonasera.
0: Buongiorno, anzi, scusa. Dite.
2: Sì, Gennà, io ti seguo da parecchio. Ti seguo da tanti anni. A parte che sei bravissimo per quanto riguarda il...
0: No, per l'amor del cielo, no, sono sul mortificato.
2: No, quale mortificato?
0: Ma senti certi cose.
2: Lo so, purtroppo sono cose che capitano.
0: Diciamo.
2: Senti, allora mi puoi dire un poco...
0: Vediamo un po', dammi la tua data precisa.
2: Sì, allora 05 07 71.
0: Tu, diciamo, io vedo qua che sei un grande tecnico.
2: Sì, sì.
0: La polizia postale che cosa c'entra?
2: La polizia postale?
0: Hai avuto a che fare molto con la polizia postale? In passato?
2: In passato sì.
0: Ma per quale motivo?
2: Gennà, sempre per il fatto delle radio.
0: Ma perché tu controlli tutte le radio?
2: No, no, a parte, Gennà, io qua c'ho... tengo una scrivania, 10 metri, tutta ragnaco.
0: Mannaggia miseria. Beh, fammi capire.
2: Poi c'ho antenne grosse.
0: Ma fai dei controlli?
2: Sì, sì, a parte.
0: Cioè, dei controlli tipo come l'ispettorato di Napoli?
2: Sì, sì, tipo.
0: Cioè, ma tu chiami da dove?
2: Io sto a Barcaturo.
0: E che fai con questi controlli? Fammi capire.
2: No, a parte i controlli, Gennà, io, diciamo, sono radioamatore.
0: Ah, bello, bello.
2: C'ho, diciamo, aspetta che abbasso un po' la radio,
0: Non ti preoccupare,
2: aspetta,
0: vai.
2: Aspetta, se no innesca tutto qua.
0: Non ti preoccupare. Cassa Sendeni, tutto colura. Un saluto al bar Gran Caramel. Salvatore Perfetto e Luigi
2: c'è
0: Perfetto.
2: Ce ne sto qua.
0: Io pure sto qua. Tu stai là e sto
2: sì,
0: qua.
2: Sì, tu sei qua e io sto là.
0: E sto a disposizione, dimmi.
2: Allora, se mi vuoi...
0: Maria chi è? Nella tua famiglia.
2: Maria? Mia zia.
0: Chi è morta? Morta. Una donna.
2: No, donna no, è morto mio zio.
0: Enzo chi è?
2: Enzo? No, non è nessuno.
0: Vincenzo è un amico tuo. Vincenzo è un amico che hai avuto a che fare nel tuo passato. Perché a me qua mi esce sulle carte. Mi esce la mortualità, però Maria...
2: Ma oggi sto segnale tuo è un poco leggermente bassino.
0: Che cosa?
2: Il segnale della radio. Sento intermodula con un'altra radio.
0: Ah, quale radio?
2: Non lo so che radio è, comunque intrasotto e da fastidio.
0: Ah, vabbè, se tu stai... Dove stai tu?
2: Io sto a Giugliano in Campania, Mercaturo, cioè il lato, diciamo, Lago Padre.
0: Metti l'88,6, metti l'88,6, metti l'87,9.
2: No, ma sono 88,600 MHz.
0: Metti quella là.
2: Ma passa 87,9, aspetta.
0: Infatti. Aspetta. Allora, vediamo un po' quest'amico che cosa vuol sapere. Un saluto all'amico Autocar 2001 e al bar Gran Caramel. Salvatore Perfetto e Luigi Perfetto.
2: Se no, 87,9 sente bene.
0: Perfetto. Allora, qual è il problema? Dimmi, sono a tua disposizione. Dimmi.
2: Ok. Allora, se puoi vedere un poco...
0: Salvatore chi è? Scusami.
2: Salvatore è mio zio.
0: Lo vedo. Ma io vedo anche una mortualità maschile qua però,
2: sì,
0: eh?
2: Sì, sì, esatto.
0: Ma tu prima meriti una grande strunzata. No. È che sulla femmina è morta. Io vedo un uomo morto.
2: Sì.
0: Un infarto vedo.
2: Sì, sì.
0: Mi sto sbagliando?
2: No, stai dicendo la verità.
0: No, voglio. Io non pigli in giro la
2: gente. Gli abbagli, non li prendo.
0: Dimmi.
2: Vabbè, allora vogliamo controllare un po' questo servizio lavorativo qua. Cioè lavorativo, a parte.
0: Ma tu ti hai messo pure il tuo computer?
2: No,
0: voglio...
2: io sono pensionato.
0: Ti sei messo anche nell'informatica, nei computer?
2: Sì, sì, computer, sta roba.
0: Stai andando male ultimamente.
2: Sto andando male?
0: Non c'è quel guadagno. All'inizio hai avuto un buon guadagno, ma poi vedo una discesa. Rosaria chi è?
2: Chi?
0: Rosaria.
2: Rosaria è mia zia.
0: E scusami un attimo, Angela chi è?
2: Sempre mia cugina.
0: Diciamo all'udito, cioè praticamente anche il tipo di allergie
2: sì,
0: che hai avuto.
2: Allergie ce l'ho.
0: Allergia ai fiori d'arancio?
2: Sì, sì.
0: È ultimamente sternutito moltissimo, sì, stavi buttando il sangue, il veleno! Perché... Praticamente vedo qua che veramente è starnutito parecchio,
2: Sì, sì.
0: Comunque tu migliorerai moltissimo nel campo del tuo lavoro. Questa Margherita tu la conoscerai nel futuro, è una cosa che ho visto nel tuo futuro.
2: Va bene.
0: Dimmi una cosa, l'ultima cosa e poi ci lasciamo.
2: Sì, sì, grazie.
0: Voglio capire.
2: Diamo spazio agli altri.
0: Grazie. Ernesto chi è?
2: E non c'è gente.
0: Perfetto, lo conoscerai nel futuro. Vabbè. Tu c'hai un'antenna molto grande su casa?
2: Gennaio, io ce n'ho 5 antenne.
0: Ma un'antenna molto di 3 metri di larghezza e di lunghezza 5 metri?
2: Allora, una è 7 metri.
0: Perfetto.
2: Sul palo di 9 metri.
0: Perfetto, allora è quello che vedevo io.
2: Sì, sì, sì.
0: Tu andrai avanti e migliorerai moltissimo.
2: Nel campo delle telecomunicazioni.
0: Mi fa molto piacere che stai
2: io ti seguo sempre a livello pure di segnale.
0: Ti ringrazio.
2: Te ne sei sceso un poco sulla 87,9 e la 88,6.
0: Purtroppo.
2: Le valvole. L'EIMAC.
0: Una volta esisteva l'EIMAC. Adesso non esiste più l'EIMAC, lo sai, no? L'EIMAC ha ceduto.
2: Lo so. Ma ci sono le altre.
0: Vabbè, non servono proprio a niente.
2: Lo so.
0: Ti fai che patane e chi cipolla a Napoli. Non servono proprio. Sì, il valvola giapponese, sì, valvola russe, non servono a niente. Ormai di valvole ne capiamo molto.
2: Geni, 5.000 watt di tam.
0: Bravo, non servono a niente. Auguri.
2: Grazie.
0: Buonasera.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Punto.
3: Ciao, Gennaro.
0: Chi è?
3: Benito.
0: Benito, allora. Benito, da dove chiamate?
3: Sant'Egidio.
0: Sant'Egidio, vediamo un po' le carte. Quando siete nato?
3: 5-7-62.
0: 5-7?
3: 62.
0: Il giardiniere chi è?
3: Io.
0: Ah, fate giardinaggio. Sì. Che bella cosa, complimenti. Io amo molto la vegetazione.
3: Grazie, ciao.
0: Giuseppa chi è?
3: Giuseppa, mia moglie.
0: Caro giardiniere, è molto dura però per voi,
3: Nel senso?
0: Nel senso che ite raccogliere sempre i soldi, cioè vuol dire fate un lavoro a una persona, ite sempre a ricorrere ai soldi dietro.
3: Questo è certo.
0: Comunque voi migliorerete e andrete molto bene, grande giardiniere, non vi preoccupate.
3: Ok, grazie.
0: Voi migliorerete, tanti auguri.
3: Grazie, ce l'ho.
0: Arrivederci, arrivederci.
3: Perché quando si sente passano tutti i pensieri.
0: Fatemi capire.
3: No, mi fa piacere sentirti, ti sento sempre, perché mi piace sentirti quando parli, quando... mi piace la versare.
0: Però tu tenevi una compagna, per cerirle che tu le va assai bene a te.
3: Già ne stava tanti, questo sì.
0: Lo so. Okay. Tanti auguri, tu andrai a migliorare.
3: Okay,
0: Antonio grazie. Chi è? Scusami.
3: È mio figlio.
0: Lo vedo. Portalo sempre nel tuo cuore. E tu lavori proprio perché lo spruno di Antonio, è vero?
3: Sì, certo, è più piccolo, Gennò.
0: Ti voglio tanto bene, auguri.
3: Okay, grazie, altrettanto. Ciao, Gennò.
0: Auguri,
3: ciao,
0: Da dove chiamate?
4: Da Caserta.
0: Sì, allora, cosa volete sapere?
4: Un poco il fatto economico.
0: Sì, perfetto. Quando siete nato?
4: 25-1-68.
0: Siete molto avvilito, vedo qui sulle carte.
4: Sì.
0: Perché le cose non vanno molto bene, vero?
4: Insomma.
0: No, molto ma molto lento. Ditemi una cosa, ma voi volevate andare via da dove state lavorando?
4: No, vado quasi.
0: Siete un grande buciard, natuta e pasciuta a Caserta, perché io ho visto qui sulle mie carte che voi avete parlato con una donna che è vostra moglie, giusto?
4: Sì.
0: Io non ce la faccio più a fatica in questo modo. Sono più le tasse che il guadagno che abbiamo, è vero? Poi vedo una parte chiusa dove state voi. Una parte chiusa.
4: Chiusa in che senso?
0: Nel senso che ci stanno i vaschi mozzarella.
4: Allora. È vero, lo so.
0: Voi che lavoro fate?
4: L'impresa edile.
0: Edile. E i vaschi mozzarella dove stanno?
4: A zona di Montraone.
0: A zona?
4: Di Montraone, dove stanno i vaschi
0: mozzarella? Perfetto. Voi avete fatto anche dei lavori, è vero? L'ultimo lavoro che ti ha fatto, ti ha ristrutturato una vaschi mozzarella. Uno degli ultimi lavori, ho detto uno degli ultimi lavori di un caseificio. Però, allora, a parte che ci stanno gente che vanno a dare i soldi a voi.
4: Vabbè, questo qua sì.
0: Questo qua sì. Giovanni chi è?
4: Giovanni.
0: È una persona che avete mandata via dal lavoro. E anche Pasquale chi è? È Franco, scusatemi.
4: Franco.
0: Sono persone che voi dovete fare mente locale, perché a me mi esce proprio in coppia carta. Voi migliorerete come lavoro, ma però ci stanno gente che vanno a risolvere perché è ristrutturata. Anche una piscina, io vedo una piscina qua, la gente si fa i bagni. Quindi voi.
4: Sì.
0: Ecco qua.
4: È un canale veramente.
0: Come?
4: È un canale.
0: Ma tipo piscini, Vigo, qua.
4: Sì.
0: Ci troviamo?
4: Sì.
0: Allo scorre l'acqua.
4: Sì, perfetto.
0: Ci sono delle irrigazioni a mesi terra.
4: Eccezionale, sì.
0: Eccezionale che cosa?
4: No, che avete indovinato questa cosa.
0: Ha già indovinato questa cosa. Baccalà! Tu sei un baccalà perché hai indovinato tutto cosa. Ti sei scemi. Stava a sentire, ma dimmi una cosa.
5: tu mi rispondi una vera, però non a qua qua qua, perché tu sei un mezzo qua qua qua. Ma che segno sei tu?
4: Acquaria.
5: E beh, io sai che l'acquaria non segna seria.
4: No,
5: e tu tenivi un compagno tuo tanti anni fa, quando avevi 16 anni, che ci muoveva per te. Hai tradito anche il compagno che tu volevi bene, dopodiché tiene pure un coraggio di parlare.
0: I telefoni impazziscono. Pronto?
6: Sì.
0: Con chi parlo?
6: Sono Valentina.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quanto sei nata?
6: Il 2/10/83.
0: Vediamo un po'. Sei fidanzata, no?
6: Sì.
0: È un momento molto difficile.
6: Molto difficile.
0: Per il lavoro, anche per l'amore. Vediamo un po'.

0: attimo controllando le carte. Dammi la data un attimo del tuo ragazzo.
1: Il 21-8-80.
0: Allora, vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Ha fatto delle domande di lavoro, vero?
1: Sì.
0: Marco è il tuo ragazzo?
1: Sì.
0: Dimmi una cosa, ma c'ha un neo sulla faccia?
1: Sì.
0: Lo vedo. Sul lato della guancia?
1: Sì.
0: Infatti, lo vedo. Tesoro, noi ci conosciamo?
1: No, è la prima volta che chiamo.
0: Da dove chiami?
1: Da Varcaturo.
0: Perfetto. Il tuo ragazzo lavorerà e andrà molto bene.
1: No.
0: E il rapporto si riprenderà, perché è un rapporto questo qua che sta andando un po' alla deriva.
1: Sì.
0: Dimmi una cosa, tu hai avuto qualche problema alla vagina?
1: No.
0: Fatti vedere da un ginecologo però, eh.
1: Okay.
0: Una volta si è rotto il preservativo, vedo qua. È vero?
1: No.
0: Forse non ti ricordi. Qualche volta il tuo ragazzo ti ha detto fatti controllare?
1: No.
0: Perché io vedo qua, una volta si è rotto il preservativo. A parte che voi siete abituati a fare l'amore libero, è vero?
1: No.
0: O sempre con il preservativo?
1: No, siamo precauzioni.
0: Stai attenta, perché vedo un preservativo qua che si rompe, attenzione, eh?
1: Mm.
0: Auguri.
1: Ciao, grazie.
0: Auguri. Allora, 899 24 42 02, le linee sono libere da tutti i telefonini e telefoni di casa. 899 24 42 02, telefoni liberi. Gennaro D'Auria sta qui a vostra completa disposizione. Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
2: Pronto.
0: Allora, con chi parlo? Gennaro D'Auria, buonasera. Buongiorno, mi scusi, buongiorno. Mi dica.
2: Niente, volevo sapere un po' qualcosa della mia vita.
0: Vediamo un po', datemi la vostra data di nascita.
2: 22-2-74.
0: 22-2-74. Oddio mio. State sudando freddo. Amate molto le mozzarelle. Scommetto che le mozzarelle a voi non piacciono proprio. Voi avete un caseificio? Ditemi una cosa, Maria chi è?
2: Maria?
0: Sì, sì.
2: Maria, qualche conoscendo, qualche mia amica.
0: No, che se è stata una femmina chi ti ha fatto amore?
2: Maria?
0: Questa è una persona del passato, a cui voi chi ti ha fatto amore?
2: Può essere.
0: No, state ma sentì, voi volete avere da me? Sì. Si uomina, oppure si mamunnez. Allora, e ti ha fatto amore, sì o no?
2: Sì.
0: Ah, fatti. E ti ha tradita a compagna vostra, perché voi siete fidanzati. O no? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? È caduto. Signori, è caduto, vediamo. Pronto? È caduto. Perché la verità fa male, la verità fa male. Allora forza, forza con le vostre telefonate. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde alle vostre telefonate. 899 48 46 10. Forza e coraggio, in questo momento mi pare che c'è la prossima telefonata. Andate allora. Con chi parlo?
3: Con Mina.
0: Giuseppina?
3: No, Gelsomina mi chiamo.
0: Cosa vuoi sapere?
3: Amore.
0: Allora, Umberto chi è?
3: Il mio fidanzato.
0: Ma chi se non ti vuole, figlio? Chi no, se non ti vuole proprio? Questo non ti vuole.
3: Come? Sono fidanzata.
0: Da quanto tempo sei fidanzata?
3: 3 anni sono.
0: Ma tu ti stancata un
3: poco,
0: eh?
3: Comunque a fare la vita sempre razzista,
0: no figlio razzista. Allora ascoltami, io sono Gennaro D'Auria, solo verità. È strunzata che a drete non mi venga a dire, però te l'ho poco scucciata.
3: Sì.
0: Tu quando ascoltami bene, però ascoltami sì. Bene, quando viene un fruttaiolo sotto la casa tua, oppure viene caccrunata, io vedo un pensiero per un'altra persona da parte tua, ma era una persona che tu già conoscevi in passato.
3: No,
0: perché ho visto che proprio il suo aglione tu non scendi più come una volta, cioè non sei più innamorata come una volta, mi sto sbagliando?
3: No, innamorata io sono, perché sennò non ci stavo.
0: No, aspetta, voler bene una cosa, innamorata una cosa, e l'amore sessuale è un'altra cosa. Tu sì, allora, tu ci tieni per questa persona,
3: sì.
0: Però per questo Umberto, però non sei innamorata più al 100%. Salvatore chi è?
3: No, non lo conosco.
0: Chi è? In famiglia vedo. Ecco qua, la verità fa male, signori miei, la verità fa male. Stamattina parla vicino al telefonino, perché
3: sì.
0: A data tu non l'ho capita. 26. 24?
4: Ah,
0: 26, Capricorno è normale, 26. Era capita un'altra data.
4: Cosa di niente, però.
0: Come?
4: Detto cosa da niente.
0: Non ti preoccupare. Il poliziotto chi è?
4: Il?
0: Poliziotto.
4: Poliziotto.
0: Allora, è un cugino tuo o qualcuno della tua famiglia?
4: No, non mi ricordo.
0: Come? Non ti sento, guarda.
4: Non ce ne ho, parenti in polizia.
0: Ah, voi parlate da vicino?
4: No, ho gridato, perché sto guidando la macchina, c'è una...
0: Mannaccio, ma io ti sento, vaglio.
4: Sto guidando, c'è una...
0: Hai ragione, figlio mio, con tutto il cuore, ti stimo, ma però io ti ho già sentito, perché se tu parli lontano al telefono, io non capisco, ma cosa si c'ha a cadrete?
4: Sto parenti poliziotti, non ne tengo.
0: No, c'è un cugino tuo che sta nell'arma, o un cugino o un parente, non lo so chi è.
4: Ah, mio cognato.
0: È tuo cognato, porca miseria, ma io che sto dicendo? Un parente, un cugino. Mannaggia, bubba.
4: No,
0: ma chi sa, io oggi non voglio proprio ingazzare, perché a parte che Sagittario è un tipo particolare, allora, pensa molto alla sessualità.
4: Capricorno, no Sagittario.
0: Capricorno, nata voto. No, sai perché? Perché prima era capito, 24.
4: Capito, che stai capito? Vabbè.
0: Allora, tu pensi molto appunto al guadagno, ai soldi, che lavoro stai effettuando?
4: Io faccio il commerciante. Cioè.
0: Tu andrai molto a migliorare. Tu migliorerai tantissimo. È un periodo questo qua che non stai guadagnando quasi niente, però tu andrai a migliorare tre volte tanto.
4: Già è importante.
0: No, non ti preoccupare, perché le carte escono bene. Però Gennaro D'Auri lo dovete voler bene voi di Napoli, mannaggia pata turca. Perché vedo tante stronzate che dite alle volte, no? Non parlo di te. Ho sbagliato a capire la data e ti chiedo scusa. Però voglio capire una cosa. Ma perché sta gente si comporta in questo modo?
4: Perché già, ma poi
0: si mettono?
4: Vergogna.
0: Puoi parlare un po' più, ti prego, un po' più vicino al telefono.
4: Ho detto, c'hanno vergogna di dire la verità, magari.
0: Ma allora perché mi chiamano?
4: Fanno buona cagata, cioè.
0: Io questo non riesco a capire. Perché mi chiamano? Cioè, se tu mi chiami, no, che sei un capricorno, sei una persona molto sensibile e molto anche intelligente, devo dire la verità. Però sei una persona onesta e sincera.
4: Sì,
0: però non capisco perché quando a signori prima chiamata e agita nel passato tu sì. Tieni in bilico una persona, cioè a

0: Viene dentro di te. Ah, signora, ha fatto tanta storia. Maron, se cosa mi fanno riusvutamente stomaca. Tu giù un coppo bene che ti voglio, credimi.
1: Perché come dicevi la canzone, la verità mi fa male, cioè dai, capito?
0: Ma come fa? Cantale un po' questa canzone, eh?
1: Beh, faccio solo per ritornare. La verità ti fa male, lo sai.
0: Queste sono cose che mi piacciono a me. Quando uno dice la verità, ti voglio bene, andrai molto a migliorare, non ti preoccupare. Grazie. Parola d'onore, ti do tutto il mio beneficio a livello di carisma, perché io porto buona a Napoli e porterò tanta fortuna a te. Però mi prometti che mi fai sapere quando stai andando meglio, mi fai una piccola chiamata pure in un secondo. Dice Gennaro, da sono buono. Un bacio. Ti voglio bene, ciao, stati bene. Allora, signori, forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. 899 48 46 10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere, io sono a vostra completa disposizione. Chiamatemi in questo istante, 899 48 46 10, 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Allora, le cose sono belle quando veramente sono leali, spontanee. Vedete che spontaneità, stu aglione Napoli, stu Capricorno che è agit sagittario, perché era capito 24. Allora, signori, le linee sono libere, vediamo un po' chi ci chiama. Pronto?
1: Pronto.
0: Buonasera, buongiorno.
1: Con chi parlo?
0: Penso che lei, se chiama, sa con chi parla, no?
1: Ah, Gennaro.
0: Così si dice, lei chi è?
1: Sono Pasquale, chiamo da Napoli.
0: Pasqua, auguri,
1: Grazie, ma io non ne ho.
0: Ussaccio, postecipati.
1: Niente, ma...
0: Pasqua, tutti i Pasquale sono poco curiosi, però,
1: Io, sì, ho capito, una vaglia...
0: No, i Pasquale sono curiosi.
1: Come sono curiosi?
0: Sono poco come portusa, perché sono un po' curiosi. Vogliocchi, che sei una telefonata unica lì là, Dimmi, Pasqua, è chiamato, che vuoi sapere, Pasqua? Io conosco uno Pasquale e fa solo guai.
1: E chi è questo Pasquale?
0: Poi tu dico. Moverimba, se pure tu fai guai, Pure tu fai guai, Riesci,
1: Dimmi una cosa, ma io non sono buono, non è che un po' venire poco...
0: Dimmi che vuoi sapere, Pasqua, buongiorno, buonasera, come vuoi tu? Dimmi che vuoi sapere a me.
1: No, vorrei sapere...
0: Anzi, vuoi a Napoli... Voi a Napoli dovete apprezzare che Gennaro D'Auria vi dà la possibilità in questo modo, perché Icca è trasmissione, il Pava, la misericordia.
1: No,
0: e allora, pur non guadagnando, ve le sto regalando, però Pasqua, non facciamo come fanno la party coppa. Cioè noi Napoli, io Napoli l'adoro e voglio che la gente di Napoli a dei buoni, a livelli guadagni, i saluta la prima cosa.
1: E mai che lo voglio sapere,
0: Allora, vediamo un pochettino, Pasqua. Quando sei nato, Pasqua?
1: 27-4-77.
0: Pasqua, tu stai meglio di me, ti posso rambicca.
1: Pasqua,
0: è solo una forte depressione che c'hai.
1: No, quella depressione, secondo me mi sono innamorato.
0: Nel momento che non puoi avere quella donna, cadi in depressione.
1: E come devo fare?
0: Scusami, come fa? È piglionaglia e nasce pulla.
1: Che
0: è piglionaglia.
1: Che?
0: Ambica. Signori, oggi sono numeri. L'aglio canuscia.
1: L'aglio.
2: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldoli Stereo è inevitabile.

0: ora in onda Arte Divinatoria a cura di Gennaro Dauri e De Biase, con la collaborazione tecnica di Chris e Ciro Ascione. Partenopea, perché noi siamo un po' a portata di tutti gli ascoltatori di Radio Camera, di tutti e di tutto un po'. No, è quello di già amo tanto. Gennaro, perché già da Gennaro?
1: Innanzitutto sono emozionato, guarda, ho fatto tante cose belle in più. È perché Gennaro manda direttamente a te con la mente, diciamo che voleva essere un misterioso omaggio a te, che sei il Gennaro più famoso della Campania, ma credo d'Italia, dopo San Gennaro.
0: Allora, diciamo la verità, tu sei una persona eccezionale, anche perché la tua esperienza è iniziata sulle radio, no?
1: Come no.
0: Infatti oggi mi sono sentito con Antonio Niespolò di Radio Kiss Kiss.
1: Oh. Che ti...
0: Sì, proprio oggi mi sono sentito con lui e niente, ti mandava tanti saluti anche lui, e stasera abbiamo fatto questa cosa un po' particolare, chiamarti perché tu sei un personaggio che non va sottovalutato, anzi fai delle cose molto belle, anzi ultimamente hai salutato anche il sito Trasciopoli.
1: Come? Sì, sì, ma perché io ho passato delle cose di Trasciopoli, è mio costume, è mio modo di
0: ma
1: vivere.
0: Qual era il filmato che tu hai passato, che quel ragazzo che proprio stonava proprio in modo... Qual era il filmato? Te lo ricordi?
1: No, non so il nome del ragazzo, però era una cosa pazzesca, perché il suo aglione insomma non azzeccava una nota. Cantava il pezzo di Venditti, ma sembrava una canzone di, cioè, tutta un'altra canzone. Sembrava che la musica andava.
0: Ma era Trottolino Amoroso, se non sbaglio.
1: No, ogni volta che parlo di te.
0: Ciro Ascione, te lo faccio salutare. Ciro, dai la camera, perché siamo anche in diretta visiva con il sito Trasciopoli. Infatti, wow, lui me l'ha detto. Ha detto, guardi che Gianni,
2: ciao Gianni.
0: Eccolo
1: ciao,
0: qua.
1: Ciro
0: Asciutto.
2: Come stai Gianni?
1: Io sto molto bene. Grazie per questo regalo. Io volevo ricordare una cosa a Gennaro, che nel 2001 io gli ho telefonato, ma lui probabilmente non mi ha preso sul serio. Pronto?
0: Sì, sì, siamo qua.
1: Gli ho telefonato perché volevo fargli fare una cosa con me.
0: Gianni, ma che segno sei tu? Scusami.
1: Io sono Pesci.
0: Sei un pesciolino.
2: No, vabbè, non posso fare io il consulto a Simeoli, però se Gennaro Laurea vuole fare un consulto a Simeoli sarebbe un'ottima idea, voglio dire.
0: Simeoli ama molto i soldini e soprattutto una cosa molto particolare, ama molto fare televisione. È vero Simeoli, no?
1: È la vita mia fare la televisione. Per quanto riguarda i soldi sono d'accordo, mi piacciono i soldi, ma mi piace anche, mi piace per spenderli, non per conservarmeli, perché non sono proprio il tipo che stipa, che fa, perché odio le persone che non sono generose, proprio le odio. Dico, appena vedo uno che te la mano.
0: Gianni, io ti aspetto qualche volta giù in radio, eh.
1: No, ma io vengo, anche perché io ne ho parlato anche con Alfredo Albaneo.
0: Sì. Che salutiamo Alfredo Albaneo. Salutiamolo perché è una cara persona e mi fa piacere molto che ha preso l'hotel Faito. Questa è una cosa che veramente adoro, perché il primo ad andare da Alfredo è Gennaro Dauri, perché veramente insomma ma con Alfredo abbiamo un rapporto di amicizia enorme.
1: Fammi finire questa cosa perché è una zeppata che ti lascio. Allora, ho detto ad Alfredo, tu mi devi fare un regalo, devi riuscire a portarmi, ora che comincio la puntata laterale di Operazione San Gennaro, che sarà molto carino, spero. Io voglio come ospite, non voglio nessun divo famoso. Tu mi devi portare Gennaro Dauri.
0: Però tu mi dici una cosa, Gianni Simeo, perché noi ti amiamo, ti vogliamo bene. Facciamo un applauso a Gianni Simeoli, che è iniziato su Radio Kiss Kiss e veramente ha fatto tanto per Napoli, per le televisioni locali, veramente ha fatto tanto. Gianni, però diciamo una cosa.
1: Dimmi.
0: Allora, tu una cosa importante bisogna dirla, perché Operazione San Gennaro è un grande progetto che tu hai ideato anche per scherzo forse, però sta andando molto bene e la gente ti ama e ti adora.
1: Ma io ho copiato Gennaro Dauri per fare quel programma.
0: No, tu hai copiato Trasciopolis, te lo dico io.
1: No, ho copiato anche te che parli sempre al telefono con la gente. Ho detto, secondo me la forza di Gennaro è che parla, fa parlare tutti, ascolta tutti e dice delle cose.
0: Ma così bisogna essere.
1: Come?
0: così bisogna fare, perché
1: tu
0: sai, con il digitale, quando noi siamo andati sul digitale, purtroppo c'è una tale confusione. Allora, purtroppo bisogna iniziare da telealtro, capiscimi?
1: Sì, bravo, guarda, sei proprio veramente altro che Aldo Grasso. Senti,
0: ma nemmeno Ciro lo sa telealtro chi è,
2: telealtro, no? La vecchia
0: infatti,
1: io ti voglio dire una cosa, Gennaro, non mi far confondere, aspetta, io ti voglio invitare veramente a una puntata, ma non perché io ti voglio in veste di esperto musicale degli anni 70, perché tu passi anche della musica che è proprio straordinaria e che non è stata ancora riscoperta, cioè tutti quei gruppi anni 70 che passi tu, tutte quelle canzoni che veramente dimenticate.

0: 80, 50 anche. Noi la mattina mandiamo in onda della musica degli anni 30 addirittura, Ciro,
1: io ascolto,
0: sai?
1: Io ascolto la tua radio dalla mattina fino a quando arrivo a Radio Marte, dove ora lavoro.
0: Certo.
1: Io non ascolto, mi dispiace, Gianluca Manzini, ma ascolto Gennaro. E quindi arrivo in radio bello casato, bello pronto per cominciare il programma. Allora, Ciro Ascione che sei lì, mi raccomando, convinci Gennaro ad essere l'ospite della prima puntata dello show serale su Teleà.
2: Gianni, ci devi riuscire tu praticamente.
0: Se verrà Gianni Simeoli qui a Radio Camaldoli, allora può darsi qualcosa cambia. Ma io per me le televisioni sono chiuse, onestamente, perché c'è la televisione ha perso molto. Però Gianni Simeoli sta facendo qualcosa di buono e lo ammiro, perché in effetti, cioè, sta cercando di riportare un pubblico di vecchia data, cioè alla normalità. E la cosa più bella, sai qual è, Gianni? Io sono un po' come Morgan, sai, sono un po' indualista, cioè sono un po' critico, però tu stai facendo qualcosa di molto bello. Anche ti ho notato, perché io ti seguo in televisione, attenzione, io ti amo. Allora, io ti ho seguito quando ti è chiamato quello della barzelletta.
1: Sì,
0: la
1: sì.
0: Torre di Pisa.
1: Ah, sì.
0: Ho visto la tua faccia proprio. Cioè, nel senso, ma è possibile mai che l'ultima parola non si viene a sapere? Cioè,
1: Luci,
0: ti sei piaciuto un sacco, un casino.
1: Ci volevi tu, a dirgli vado psicologa, te serve uno psicologa.
0: Gianni, ti voglio bene.
2: Gianni,
0: un
2: allora.
0: Bacio a te. A Teleà e a Alfredo Albaneo, soprattutto, perché è un caro amico mio.
2: Allora, ti voglio dire, però, attenzione un attimo, una cosa molto importante: Gennaro D'Auria non va assolutamente limitato a quelle uniche tre telefonate che tutti citano, che sono Cicci Butto, Tiziano Ramontuoro, neuropsicologo e compagnia. Gennaro D'Auria è molto, molto di più.
1: Allora, Ciro, io verrò a trovare Gennaro lì.
0: In effetti, Gianni ha capito.
2: Mm-hmm.
0: E ha capito anche una cosa importante, che portare Gennaro D'Auria in televisione
2: è come portare
0: è fare audience, e quello è quello che dobbiamo fare. Gianni, ti abbraccio tanto, ti ringrazio.
1: Io vengo a trovarti e poi tu ricambi la visita. Un abbraccio, grazie.
0: Un abbraccio di cuore, ciao.
1: Un regalo straordinario per me stasera.
0: Ti voglio bene, Gianni. Vai avanti così.
1: Ciao.
0: San Gennaro, faccia grazie.
1: Gennaro
0: D'Auria,
1: faccia grazie. Ciao, un bacio.
0: Ciao, caro, ciao. Saluta.
2: Ciao, Gianni.
0: Ok.
2: Saluta.

0: Gianni Simeoni, credo.
1: Certo.
0: Va bene.
1: Salutiamo Crasciopolis. Ciao!
0: Ciao!
1: Siamo qua, muori Andrea! Allora, siamo qua. No, perché pure lui c'ha una grande e bella colpa. Allora, vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Senza filtro, io dico buongiorno. Chi è?
2: Gennaro, buonasera.
1: Buongiorno, chi è?
2: Sono Paolo.
1: Paolo, San Paolo da dove?
2: Da Napoli.
1: Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nato?
2: Gennaro, sono nato nel 5673.
1: Allora, vediamo.

0: concentro un attimo, dammi la tua data. 5
1: 6 73.
0: Salutiamo il bar Borasso con Santo e Margherita, vediamo un attimo, mi concentro. Antonella chi è?
1: Antonella? Non la conosco.
0: È stata una tua ragazza del passato, una persona sì. che tu hai amato?
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì, c'è nata, sì.
0: Un attimo solo, per favore, perché è una cosa che io devo capire e dobbiamo un po' valutare, perché in effetti, sì. in effetti... io vedo un'Antonella davanti agli occhi, quindi vuol dire che questa Antonella è una persona che in effetti nel passato ti ha amato, ma in effetti vorrei capire che cosa è successo con questa Antonella.
1: Niente, Gennaro, ci siamo lasciati per il rapporto sentimentale.
0: Ho capito, che è successo?
1: Io vedo... non andavamo bene d'accordo insieme.
0: Ah, ecco, questo è successo.
1: Sì.
0: Maria chi è in famiglia?
1: Maria è mia mamma.
0: La vedo. Chi ha avuto? Tu hai avuto, sei caduto dalla moto, non lo so, hai avuto un incidente,
1: sì,
0: qualcosa?
1: Sì.
0: Quando l'hai avuto questo incidente?
1: Un paio di anni fa.
0: Perché vedo una cicatrice lunghissima vicino alle tue gambe e poi hai urtato anche la testa. Poi vedo un'altra cosa, vedo anche che c'hai problema al sesso, cioè vuol dire che il tuo pisello si sta chiudendo un pochettino.
1: No, non è vero.
0: No.
1: Ci sono grifici, ragazzi.
0: No, no, vabbè, che non c'entra. Io ti ho detto che c'è un problema al sesso, nel senso, che cosa è capitato? È capitato che praticamente tu, nel momento che volevi stare con tua moglie, giusto?
1: Sì.
0: Cioè, alle volte ti è capitato un bruciore al sesso. Questo o forse perché hai mangiato molto pepe, oppure perché hai mangiato ucirasiello, come diciamo noi a
1: no,
0: Napoli.
1: No, ma ci ho mangiato peperoncino e sale.
0: Ecco, questo. Però tu andrai molto bene, perché vedo che in effetti adesso stai bene e questo mi fa piacere. Cosa sì. c'entrano delle pratiche di un avvocato?
1: L'avvocato, no, sì, no, l'avvocato non lo conosco proprio.
0: No, io dico, un avvocato nel senso, vedo delle pratiche, forse il fatto della tua macchina, il fatto che hai avuto quell'incidente.
1: Sì, Gennaro, sto aspettando dei soldi. E
0: li avrà.
1: Pure questo, se arrivano presto, se è una cosa...
0: Vediamo un attimo, adesso mi concentro un attimo. Dammi di nuovo la tua data.
1: Allora, 6?
0: Sì.
1: 5 73.
0: Sì. D'accordo, un attimo solo che mi concentro, vediamo un attimo. Sì, li avrai i soldi. Li avrai.
1: Sì, Gennaro.
0: Sì, tu dovrai avere oltre 15.000 euro, figlio mio.
1: No, almeno mi arrivino poco.
0: Li avrai, auguri, buona serata, buona giornata. Allora, abbiamo salutato questo signore che c'ha il pisello un pochettino inofilizzato perché ha mangiato peperoncino, però salutiamo anche Gianni Simeoli con Operazione San Gennaro, una bella trasmissione che invito a vedere a tutti voi ascoltatori di Radio Camaldoli insieme a Ciraccione, Trasciopolis, appunto www.trasciopolis.com. andate a visitare questo sito che è il sito più bello del mondo e non ci sta niente per nessuno, niente per nessuno. www.trasciopolis.com. Pronto? Io volevo anche pubblicizzare, se Salvatore magari sopra annuncia un pochettino, mi dà un po' di ossigeno. Volevo, no, Salvatore è troppo poco. Io voglio telefonate da tutta l'Italia stasera, perché la radio si ascolta dappertutto. Pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Sera. Buongiorno. Dica.
2: Buonasera, Gennaro.
0: Buongiorno,
2: sono
0: dica.
2: Amica.
0: Buongiorno.
2: Sono una tua amica.
0: Come si chiama?
2: Teresa.
0: Teresa, tutta notta te ne appesa. Allora, no,
2: ciao Gennaro, come stai?
0: Sto benissimo. Ciao Teresa. Da dove allora, chiami Teresa?
2: Dici? Io chiamo dalla macelleria.
0: Ui. Saluti a Franco. No, no, è un'amica. Saluti a Franco il macellaio. Se volete della buona carne, andate in via nazionale
2: 717.
0: Teresa prepara delle cose eccezionali. Ciro, dobbiamo andare qualche volta. È caduta purtroppo la linea. Abbiamo le linee libere.

0: 899 48 46 10. Saluti a Margherita, Teresa della Macelleria e anche a Santo Mare Bonaccio. Pronto?
1: Buonasera, sono Giovanna.
0: Buongiorno Giovanna, buongiorno. Da dove chiami?
1: Da Napoli.
0: Dimmi Giovanna, anzi non mi dire nulla, sarò io ad indovinare, perché tante stronze per televisioni parlano, non parlate, parlo io, tutta una forma di pubblicità che voi dovete fare la posta pel. Non la fate mai la posta pel perché vi ammazzano. Allora, perché Gennaro D'Auria fa delle trasmissioni con l'899 48 46 10, però non chiede soldi a nessuno, e questa è la verità. Ciro, Ciraccione, è vero, no? Allora vediamo un pochettino, concentriamoci su questa ragazza. Quando sei nata?
1: Il 3 4 76.
0: Stavo a sentire, io vedo tanti palazzi intorno a te. Da dove chiami tu?
1: Napoli, sì.
0: Ah, ecco. Dimmi una cosa.
1: Infatti sto vicino al centro direzionale.
0: Certo, ti voglio dire una cosa. Tu ami una persona e poi hai amato anche un'altra persona sposata. Però questa persona ti ha lasciato?
1: Allora, sono stata sposata...
0: Sì.
1: E adesso siamo separati.
0: E poi c'è un ragazzo che avrà i suoi 21, 22 anni, che hai fatto l'amore con lui. Io lo vedo qua.
1: Veramente è una persona, però è sposata.
0: Però a parte, allora, tu sei sposata e separata, poi hai conosciuto un altro uomo sposato, poi c'è anche un ragazzo all'età di 21-22 anni che tu hai fatto l'amore, hai goduto molto bene, questo mi fa piacere, però questo ragazzo a te ti ha amato molto, ti ha fatto superare un pochettino qual era il tuo problema, è giusto?
1: Sì.
0: No, dobbiamo ammettere, se sì, sto dicendo sì. Stronzate, dici Gennaro D'Auria, tu non vali nemmeno...
1: No, è vero, in passato...
0: Questo ragazzo ti ha fottuto, ha messo il tuo sesso nella tua vagina e tu hai goduto. Questo è successo una quindicina, una ventina di volte, giusto?
1: Sì.
0: Perfetto. Hai goduto?
1: Sì.
0: E perché ti sei innamorato di un altro uomo sposato?
1: Perché
0: sei una troia, scusami, te lo voglio proprio dire, abbi bontà. Allora tu devi coltivare su terra fertile, non devi coltivare su terra battuta.
1: Io ho conosciuto questa persona che mi ha detto che non era sposata.
0: Ti ha ingannato,
1: però poi è continuata
0: Non ti sei accorto che il suo sesso era tutto tarlato, cioè consumato? Non te ne sei accorto di questa cosa?
1: No.
0: No. Allora si è coperto molto bene. Anastasia chi è?
1: Anastasia.
0: Penso un attimo.
1: Un'amica però.
0: Questa è una grande troietta, te lo voglio dire, perché questa qua ti ha lasciato a te e si è messa a fare l'amore con tutti quelli del club. Non so se tu lo sai. Io penso che tu lo dovresti. Sta cosa lo dovresti sapere comunque. Lo sai che è una troietta, no?
1: Sì, è stata
0: quante volte secondo te avrà fatto l'amore con tutti i ragazzi del club?
1: Non lo so.
0: Parecchie volte, penso. Allora, tu da me vuoi sapere se continuerai con quest'uomo sposato?
1: Sì.
0: Allora, io ti dico di no, perché lui non lascia la moglie, tesoro. Tu conoscerai un altro uomo e sarai molto felice. Tanti auguri, buona serata.
1: Grazie.
0: Buona giornata, ciao tesoro. Buona giornata a tutti. 899 48 46 10 899 48 46 10. Pausa musicale e dopo torniamo con voi ascoltatori di Radio K.

0: Gennaro, sono Francesco.
1: Da dove chiami?
0: Senti, chiamo da Sosa, via l'Europa.
1: Dove si trova via l'Europa, scusate?
0: Senti, si trova a Torre del Greco, so.
1: Ah, benvenuto, ma se l'amico per caso di Spidi Gonzales, cioè praticamente, come si chiama quello? Pipostilla, mi pare, eh?
0: No, Gennaro, no.
1: Ciao, caro. Maria chi è?
0: Maria è un'amica.
1: Ok. Noi non ci conosciamo, giusto?
0: No, Gennaro. Perfetto. La verità è la prima volta che ho sentito parlare di te e ho provato anche...
1: È la prima volta che hai sentito parlare di Gennaro D'Auria?
0: Eh sì.
1: Oddio.
0: Perché io sapevo che si pagava all'899, sai?
1: No, stasera abbiamo disponibilità, stamattina... diamo disponibilità anche a chi non tiene soldi di partecipare.
0: Purtroppo, Gennaro, ho aspettato l'occasione per incontrarti, sa?
1: Ah, guarda un po'. Mi piace molto bere a te, quanto vedo, eh?
0: A bere?
1: No.
0: Gennaro, io sono un ragazzo che beve solo giusto un goccino di birra, like, di vino.
1: Un po' di birra. Ho detto, a ti
0: tavola,
1: piace bere un po' di vino?
0: Scusami.
1: Va bene, allora.
0: Dimmi comunque.
1: Ascoltiamo un attimo. Vediamo un pochettino. Dammi la tua data.
0: 25 12 88.
1: Allora, 25 12 88. Tu c'hai un cane nero?
0: Un cane nero? Sì, Gennaro.
1: Sì. Io vedo un cane nero che tu vuoi tanto bene.
0: Lo amo, Gennaro.
1: Lo baci anche?
0: Hai voglia, Gennaro, sì.
1: Tanti auguri a te e al tuo cane nero. Ciao! Ciao, ciao! Un applauso voglio però, eh!
0: Sei grande!
1: Eh?
0: Sei grande!
1: Ok, un bacio, ciao! Ah, ci facciamo il consulto. No, è caduto. Lui bacia il cane nero, cioè ama il cane nero. Ciro, ma che vuoi da me? Fanculo pure tu! Lo bacia, lo ama, e certo, come noi amiamo Vanni, lui ama il suo cane nero. No, come noi amiamo Vanni, ho detto. Ma Ciraccione stasera, secondo me, a Busca. Allora, pronto?
2: Pronto, Gennaro?
1: Chi è?
2: Sono Gigi dai Colli Aminei.
1: Ciao, Gigino. Tutto che lavoro bene, fai, Gennaro? Trasportatore?
2: No, Gennaro, c'è un negozio.
1: Negozio di che cosa?
2: Abbigliamento intimo.
1: Ah, che bello. Allora,
2: sì.
1: Quando sei nato?
2: Il 15 luglio del 77.
1: Maronna, prima nato. Ah, però ti devo dire una cosa. Tu hai fatto amore con frate, tua cugina, a verità però.
2: No, Gennaro, no.
1: No, da piccola hai fatto l'amore con un uomo.
2: No, Gennaro.
1: Ma stavo io, uno tuoi vicino a te?
2: No, sono single, mi ha lasciato un mese fa.
1: Però essere onesta, perché io vedo un uomo che tu hai fatto l'amore.
2: No, Gennaro,
1: questa è una cosa successa quando avevi 13-14 anni. No, una cosa vecchia però, una cosa vecchia.
2: Gennaro, a me mi chiamano Mandingo, ti dico solo questo.
1: Che vuol dire Mandingo? Ciro, aiutami.
3: È Mandingo che... Gennaro.
1: Sì, però Mandingo si è fatto pure con Mazing. Sta passando a me. Allora, che vuoi sapere da me?
2: Voglio sapere se mi troverò una ragazza giusta. Sono stato sfortunato.
1: Povero ragazzo.

0: Pronto?
1: Pronta?
0: Salve, chi è? Un attimo solo, mi ricordo, per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10, 899 48 46 10.

0: Allora, pronto?
1: Pronto?
0: Salve?
1: Salve.
0: Ciao, dimmi. Buongiorno, dimmi. No, purtroppo è caduta la linea. Salutiamo l'amica. Le linee sono libere. 899 48 46 10. Pronto?
2: Però sono Fabrizio.
0: Ciao, da dove chiami?
2: Siamo da Napoli.
0: Ciao Fabrizio. Allora, sto qua, dimmi.
2: Allora,
0: buongiorno, dimmi.
2: Buonasera. Niente, devo sapere, poi io in amore, poco se mi se succede qualcosa, sono single.
0: Quando sei nato?
2: Sono nato il 25 febbraio 77.

0: Allora, Salvatore chi è?
1: Salvatore?
0: Sì. Da dove chiami tu? Che paese?
1: Da Napoli, da Cardito.
0: Da Cardito. Salvatore e poi Antonio, chi è questo Antonio e Salvatore che vedo? Sono amici?
1: No, non li conosco.
0: Io vedo un Salvatore che tu conosci comunque. Chi è che lavora alla carpenteria?
1: Carpenteria.
0: Veloce, perché tempo e diranno, cioè.
1: Sì, è un cugino mio, però detto grosso.
0: Sì. Luigi chi è?
1: Luigi.
0: Fai mente locale, perché è importante.
1: Ma Luigi. Ho frequentato un Luigi tempo fa.
0: Ma questo era omosessuale, questo Luigi?
1: No, era normale.
0: No. Perché l'ha lasciato?
1: A chi?
0: Perché l'ha lasciato?
1: A chi?
0: Come?
1: Cioè, chi ha lasciato?
0: No, dico, perché cioè non vi siete più visti?
1: Ah, no, perché litigammo per cose.
0: Posso sapere perché hai litigato con questo Luigi? Non me lo puoi dire?
1: Vabbè, per amicizia.
0: No, io lo so io il motivo. Lo so io perfettamente, non ti preoccupare, perché Gennaro D'Auria sa tutto. Ah. Poi Gaetano chi è?
1: Chi?
0: Gaetano.
1: No, Gaetano no. Ma Salvatore, secondo te no. Questo Salvatore.
0: No, ti ho detto Gaetano.
1: No, non lo conosco nessun
0: Gaetano. Stavi a dire, tu mi hai chiamato per quale motivo?
1: No, volevo sapere.
0: Gaetano dovrebbe essere, scusami, io come vedo qua la cartomanzia, sto Gaetano è una persona molto particolare, una persona che ti farà lavorare, perché vedo che ultimamente sei rimasto un po' secco, giusto? Giusto?
1: Sì, giusto.
0: Questo Gaetano ti aiuterà moltissimo. Luigi dovrebbe essere una persona che tu è un amico tuo.
1: L'ho detto tempo fa.
0: Ma perché perché avete rotto i rapporti? Vai!
1: Non andavamo d'accordo per
0: problemi. Sai la data di lui?
1: No, non lo conosco,
0: non lo so.
1: Ho capito. Niente, tu sapevi in amore.
0: No, tu conoscerai una ragazza che si chiamerà Giovanna e sarai molto ma molto felice. Ah. Devi attendere i tempi. D'accordo?
1: Quanto tempo?
0: Il tempo non si può calcolare, però ti posso dire che tu conoscerai questa ragazza, anche perché la prima guaglione ti ha schifata proprio, e ma chi mangia fa con un inizio di imbambito, come a te, cioè ta propria, come si dice a Napoli, ta propria fatta scarpa.
1: Gennaro, mi dici l'ultima cosa, Sant'Antonio, chi è?
0: Sant'Antonio è uno che tu conosci e vuoi fare il figlio di puttana, perché io lo vedo. Non fare il figlio di puttana con Gennaro D'Auria. Chi è Antonio? Dimmelo.
1: Antonio, te l'ho detto, è un cugino detto grosso.
0: E allora stiamo a sentire, diffida da questa persona perché è molto negativa. Per il resto andrà tutto bene, ciao auguri. Allora io tempo da perdere non ne ho. 899 48 46 10. Mandiamo papaya. Allora signori, salutiamo una delle più belle radio che esistevano a Napoli, Radio Nuova Tirrenica del signor Imperatore, Gaetano Imperatore. Allora, vediamo un po' chi è che ci chiama, pronto?
2: Io ho un grosso problema, Gennaro.
0: No, figlia mia, tu hai chiamato per quale motivo?
2: Perché mi sono litigata con il mio fidanzato.
0: Per quale motivo?
2: Isma, non mi vuole.
0: Non ti vuole?
2: No.
0: Da dove chiami?
2: Io da Portici.
0: Sì. Quando sei nata?
2: Il 20.01.90.
0: Ma tu hai fatto amore pure con una donna però,
2: No.
0: Sicuro?
2: Sicuro.
0: Vabbè, comunque alla fine tornerà questa persona. tornerà, non ti preoccupare, ti vorrà
2: ma
0: molto.
2: Lui si vuole sposare un'altra, è vero?
0: È tutta una stronzata, pure la telefonata tua è una stronzata, ciao. Allora, 899-48-46-10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere.

0: Pronto?
1: Gennaro.
0: Chi è?
1: Ciao, sono Maria.
0: Ciao tesoro, da dove chiami?
1: Di che quente?
0: Guido se fa un coppo.
1: Mi senti?
0: Dimmi cara.
1: Sono Maria da Vico Equense.
0: Dimmi Maria, che vuoi sapere?
1: Niente, io mi sposerò prossimamente.
0: Antonino chi è? Scusami.
1: Cosa?
0: Antonino chi è?
1: Chi è?
0: E tu sto domandando a te. Chi è suo Antonino che vedo?
1: Non conosco nessun Antonino.
0: No, è un cugino tuo, figlia mia. È qualcuno che appartiene alla famiglia.
1: Sì. Sì, forse sì.
0: No, forse. No, forse per me il sì. Vocabolario mi non esiste forse.
1: Sì, è un cugino.
0: E allora perché lo dice? Dice, sì. Gennaro D'Auri, io sono una stronza.
1: Ehi!
0: No, lo devi dire. Sai per quale motivo? Perché gli dica, Antonino chi è? Un cugino tuo? No,
1: ma non
0: nessuno,
1: si chiama Antonino.
0: Non, nessuno.
1: Eh? Non si chiama Antonino.
0: Antonino vedo.
1: No, Antonino no.
0: Un attimo solo, voglio ricordare che per chiamare bisogna formulare l'899 48 46 10 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auri, è chiaro? Saluti a tutti, saluti a Ciraccione, Trasciopolis, visitate anche il mio sito www.radiocamaldolisterio.it. Allora, su Antonino chi cacchio è?
1: Allora, io ho un cugino, ma si chiama Antonio, no Antonino, per Babbo, questo ti ho detto no.
0: Ma tu fammi capire una cosa, Antonino e Antonio stiamo là, però c'è anche un Antonino che io vedo.
1: No, no.
0: Che non sia tuo cugino, ma sarà un amico, qualcuno.
1: No, Gennaro, non conosco proprio nessuno.
0: Allora, Antonio, vabbù, comunque, ma posso pure sbagliare, oh, in un suo pataterna. Allora, dimmi una cosa, che vuoi sapere da me?
1: Allora, vorrei sapere se è l'uomo della mia vita, questa persona che sto...
0: Quando è nato?
1: Quando è nato?
0: Certo.
1: Allora, il 4, 8, 82.
0: Te lo sposerai, auguri. Ciao,
1: grazie,
0: cara.
1: Ciao.
0: Ciao, bella, ciao. Linee libere 899 48 46 10, pausa musicale, ritorniamo dopo. Non ce la fanno fare? Vediamo un po' chi è che ci chiama, pronto?
2: Salve Gennaro D'Auria.
0: Salve a lei, buonasera,
2: salve,
0: buongiorno.
2: Salve, io mi chiamo Cesare e chiamo da Casetta.
0: Cesare, buongiorno, dimmi salve. Qual è la tua domanda?
2: Allora, volevo sapere se la mia fidanzata mi tradisce.
0: Ok, quando è nata?
2: Allora, ero qui.
0: Sì?
2: 1?
0: Sì.
2: 91.
0: Mi concentro un attimo. No, assolutamente. Auguri Cesare.
2: Grazie, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10. Pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Salve, buongiorno, chi è?
3: Buongiorno, sono Antonio.
0: Da dove chiama?
3: Da Benevento.
0: Antonio da Benevento. Allora, Antonio, dite.
3: Volevo sapere, io sto con una persona, volevo sapere se mi tradisce.
0: Sì. Voi siete sposati e avete l'amante?
3: Sì.
0: Quando siete nato?
3: 2/10/56.
0: Ma perché mettete con una moglie la vostra? Non se lo merita, quella è un angelo la vostra moglie. Vi deve mettere sullo scorna faccia vostra. Che sta, se sta succando solamente un succhi di limone. A roppa ve lascia. Pensate a moglie la vostra. Pensate a moglie la vostra. Che sta, vi metti con pure con una donna sposata. Che sta fa che sta guaglione? Avete capito? Voi già lo sapevate?
3: No.
0: E mo sapete. E mo lo sapete, io sono un vero mago, sono un vero vincente, anzi.
3: Okay.
0: Questa qua fa amore con una donna sposata, sta zucando a voi e sta zucando pure a chi lato.
3: Okay.
0: Povero strunzo. Ciao. Ciao. Dai, ciao. Un gaffone proprio. Pronto? Sono intasate 899 48 46 10. Ma Salvatore Alpaia, nessuno va a nominarlo. Per favore. Pronto? Pronto? Allora abbiamo tutte le linee libere in questo istante. 899 48 46 10 899 48 46 10. Io vado in privato.

0: alla prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono sempre Michele Gennaro.
0: Michele, quando sei nato?
1: Il 2/10/78.
0: 2/10/78. Va bene, adesso mi concentrerò e vediamo un pochettino.

0: chiamato anche altri cartomanti, eh?
1: Non ho capito.
0: Hai chiamato pure un altro cartomante, una cartomante.
1: Non mi risulta, Gennaro.
0: Come?
1: No, è la prima volta che...
0: Allora, se non mi dici la verità, vuol dire che sei un... allora, tu, chi è il farmacista?
1: Io.
0: E allora, tu ne hai chiamata nessuno mag?
1: Chiamato no.
0: Sicuro?
1: Sì, mi sono fatto fare le carte una volta.
0: Allora, Gesù Cristo Santo, ti hai fatto fare carte. E allora, scusami, che vuol dire questo? Io ti ho detto... hai mai chiamato un cartomante a parte il Gennaro D'Auria? Sì che l'hai chiamato. Sì che l'hai chiamato.
1: L'ho chiamato.
0: E perché dici di no?
1: Perché...
0: chi sono questi signori, scusate?
1: Ho chiamato, ma sono in mezzo alla strada.
0: Salutiamoli, come si chiamano? Alfredo, ciao Alfredo. Marco, salutiamo Marco ed Alfredo. Sei un farmacista, colui che lavora in una farmacia. E beh, perché mi dici stronzata a me? Ma che ti dica, che te ne sto battilocchio? Sei un grande strunzo per me, perché tu devi dire la verità. Tu ti hai fatto a fare carte non sulla Numag, ma a 3-4 mag, e poi mi chiama a me. Ma vedi la che lo servizio, voglio vattene.
1: No.
0: Allora abbiamo le linee libere 081 081 899 48 46 10 899 48 46 10. Salutiamo Donatella Rettore che ci mancava, dopo mettiamo Mister Rettore.
2: Gennaro, sono Sofia.
0: Ciao Sofia, da dove chiami?
2: Da Caserta.
0: Ciao Sofì, ma tu hai visto quanta gente stronza chiama e dici stronzate che la bocca?
2: Ho visto, ma che ci vuoi fare Gennaro,
0: Tu hai fatto pure un uomo, scusate pure tu, comunque.
2: Io?
0: Non è che tu ti salva, Allora, quando sei nata?
2: Il 3-1-91.
0: Amore, che vuoi sapere?
2: La salute, per piacere.
0: Allora hai sbagliato indirizzo, perché io un mire che non ha mai fatto.
2: Ah, pensavo che potessi vedere anche questo,
0: no,
2: scusami.
0: No, tesoro, ciao. Allora, linee libere 899 48 46 10. Farmacista mio, non devi dire le bugie. Linee libere. Pronto? No. Linee intasate, semmai. 899 48 46 10. Vado in privato, vi lascio con...

0: Allora, Ciro, Ciro Trasciopolis, che cosa è il battesimo del fuoco? Dopo sicuramente, dopo. Pronto?
1: Ciao Gennaro!
0: Ehi, chi è?
1: Ciao!
0: Chi è?
1: Bene!
0: A me sembra tutto bene, chi sei?
1: Sono un amico!
0: Un amico? Dimmi!
1: Come ti va? Tutto bene?
0: Stiamo benissimo qua a Radio Camaldoli, dimmi!
1: Cosa?
0: Stiamo benissimo qui a Radio Camaldoli, dimmi cosa vuoi sapere?
1: Cioè, vorrei sapere un po' come la vita mi girerà intorno.
0: D'accordo, vediamo un po'. Ma tu sei una vergine per caso come segno?
1: No, no.
0: Che segno gemelli. Sei?
1: Gemelli.
0: Gemelli. Wow, Maron, che druricapa.
1: Perché?
0: Ma mica qualcuno è gemelli qua, no, eh? Per fortuna, mamma. Nemmeno un sagittario? Sagittario?
1: No.
0: Donatella è sagittario, lo sappiamo, ormai è cosa nostra. Allora, vediamo un pochettino. Cosa vuoi sapere praticamente?
1: No, ma vorrei sapere un po' la vita in generale, come mi gira
0: no,
1: in questi giorni.
0: No, è per timbia. Allora, linee libere 899 48 46 10. Taglio se perché la vita in generale. Ci vuole tutta. No, ma ci vuole tutta la puntata. Ciro, non per la mia. Per l'amico di prima, ma ci vuole una puntata intera, cioè 12 ore.
2: Grande zio Peppe.
0: Salutiamo, grande, salutiamo.
2: Grande zio Peppe, il generale dell'istituto.
0: Pronto?
3: Pronto, parlo con il mitico Gennaro D'Auria.
0: Con chi parlo?
3: Sono Fausto alias Saggiatore.
0: E chi è?
3: Ho contattato, ci siamo sentiti sul blog del sito Radio Camaldoli Stereo. Io chiedevo il titolo di quella magnifica canzone del tu tu tu tu tu tu.
0: E te l'ho scritto, amore mio. Te l'ho scritto infatti... tu. Allora, non si chiama tu tu tu tu, si chiama tut tut tut.
3: Una magnifica
0: Aldo
3: canzone.
0: Donati che è morto, che praticamente questo Aldo Donati scriveva canzoni per la Lazio, era un patuto. Quindi è morto Aldo Donati. Noi abbiamo fatto perché quando c'erano le radio a valvole, che io sono amante di queste radio a valvole ancora oggi, perché il Vitage è una cosa che Gennaro D'Auria ama, ama moltissimo. Allora c'era quest'Aldo Donati con questa canzone, ma tu, tu, tu, tu, tu, tu,
3: è un grande, è un grande, e conferma il tuo buon gusto musicale.
0: Allora, Aldo Donati per me è stato un grande con quella canzone, che poi si è dedicata alla Lazio, cioè, per carità, ha fatto canzoni per la Roma, per la Lazio, insomma, cioè, ha fatto delle belle canzoni, però quella canzone del 1974 che si chiama Tutto. È chiaro?
3: È allora, io ti, Gennaro, perdonami l'irruenza.
0: Io l'ho scritto sul sito rcsnetwork.it.
3: Io ti ringrazio della risposta. Io voglio rinnovare i complimenti a te per la tua professionalità, per il sito, a Ciro Ascione.
0: Eccolo qua, Ciro Ascione. Ciro, vieni un attimo qua. Vieni un attimo, dammi un attimo la camera a me, perché mentre parla con tutto, cioè noi lo inquadreremo a Ciro. Allora,
4: ecco,
0: Ciro, il microfono è tuo.
4: Preso da Gennaro Lauria.
0: Eccolo qua.
4: Ciro, ciao, Saggiatore.
3: Un abbraccio forte a te, a tutto lo staff di Trasciopolis e a Gennaro D'Auria.
4: Grazie amico.
3: Sei un grande, continuate così perché siete davvero i migliori.
4: Hai visto, siamo riusciti a trascinare Gennaro in radio anche stasera.
3: Ciro, sei un grande, io non ho parole per...
4: Il grande è Gennaro, io brillo soltanto nella sua luce riflessa.
3: No, quindi. No, ma infatti siamo tutti grandi fan. Io ne approfitto per salutare anche un altro mio amico che abbiamo seguito da sempre le trasmissioni di Gennaro, il mio amico Cesare, che adesso purtroppo non è qui con me perché...
4: Sarebbe il famoso Cesare Ragazzi, suppongo, o no?
0: No, quello dei capelli no, per favore.
4: No, quello dei capelli posso essere io.
0: Noi abbiamo tanti peli.
3: Comunque, ragazzi...
4: Gennaro, però non mi trovo a parlare, io a Radio Camaldoli ripreso da Gennaro D'Auria, quindi normale, ritorniamo alla normalità, dai.
0: Ritorniamo alla normalità. Allora, dai. Giovanna chi è, scusami?
3: Pronto?
0: Mi ascolti?
3: Pronto?
0: Mi ascolti? Ho detto un nome troppo particolare
2: era
0: per
2: Giovanna
0: lui. No, era Giovanna la pornografica. Allora, signori, abbiamo linee libere 899 48 8 46 10 8 9 9 48 46 10. Ciro, perché quando ci stai tu arrivano tante telefonate qui a Radio Camargo? Perché tu porti bene. Salutiamo Gianni Simeoli, ciao. Operazione San Gennaro continua, ciao, che bello quel programma. Allora, pronto?
5: Ciao Gennaro.
0: Chi è? Questa voce a morte, chi è?
5: Sono Francesco.
0: Francesco, dimmi, che perduto?
5: Niente di che, insomma. Ti chiamo...
0: Che è successo? Mi fai venire da piangere.
5: No, non fare
0: perduto. Tagnimmelo pochi, eh? Altri quando fa la televisione?
5: No, non è cosa a piangere, già sei piangere.
0: No, sto scherzando, dai, dimmi. Ah, voglio inquadrare un attimo questo LP che mi ha regalato Ciraschone. Eccolo qua, guardate. Questa è la sigla di Arte Divinatoria degli anni 80, 90, 2000 di Gennaro D'Auria. E Ciraschone ha chiesto questo meraviglioso long play, perché un LP, guardate. È un LP, è un regalo di Ciraschone Trasciopolis. Andate a visitare il sito. Io non lo conoscevo nemmeno chi era appunto l'interprete. Grazie a Ciraschone abbiamo anche questo meraviglioso ricordo, che io lo metto qui in radio, lo metto qua, inquadriamolo, perché veramente è una cosa eccellente, eccezionale, che Ciraschone mi ha regalato.
5: Vabbè.
0: Insieme a Titti. Allora,
5: io volevo salutare Fausto, il ragazzo di prima, perché ci conosciamo.
0: Chi è Fausto?
5: Il ragazzo che ti ha fatto i complimenti prima, perché è veramente un tuo estimatore.
0: Ma l'omosessuale?
5: Penso di sì. Penso.
0: Ma tu sai la verità, lui aveva fatto l'amore con il cugino, lo sai, no?
5: Guarda, io di questa da cosa piccolo non ero a scorrente, ti dico la verità.
0: Dimmi la verità.
5: Io non ero a scorrente, però se tu dici che questo
0: è... Tu lo ami anche tu, io lo so. Io lo so, anche se non ti conosco,
5: sì,
0: però ecco, tu lo ami molto. Tu ami
5: a Fausto?
0: Sì,
5: sì, Fausto, sì, è un grande amico.
0: No, ma tu lo adori, tu lo ami molto, per carità.
5: Sì, dal profondo, veramente.
0: Da me cosa vuoi sapere? Dimmi, andiamo al sodo, insomma, andiamo.
5: Per quanto riguarda la famiglia, volevo sapere le mie cose come andranno.
0: D'accordo. La tua famiglia, allora, il babbo quanto è nato?
5: 49.
0: 49 che vuol dire?
5: Nel 49.
0: L'anno, mese, giorno?
5: 1 maggio.
0: Allora abbiamo un toro. La mamma?
5: Mamma è 16 aprile del 1954.
0: Io vedo un ospedale, ma chi è che è stato poco bene?
5: Non in passato, se ne sono andati tutti e due. Mia madre è stata in ospedale 3 settimane.
0: Ma ha tolto qualche nodulo, qualcosa?
5: No, fortunatamente mia madre, niente, è andata in ospedale per un intervento perché si è fatta male al braccio, con delle spine, e si è dovuto operare.
0: Delle spine?
5: Sì, delle spine di una pianta perché è caduta dal terrazzo.
0: Mamma mia, che pianta era?
5: Cactus.

0: tanto belle piante che ci stanno, proprio quelle le piante.
1: Chi le fa?
0: Ma che cazzarolia.
1: Mio padre queste piante ci piace.
0: Ma non avete rotto il cazzo? Punto. Allora, queste piante hanno sta in Brasile, hanno sta in India, Ciro a che parte?
2: Non lo so, in India.
0: Allora, tua mamma ti vuole bene, tuo padre ti vuole bene, da me cosa vuoi sapere?
1: I contrasti in famiglia potrei sapere se si risolveranno prima o poi.
0: No, guarda che padre è nata femminata, è un'azienda Inse per mamma, quindi tu dico bello chiaro il tonto.
1: Non parlavo di questo,
0: dicevo allora che cosa?
1: Tra fratelli in famiglia, tra fratelli e
0: ma queste cose sono cose che vanno risolte in famiglia, non in tana radio, ti voglio bene, ciao. Ma in tana radio, upata, mamma, ucaptus, capocchi cacchi. Allora, per favore, io subito parto. Allora, pronto?
1: Pronto Gennaro?
0: Salve, andiamo avanti. Madonna mia, accompagnami tu stasera. Quale venire devo fare a San Eustacchio?
1: Sono un grandissimo fans.
0: Grazie.
1: Niente di meno di ascoltare.
0: Ma per caso hai fatto? Hai scritto Coppa Internet su Facebook? No, perché se saccia che sta, tu rimbo subito la diretta. Allora, dimmi.
1: Allora, gennaio.
0: Guarda, Frasciopolis, ti faccio una pariata stasera. Allora, dimmi.
1: Allora vorrei sapere un po' in amore come vanno le cose. Sono
0: saluti a Galileo e a Roberto da Colliano. Salutiamo Valva, salutiamo tutti i paesi che mi ascoltano dall'altro lato, perché noi non abbiamo solo Napoli o Napoli oppure Gaeta e tutto il resto. Abbiamo anche un'altra zona molto bella dove c'è Casa di Mary che si mangia una grigliata eccezionale appunto di carne, e c'è la Romantica che pure è un grande ristorante dove va Gennaro D'Auria. Da me cosa vuoi sapere?
1: In amore.
0: Allora, adesso mi concentro. Quando sei nato, non mi dire che sei acquario, no?
1: Certo che sono acquario.
0: E te pareva, figlio l'angulo. Allora, vediamo un attimo, mi concentro un attimo. A parte che non c'è bisogno manca le carte, perché esce una stupida per televisione che dice non mi dite niente,
1: cioè, no, ma tu sei unico, c'è no.
0: Qua ci sono gli amici che possono rettificare la verifica, cioè, di quello che dico. Con tanti segni io ti ho detto che sei acquario.
1: E infatti.
0: Dico anche un'altra cosa, che tu ami molto, però me diciamo la verità.
1: Certo che
0: no, è inutile che parliamo.
1: No, è certo che ti ricavo.
0: Ti piacciono molto le donne mature a te.
1: Certo.
0: E femmine prosperose e soprattutto sposate. Ma io saccio.
1: No,
0: io sono 1,85 m, penso un coppio 130 kg.
1: No,
0: più grossi chi sa, lui è trovato.
1: Comunque,
0: ma perché esce pazzo? Perché la femmina che passa sempre in tacca è la panda bianca.
1: La panda bianca? Quella
0: biondina, bella, con quella faccia bella rossa, che ti piace tanto, capisci? Mi
1: ammetto. Ma è poco robusta, è poco robusta.
0: Poco. Però ti piace molto.
1: Che la
0: voglio
1: amici, no?
0: Ah, che la voglio tu. E allora stiamo parlando di un'altra femmina, non stiamo parlando sulla la voglio tu, stiamo parlando pure di un'altra donna, quella vicino al panificio.
1: Vicino panifici, che da là sta
0: la voglio amici,
1: la voglio amici, a sorda, a casa vicino panifici.
0: E allora tu vieni pure un'altra femmina, allora non è sulla voglio tu, ma vieni pure.
1: Sì.
0: Guarda, comunque
1: comunque veramente sono onorato, nonché felicissimo di parlare con te.
0: Io no. Allora, no, stiamo scherzando.
1: Sì,
0: vai. Comunque
1: sicuro.
0: Mi fa piacere che hai chiamato, però hai riscontrato un po' di verità.
1: Guarda,
0: c'è
1: niente di meno. Tu mi hai fatto
0: un
1: freddo per culo. Allora, pigli tu
0: scialla.
1: Lascia sto scialla, che devo usare i vecchi, c'è no.
0: Mamma, pigli tu cappotto, che ti posso dire, pigli te l'impermeabile. Ma chi è questo tipo che sto parlando lì? Ma chi è? Facciamoci un applauso, lo salutiamo. Arrivederci. Allora, abbiamo tutto. Ma Salvatore è morto.
2: Salvatore è arrabbiato con
3: te. Oddio, è arrabbiatissimo.
0: Perché?
2: È arrabbiato.
0: non me ne frega proprio. 899 48 46 10, pronto?
2: Buonasera, chi è Gennaro?
0: Buonasera, buongiorno, dite?
2: Senti Gennaro, sono quella signora che ha telefonato quella sera.
0: Ah, perché ha giocato in coppa, perciò è nervoso.
2: Chi?
0: Allora, chi siete?
2: Quella signora che ho chiamato quella sera, vorrei sapere se mio figlio.
0: Quella sera eravamo in due. Quella sera stavamo insieme a te.
2: Vorrei sapere qualcosa su mio figlio.
0: Che vuoi sapere, signora? Io ho 3.000 telefonate al giorno, non posso ricordare quella sera. Io ricordo solo una sera. È meglio che non Marico. Allora, dite.
2: Mio figlio è detenuto.
0: Quando ho conosciuto Sirassone, che la sera proprio a capo su un culo proprio è tremendo proprio. Allora, comunque, andiamo avanti. Dite che volete sapere.
2: Vorrei sapere qualcosa su mio figlio.
0: Non è vero, ci
3: riassumo.
0: Però ti voglio bene, tu lo sai. Pure quel calcio era bello dolce, eh? A parte che indagino di. Allora. No, set Omar. Un altro cartomante. Allora, dite signore che volete sapere, veloce, eh?
2: No, qualcosa di... su mio figlio.
0: Qualcosa
2: è,
0: su.
2: È detenuto, sì.
0: Che cosa ha fatto?
2: No, i venditi l'hanno accusato.
0: E da me cosa vuole? Ha fatto la causa?
2: Non ancora.
0: Quando è nato?
2: Il 18, 9,
0: questa
2: 70.
0: È una cosa seria. 18, 9?
2: 70.
0: Signora avrà gli arresti domiciliari perché suo figlio veramente non ha commesso nulla. E questo lo avverto io. E voi che siete la mamma lo sapete.
2: Sì, io lo so, però...
0: Signora, suo figlio sta carenna malata. Fighete. A causa
2: figlio.
0: Di sì sta sì. Molto male in prigione a causa di una cosa che non ha commesso. Ultimamente su TG5 abbiamo visto quella persona che ha fatto 4 anni di carcere e che non ha commesso il reato, però la giustizia dovrebbe un po' provvedere su queste cose qua. Signora, auguri, uscirà molto presto. Auguri.
2: Uscirà molto presto?
0: Sì, auguri.
2: Prima
0: signora.
2: Che cominci il processo.
0: Signora, avverrà il processo, però lui avrà gli arresti domiciliari e poi verrà assolto. Auguri.
2: Grazie Gennaro. Grazie.
0: Un bacio.
3: Gennaro, se ti telefona la mamma di Berlusconi e ti chiede il suo processo.
0: Non me ne frega un cazzo. Dai, allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Allora, non è che si sfrantumo pure.
3: Ma parliamo di Sorella.
0: No, parliamo di Soreta. Allora, pronto? Salutiamo la sorella di Sirassone.
3: E anche Girella.
0: Allora, pronto? Buongiorno, chi è?
4: Pronto Gennaro.
0: Alzate il volume del vostro tono,
4: Gennaro.
0: Delle vostre tonsille.
4: Gennaro.
0: Ehi, ti senti? Parla.
4: Sono Mischittin.
0: Non ti sento proprio.
4: Sono Mischittin.
0: Uì! Alza un po' la voce, Miss Schiettin. Ma era tu su te, più telefonato poi,
4: no,
0: non credo, no?
4: Non si è più permesso, l'abbiamo mandato a quel paese, a quel piducchio.
0: Piducchio di merda.
4: Piducchio rattuso, che voleva rattusiare.
0: Ma è un grande rattuso?
4: Sì, un grandissimo rattuso.
0: Ha provato con te?
4: Ci ha tentato, Gennaro.
0: Puoi venire a testimoniare in tribunale con me?
4: Sì, andiamo.
0: Ok, Sirassone, facciamoci una... Ragazzi, un applauso a Miss Schiettin!
4: Ho
0: fatto male. Miss Schiettin! Allora, c'ho Sirassone, scivola un attimo qua,
4: sì.
0: Ci vuole un attimo... Donatella? Eccomi. Donatella?
5: Eccomi! Allora. Ciao, Oddi, come stai?
4: Bene, tu come stai? Tutto a posto?
5: Tutto a posto.
4: Non corrisponde... non sento la mia voce per radio, non è ancora in diretta.
5: Stai andando comunque in diretta.
0: L'hai messa tutta aperta.
5: L'hai messa tutta aperta?
0: Tutta aperta, tutta cioè, aperta. Gliel'ho aperta. Cioè,
5: Gennaro D'Auria sta iniziando a provarci con te
0: aperta,
5: oggi.
0: Aperta la diretta.
5: No. Te l'ha aperta?
0: La diretta.
5: Io non sento più niente.
4: Gennaro,
0: Miss Schietti.
5: Però dai un poco più di volume.
0: Stai in diretta.
5: Non si sente più niente,
0: no,
5: però.
0: No, c'è, è lei che c'ha il telefonino.
5: Oddi, ma che razza di telefonino usi?
4: No, ma sono al telefono di casa, ma perché non si sente?
5: Si sente una voce bassissima.
0: Sembra l'oltretutto.
4: Allora provo a parlare un poco.
5: Evochiamo lo spirito di Miss Schiettin, forza. Gennaro, vai.
0: Cicci putta, aiutaci tu. Allora.
4: Aiutaci tu.
0: Ok, mostra sente pure. Appena hai
5: È per la telecamera, però, capito? Se non alziamo un pochino il volume interno allo studio. Studio.
0: Lei, no.
5: No, non è per Oddi. Okay, aspetta, parlo, Donella.
4: Mi senti?
5: Ok, dici Sassa prova.
6: Continua a dirlo.
4: Sassa prova.
6: Dillo 20 volte.
0: Sassa prova, 40 volte.
6: Ok. Allora, Andrea, chi è?
4: È un pidocchio rattoso.
0: Vabbè. Cosa fa Andrea?
4: Rattosa chiunque.
0: E tu sei scappata?
4: No, io non l'ho neanche risposto, non era degno di rattosiarmi.
6: Ma guarda, questa è una grande donna, veramente una grande donna.
0: Ti vogliamo
4: Ma io volevo chiedere una cosa a Gennaro, io volevo un consulto.
0: Senz'altro ce lo farò. Allora, sei pronta?
4: Gennaro, un consulto.
0: Però no, a livello come... capisci che a me. Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nata?
4: 18-4-86.
0: Vediamo un attimo. Allora, ti dirò delle cose che ti scioglierò la mente.
4: Vai, Gennaro, io aspetto questo.
0: Tu sei molto innamorato di un uomo in questo momento, e quest'uomo non ti pensa, cioè è superficiale, però tu lo adori, lo ami, stai soffrendo e hai pianto anche, è vero? Però ha detto è vero o no?
3: Ha detto che è vero.
0: Salvatore non c'è, non c'è. Chiudiamo la diretta fra poco perché Ciro.
3: Aspetta, vorrei che pari a Salvatore, allora lo
0: comunico io. Ah no, questa. Sì, infatti. Vediamo chi ci chiama. Hello, pronto? Guarda come si sente bella la chiamata. È normale. Allora, con chi parlo?
7: Con Salvatore.
0: Da dove chiami, Salvatore?
7: Stavo mi chiamo Vasco.
0: Buongiorno, dimmi Salvatore, che vuoi sapere?
7: Sono il 14-378.
0: Va bene, cosa vuoi sapere?
7: Se c'è una ragazza, se continua questa storia.
0: Quando è nata lei?
7: Il 12 gennaio.
0: Di quale anno?
7: Il 77.
0: No, l'ho capito. Ma tu sei un po' handicappato, scusami se...
7: No, sono normale.
0: Chi fa lavoreggiamento armato, tu?
7: Che hai detto?
0: Chi fa dei lavori in cemento armato, sei tu?
7: Sì.
0: Ah, ecco.
7: Lei non ti vuole
0: e tu stai soffrendo tanto.
7: Non mi vuole.
0: No, vedo che alle volte ti ha rifiutato comunque.
7: Eh?
0: Vedo anche delle pratiche illegali. Tu porti la macchina?
7: No, per il momento non ancora.
0: E queste pratiche illegali che io vedo davanti ai miei occhi, l'avvocato, che cosa c'entra?
7: Volevo fare una
0: demo, però va vecchia. Non ci capite proprio, manca una figa secca, fammi capire.
7: Ho detto, andai dall'avvocato perché c'avevo l'amicizia con l'avvocato.
0: E beh, che fa sta avvocato?
7: Niente, ci volevo fare una denuncia, però è acqua passata, capito?
0: No, fammi capire, ma questa denuncia perché la volevi fare? Arrivederci. Il cosa vera, cioè qua, io purtroppo qua dietro soffro, mi rendo conto che ogni giorno che quando vado in diretta io soffro perché vedo veramente le cose e purtroppo la gente non vuol parlare. Pronto?
8: Pronto, buonasera Gennaro.
0: Buongiorno, dite.
8: Volevo sapere qualcosa su mio padre, se mi darà i soldi che devo avere dall'eredità. Posso dire la data di nascita?
0: Ho capito, ma lui mi conosce bene il tipo che sono. Allora, mi ascolti? Fammi annunciare un attimo la radio, Radio Camaldoli 899 48 46 10. Che vuole sapere in breve sintesi?
8: Allora, volevo sapere se mio padre mi dà i soldi che mi spettano dall'eredità che devo avere.
0: Senti, quanto sei nata?
8: Allora, 1/11/66.
0: Tu c'hai un'altra sorella? E un fratello?
8: Ho altri 5 fratelli, 2 sorelle e 3 fratelli.
0: E tutta l'eredità, perché io vedo che se tu non metti l'avvocato, cioè chi le lascia mangiano tutto cosa? Te lasciano
8: anche i soldi miei allora.
0: Come?
8: Anche i soldi miei, allora.
0: No, i soldi miei. Ti sto dicendo, metti l'avvocato, perché tu hai parlato con i tuoi fratelli, è vero o no? Vi siete riuniti davanti alla stanza, c'era un bracile pure a terra, è vero?
8: No, ancora no, ancora ci dobbiamo fare la riunione.
0: Io vedo già che avete parlato.
8: No, non ancora.
0: Sta messa a dire, io vedo una riunione, vedo, vedo questa casa un po' vecchia, ma ridotta, addirittura ci sono anche dei pipistrelli che vedo volare, e che dico una cosa, questa è una casa vecchia di costruzione?
8: No, forse quella là dove abitavamo con
0: io
8: mia
0: vedo
8: mamma.
0: Una casa con il gabinetto fuori all'abitazione, perdonami.
8: Ah, no, non ancora.
0: Ah, sotto terreno, insomma. La parte dove sta il terreno in campagna, vedo un'eredità che purtroppo è molto, come avevi, vedo addirittura, dimmi una cosa, ma è un primo piano e poi c'è un piano sotto, praticamente dove si affonda, c'è del fango?
8: No, questa è
0: io
8: una casa.
0: Io vedo un pozzo, vedo un fango, vedo una casa in primo piano, come vedo io, e vedo un cimitero di fronte pure. Vedo pure un cimitero, scusate se è poco, ma io vedo questo coso.
8: No, però
0: Gennaro,
8: ancora ci dobbiamo riunire tutti.
0: Ma c'è un cimitero? C'è un cimitero vicino a questa casa, un po' più avanti?
8: No, no, io non la conosco proprio questa casa. Niente. Ti posso dare anche la data di mio padre.
0: Ma scusa, questa casa dove si trova?
8: No, io non la conosco proprio questa casa che dici tu.
0: E allora, cioè, non ci sei mai andata?
8: No.
0: Quindi non mi puoi rispondere.
8: Ti posso dare la data di mio padre, così vedi meglio.
0: Oh, sì, sì, sì, sì.
8: Allora, è nato il 24 febbraio del 41.
0: Allora, un attimo solo che mi concentro.
8: Sì, scusami della voce, Gennaro.
0: No, no, no, io figurati, però io vedevo un cimitero vicino a casa.
8: No, io non sono sincero, non ti so dire bugie, fino adesso non l'ho mai conosciuto.
0: No, io ho
8: casa.
0: Detto, vedo un cimitero vicino a quell'abitazione dove c'è l'eredità. Cioè, differente.
8: Capito,
0: tu la
8: capito.
0: Casa non l'hai vista, non sai nemmeno dove si trova.
8: No, ti
0: in campagna io la vedo.
8: No, non so neanche dove si trova.
0: Figurato un poco. Senti, c'è poco da dire. Se non metti un avvocato qua, secondo me ti mangeranno.
8: Ho capito.
0: Anche perché il tuo caro papà non ha fatto un testamento bello stipulato davanti a un notaio. Quindi mo si stanno accendendo frate, sora, mamma, sora.
8: Sì, sì, stanno facendo la guerra tra di loro.
0: E appunto questa è colpa purtroppo di chi muore e chi quando sta in vita non fa un testamento bello stilato. Questa è la verità.
8: Ho capito.
0: Comunque tu alla fine se non metti un avvocato perdi tutto, non avrai niente. Auguri. Allora salutiamo anche Titti. 899 48 46 10. Mettiamo un pezzo musicale dopo le

0: chiamato il medico, scusate.
1: Sì, sta in ospedale. Sì. Veramente ci hanno dato un mese di vita.
0: No, io non la conosco questa malattia, chiedo scusa alla mia ignoranza, non sono un medico, però i medici stanno facendo quello che devono fare.
1: Sì.
0: Titti, scusami, tu conosci questa malattia?
1: Quale? Sì. No, è una malattia.
0: Sì, la puoi ripetere?
1: Asma.
0: Asma?
1: No. Atrofia muscolare spinale.
0: Vieni un attimo qua dietro ai microfoni, un attimo solo. Allora, venite un attimo per favore, venite un attimo. Buonasera Titti.
2: Buonasera signora, come sta? Pronto? Signora?
1: Pronto? Salve.
2: Di cosa mi parla?
1: Atrofia muscolare spinale.
2: Ah, ho capito, ma questo è un fatto, ci vuole un neurologo, signora. Signora?
1: No, volevo sapere soltanto se come andava.
2: Ma credo che Gennaro non dia competenze mediche da già.
0: Certo, questo è vero. Questa malattia tu la conosci?
3: Sono malattie genetiche molto gravi. Sistema
2: nervoso.
0: Allora vi presento, come ti chiami?
3: Alfredo.
1: Antonella.
3: Alfredo, ciao.
0: Allora, che cos'è questa malattia?
3: È una malattia genetica che prende il sistema immunitario.
0: E quindi praticamente questo dobbiamo affidarlo soprattutto a un professore, cioè io non mi prendo questa responsabilità perché non sono un medico, però con un professore.
1: Vabbè, volevo sapere soltanto se ce la va
0: a. D'accordo, quando è nata la bimba?
1: 26 novembre 2010.
0: Adesso mi concentro un attimo e te lo dico. Non hanno ancora trovato la causa di questa, cioè come curare questa malattia, però ti posso dire che con i medici e i professori questa bimba sarà molto meglio. Auguri, buona serata, buona giornata.
1: Arrivederci.
0: Io purtroppo non sono un medico ed è giusto così, perché in effetti faccio il veggente, non sono un medico. Allora abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, pausa musicale, io vado in privato per coloro che mi vogliono chiamare e quindi risponderò in privato.

0: vieni, vieni. Parte la camera. Vogliamo, ti riprendo io a te. Allora, annunciamo un pochettino che radio è questa. Radio, vediamo un pochettino.
1: La Radio Camaldoli Stereo.
0: Che trasmette da Torre?
1: Da Torre del Greco in
0: Via Santa Maria
1: La Bruna 51.
0: Allora, invitiamo a chiamare, no?
1: Allora, tutti i radiospettatori sono invitati a chiamare
0: all'899
1: 899
0: 48
1: 48
0: 46
1: 46 10.
0: Cosa vuoi dire? Un messaggio a qualche persona tua cara?
1: Se no? Posso un saluto?
0: Sì, vai!
1: Grazie Gennaro. E voglio allora salutare a mio cugino Marco, a mia moglie Nella e i bambini Sara e Alessandro.
0: D'accordissimo, ti lascio. Grazie. La tua camera meravigliosa, ecco qua, un primo piano su Trasciopolis, e poi anche Marco, eccolo là, eccolo là, ciao Marco. Allora signori, prego, allora forza e coraggio, 899 48 46 10 899 48 46

0: Ok, abbiamo la prossima chiamata. Hello, pronto?
1: Denaro.
0: Salve, buongiorno, chi è?
1: Sono Dario.
0: Dario, da dove chiami?
1: Siamo da Napoli.
0: Dimmi Dario, che vuoi sapere?
1: Un po' sulla vita sentimentale e sul lavoro.
0: Quando sei nato?
1: Allora, sono nato il 5, 6, 80.

0: frequenta Casa di Mary, dove fanno delle cose eccezionali. Casa di Mary è la numero uno per me.
1: Le grigliate.
0: Le grigliate di che cosa?
1: Di carne.
0: Ah, dove devono andare?
1: A Casa di Mary a Colleano.
0: Bravo! Tu da dove chiami?
1: Da Napoli. Le cose che.
0: Però mangi qualche volta, mangi qualche volta.
1: Poi
0: salutiamo anche la Romantica, il ristorante dove va Giancarlo Davide, che è una persona eccezionale, il proprietario, si mangia benissimo.
1: Ma siamo in diretta?
0: Sì, stiamo in diretta in questo momento. 899-48, tutto a posto sopra, oppure dobbiamo chiamare i carri armati, non lo so. Meno male, scende. Ah, che dolore di testa, figlioli. Allora, ecco qua. Adesso vediamo un attimo. Che cosa vuoi sapere?
1: Allora, sul lavoro.
0: Mi dirai la tua data di nascita e vediamo un pochettino cosa vuoi sapere in realtà, d'accordo? Quindi vediamo un pochettino. Hai detto chiami da Napoli, giusto oppure no? Perfetto,
1: sì,
0: chiami da Napoli?
1: Sì.
0: Quando sei nato?
1: Allora, 05-06-1980.
0: Gemelli,
1: esatto.
0: Vediamo un pochettino. Allora, che vuoi sapere? Lavoro, hai detto?
1: Lavoro, un po' sull'amore, anche se è possibile.
0: No, aspetta, lavoro o amore?
1: Amore.
0: Allora, questa Maria che vedo, chi è questa? Anna Maria?
1: Maria è mia moglie, bravissima.
0: Lo so. Dimmi una cosa, Giuseppe chi è?
1: Giuseppe è mio suocero.
0: Lo vedo. Ma io vedo che non c'hai nessun problema, vedo che le cose andranno molto bene per te, tesoro. Quindi vai avanti e non ti preoccupare.
1: Denaro.
0: Non hai figli tu?
1: Sì, ho una femminuccia.
0: E auguri. Il lavoro è quello che ti preoccupa un po', giusto?
1: Denaro, se riesci a venire.
0: Un attimo di silenzio. Prego.
1: Genaro, mica c'è qualche altro figlio.
0: Io vedo un maschio per te.
1: Ma grande, Genaro.
0: Tu avrai un maschio.
1: Ma Genaro sei grande comunque.
0: Angela chi è?
1: Angela è la cugina di mia moglie che mo ha partorito, diciamo, un paio di giorni fa.
0: Ha avuto una femminuccia, eh?
1: Esatto, bravissimo.
0: Lo so.
1: Bravissimo, Genaro.
0: Tanti auguri, fratello.
1: Genaro. Comunque mi fai venire proprio il brivido addosso, sei grande.
0: Per carità, io già tengo a Salvatore Alpai che già freme, tiene brividi,
1: Gennaro, veramente sei un bel genio, te lo dico io.
0: Facciamoci un applauso a sta amica, no? Perché mi ha fatto i complimenti.
1: Gennaro, veramente.
0: Abbiamo tutta la banda degli acchiappa fantasmi qua. Abbiamo Ciro, abbiamo poi.
1: No, ci lascio uno.
0: L'omosessuale. Poi.
1: Chi è l'omosessuale?
0: Scusami, Marco. Poi abbiamo Donatella Rettore, abbiamo la nostra cara Tetta, abbiamo... No, scusate Titti, ho detto Tetta, scusate. Abbiamo il nostro grande pasticciotto Ciraccione. E abbiamo un babangop Salvatore Alpai. Allora, signori 899-48... Ciao, ti saluto, eh!
1: Un attimo solo, posso...
0: Vai.
1: Ma no, perché mo siamo in diretta con sei grande, sai perché?
0: Perché?
1: Cioè, senza dirti niente, tu hai indovinato il nome di mia moglie, il nome di mio suocero, il nome della cugina di me che ha partorito 2 giorni. Come ti faccio i miei complimenti?
0: Grazie mille, auguri.
1: Continua sempre così e non pensare alle negatività intorno, perché veramente tu sei il mago di Napoli, ci devi aiutare a noi, perché noi abbiamo molta fiducia in te. E tu non è che fai studio privato, cose. Il nostro rapporto è solo telefonicamente.
0: Io non mi piglio soldi a nessuno.
1: Esatto,
0: dico,
1: questo ti deve fare un
0: onore. Non guadagno niente, 0 lire. Sto offrendo una diretta pure gratuita. Che
1: lo so, lo so.
0: Ma che vuoi di qua a me? Facciamoci un applauso, forza.
1: Forza.
0: No, più forte però, siamo a fare.

0: Ciao!
1: Grazie,
0: ti vogliamo bene?
1: Ciao,
0: ciao, grazie, grazie, grazie, ciao. Allora, signori, io vado in privato, ci sentiamo poi alla prossima, Ciro.
2: No, ah, allora, no, no, no, è finita la banda,
0: pronto?
3: Ciao, Gennaro!
0: Chi è che urla?
3: Gennaro, mi senti?
0: Pronto?
3: Gennaro, mi senti?
0: Qui, Rossella!
3: Come stai?
0: Molto bene, tu?
3: Non c'è male, tutto a posto.
0: Tutto bene?
3: Sì, tutto bene.
0: Ma senti, tu non dovevi stare qua in radio con noi, scusami.
3: Infatti, Gennaro, questo ti volevo chiedere, ma dopo ci vediamo.
0: Tesoro, io la verità desideravo che tu stavi qua con noi, eh.
3: Allora, Gennaro, io ti faccio una promessa. La prossima diretta, sempre se...
0: Sì.
3: Se è per te un piacere, io sarò lì con te, al tuo fianco.
0: Ti aspetto al mio fianco, eh?
3: Allora
0: ti aspetto al mio fianco, d'accordo? Per questa sera va bene, d'accordo, ho capito. C'è le tue cose,
3: no,
0: non ti preoccupare.
3: Non
0: poi ci vediamo da vicino e ne parliamo, d'accordo?
3: Va bene, se tu ti trattieni dopo un po', io sicuramente ti vengo a salutare.
0: C'è Chris che ti vuole salutare un attimo. No, io fra poco chiudo.
2: No, ah, ho capito.
0: No, sei pazzo. C'è una persona che non conosci,
3: sì.
0: Cioè che viene da Milano, che ti vuole salutare.
3: Sì. Oh. Sì.
4: Pronto?
3: Milanese Doc, pronto.
4: Pronto, si chiede la cape bomb.
3: No, non tenga cape bomb.
4: Ah, tieni la cape bomb invece.
3: No, non tenga cape bomb.
0: No,
3: sì,
4: ammetti.
0: No, mi ha promesso. Ha detto, ha avuto un contrattempo, poi verrà da noi. Però verrà la prossima volta quando farò la diretta.
4: Sì, però tieni la cape bomb.
3: No, non tenga cape bomb.
4: Ammettilo, in diretta Gennaro, telefonica. Sì, sincera e onesta. Non parlare sopra, dillo, i tenga cape bomb, dillo.
3: I tenga cape bomb.
4: Ecco qua, bra.
0: E tuo fratello te la capa Lugas Metan, è meglio che lasciamo perdere comunque.
3: Comunque
0: te la bombola che la là.
2: Ma dove stai?
0: Light Oxygen.
3: Come se...
0: Dove ti trovi? Tuo fratello Chris vuole sapere dove ti trovi.
3: Sono a Napoli.
0: A Napoli. Sì. Napoli.
3: Gennaro, se tu ti trattieni io ti vengo a salutare.
0: No, amore, io adesso vado in privato perché c'è tanta gente che mi aspetta.
4: Rossella, non è vero, dobbiamo fare
0: No.
4: Dobbiamo fare una maratona radiofonica.
0: Devo andare in privato, no, non è possibile. Ah, no, in privato, no, veramente. No, è privato! Privato! Privato! No, devo accontentare tanta gente che vuole andare in privato. Ciao tesoro, un bacio! Allora abbiamo lasciato Rossella.
2: Vediamo soltanto se facciamo prima di andare. Un attimo solo.
0: Che vuoi dire? Fammi sentire.
2: Adesso comando io. Ciao, via donna. Allora, adesso ce ne andiamo soltanto se Gennaro D'Auria fa una grande evocazione degli spiriti in diretta.
0: Non lo farò mai.
2: Sì, Gennaro. Gennaro, evocazione. Pronto? Sono.
0: No, per favore. Allora, non si porta più, per favore, è morto.
2: Allora, Mariano.
0: Allora, pronto?
2: Aspetta, no,
0: finiscila. Pronto? Pronto?
5: Parlo con Gennaro?
0: Ciao, chi è?
5: Ciao, sono Luigi da Napoli, Gennaro.
0: Ciao Luigi, dimmi.
5: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Sì, quando è nata lei?
5: 15 luglio 77.
0: Ti ha lasciato?
5: Sì.
0: Da quanto tempo?
5: Un mese.
0: Ha fatto buono. Sai perché? Perché tu l'hai chiamata puttana. E questo non lo dovevi fare. Perché una ragazza va trattata con i guanti d'oro. Le ragazze sono delle rose. Se uno li maltratta è normale che se ne vanno. Perché l'hai trattata così male, la verità?
5: Gennaro, la mia ragazza mentre stava con me, molte volte la sera faceva finta di andare a dormire e
0: invece stava
5: con le amiche.
0: Ecco, ma tu perché non ce l'hai detto?
5: No, io gliel'ho detto, ha detto lei che io ero pazzo, mi facevo i film, non
0: e
5: era...
0: E tu hai chiamato zoccola e puttana a sta povera vogliona. È giusto?
5: Secondo me se lo meritava.
0: Voglio, passeia, ciao. Allora, 899, 48, 46... No, io voglio piglia. Pronto? Pronto? Però le donne, l'ho detto nella puntata scorsa, non mi voler male se ti ho chiuso la diretta, perché non si fa così.
2: Gennaro, un'evocazione.
0: Pronto? Pronto? No, no.
3: Non vorrei andare in diretta.
0: State in diretta, qual è il problema? San Giuseppe?
3: Qualcosa, se me ne vado nella casa nuova.
0: Non ho capito.
1: Vorrei sapere qualcosa, se me ne vado in questa casa che mi ho affittato.
0: Speriamo che non sia una casa. Avete chiamato il prete la prima cosa?
1: No.
0: E questo lo dovete fare, perché ogni casa nuova va benedetta. Non fate... Allora, Ciro, io vorrei, tu che sei un giornalista, che mi faresti delle domande riguardando, oltre la morte, che cosa c'è, che cosa succederà nel 2012, tutte queste cose qua. No, tante stronzate, spiriti e capocchi imbrella. Allora,
4: Gennaro, però, un attimo, se solo. Se è una casa nuova, può darsi anche che ci siano delle entità, perché non verifichiamo questa possibilità.
0: Vabbè, questa è una
4: come
0: casa.
4: Come nella Golden Age. Cioè,
0: no, questa è una cosa che dobbiamo valutare. Questa casa dove si trova? Vicino a un pastificio? Scusate, vicino a una salumeria, perché vedo una salumeria là. Si trova vicino a una salumeria, un bar, io vedo una cosa vicino a questa casa.
1: No, non si trova vicino,
0: è una superstrada. È una superstrada. No, c'è un però. Prima questa casa, sì. che cosa, perché vedo che questa casa prima era un'attività.
1: Era un'attività.
0: Qualcosa che uno lavorava all'interno.
1: No, vedo, ma quelle sono delle case, una casa nuova, sono degli appartamenti nuovi.
0: Però c'è stata una persona all'interno che ha portato come della paglia, un qualcosa del genere, vedo della paglia intorno, non so, dei rolli di paglia, un qualcosa.
1: Intorno ci sta il canile.
0: A parte il canile, io vedo della paglia pure. Comunque, lasciamo perdere un attimo questo argomento. Lei che vuol sapere da me se abiterete in questa casa?
1: Io me ne vado a abitare in questa casa.
0: Ma questa è una casa comunale?
1: Sì, sono degli appartamenti privati.
0: Comunali?
1: Che... Sì, sì.
0: Comunali?
1: No, comunali. È una persona che ha fatto gli appartamenti e devo pagare il pigione.
0: Ma sotto questa casa che cosa c'è, signora?
1: Niente.
0: Cioè, sta al primo piano sta casa, scusate?
1: Sono 6 appartamenti.
0: Sì, ma sotto a tutto che cosa c'è?

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

Se nel nostro mondo da sueño se mira del fumo, no preocuparte, è solo amor. Carboni accesi toda la noche e grande fuego sulla playa de amor. El sangre brucia la cabeza, se riempie de sueño afrodisíacos, tantra e ritmi tropicali, balli de gruppo e

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi per il matrimonio prenota una villa, chi un castello e chi evidentemente decide di trasformare il Madison Square Garden nel salotto di casa. Taylor Swift e Travis Kelce sembrano intenzionati a dire il fatidico sì, senza accontentarsi di una cerimonia qualsiasi. L'impressione è che persino il bouquet avrà un ufficio stampa. Le indiscrezioni parlano infatti di un evento mastodontico e una macchina organizzativa che farebbe impallidire anche il concertone di Capodanno. Del resto, quando una pop star globale incontra una campione della NFL, il minimo sindacale è una festa che richieda più logistica di un vertice internazionale. Della serie altro che bomboniere, qui serve una produzione da tournée mondiale. Dopo mesi in cui ogni like veniva analizzato come un messaggio in codice, Alice Campello ed Alvaro Morata hanno deciso di semplificare la vita a tutti. Eccoli di nuovo insieme, sorridenti e affiatati, alla loro prima uscita pubblica dopo la riconciliazione. Il fotocall a Madrid si è trasformato in una specie di conferenza stampa sentimentale. Lei impeccabile, lui sorridente, entrambi con quell'aria di chi ha finalmente trovato il telecomando dopo settimane di ricerche. Nel mondo delle coppie VIP, dove una storia può cambiare stato civile nel tempo di una storia Instagram, la loro riapparizione sembra dire una cosa sola: il sequel è ufficialmente in produzione. Infine, ha sempre fatto ridere il pubblico, ma stavolta la sorpresa non arriva da uno sketch. Frank Matano e la compagna Ilenia Azzurretti aspettano un bambino. Il comico e la futura mamma sono da sempre protagonisti di una storia d'amore tenuta lontana dai riflettori. In un'epoca in cui anche il pranzo della domenica finisce sui social con 3 filtri e 4 hashtag, la coppia ha sempre scelto la via della discrezione, una strategia che ha lasciato gli appassionati di gossip a fare più ricerche di un investigatore privato. Ora che però la cicogna è pubblicamente in volo, non resta che fare gli auguri ai futuri genitori. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.
1: Automatic lover.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days, a RCS Network.
1: Sono le 18:59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News, edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La Corte Suprema americana mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo al presidente Donald Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio Vale è stato proprio la sua abolizione.
2: In Venezuela un bambino di 12 anni è stato tratto in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il paese. Al momento sono 11 gli italo-venezuelani deceduti nel terremoto, 4 i feriti, 40 i dispersi e 29 i rintracciati. Lo spiega la Farnesina in una nota sottolineando come stia proseguendo l'impegno del sistema Italia a supporto della popolazione colpita dall'evento sismico del 24 giugno scorso.
3: Sono stati arrestati dai carabinieri presunti esecutori dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai militari. Il mandante non è stato ancora identificato. L'attentato contro il giornalista venne compiuto la sera del 16 ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. I 4 sono tutti residenti nella Velinese e hanno tutti precedenti penali.
2: Si chiamerebbe Alessandro Barcellona e sarebbe una guardia giurata il presunto autore dell'agguato avvenuto questa mattina intorno alle 9:30 a Bari, nel quartiere Carbonara. A perdere la vita è stato il 39enne Alessandro Signorile, operaio edile raggiunto da almeno 4 colpi di pistola, uno dei quali alla testa mentre era in sella alla sua bici. Per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto emerso nelle ore successive al delitto, Barcellona sarebbe stato fermato dalle forze dell'ordine mentre si stava dirigendo in questura con l'intenzione di costituirsi.
3: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Ieri, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Un 60enne della provincia di Treviso è stato trovato morto all'esterno della fabbrica in cui lavorava. Per la giornata di domani è stata diramata un'allerta arancione per temporali a Milano.
2: Lo sport con il basket comincia ufficialmente alla mezzanotte italiana. Il mercato dei free agent NBA, ma intanto già ci sono 2 notizie importantissime. Simone Fontecchio resta ai Miami Heat. È stato raggiunto l'accordo annuale alla cifra di 2,6 milioni di dollari, notevolmente inferiore agli oltre 8 milioni guadagnati lo scorso anno. Lascerà i Los Angeles Lakers invece LeBron James. Non si conosce ancora il nome della sua nuova squadra.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899-4846-10.
4: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord instabilità in intensificazione sulle Alpi con rovesce temporali in estensione entro sera alle pianure. Fenomeni forti e con grandine, temperature in calo massime tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino pomeriggio con temporali lungo la dorsale in estensione all'Adriatico. Temperature lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici, localmente anche intensi. Temperature stabili, massime tra 33 e 38 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle new entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

Notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Genesis GV70 arriva nella versione electrified, ovvero 100% elettrica, in attesa di vederla nel 2027 con un powertrain full hybrid, ma la base di partenza è quella della vettura che in Asia e negli Stati Uniti è venduta come termica. Il ventaglio dell'offerta del costruttore coreano si completa con la GV60, SUV più compatto nativo elettrico e dalle proporzioni sportive, e con la ammiraglia Electrified G80, berlina di rappresentanza da oltre 5 metri di lunghezza. La GV70 elettrica è disponibile con una sola motorizzazione, bimotore a trazione integrale da 490 cavalli e con il solo taglio di batteria da 84 kWh. Nuova Cupra Raval. Le varianti più interessanti, prima di buttare sul mercato italiano, saranno quelle dotate della batteria più capiente da 52 kWh, abbinata a due livelli di potenza, 211 o 226 cavalli, per la versione più sportiva VZ. Successivamente debutteranno le varianti d'accesso con batteria LFP, litio ferro fosfato, da 37 kWh e potenze di 116 e 135 cavalli. È capace di scattare da 0 a 100 in 6,8 secondi e di raggiungere la velocità massima di 175 km/h. L'autonomia massima dichiarata per le versioni con batteria da 52 kWh è di 446 km. Passiamo alle due ruote Silence S02. Lo scooter elettrico spagnolo a ruote alte è pensato per l'uso quotidiano. In città è facile, scorrevole e immediato nelle ripartenze. La vera carta vincente è la batteria estraibile a trolley, comune a tutti i prodotti della gamma Silence. Si porta a casa e si ricarica da una presa normale. La versione L3E, con prestazioni comparabili con quelle di un 125 con motore termico, è in listino con un prezzo interessante per un elettrico adulto. Bimota Terra non è soltanto una moto rara, esotica nelle scelte tecniche, costosa. È quella che trasforma finalmente il fascino della Tesi in qualcosa di naturale, godibile e convincente. Con una ciclistica unica che imbriglia senza alcuna fatica i 200 cavalli del motore sovralimentato Kawasaki H2 e un'estetica che pare arrivata da un'altra linea temporale, la Terra può sembrare soltanto l'ennesima crossover sportiva, ma è molto di più. Chiudiamo con una curiosità. Il sogno di possedere una Ferrari è comune a molte persone nel mondo. In Italia il sentimento che il marchio del cavallino rampante suscita può essere superiore che altrove, persino irresistibile, per un uomo di Catanzaro che ha deciso di contraffare la sua Toyota rendendola identica a una Ferrari F355 GTS. Non solo, il bizzarro autore ha messo in vendita la sua opera in un autosalone, senza specificarne il prezzo. L'annuncio ha attirato l'attenzione di Ferrari e soprattutto della Guardia di Finanza. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

sappiamo non una, ma 60 bottiglie di Don Perignon per festeggiare sulla Playa del Sol tutta la notte. Esagerato? No, no, sono presenti tutte le regine della disco dance. Brindiamo con le Miss Hit Dance, anche quella premiata dal Giglio d'Oro. Balliamo senza sosta e a mezzanotte il bacio. Sì, il grande bacio della mezzanotte è tutto per un party speciale, come quello che solo RCS Network sa organizzare. Un cin cin speciale.

Hit Dance vi propone il disco lancio Hit Top Dance. Classifiche trasmesse sulla radio ufficiale di Napoli. Le più belle passano su RCS Network. Oh, yeah, no.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile.

0: mi novia a mí me gusta. Yo le, porque es buen mozo, porque es buen mozo, pero tiene una falta. Yo le.
1: Oh, ¡qué orrore! Adesso basta, Tonia, non ne posso più. Eccola la mia salvezza, la grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa, dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante, con le hit in anteprima su RCS Network, la radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

Lavorano per voi i nostri DJ, i nostri speakers. La nostra musica, l'attualità, l'informazione, lo sport passano su queste frequenze ogni giorno, ogni ora. On air su RCS Network, la radio storica di Napoli. Oh, chi...

0: vacca.
1: Ehi, ehi, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air. On air. Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Psst. Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Gig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 20.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La Corte Suprema americana mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo al presidente Donald Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Ovale è stato proprio la sua abolizione.
2: In Venezuela un bambino di 12 anni è stato tratto in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il paese. Al momento sono 11 gli italo-venezuelani deceduti nel terremoto, 4 i feriti, 40 i dispersi e 29 i rintracciati. Lo spiega la Farnesina in una nota sottolineando come stia proseguendo l'impegno del sistema Italia a supporto della popolazione colpita dall'evento sismico del 24 giugno scorso.
3: Sono stati arrestati dai carabinieri presunti esecutori dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai militari. Il mandante non è stato ancora identificato. L'attentato contro il giornalista venne compiuto la sera del 16 ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. I 4 sono tutti residenti nell'Avellinese e hanno tutti precedenti penali.
2: Si chiamerebbe Alessandro Barcellona e sarebbe una guardia giurata il presunto autore dell'agguato avvenuto questa mattina intorno alle 9:30 a Bari, nel quartiere Carbonara. A perdere la vita è stato il 39enne Alessandro Signorile, operaio edile raggiunto da almeno 4 colpi di pistola, uno dei quali alla testa mentre era in sella alla sua bici. Per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto emerso nelle ore successive al delitto, Barcellona sarebbe stato fermato dalle forze dell'ordine mentre si stava dirigendo in questura con l'intenzione di costituirsi.
3: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Ieri, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Un 60enne della provincia di Treviso è stato trovato morto all'esterno della fabbrica in cui lavorava. Per la giornata di domani è stata diramata un'allerta arancione per temporali a Milano.
2: Lo sport con il basket comincia ufficialmente alla mezzanotte italiana e il mercato dei free agent NBA, ma intanto già ci sono 2 notizie importantissime. Simone Fontecchio resta ai Miami Heat. È stato raggiunto l'accordo annuale alla cifra di 2,6 milioni di dollari, notevolmente inferiore agli oltre 8 milioni guadagnati lo scorso anno. Lascerà i Los Angeles Lakers invece LeBron James. Non si conosce ancora il nome della sua nuova squadra.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord instabilità in intensificazione sulle Alpi con rovesce temporali in estensione entro sera alle pianure. Fenomeni forti e con grandine, temperature in calo massime tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino pomeriggio con temporali lungo la dorsale in estensione all'Adriatico. Temperature lieve calo massime tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato, al mattino nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici localmente anche intensi. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: passaparola.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Ferrara per un evento di portata internazionale. Ricorrono i 50 anni dell'epocale 1975-76 che ha portato nella città estense una delle più carismatiche figure del Novecento, Andy Warhol. In esposizione alcune tra le creazioni più provocatorie del grande artista, oltre 150 ritratti tra acrilici, disegni e serigrafie polaroid provenienti da importanti musei e collezioni europei e americani. La duplice ambizione è quella di riscoprire la forza iconica di quelle immagini esplosive ed evidenziare la sorprendente attualità del padre della pop art, che ha anticipato l'era della comunicazione globale come la manipolazione estetica, l'identità di genere, il multiculturalismo, l'artificialità mediatica, la creazione e diffusione di un'identità sociale. Andy Warhol, ladies and gentlemen, a Ferrara, presso Palazzo dei Diamanti. Ci spostiamo a Roma per un progetto dedicato a Mario Schifano, una delle figure più significative e popolari della recente arte italiana. Le sue opere si articolano in ordine cronologico a partire dai lavori degli esordi sino a quelli degli anni 90. La mostra inizia dalle principali invenzioni visive dell'artista, dalla sperimentazione con i materiali, dalle nuove iconografie mediate dal linguaggio fotografico e dai temi della storia dell'arte. Lungo il percorso espositivo si assiste ad una esuberante e continua rigenerazione della pittura attraverso l'impiego di tecniche, materiali e processi assai diversi tra loro, tra i quali una parte di rilievo ha il cinema. Mario Schifano a Roma, presso Palazzo delle Esposizioni, fino al 12 luglio. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramović è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61esima edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a sperimentare una serie di oggetti interattivi, sdraiandosi, sedendosi o rimanendo in piedi su se stessi, attivando quella che Abramović definisce trasmissione di energia. Opere iconiche si affiancano a proiezioni di performance storiche, mentre nuove creazioni realizzate per l'occasione mettono in risalto la sua lunga ricerca su resistenza, vulnerabilità e trasformazione. Transforming Energy alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 18 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati e chi siamo, e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un Signore capace di ascoltarli, di sentire nella loro voce il concerto del mondo. È Lui il protagonista di questo romanzo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: Your husband is coming.
1: Caramba, Miguel, si va al galoppo sulla discoteca più famosa del mondo, Ibiza Playa de Embosa, la Spagna che si incendia. Che ritmo, su con le mani, lasciamo i pensieri e tuffiamoci nelle Hit Afro Dance. Un paradiso da sogno, su con la vita e brindiamo a mix di sangria e El Tinto de Verano. I DJ di RCS Network ci avevano visto giusto. Incroci di suoni e richiami afrodisiaci. Mix di Pablo De Santis DJ. Vamos!

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

balla, balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate.

0: Oh Roby, guarda, stiamo sorvolando l'Africa orientale.
1: Kito, dai, tiriamo giù la mongolfiera, scendiamo di quota.
0: Eccoci a terra. Che deserto.
1: Siamo in Kenya. Pensa, la terra in cui...

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

0: sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Parte dagli smartphone della serie Pixel di Google, l'avventura di Android 17. Big G ha comunicato l'inizio della distribuzione dell'aggiornamento con un'estensione terminali di produttori terzi programmata per i prossimi mesi. La novità più attesa è Gemini Intelligence, l'infrastruttura software sviluppata da Google per integrare le funzionalità avanzate di IA all'interno del suo sistema operativo. È una risposta diretta ad Apple Intelligence e al futuro Siri AI. In generale, l'aggiornamento ad Android 17 si concentra sull'ottimizzazione della produttività, sull'espansione delle capacità multimediali e sul rafforzamento dei protocolli di sicurezza. A due mesi dall'annuncio globale che escludeva l'Europa, OpenAI ha reso disponibile anche in UE la modalità automatica che permette al suo agente IA di usare da solo il computer e i programmi installati. Lo strumento Codex, inizialmente pensato per automatizzare il lavoro degli sviluppatori che scrivono in codice, è diventato col tempo un modo per far interagire ChatGPT con le cartelle senza intervento umano. Prima del rilascio di queste novità in Europa e nel Regno Unito, OpenAI aveva annunciato il proprio supporto al codice

0: di condotta dell'UE sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA, integrando le nuove capacità operative nel quadro normativo europeo. In attesa dell'arrivo di Meta Ray-Ban Display in Europa e della mossa di Apple, Snap, sviluppatore di Snapchat, anticipa la concorrenza e lancia i nuovi specs. Si tratta di occhiali intelligenti di realtà aumentata, in grado cioè di sovrapporre contenuti digitali sopra la visione del mondo circostante, una tipologia d'uso su cui aveva scommesso Google con i suoi Glass alla fine del 2013, un precursore per i tempi. A maggio Samsung e Google hanno anticipato il progetto di occhiali connessi con i marchi Gentle Monster e Warby Parker, pur senza indicazioni sulle tempistiche di arrivo. Il dispositivo di Snap sarà disponibile in autunno nel Regno Unito, Stati Uniti e in Francia a un prezzo di 2.295 euro. L'interazione tra l'uomo e internet, ormai lo abbiamo capito, è sempre più basata sull'intelligenza artificiale. Dopo la ricerca web rivista da Google, Meta ha annunciato la modalità I su Facebook, un nuovo sistema che cambia la barra del social network con la sintesi delle risposte fornite dal chatbot Meta I per domande che si basano su informazioni prelevate dai post pubblici. Con la modalità I, gli utenti possono usare la barra di ricerca per fare domande in linguaggio naturale, ottenendo sintesi generate automaticamente sulla base delle discussioni in corso sulla piattaforma, superando così il tradizionale scorrimento dei link di ricerca attivo oggi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Pablo.
1: Sì, dimmi, Zagor.
0: Siamo quasi arrivati in vetta.
1: In vetta?
0: Sì, ecco, sto toccando la vetta delle hit brasiliane, caraibiche e sudamericane.
1: Ah, questa è vita!
0: Si vola in Sud America tra le regine dell'Afro Dance. È il mix della settimana di RCS Network e

Hit Dance. Hit Dance. Magica Ibiza Discotech. Sfrenati con la Dance Ibiza. Per essere tech su RCS Network.

Tempo di movimento! RCS Network, facci ballare nel tempo! Nel tempo della spensieratezza con Quando calienta il sol sulla playa! Baila, baila, toccando l'apice delle classifiche sudamericane!

0: 10,70.
1: Allora, ti vedo molto amareggiato per il lavoro,
0: una questione
1: forse
0: lavorativa,
1: per, proprio per un fattore di soldi, perché vedo problemi economici a non finire qua. Vabbè, diciamo che è l'umanità che sta in ginocchio, l'Italia che sta in ginocchio, non sei solo tu Nicola, assolutamente. Che fai, l'autista tu?
0: Sì, sono autista.
1: Però non fai solo l'autista.
0: In generale mi arrangio a fare di tutto perché sono sposato e devo cercare di andare avanti. Qualunque cosa trovo, non dico mai di che si tratta, quanto mi dai, basta certo, che si lavora.
1: Certo. Nicola, tu vedo che andrai molto a migliorare, perché è uscita la carta qua del super. È un momento difficile, Nicola. L'Italia sta in ginocchio. Però io ti prometto, Nicola, che fai passare questo 2008 con, come si dice, cusisca e bot, no?
0: Andiamo a
1: passare
0: questo
1: 2008 cusisca e bot, però vedo già il 2009, 2010, che 2011, andrai benissimo, non ti preoccupare, mo ci sta pure il cambio.
0: No, chiedo scusa, non è che sono solo io, cioè più che altro vedo mia moglie, è troppo amareggiata.
1: È chiaro.
0: Io nonostante che mi do da fare, però non riesco, perché io faccio 15-16 ore lavorative al giorno.
1: Quante ore fai?
0: La media diciamo dalle 6 fino alle 9, alle 10 di sera.
1: Ma senti, non è per sapere i fatti tuoi, ma quanto ti pagano? 16 ore non sono 8 ore, signori. 8 e 8, sì, sono è un lavoro massacrante. Quanto ti danno al mese?
0: Al mese riesco a prendere quelle 8.
1: No, signori. Questo è lo sfruttamento. Che è Anna Sandì, i governi e tutto il re. Che è lo sfruttamento totale. Si ricevono per 800 euro. Cioè, ma ci state, vi rendete conto? 800 euro per 16 ore al giorno. Ma mi è asciuto pazzo.
0: Che dobbiamo fare? Lo facciamo, purtroppo.
1: Ma questo è peggio la schiavitù.
0: No, ma si aggiustano le cose, no? Guarda, io ti seguo da una vita, questa
1: ci
0: è la
1: saranno
0: prima volta che ti ho chiamato.
1: Dico,
0: però ti seguo da quasi
1: Nicola,
0: tu hai iniziato allora, 82, tu non,
1: io, allora, io lo sai che dico solo verità, però in un succubo paterno. Però sono un ragazzo che crede molto nel lavoro che fa. Credo molto nel lavoro che fa.
0: Perciò ti ho chiamato.
1: E allora, se io apro le carte e le carte mi dicono stronzati, io stronzati ti dico, perché un pataterne solo sa la verità assoluta. Però ti voglio far capire una cosa, che fino a mo' diciamo qualcosa l'abbiamo azzeccata in 22 anni di non dico carriera, perché questa non è una carriera, è solo una sofferenza totale per me, perché senti i problemi di tanta gente, ancora peggio tenico. Quindi vai avanti, ci saranno dei cambiamenti e tu migliorerai. Vedi la mia onestà dove arriva e la mia sincerità.
0: No, io ti richiamo,
1: è certo che mi devi richiamare.
0: Io ti richiamo e ti
1: o bella o brutta che sia, però devi dire
0: che veramente ho migliorato, oppure dico Gennaro,
1: dico,
0: quest'anno a peggiorare.
1: Questo anno si chiuderà così, ci saranno dei cambiamenti e andrai a migliorare, perché mi esce la carta del cambiamento e una buona risvolta. Non ti preoccupare, tu lo sai che sono una persona d'onore, quando dico una cosa e tre che le succede.
0: Ma io ti chiamo sicuramente.
1: Ma poi a parte tutto ciò, Nico, ti voglio dire una cosa, io non tengo nessun interesse a dirti che tu migliori.
0: Sì, lo so, Gennaro. Okay.

Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane e grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ. Sassà di Salvatore DJ.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Io sono Massimo Mele. Apriamo con Antidroga, il nuovo singolo che vede insieme Emma e Fabri Fibra. I due, dopo aver collaborato a In Italia 2024, nuova versione dell'iconica traccia di Fabri Fibra del 2008, consolidano

0: il loro legame artistico con questo inedito che unisce il mondo pop con l'urban. Dietro un titolo volutamente provocatorio e fuorviante si nasconde in realtà un intenso pezzo d'amore. E lasciamo Emma e Fabri Fibra per Gabri Ponte e Jovanotti, che hanno pubblicato DNA o DNA che dir si voglia, il loro nuovo singolo, una collaborazione che sembra scritta nel destino. La canzone infatti unisce i beat potenti e l'energia contagiosa di Gabri Ponte con la scrittura iconica e la capacità di parlare al cuore della gente di Jovanotti. Il risultato è un pezzo dance che trasmette la sensazione dei finestrini abbassati e di quella voglia irrefrenabile di partire per un viaggio. Si intitola invece l'ultima canzone, il nuovo singolo di Julie, che vede la partecipazione straordinaria di Biagio Antonacci, ed è estratto dall'album di Julie che si chiama Solito Cinema, un pezzo pop melodico e sincero che racconta quanto sia importante parlarsi un'ultima volta prima di lasciarsi andare. E passiamo al 28enne cantautore britannico Miles Smith, che ha pubblicato il suo nuovo album intitolato My Mess, My Heart, My Life, che include Stargazing, certificato platino in Italia con più di 2 miliardi di stream, il singolo Drive Safe, Nice to Meet You, Gold e Stay If You Wanna Dance, che hanno consolidato la posizione di Miles Smith nel panorama musicale, affermandosi come artista riconosciuto e apprezzato per la sua scrittura autentica e per il suo potente storytelling melodico. Si intitola invece Due Settimane, la nuova canzone di Settembre. Il 24enne cantautore napoletano, vincitore del Festival di Sanremo 2025 nella sezione Nuove Proposte con la sua Vertebre. Nel nuovo singolo Due Settimane sia il mood che le sonorità sono decisamente estive e racconta quel tempo sospeso dopo la fine di una storia, quando provi a fare come se niente fosse, ma qualcosa resta. Hangover Girl è invece il nuovo singolo di Miss Keta, realizzato con Miss Bashful, figura di culto della nuova club culture europea. Canzone dissacrante che fotografa una generazione che rifiuta di scegliere tra nightlife e quotidianità, tra dance floor e metropolitana delle 8. Un inno dedicato a chi balla fino all'alba e che poche ore dopo è già davanti ad un computer, dietro a un bancone o in fila per timbrare il cartellino. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con il ritorno di Michele Zarrillo con Ti Amo, una canzone intensa e profonda che mette al centro il valore dell'amore come forza capace di resistere alle difficoltà, al tempo e alle ferite della vita. Con la sua inconfondibile sensibilità interpretativa, Michele Zarrillo firma una ballata che racconta il legame tra due persone che scelgono di restare unite nonostante le prove dell'esistenza. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Michele Zarrillo. E l'errore più grande a cui l'uomo può credere mai è cercare lontano le cose che ha dentro di lui.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

Megamix, Megamix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Megamix, Megamix. Solo su RCS Network.

Hit Dance. Hit Dance. La grande star di RCS Network. I nostri DJ la premiano con la Luna d'Oro Hit Dance. Magiche serate in discoteca. Top Hit Dance. Non c'è di meglio.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 23 e un minuto.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La Corte Suprema americana mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo al presidente Donald Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio Vale è stato proprio la sua abolizione.
2: In Venezuela un bambino di 12 anni è stato tratto in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il paese. Al momento sono 11 gli italo-venezuelani deceduti nel terremoto, 4 i feriti, 40 i dispersi e 29 i rintracciati. Lo spiega la Farnesina in una nota sottolineando come stia proseguendo l'impegno del sistema Italia a supporto della popolazione colpita dall'evento sismico del 24 giugno scorso.
3: Sono stati arrestati dai carabinieri presunti esecutori dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai militari. Il mandante non è stato ancora identificato. L'attentato contro il giornalista venne compiuto la sera del 16 ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. I 4 sono tutti residenti nella Velinese e hanno tutti precedenti penali.
2: Si chiamerebbe Alessandro Barcellona e sarebbe una guardia giurata il presunto autore dell'agguato avvenuto questa mattina intorno alle 9:30 a Bari, nel quartiere Carbonara. A perdere la vita è stato il 39enne Alessandro Signorile, operaio edile raggiunto da almeno 4 colpi di pistola, uno dei quali alla testa mentre era in sella alla sua bici. Per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto emerso nelle ore successive al delitto, Barcellona sarebbe stato fermato dalle forze dell'ordine mentre si stava dirigendo in questura con l'intenzione di costituirsi.
3: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Ieri, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Un 60enne della provincia di Treviso è stato trovato morto all'esterno della fabbrica in cui lavorava. Per la giornata di domani è stata diramata un'allerta arancione per temporali a Milano.
2: Lo sport con il basket comincia ufficialmente alla mezzanotte italiana e il mercato dei free agent NBA, ma intanto già ci sono due notizie importantissime. Simone Fontecchio resta ai Miami Heat. È stato raggiunto l'accordo annuale alla cifra di 2,6 milioni di dollari, notevolmente inferiore agli oltre 8 milioni guadagnati lo scorso anno. Lascerà i Los Angeles Lakers invece LeBron James. Non si conosce ancora il nome della sua nuova squadra.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899-48-4610. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
4: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord instabilità in intensificazione sulle Alpi con rovesce temporali in estensione entro sera alle pianure. Fenomeni forti e con grandine, temperature in calo massime tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino pomeriggio con temporali lungo la dorsale in estensione all'Adriatico. Temperature lieve calo massime tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato, al mattino nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici localmente anche intensi. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
5: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti, sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli, l'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli, solo grandi successi.

Tappiamo non una, ma 60 bottiglie di Don Perignon per festeggiare sulla Playa del Sol tutta la notte. Esagerato? No, no, sono presenti tutte le regine della disco dance. Brindiamo con le Miss Hit Dance, anche quella premiata dal Giglio d'Oro. Balliamo senza sosta e a mezzanotte il bacio. Sì, il grande bacio della mezzanotte è tutto per un party speciale, come quello che solo RCS Network sa organizzare. Un cin cin speciale, come te.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

terrore. Adesso basta, Tonia, non ne posso più. Eccola la mia salvezza, la grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa, dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante, con le hit in anteprima su RCS Network, la radio del tuo pentagramma dance, con DJ Sasà di Salvatore.

0: Natale.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Grazie ai suoi 192.565 ettari di estensione, il Parco Nazionale del Pollino è il parco nazionale più grande d'Italia. Si estende a cavallo tra due regioni, la Basilicata e la Calabria, abbracciando le province di Potenza, Matera e Cosenza e includendo ben 56 comuni all'interno del suo perimetro. Il territorio si organizza attorno a diversi sistemi montuosi, parte dell'Appennino meridionale. Il pino laricato è il simbolo del Parco Nazionale del Pollino. Si tratta di un albero unico, spettacolare, con un fusto magro, serio, da cui partono rami sghembi, fitti di aghi verde scuro. Il termine laricato deriva dall'aspetto della corteccia adulta, che forma placche grigie simili alla lorica, ossia la corazza dei legionari romani. È una pianta estremamente resistente, una delle poche che riesce a vivere sui fianchi delle montagne di questo

0: dell'Italia meridionale, aspro e bellissimo. Raggiungere il Parco del Pollino richiede un po' di pianificazione, soprattutto perché il territorio è vasto e le zone di maggiore interesse non sono necessariamente adiacenti. L'auto è sicuramente la soluzione più comoda per arrivare. L'estate è la stagione in cui il Parco del Pollino offre il ventaglio più ampio di attività da intraprendere nel suo territorio. Il trekking è senza dubbio un modo privilegiato di scoprire questo territorio, grazie ad una rete sentieristica fitta che offre itinerari adatti a ogni livello e a ogni obiettivo. Per chi ama l'acqua dolce, inoltre, il Pollino non delude. Il canyon del Raganello, scavato dal torrente omonimo tra pareti calcaree che in alcuni punti superano i 400 metri di altezza, è uno dei luoghi più spettacolari del parco ed è percorribile sia con escursioni a piedi, che si svolgono lungo il bordo della gola, sia con attività di canyoning direttamente nel letto del corso d'acqua, sempre accompagnati da guide esperte. Anche il fiume Lao è un protagonista dell'estate al Pollino, con i suoi tratti navigabili in kayak e la possibilità di rafting nelle rapide. Le acque di entrambi i fiumi sono cristalline e fresche, un sollievo insostituibile nelle giornate più calde. La più bella escursione a piedi da effettuare nel Parco del Pollino è considerata dai più l'ascesa a Serra di Crispo, 2054 metri di quota. Un crinale dove crescono alcuni degli esemplari di pino laricato più antichi, contorti e spettacolari dell'intero parco. Questo luogo è soprannominato il Giardino degli Dei. I tronchi giganteschi dalla corteccia bianca brillano infatti alla luce del sole tra le rocce nude, in un paesaggio che ha qualcosa di primordiale e commovente. Il dislivello è impegnativo, ma il percorso è ben segnalato. In piena estate è consigliata la partenza nelle prime ore del mattino, per non essere sorpresi dal solleone mentre si cammina. Oltre all'attività outdoor legate alla grande offerta naturale, il parco offre anche una grande ricchezza culturale e antropologica, troppo spesso sottovalutata. Al suo interno, ad esempio, vivono ancora alcune delle più importanti comunità di origine albanese che si insediarono in queste terre tra il 400 e il 700 per sfuggire all'avanzata ottomana. E anche questa settimana Wayaj termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. La gente si aggrappa all'abitudine come ad uno scoglio, quando invece dovrebbe staccarsi e tuffarsi in mare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. In

musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

Ehi, ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin, Happy Days. A RCS Network
1: sono le 23:59 minuti.
0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La Corte Suprema americana mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo al presidente Donald Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Ovale è stato proprio la sua abolizione.
1: In Venezuela un bambino di 12 anni è stato tratto in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il paese. Al momento sono 11 gli italo-venezuelani deceduti nel terremoto, 4 i feriti, 40 i dispersi e 29 i rintracciati. Lo spiega la Farnesina in una nota sottolineando come stia proseguendo l'impegno del sistema Italia a supporto della popolazione colpita dall'evento sismico del 24 giugno scorso.
2: Sono stati arrestati dai carabinieri presunti esecutori dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai militari. Il mandante non è stato ancora identificato. L'attentato contro il giornalista venne compiuto la sera del 16 ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. I 4 sono tutti residenti nella Velinese e hanno tutti precedenti penali.
1: Si chiamerebbe Alessandro Barcellona e sarebbe una guardia giurata il presunto autore dell'agguato avvenuto questa mattina intorno alle 9:30 a Bari nel quartiere Carbonara. A perdere la vita è stato il 39enne Alessandro Signorile, operaio edile raggiunto da almeno 4 colpi di pistola, uno dei quali alla testa mentre era in sella alla sua bici. Per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto emerso nelle ore successive al delitto, Barcellona sarebbe stato fermato dalle forze dell'ordine mentre si stava dirigendo in questura con l'intenzione di costituirsi.
2: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Ieri, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Un 60enne della provincia di Treviso è stato trovato morto all'esterno della fabbrica in cui lavorava. Per la giornata di domani è stata diramata un'allerta arancione per temporali a Milano.
1: Lo sport con il basket comincia ufficialmente alla mezzanotte italiana e il mercato dei free agent NBA, ma intanto già ci sono 2 notizie importantissime. Simone Fontecchio resta ai Miami Heat. È stato raggiunto l'accordo annuale alla cifra di 2,6 milioni di dollari, notevolmente inferiore agli oltre 8 milioni guadagnati lo scorso anno. Lascerà i Los Angeles Lakers invece LeBron James. Non si conosce ancora il nome della sua nuova squadra.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
3: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord instabilità in intensificazione sulle Alpi con rovesce temporali in estensione entro sera alle pianure. Fenomeni forti e con grandine, temperature in calo massime tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino pomeriggio con temporali lungo la dorsale in estensione all'Adriatico. Temperature lieve calo massime tra 33 e 38 gradi. A sud è tempo soleggiato, al mattino nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici localmente anche intensi. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
0: Passa parola.

Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi per il matrimonio prenota una villa, chi un castello e chi evidentemente decide di trasformare il Madison Square Garden nel salotto di casa. Taylor Swift e Travis Kelce sembrano intenzionati a dire il fatidico sì, senza accontentarsi di una cerimonia qualsiasi. L'impressione è che persino il bouquet avrà un ufficio stampa. Le indiscrezioni parlano infatti di un evento mastodontico e una macchina organizzativa che farebbe impallidire anche il concertone di Capodanno. Del resto, quando una pop star globale incontra una campione della NFL, il minimo sindacale è una festa che richiede più logistica di un vertice internazionale. Della serie altro che bomboniere, qui serve una produzione da tournée mondiale. Dopo mesi in cui ogni like veniva analizzato come un messaggio in codice, Alice Campello ed Alvaro Morata hanno deciso di semplificare la vita a tutti. Eccoli di nuovo insieme, sorridenti e affiatati, alla loro prima uscita pubblica dopo la riconciliazione. Il fotocall a Madrid si è trasformato in una specie di conferenza stampa sentimentale. Lei impeccabile, lui sorridente, entrambi con quell'aria di chi ha finalmente trovato il telecomando dopo settimane di ricerche. Nel mondo delle coppie VIP, dove una storia può cambiare stato civile nel tempo di una story Instagram, la loro riapparizione sembra dire una cosa sola: il sequel è ufficialmente in produzione. Infine, ha sempre fatto ridere il pubblico, ma stavolta la sorpresa non arriva da uno sketch. Frank Matano e la compagna Ilenia Azzurretti aspettano un bambino. Il comico e la futura mamma sono da sempre protagonisti di una storia d'amore tenuta lontana dai riflettori. In un'epoca in cui anche il pranzo della domenica finisce sui social con 3 filtri e 4 hashtag, la coppia ha sempre scelto la via della discrezione. Una strategia che ha lasciato gli appassionati di gossip a fare più ricerche di un investigatore privato. Ora che però la cicogna è pubblicamente in volo, non resta che fare gli auguri ai futuri genitori. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lundemiel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ

0: Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori. Singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and the Sunshine Band, She, Barry White, Let the Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Genesis GV70 arriva nella versione electrified, ovvero 100% elettrica, in attesa di vederla nel 2027 con un powertrain full hybrid, ma la base di partenza è quella della vettura che in Asia e negli Stati Uniti è venduta come termica. Il ventaglio dell'offerta del costruttore coreano si completa con la GV60, SUV più compatto nativo elettrico e dalle proporzioni sportive, e con l'ammiraglia Electrified G80, berlina di rappresentanza da oltre 5 metri di lunghezza. La GV70 elettrica è disponibile con una sola motorizzazione, bimotore a trazione integrale da 490 cavalli e con il solo taglio di batteria da 84 kWh. Nuova Cupra Raval. Le varianti più interessanti, prima di buttare sul mercato italiano, saranno quelle dotate della batteria più capiente da 52 kWh, abbinata a due livelli di potenza, 211 o 226 cavalli, per la versione più sportiva VZ. Successivamente debutteranno le varianti d'accesso con batteria LFP, litio ferro fosfato, da 37 kWh e potenze di 116 e 135 cavalli. È capace di scattare da 0 a 100 in 6,8 secondi e di raggiungere la velocità massima di 175 km/h. L'autonomia massima dichiarata per le versioni con batteria da 52 kWh è di 446 km. Passiamo alle due ruote Silence S02. Lo scooter elettrico spagnolo a ruote alte è pensato per l'uso quotidiano. In città è facile, scorrevole e immediato nelle ripartenze. La vera carta vincente è la batteria estraibile a trolley, comune a tutti i prodotti della gamma Silence. Si porta a casa e si ricarica da una presa normale. La versione L3E, con prestazioni comparabili con quelle di un 125 con motore termico, è in listino con un prezzo interessante per un elettrico adulto. Bimota Terra non è soltanto una moto rara, esotica nelle scelte tecniche, costosa. È quella che trasforma finalmente il fascino della Tesi in qualcosa di naturale, godibile e convincente. Con una ciclistica unica che imbriglia senza alcuna fatica i 200 cavalli del motore sovralimentato Kawasaki H2 e un'estetica che pare arrivata da un'altra linea temporale, la Terra può sembrare soltanto l'ennesima crossover sportiva, ma è molto di più. Chiudiamo con una curiosità. Il sogno di possedere una Ferrari è comune a molte persone nel mondo. In Italia il sentimento che il marchio del cavallino rampante suscita può essere superiore che altrove, persino irresistibile, per un uomo di Catanzaro che ha deciso di contraffare la sua Toyota rendendola identica a una Ferrari F355 GTS. Non solo, il bizzarro autore ha messo in vendita la sua opera in un autosalone, senza specificarne il prezzo. L'annuncio ha attirato l'attenzione di Ferrari e soprattutto della Guardia di Finanza. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

più belle suonano solo su RCS Network. KC and the Sunshine Band, More More More Andrea True Connection, Disco Best The Rich Family, Trump Disco Inferno e poi Barry White, Village People, Baciotti Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle da un'idea di Peter Pan DJ.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: è l'una e un minuto.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La Corte Suprema americana mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo al presidente Donald Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Ovale è stato proprio la sua abolizione.
2: In Venezuela un bambino di 12 anni è stato tratto in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il paese. Al momento sono 11 gli italo-venezuelani deceduti nel terremoto, 4 i feriti, 40 i dispersi e 29 i rintracciati. Lo spiega la Farnesina in una nota sottolineando come stia proseguendo l'impegno del sistema Italia a supporto della popolazione colpita dall'evento sismico del 24 giugno scorso.
3: Sono stati arrestati dai carabinieri presunti esecutori dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai militari. Il mandante non è stato ancora identificato. L'attentato contro il giornalista venne compiuto la sera del 16 ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. I 4 sono tutti residenti nella Velinese e hanno tutti precedenti penali.
2: Si chiamerebbe Alessandro Barcellona e sarebbe una guardia giurata il presunto autore dell'agguato avvenuto questa mattina intorno alle 9:30 a Bari nel quartiere Carbonara. A perdere la vita è stato il 39enne Alessandro Signorile, operaio edile raggiunto da almeno 4 colpi di pistola, uno dei quali alla testa mentre era in sella alla sua bici. Per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto emerso nelle ore successive al delitto, Barcellona sarebbe stato fermato dalle forze dell'ordine mentre si stava dirigendo in questura con l'intenzione di costituirsi.
3: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Ieri, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Un 60enne della provincia di Treviso è stato trovato morto all'esterno della fabbrica in cui lavorava. Per la giornata di domani è stata diramata un'allerta arancione per temporali a Milano.
2: Lo sport con il basket comincia ufficialmente alla mezzanotte italiana e il mercato dei free agent NBA, ma intanto già ci sono 2 notizie importantissime. Simone Fontecchio resta ai Miami Heat. È stato raggiunto l'accordo annuale alla cifra di 2,6 milioni di dollari, notevolmente inferiore agli oltre 8 milioni guadagnati lo scorso anno. Lascerà i Los Angeles Lakers invece LeBron James. Non si conosce ancora il nome della sua nuova squadra.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
4: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord instabilità in intensificazione sulle Alpi con rovesce temporali in estensione entro sera alle pianure. Fenomeni forti e con grandine, temperature in calo massime tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino pomeriggio con temporali lungo la dorsale in estensione all'Adriatico. Temperature lieve calo massime tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici localmente anche intensi. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80. On.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, The Narrow, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Ferrara per un evento di portata internazionale. Ricorrono i 50 anni dell'epocale 1975-76 che ha portato nella città estense una delle più carismatiche figure del Novecento, Andy Warhol. In esposizione alcune tra le creazioni più provocatorie del grande artista, oltre 150 ritratti tra acrilici, disegni e serigrafie polaroid provenienti da importanti musei e collezioni europei e americani. La duplice ambizione è quella di riscoprire la forza iconica di quelle immagini esplosive ed evidenziare la sorprendente attualità del padre della pop art, che ha anticipato l'era della comunicazione globale come la manipolazione estetica, l'identità di genere, il multiculturalismo, l'artificialità mediatica, la creazione e diffusione di un'identità sociale. Andy Warhol, ladies and gentlemen, a Ferrara presso Palazzo dei Diamanti. Ci spostiamo a Roma per un progetto dedicato a Mario Schifano, una delle figure più significative e popolari della recente arte italiana. Le sue opere si articolano in ordine cronologico a partire dai lavori degli esordi sino a quelli degli anni 90. La mostra inizia dalle principali invenzioni visive dell'artista, dalla sperimentazione con i materiali, dalle nuove iconografie mediate dal linguaggio fotografico e dai temi della storia dell'arte. Lungo il percorso espositivo si assiste ad una esuberanza e continua rigenerazione della pittura attraverso l'impiego di tecniche, materiali e processi assai diversi tra loro, tra i quali una parte di rilievo ha il cinema. Mario Schifano a Roma presso Palazzo delle Esposizioni fino al 12 luglio. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramović è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61esima edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a sperimentare una serie di oggetti interattivi, sdraiandosi, sedendosi o rimanendo in piedi su se stessi, attivando quella che Abramović definisce trasmissione di energia. Opere iconiche si affiancano a proiezioni di performance storiche, mentre nuove creazioni realizzate per l'occasione mettono in risalto la sua lunga ricerca su resistenza, vulnerabilità e trasformazione. Transforming Energy alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 18 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati e chi siamo, e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un Signore capace di ascoltarli, di sentire nella loro voce il concerto del mondo. È Lui il protagonista di questo romanzo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Parte dagli smartphone della serie Pixel di Google, l'avventura di Android 17. Big G ha comunicato l'inizio della distribuzione dell'aggiornamento con un'estensione terminali di produttori terzi programmata per i prossimi mesi. La novità più attesa è Gemini Intelligence, l'infrastruttura software sviluppata da Google per integrare le funzionalità avanzate di IA all'interno del suo sistema operativo. È una risposta diretta ad Apple Intelligence e al futuro Siri AI. In generale, l'aggiornamento ad Android 17 si concentra sull'ottimizzazione della produttività, sull'espansione delle capacità multimediali e sul rafforzamento dei protocolli di sicurezza. A due mesi dall'annuncio globale che escludeva l'Europa, OpenAI ha reso disponibile anche in UE la modalità automatica che permette al suo agente IA di usare da solo il computer e i programmi installati. Lo strumento Codex, inizialmente pensato per automatizzare il lavoro degli sviluppatori che scrivono in codice, è diventato col tempo un modo per far interagire ChatGPT con le cartelle senza intervento umano. Prima del rilascio di queste novità in Europa e nel Regno Unito, OpenAI aveva annunciato il proprio supporto al codice di condotta dell'UE sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA, integrando le nuove capacità operative nel quadro normativo europeo. In attesa dell'arrivo di Meta Raven Display in Europa e della mossa di Apple, Snap, sviluppatore di Snapchat, anticipa la concorrenza e lancia i nuovi specs. Si tratta di occhiali intelligenti di realtà aumentata, in grado cioè di sovrapporre contenuti digitali sopra la visione del mondo circostante, una tipologia d'uso su cui aveva scommesso Google con i suoi Glass alla fine del 2013, un precursore per i tempi. A maggio Samsung e Google hanno anticipato il progetto di occhiali connessi con i marchi Gentle Monster e Warby Parker, pur senza indicazioni sulle tempistiche di arrivo. Il dispositivo di Snap sarà disponibile in autunno nel Regno Unito, Stati Uniti e in Francia a un prezzo di 2.295 euro. L'interazione tra l'uomo e Internet, ormai lo abbiamo capito, è sempre più basata sull'intelligenza artificiale. Dopo la ricerca web rivista da Google, Meta ha annunciato la modalità AI su Facebook, un nuovo sistema che cambia la barra del social network con la sintesi delle risposte fornite dal chatbot Meta AI per domande che si basano su informazioni prelevate dai post pubblici. Con la modalità AI gli utenti possono usare la barra di ricerca per fare domande in linguaggio naturale, ottenendo sintesi generate automaticamente sulla base delle discussioni in corso sulla piattaforma, superando così il tradizionale scorrimento dei link di ricerca attivo oggi. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato. E tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Key and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembiate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.